0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, se volete aprire in Giovanni 21, ci siamo fermati in versetto 23, quindi leggeremo versetto 24 in capitolo 20 solo per vedere questo incontro con Gesù e Tommaso, versetto 24 di capitolo 20. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù, e gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse a loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Quindi devo toccare per credere. E otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, Tommaso era con loro. Gesù viene a porta serata, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guarda le mie mani. Sapete che il Signore ascolta quello che noi diciamo. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e disse: Signore mio e Dio mio. Notate che Gesù non ha rifiutato il culto come Dio, perché noi crediamo che Gesù è Dio. Il Padre, il Figlio e Spirito Santo sono uno. Invece vediamo nel libro di Apocalisse, quando Giovanni si inchina davanti a un angelo per offrirlo culto, ricordate cosa disse l'angelo a Giovanni? Non farlo, sono tuo conservo, adora solo Dio. Perciò non adoriamo i santi, riconosciamo i santi, Maria, Pietro, tutti quanti, come grandi esempi di credenti, di seguaci di Gesù, prendiamo esempio della nostra vita, però non li adoriamo, non li offriamo culto, questo appartiene solo a Dio. Amen. E quindi anche Tommaso qui riconosce che Gesù è Dio, e in versetto 29 Gesù dice: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi siamo beati qui a Montebelluna. Se voi credete in Gesù, siete felici, siete benedetti. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Allora, quasi quasi sembra che questo dovrebbe essere la fine di questo Vangelo, no? Perché Giovanni, a casa potete leggere, nella sua prima epistola, in capitolo 5, versetto 13, lui è quasi verbatim, come si dice in italiano, è quasi parola per parola, identico a come lui finisce quella lettera. Lui dichiara che il scopo di quella prima epistola è affinché voi crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Però poi c'è questo capitolo 21, ed è molto importante per noi, perché quasi tutto il Vangelo e anche altri tre Vangeli hanno a che fare con la vita di Gesù prima della croce e non dopo la sua resurrezione. E qui in capitolo 21 Gesù ci insegnerà una lezione, spero, come lui vuole insegnare anche questi sette discepoli una lezione prima che lui viene preso in cielo con il Padre. Quindi in capitolo 21, dopo queste cose, quindi in capitolo 20 Gesù apparve a Maria Maddalena, e nel Vangelo di Matteo capitolo 28 versetto 10, dopo la resurrezione Gesù dichiara a Maria: vai ai miei fratelli e dirgli che io verrò da loro in Galilea. Quindi Gesù ha dato loro un comando, qualcosa da fare, dice: andate in Galilea e mi aspettate là. Ok? E anche qui in capitolo 20 sembrerebbe che tutto questo, cioè non la storia di Tommaso, ma tutto quello prima di versetto 18, accade proprio in quel primo giorno in cui Gesù è risuscitato dalla morte. Poi la storia di Tommaso è un po' di tempo dopo, 8 giorni dopo, in versetto 26. E qui in capitolo 21 i discepoli sono al mar di Galilea, che qui in versetto 1 viene chiamato il mar di Tiberiade, ma è lo stesso posto. Quindi i discepoli sono tornati a casa. Pietro, Giovanni, Giacomo erano pescatori, erano marinai, anche se non era il mare ma era questo grande lago, erano pescatori, e quindi erano tornati in Galilea in ubbidienza a Cristo. Però Gesù aveva detto di aspettare. Quindi leggiamo versetto 1. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Questa parola vedere è molto interessante, perché letteralmente la parola in greco per si è manifestato. Come anche quando Gesù mutò l'acqua in vino, dice che questa era la prima volta che Gesù si manifestò, quindi la prima volta che ha fatto una cosa miracolosa. Quindi la parola non è vedere solo con gli occhi fisici. Gesù sta per rivelare qualcosa, sta per fare una cosa, un segno, una cosa miracolosa. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, quindi Giovanni e Giacomo, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. È bello qui che i due discepoli non vengono nominati, quindi metti il tuo nome. Sono discepoli, discepoli di Gesù, come noi. Un'altra cosa interessante qui, sono sette. Nella Bibbia sette è il simbolo della completezza. No, di una cosa compiuta. E quindi, in un certo senso, i sette raffigurano tutta la Chiesa, tutti i credenti di tutti i tempi, perché la lezione che Gesù insegnerà a questi sette discepoli, lui vuole insegnare anche a noi questa mattina molto bella. Simon Pietro disse a loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Allora c'è un grande dibattito se Pietro doveva andare a pescare o no, fra i teologi. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Gesù ha detto ai discepoli di andare in Galilea, di aspettarlo, questo sì. Io sarei dalla parte che dice che non era il volere di Dio per Pietro e altri di andare a pescare. E come arrivo a questa conclusione? Perché la Bibbia dice che non ho preso niente. No, era senza frutto questo sforzo che hanno fatto. E chiaramente se era nel piano di Dio, cioè Dio non ci manda da una parte e dice non porterai frutto. Abbiamo già visto nel capitolo 15 di questo Vangelo, Gesù dice che il Padre è glorificato e che voi portate molto frutto. Il volere di Dio per la vita di ognuno di noi è che noi siamo fruttiferi, che noi abbondiamo nello frutto dello Spirito, nell'amore, nella pace, nella mansuetudine, che noi abbondiamo anche a portare tante altre persone alla nuova nascita, come i discepoli che portarono i loro amici a conoscere Gesù. Questo è il nostro compito. Il nostro compito non è di convertire nessuno, è di portare la gente a Gesù. Poi Gesù li lava, li pulisce, li converte, li riempie di Spirito Santo. Il nostro compito è in certo senso di toglierci di mezzo e portare a Gesù, un Gesù vero, un Gesù biblico. Quindi Pietro, secondo me, io posso capire Pietro perché sono un po' come Pietro, anche se vado in vacanza, cioè è difficile per me stare anche un giorno senza fare niente, non è nel mio sangue. Magari sì, vado in vacanza un giorno, sono lì a fare niente, ma dopo un giorno, anche quando andavamo giù a casa di Silvana, del suo padre, dopo un giorno, due, dice, sai, c'è qualcosa, un albero da segare, vuoi che scavo un buco, vuoi che mettiamo con le piastrelle. Per anni, dicevo mio suocero, lui ancora doveva mettere le piastrelle fuori in questa casa in campagna che ho, e lui sempre, no, ma lascia perdere, sei in vacanza, non voglio che... Però posso capire Pietro perché... Lui aveva questa tendenza, volevo sempre mettersi da fare qualcosa, dice, io non posso stare qui così e aspettare. Invece Gesù ha detto di aspettare. E anche noi a volte dobbiamo andare contro la nostra tendenza umana e ubbidire il Signore. Secondo me Gesù voleva che i discepoli tornavano a Galilea e aspettavano in preghiera il suo arrivo. Anche perché più avanti, quando Gesù sarà portato in cielo, lui darà quest'ultimo comandamento ai discepoli: aspettate a Gerusalemme finché siete battezzati con lo Spirito Santo. E quindi questo aspettare chiaramente è di aspettare in preghiera, aspettare con questa aspettativa di ricevere questa potenza dello Spirito Santo. Ma Pietro si è stancato di aspettare e dice, guarda ragazzi, io non posso più stare qua sul divano, vado a fare quello che io facevo prima. E quindi anche altri, vabbè, veniamo anche noi. Anche qui c'è una grande lezione per noi. Noi abbiamo un'influenza sui altri nel bene e nel male. Sappiate questo? Tante volte guardate me o magari un leader della Chiesa e dice, loro devono essere esempi per noi. E se lo dite avete ragione, dobbiamo essere esempi, ma anche voi dovete essere esempi. La gente ci guarda. Paolo scrivendo ai Corinzi dice che voi siete epistoli aperti, letto da tutti gli uomini. I tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi parenti ti stanno leggendo me. E anche qui Pietro era sempre un leader, nel bene e nel male. E magari anche altri discepoli erano ansiosi, volevano mettersi da fare. E Pietro invece dice, no, guarda, Gesù ha detto di aspettare, aspettiamo. No, andiamo torniamo a quello che noi sappiamo fare carnalmente. I discepoli per tanti anni hanno pescato senza la potenza di Dio e quindi potevano tornare di nuovo a fare quello che potevano fare senza Dio. Ma qui Gesù ci vuole insegnare una lezione molto importante. Anche nell'opera di Dio non è basato sui nostri talenti o conoscenze naturali, ma è basato sulla grazia di Dio e la potenza dello Spirito Santo. È Dio che fa l'opera. E quindi Pietro e i ragazzi vanno a pescare e, come abbiamo letto, tutta la notte senza prendere niente. Quando noi viviamo la vita cristiana nella nostra capacità, con la nostra forza, sarà sempre una vita senza frutto. E di nuovo Giovanni 15, senza di me non potete fare nulla. Gesù non è venuto come un programma di miglioramento all'essere umano. Sì, avevo i miei difetti, poi è venuto Gesù nella mia vita e mi ha aiutato nella vita. No, la Bibbia dice che noi eravamo morti nei falli e peccati, per Dio eravamo morti. Non avevamo bisogno di un programma di miglioramento, avevamo bisogno della vita di Dio, della resurrezione. E qui Pietro e gli altri lavorano tutta la notte nella loro potenza, nella loro capacità, nel loro intendimento e hanno preso zero. E magari qualcuno si sta dicendo, ma non è scritto già questa storia in un'altra parte della Bibbia? Sì, in Luca capitolo 5. Il primo incontro di Gesù con Pietro. Per questo è importante, perché anche con noi Gesù non ci insegna una lezione una volta e se non lo prendiamo dice, vabbè, tu non hai capito, bocciato, non ho più tempo di perdere con te. No, lui dice, Craig, come on, dai, ti ho insegnato già questa cosa 2-3 anni fa, però non hai capito ancora, quindi ti devo insegnare un'altra volta. Quindi in versetto 4, mattino presto, Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse a loro, figlioli, ragazzi, avete del pesce da mangiare? Allora, per un pescatore che è stato tutta la notte, cioè il loro vanto nella vita era che erano pescatori. Sai quando tu parli con un falegname del legno, o parli con un meccanico della macchina, o parli, no? Mettete voi, no? Tu a me vuoi insegnare queste cose? Io, da così, ho fatto falegname. Infatti ho detto questo a mio figlio ieri, che lui ha messo un bastone di legno troppo fine su un albero, e ha detto, Josh, quello... Non mettetelo là perché poi non si spaccherà se tu appoggi su quello quando sale nell'albero. E lui, sai, gli adolescenti sanno tutto. Dice, no, ma io sono già salito sopra. E io ho detto, sì, magari tu salirai una volta, 5 volte, 10 volte, anche 20 volte, ma quel bastone è troppo piccolo, prima o poi si spaccherà e poi tu andrai per testa giù da questo albero. E poi ho detto, io sono falegname, che forse era il mio orgoglio. Ma per un pescatore, uno dalla riva, uno sulla terraferma, non so in italiano se avete un detto, ma in inglese i marinai, i pescatori, chiamano noi della terraferma landlubbers. Ed è una specie di insulto. Sai, quelli della terraferma, quelli che vivono sulla terraferma, quelli che amano la terra. Invece noi marinai, noi viviamo sul mare. Loro non possono capire il nostro mondo. Perché sapete fare il pescatore è la professione più pericolosa nel mondo. Sapevate questo? Specialmente in Alaska, nel mare artico là, quando è piena stagione della pesca dei granchi, dei salmoni, questi qua, muore un uomo ogni settimana. O perché è schiacciato di una gabbia, o che cade nel mare e non riescono a ripescarlo. Cioè l'incidenza di morte è molto alto fra i pescatori ed è la professione più pericolosa del mondo. Quindi uno della riva che chiama, ehi ragazzi, avete preso qualcosa? Notate la risposta. No. Non è che hanno detto, ma... cercato, no. Non avevo preso, e loro non hanno capito chi era sulla riva ancora. Era un secco no. Non vogliamo parlare, siamo arrabbiati tutta la notte, tutto sudando tutta la notte, zero, neanche un pesce. E anche qui è bello il nome figlioli. Questo non è il nome in greco per un bambino piccolo, è tipo ragazzi. In italiano sono ragazzi, figlioli, e ragazzi. Craig. Non è bello come il Signore ci parla? Boys, what's happening? Come va? Avete preso qualcosa? Chiaramente Gesù sapeva già che non avevano preso niente. Ed egli disse a loro, gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesce. Allora, qual è il segreto della buona pesca? Qual è il segreto di vivere una vita fruttifera per Dio? Camminare in obbedienza alla parola di Cristo. Guardiamo un secondo questa storia nel Vangelo di Luca, capitolo 5. Che è una storia quasi identica, e per me è molto interessante il fatto che il primo incontro di Pietro è qui in Luca 5, la prima pescata grande, e qui in Giovanni 21 è quasi l'ultimo incontro di Pietro con Gesù, e di nuovo c'è una grande pescata. In Luca 5, versetto 4, e quando ebbe finito di parlare, disse a Simone, prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse, maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. Lui un po' dice, maestro, tu hai fatto falegname, noi siamo i pescatori, abbiamo lavorato tutta la notte, però io vedo che in te c'è qualcosa e se tu mi comandi io farò anche questo. Io farò una cosa che va contro il mio pensiero, contro la mia natura. E chiaramente loro camminano in ubbidienza, e fatto ciò presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Allora fece cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca, questo era Giacomo e Giovanni, perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero, riempirono tutte e due barche tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Quindi Gesù aveva già insegnato a Pietro e ai ragazzi questa lezione. Se voi camminerete in obbedienza alla mia parola, voi vedrete grandi pescate. Voi vedrete una vita fruttifera. Se voi camminate in questo mondo secondo il vostro intendimento, secondo le vostre capacità, secondo la vostra forza, cosa avremo? Nulla, zero. Ed è importante che noi comprendiamo che il segreto della vita cristiana non è seguire un elenco di regole, ma di seguire Gesù. Paolo, scrivendo ai Galati, ha dichiarato: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita ora che vivo, la vivo per la fede nel Figliolo di Dio che ha dato se stesso per me. E Cristo in noi la speranza di gloria. Solo Gesù può vivere la vita cristiana. Noi non siamo in grado. E nella quantità in cui noi disponiamo la nostra vita, in cui siamo resi a Cristo, noi saremo fruttiferi. Perché Gesù, no, tante volte quando ero un giovane credente, pregavo, no, guardavo anche l'elenco in Galati capitolo 5, il frutto dello Spirito, l'amore, la pazienza, la benignità. No, qualcuno ha mai pregato: Signore, dammi più amore, dammi più pazienza, dammi più questo, dammi più quello? Ma in un certo senso capivo che non dovevo più pregare per più amore, più pazienza, più benignità, più gioia. Dovevo solo pregare per più di Gesù. Dovevo solo pregare: Signore, veramente che tu possa vivere totalmente la tua vita in me. Perché Lui è tutte queste cose, Lui è amore, Lui è paziente. Io non ho pazienza, non ho amore, non ho tante di queste cose. Non trovo questa risorsa dentro di me, ma in Lui sì. Perché Cristo ha un amore infinito, un amore talmente grande che ha dato se stesso in croce per noi. E quindi il chiave di essere fruttiferi è di ubbidire la parola di Dio. Molti di voi sapete che quando ero un nuovo credente ho vissuto per un po' di tempo nell'isola di Hawaii, servendo Gesù. E alcuni dei colleghi lì nella scuola biblica, parlavamo un giorno insieme, come anche lì a Seattle e sul mare, una grande città di pesca. Io sono cresciuto veramente dei pannolini, pescando le trote, i salmoni nei fiumi dalle mie parti in America. E parlando con questi fratelli, che lì la costa della grande isola di Hawaii è uno dei posti più famosi per la pesca di pesce spada, no? Proprio quelle con le pinne sulla schiena, in inglese chiamiamo marlin. E questi fratelli hanno detto: perché non andiamo tutti insieme, noleggiamo una barca? Costava tanto. Io ho detto: ma sai, non ho tanti soldi. Quindi un fratello ha detto: guarda, io andrò a chiedere ai capitani di queste barche, magari possiamo spiegarle che siamo missionari, con giovani in missione, magari ci faranno un sconto. Ma io ho detto: vabbè, vai a vedere. Comunque il fratello è andato lì, ci ha fatto un piccolo sconto questo capitano, e quindi ha fissato la data. La settimana dopo dobbiamo andare a fare questa pescata di pesce spada, sai, quello che sei nella sedia, pesce anche più pesante di me, so che è difficile credere, ma ci sono. E quindi siamo partiti. La mattina abbiamo beccato uno, ma poi è riuscito a scappare. E poi la pesce spada è molto bello, perché quando si aggancia il pesce, cioè volano fuori dall'acqua, e tu stai lì nella sedia, in quella poltrona, il retro della barca, no? E la linea, sai, senti quel pesce che, se non sei legato in quella cosa, letteralmente ti tira nel mare, come i cartoni, e tu vai indietro. Quindi abbiamo, diciamo, preso uno la mattina e poi si è scappato. Poi è passato tempo, abbiamo mangiato pranzo e poi, sai, nel caldo del giorno tutti i pescatori sanno che non è proprio il momento di pescare, perché i pesci solitamente mangiano la mattina più verso il calare del sole. E c'era con noi uno dei fratelli lì di gioventù di missione, era un fratello indiano. E verso tardi pomeriggio, sai, non succedeva niente, non avevamo preso niente. Lui è sceso di sopra e va dal capitano con questo passo di Giovanni 21 e dice: capitano, cercherò di

Allora vi devo spiegare come si fa brevemente una lezione di pesca di pesce spada, come funziona. Allora, per prendere un pesce di spada, prima deve prendere un tonno, tu devi pescare la lenza. Quindi la mattina abbiamo preso alcuni di toni tipo così, pinne gialle o pinne blu, non mi ricordo. Peccato di tagliarli e farli pezzi, ma comunque si fa così. La lenza è proprio un pesce di 5-6 kg. E il gancio, questo enorme gancio, viene messo nella carne di questo tonno e la lenza viene portata fuori dall'acqua su cavi della barca e c'è tipo una. Come si chiama quelle cose per la biancheria? E? Molette, c'è una grande molette, grandissimo, sembra il molette dei giganti per stendere i loro panni, e la lenza va dentro questa molette, alto su questo cavo, e poi la lenza va giù alla canna di pesca dove c'è l'uomo seduto nella poltrona. Il pesce spada, quando attacca la sua preda, non viene indietro la preda e lo imbocca, lui viene e colpisce la preda con la sua spada. Questo stordisce il tonno che sta camminando molto veloce nel mare, e quando il pesce spada stordisce questo tonno, il tonno è come incosciente e automaticamente, perché va veloce e poi è come morto, gira il suo corpo nell'acqua. Quindi loro mettono questa tipo con l'asco nella lenza, perché il pesce spada viene indietro la barca, colpisce la lenza con la sua spada. Quando lui colpisce la lenza, stacca la lenza da quella molletta. Okay? E quindi c'è tipo 3-4 metri di lasco nella linea, e quindi il pesce viene tipo. Sembra che il pesce muore e gira. Quando il pesce gira, il gancio è nella giusta direzione e il tonno in bo il. Il pesce spada in bocca questo tono. Ok? È chiaro? Non importa se non è chiaro. E quindi questo fratello indiano, lui insisteva. Allora, il capitano e il suo aiutante non erano credenti, altro che. Sai, tutto il giorno parolacce, loro erano lì a scolare birre come era l'ultimo giorno che c'era birre sulla terra. E questo capitano, ma vai via, che differenza fa? Perché poi se sul cavo sinistro o se quello destra, cioè la lenza corre sempre in centro della barca, giustamente, umanamente parlando, non cambia niente. Ma tu non conoscevi questo fratello indiano? Lui era come la vedova col giudice ingiusto. Lui era lì e devo dire che io e altri tre fratelli che erano lì, alla fine abbiamo detto: Paul, basta, stai scocciando il capitano. Cioè, non è bello, no, che stai lì. È la sua barca, cioè non è che noi possiamo comandare. Ma questo fratello: no, ma io ho letto nel Vangelo, il Signore ha detto sulla destra. E io sento che se noi metteremo sulla destra, prenderemo un pesce. Quindi alla fine questo capitano si è scocciato e lui ha detto all'aiutante: guarda, solo per non sentire questo di più, metti la cosa dall'altra parte. Questa è una storia vera. L'aiutante è salito sopra, ha staccato il filo, sceso, salito dall'altra parte, avevo la molletta qui in questa mano, stava per inserire la lenza con la mano destra. E boom! È stato preso dalla sua mano la lenza e lui ha gridato: Alleluia! E quindi abbiamo preso. Danny, ce l'hai la foto? Non so se si vedrà. Io sono lì in mezzo, ma non mi vedi. Comunque, due abbiamo preso, grazie. Uno di 85 kg, quello più grosso, e l'altro di 70. E uno dopo l'altro.

0: E grazie a Dio a questo fratello per la sua insistenza, perché dopo abbiamo veramente parlato col capitano e il suo amico di loro, sai, i pescatori sono molto superstiziosi, iper, sai, hanno sempre la camicia giusta, quello giusto per pescare, tutte, e loro tipo, ma chi siete? Perché loro hanno detto, cosa cambia là a là? Invece quando l'abbiamo cambiato, boom! Cioè sono rimasti, tipo, anche noi siamo rimasti, no? Paolo sei profeta. Ma quando noi ubbidiamo Gesù c'è frutto. Anche se a volte sembrano cose folle, anche se sembrano cose che vanno contro corrente. Ok. Quindi loro ubbidiscono il Signore. In versetto 7, e allora i discepoli che Gesù amava, che è Giovanni stesso, disse a Pietro, è il Signore. Quindi solo adesso capiscono chi è quell'uomo sulla riva che li vuole far capire come pescare bene. E Simon Pietro, dito che era il Signore, si cinse con la veste perché era nudo. Cioè non era nudo, aveva solo quel specie di pannolino che gli uomini mettevano. Non era nudo totalmente. E si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci. Come dunque furono scesi a terra, videro delle braccia col sopra del pesce del pane, e Gesù disse a loro, portate qua dei pesci che avete preso ora. Quindi Gesù aveva già tutto pronto per loro. Anche questo è importante per noi di capire, il Signore non ha bisogno di noi, per nulla. Non ha bisogno di noi per pescare pesce, ma Lui prende diletto nell'usarci per prendere pesce. Dio non ha bisogno di noi di salvare il mondo, ma Lui vuole usarci per salvare il mondo, per proclamare il Vangelo e portare molti alla salvezza. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, piena di 153 grossi pesci. Benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. E Gesù disse a loro, venite a far colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù viene, prese del pane e diede loro e così pure del pesce. Or questo fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E quindi anche qui c'è una lezione molto importante, che Gesù ci invita a cenare con sé e che Gesù ha già preparato tutto per noi. Notate che il Re di Gloria, colui che è risuscitato dalla morte, lui non è apparso ai suoi discepoli in una visione, seduto su un trono, io sono l'Eterno, venite, inchinatevi davanti a me. Così è apparso Gesù ai suoi discepoli? No. Ragazzi, venite, ho preparato qualcosa per voi. Avete lavorato tanto? Venite qua che io vi darò cose per restaurare le vostre anime. E questo certamente è una grande figura. Infatti capitolo 21 in un certo senso è profetico della vita, la resurrezione e anche il secondo ritorno di Gesù. Come Gesù disse ai discepoli, andate in Galilea e aspettate che io vengo, anche a noi Gesù ha detto di aspettare, di impegnarci a evangelizzare il mondo, lui dice, io ritornerò. Anche con i discepoli, il Signore un giorno ci chiederà, cosa avete pescato a Montebelluna? E Paolo dichiara che le opere di ciascuno di noi sarà provato col fuoco. E non sto parlando della salvezza, la salvezza è per grazia, ma anche noi, diciamo, alla fine della giornata dovremo portare, qui è scritto che erano 153 pesci, no, dovremmo dare conto al Signore per la nostra vita. E poi alla fine Gesù invita i suoi discepoli di cenare con sé. Girate un secondo in Luca 12, versetto 37. Beati, qui è Gesù che parla, beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando Egli verrà. In verità vi dico che Egli si cingerà, li farà mettere a tavola ed Egli stesso si metterà a servirli. Oh, avete compreso cosa ha dichiarato Gesù qua? Quando noi arriveremo in cielo, il Signore ci farà sedere e Lui ci servirà. Come anche in questa storia della pescata. Gesù non è sul trono, venite, dovete adorarmi. Lui è lì a servire i suoi figlioli. Anche in Apocalisse 19, che è l'adempimento di quello che Gesù ha dichiarato qui in Luca 12, in Apocalisse 19, versetto 9, quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le verace parole di Dio. Gesù invita ognuno di noi a cenare con sé. Ognuno di noi, Gesù anche questa mattina ci invita, venite, seguitemi, diventate miei discepoli. Ho preparato per voi una cena di nozze in cielo, ma noi dobbiamo accogliere questo invito. Noi dobbiamo avere anche il vestito delle nozze. E quindi i nostri peccati hanno bisogno di essere lavati col sangue di Cristo. Ma anche per la vita cristiana di oggi, Gesù ha preparato già tutto per noi. Basta che noi veniamo da Lui e dice Signore, e godiamo questa cena che Lui ha preparato. Che noi godiamo le ricchezze che abbiamo in Cristo Gesù. È l'unico modo che saremo fruttiferi, è l'unico modo che Dio potrà usare la nostra vita. Che realizziamo che Lui ha fatto già tutto, a noi tocca solo di venire a sedere ai Suoi piedi e avere comunione con Lui. E poi il frutto verrà naturale. Non saremo lì a sudare, a stringere i denti. Quando siamo collegati con la vite, la vita della vite scorrerà naturalmente dalla nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Informato della sollevazione popolare, Paolo voleva presentarsi spontaneamente alla folla che gremiva il teatro, ma i discepoli lo dissuasero, assecondati in questo da alcuni amici dell'apostolo che rivestivano importanti cariche pubbliche. Perché mettere inutilmente a repentaglio la vita? Intanto nel teatro regnava la più grande confusione. Come spesso succede in tumulti del genere, urlavano tutti, ma quasi nessuno sapeva perché. A un certo punto i giudei spinsero avanti un certo Alessandro perché parlasse in loro difesa, ma quando si accorse che era giudeo, la folla prese a gridare a gran voce: «Grande è la Diana degli Efesini!» E la marea urlante continuò con il suo ritornello per circa 2 ore. Finalmente un alto funzionario cittadino riuscì per un momento a tacitare la folla. «Uomini di Efeso!» disse. «Chi è che non sappia che la città di Efeso è la custode del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Dal momento che ciò è al di fuori di ogni contestazione, voi dovete calmarvi e astenervi dall'agire con precipitazione». Aggiunse che, in fondo, Gaio e Aristarco non avevano commesso nulla di male e che se Demetrio e gli altri artigiani avevano delle ragioni da far valere, dovevano rivolgersi al tribunale o ai proconsoli, costituiti appunto per amministrare la giustizia. Infine, per quietare definitivamente gli animi, li avvertì che potevano essere accusati di sedizione perché la sommossa aveva avuto origine senza nessuna valida ragione. Detto ciò, sciolse l'assembramento. Il Signore aveva così protetto una volta di più i suoi servitori.

Dopo la sommossa di Efeso, Paolo decise di anticipare la sua partenza dalla città senza aspettare il ritorno di Tito, un suo collaboratore che aveva mandato a Corinto. Si congedò perciò dai fratelli e se ne andò in Macedonia. Il libro degli Atti degli Apostoli non ci parla di questa parte della vita di Paolo, ma le lettere che scrisse ci aiutano a ricostruirla. Paolo andò fino a Troas e lì si dispose ad aspettare Tito. L'aveva mandato a Corinto per conoscere quali reazioni avesse suscitato la lettera che aveva inviato a quella chiesa, ed era ansioso di sapere se fosse servita a distoglierli dal sistema di vita pagano in cui erano caduti. Oltre a ciò, Paolo si era assunto il compito di raccogliere delle offerte presso le chiese gentili in favore dei credenti poveri della Giudea. Alcuni anni prima, subito dopo il concilio di Gerusalemme, gli era stato raccomandato di ricordarsi dei fratelli poveri di quella città durante i suoi viaggi, e Paolo l'aveva sempre fatto con zelo. Quando aveva mandato Tito a Corinto, l'aveva incaricato, fra l'altro, di invitare quella chiesa a mostrarsi generosa verso i fratelli indigenti della Giudea. Paolo era stato spinto a questa ricerca di fondi presso le varie chiese da due ragioni. Certamente aveva a cuore di soccorrere i poveri di Gerusalemme, ma dietro a questo c'era un movente forse ancora più alto. Fra cristiani gentili e cristiani giudei permaneva una grave divisione. Talvolta la tensione sembrava diminuire, ma il pericolo di una rottura continuava a minacciare la chiesa primitiva. Uno degli impegni a cui Paolo si dedicò con tutte le sue forze in questo periodo fu proprio quello di fare il possibile per integrare questi due gruppi di cristiani. Egli pensava che se i credenti gentili si fossero mostrati sensibili verso i bisogni dei loro fratelli giudei, tramite i quali avevano ricevuto l'Evangelo della salvezza, ne sarebbe scaturito un legame più intimo che avrebbe contribuito a fare della Chiesa un insieme più armonico. L'entità delle libere offerte sarebbe stata, in un certo senso, il termometro dell'amore cristiano che doveva unire i credenti, indipendentemente dalla stirpe, dalla cultura o dalla posizione sociale. Paolo, che non era di costituzione robusta, stava portando un fardello molto pesante. La cura delle chiese gli assorbiva ogni energia e il suo cuore era spesso in apprensione per le varie comunità che vedeva minacciate dall'influenza negativa del mondo esterno. Come se non bastasse, la Chiesa stava attraversando un periodo critico anche dall'interno. I giudaizzanti erano ancora molto attivi e se il loro atteggiamento intransigente fosse riuscito a prevalere, la Chiesa di Cristo sarebbe stata praticamente ridotta a una setta giudaica, anziché mantenersi una Chiesa aperta a tutti, testimonianza di spirito e verità per le età future. Paolo presagiva questo pericolo e sapeva che se non si fosse riusciti a scongiurarlo, avrebbe portato a conseguenze ben più gravi di quelle provocate dalle eresie e dalle difficoltà di vario genere che sorgevano qua e là nelle chiese. Perciò si adoperava energicamente contro questa tendenza, contraddicendo e smentendo quanti andavano proclamando che i gentili dovevano sottoporsi alla legge di Mosè.

Paolo lasciò Troas senza aver visto Tito e andò a Filippi, dove finalmente fu raggiunto dal suo collaboratore. Le notizie da Corinto erano più confortanti di quanto l'apostolo avesse osato sperare. I membri della chiesa si erano quasi tutti ravveduti dalla loro condotta di compromesso col paganesimo, tranne una minoranza di ribelli che si era rifiutata di umiliarsi e di accettare le amorevoli riprensioni dell'apostolo. Costoro, anzi, provavano una vera e propria avversione per lui, dicevano che era un ambizioso, che lavorava per il proprio tornaconto, e lo tacciavano di incostanza e incoerenza. Paolo scrisse subito un'altra lettera alla chiesa di Corinto, nella quale dimostrò in primo luogo che le accuse che gli erano rivolte erano prive di fondamento, e lo fece esponendo in modo inequivocabile la dirittura del suo ministero, la fedeltà ai comandamenti del Signore. Quindi li incoraggiò a continuare la colletta in favore dei poveri di Gerusalemme e promise di nuovo che quanto prima sarebbe andato a Corinto a visitarli. Con questa lettera Paolo volle ristabilire in pieno la propria autorità di apostolo, non tanto per difendere la sua persona, quanto per salvaguardare l'Evangelo di Cristo. In effetti, nelle calunnie che colpivano lui, era direttamente attaccato l'Evangelo che egli predicava. Quando ebbe finito di scrivere la lettera, rispedì immediatamente Tito a Corinto con l'incarico di consegnarla alla Chiesa. In seguito Paolo si recò personalmente a Corinto. Nella sua ultima lettera aveva avvertito quella chiesa che non si sarebbe astenuto dal fare delle severe riprensioni ove ne avesse rilevata la necessità. Ma laggiù lo attendeva una sorpresa. Recenti notizie dalle chiese della Galazia lo informavano che i convertiti di quella regione, quelli che forse aveva amato di più, gli stessi che l'avevano accolto con tanto entusiasmo e amore, si stavano rapidamente allontanando da ciò che egli aveva loro insegnato ed erano diventati preda di alcuni giudaizzanti venuti dalla Palestina. Sembrava quasi che questi nemici di Paolo, tenaci oppositori della dottrina della salvezza per la sola fede in Cristo, lo seguissero nei suoi viaggi, visitando le chiese che egli aveva fondato e predicandovi una dottrina diversa da quella che lui aveva insegnato. Benché le chiese della Galazia fossero per lo più formate da credenti gentili, i giudaizzanti vi avevano ugualmente trovato terreno fertile. Questi individui si comportavano in modo assolutamente privo di scrupoli. Non esitavano neppure a ricorrere alle menzogne, pur di diminuire l'autorità di Paolo, e si adoperavano con ogni mezzo per convincere i nuovi credenti che l'osservanza della legge era di primaria importanza e che la dottrina di Paolo li lasciava mancanti di qualcosa che avrebbero potuto godere soltanto se fossero stati circoncisi. Preoccupato della pericolosa piega delle cose, Paolo scrisse immediatamente alle chiese della Galazia, riaffermando l'autenticità e l'origine divina del suo Evangelo. Difese inoltre il suo ministero d'apostolo e la dottrina della salvezza per sola fede nell'opera di Cristo, e parlò della libertà, della vittoria, della crescita spirituale di cui può godere ogni fedele seguace di Gesù.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Amici ascoltatori, ascoltate come una donna a più di 90 anni conobbe il Signore Gesù. Questa donna un giorno fu condotta ad una riunione ove si predicava l'Evangelo. Il predicatore aveva parlato sulle ultime parole di Gesù sulla croce: è compiuto. Terminata la riunione, ella rimase con alcune altre persone per un colloquio con lui. E quel predicatore disse poi: la trovai tormentata dal pensiero dei suoi numerosi peccati, benché avesse sempre avuto una vita e una condotta morale incommiabile. Ella si era occupata di bambini e tutte le volte che le era possibile andava in chiesa, era buona con i suoi vicini, pagava tutto ciò che comprava e non doveva nulla a nessuno, leggeva la Bibbia e recitava le sue preghiere. Mi raccontava tutto ciò, ma aggiungeva: Iddio mi ha disingannata, mi ha mostrato che durante tutti questi lunghi anni avevo fatto una falsa strada e che invece di ricevere Gesù per mio salvatore mi sono fatta un salvatore con le mie buone opere. Vi prego, pregate per me. Vidi che nella sua ansietà non guardava più a sé e nemmeno alle sue opere, ma stava guardando a me e alle mie preghiere. Perciò le risposi: no, signora, io non pregherò per voi e non dirò neppure che preghiate per voi stessa. Gesù ha detto: è compiuto, e la sua opera è così ben compiuta, così perfetta, che non c'è nessun bisogno di aggiungere le vostre preghiere e nemmeno le mie. Confidatevi interamente in Lui che ha compiuto tutto per la vostra salvezza. Se lo trascurate, siete perduta, perduta per sempre. Ella afferrò ad un tratto la verità che le si presentava. Ogni falso appoggio sparì e con la semplicità di un piccolo fanciullo si confidò nella persona e nell'opera in croce del Signore Gesù Cristo ed esclamò: anima mia, benedice il Signore. A questo punto il predicatore aggiunse: per ottenere la salvezza basta la fede nel Signore Gesù. Dopo aver creduto avremo la forza di compiere le buone opere gradite da Dio. Amico, amica che mi hai ascoltato, forse anche tu ti trovi in questa situazione, forse anche tu desideri che preghiamo per te, ma sappi che Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Se tu credi in Lui, tu puoi avere oggi la vita eterna. Fallo e non tardare.

un versetto della Bibbia ha queste parole: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Che solenne domanda, amici ascoltatori. Una così grande salvezza è la salvezza acquistata per i peccatori da Gesù sulla croce e che da allora è annunziata. Essa è grande. Il colpevole che si è visto per quanto poco alla luce della giustizia di Dio e che teme il suo giudizio ha qualche idea, benché ancora imperfetta, della sua grandezza, mentre il credente ne comprende la misura quando considera ciò che è costata. È costata a Dio il dono del suo unigenito e diletto figliuolo, il Signore Gesù. Che prezzo, amici ascoltatori, è costata a Cristo tutte le indicibili sofferenze del Calvario, quando dava la propria vita sotto gli oltraggi e gli sgarni degli uomini, ma soprattutto, al di là di tutto, portando il giudizio di Dio contro il peccato durante le 3 ore di tenebre. Il prezzo pagato poteva essere forse più grande? Chi dunque potrebbe distogliersi da una così grande salvezza ed essere innocente? I peccati di tutta un'esistenza sono seri, senza dubbio. Ma che dire del rifiuto di un tale Salvatore? Esso è il peccato peggiore, il sommo peccato che non sarà mai perdonato: rifiutare di credere nel Signore Gesù. Trascurare questa salvezza, trattarla con indifferenza, è tanto colpevole come negarla espressamente. Se un uomo è morente ed il medico prescrive una medicina che ha sempre operato la guarigione, non è necessario perché il malato muoia che inganni il medico e getti via il rimedio. Basta che lo lasci da parte e trascuri di prenderlo. Purtroppo migliaia, milioni di persone oggi non tengono conto della grande salvezza di Dio che è alla loro portata, una salvezza che è eterna, eterna di felicità. Amici ascoltatori, questa salvezza è grande, perché colui che morì per pagarla era grande, era niente meno che il figliuolo di Dio. Il sacrificio che egli offrì, cioè se stesso, era così grande che non può mai essere ripetuto ed è stato offerto una volta per sempre. Nulla può esservi aggiunto. Voler aggiungervi qualche cosa equivale a disprezzarlo. Amici, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Voglia il Signore che tu, amica o amica che mi hai ascoltato quest'oggi, possa accettare questa salvezza, credendo nel Signore Gesù che è morto sulla croce per i tuoi peccati.

Un servitore di Dio, visitando un vecchio molto malato, gli spiegò il piano della salvezza dell'anima in modo molto semplice. Gli lesse nel capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi, versetti 19 e 20, che dicono: «Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Presentò la salvezza come essendo il perdono concesso al peccatore da Dio stesso, il quale rilascia, per così dire, un atto di liberazione, firmato di sua propria mano, e che aspetta soltanto la firma del peccatore pentito per essere esecutorio. Al Calvario, gli disse, questa amnistia è stata acquistata a gran prezzo, ed ora un perdono completo e gratuito è offerto all'uomo. Tutto quello che deve fare è accettarlo come un dono divino, senza averlo affatto meritato, senza potervi aggiungere nulla. A questo punto, un raggio di speranza penetrò nella mente del povero vecchio, udendo questa buona notizia, e con commozione esclamò: «Se vi comprendo bene, Signore, non ho assolutamente nulla da fare da me, soltanto ringraziare Dio per la sua salvezza che Lui ha compiuto verso di me». Ed è appunto questo, amico mio, dite semplicemente: «Ti ringrazio, Dio», ditelo con tutto il cuore. Il visitatore, che notava la sua commozione, insistette. Certo che il «Ti ringrazio, Dio» del vecchio non sarebbe stata una vana parola. E a te, amico o amica, non vuoi riconoscerti peccatore e ringraziare Dio per una così grande salvezza?

Eccoci, amici ascoltatori, di nuovo con la testimonianza di quella persona che aveva compreso di dover ringraziare Dio per averlo salvato, per avergli dato la vita eterna. Il vecchio, infatti, si inginocchiò, giunse le mani e in tono convinto disse: «Signore Gesù, tu sei morto per me, tu sei stato risuscitato per me, te ne ringrazio». In seguito manifestò che quelle parole, pronunziate di vero cuore, furono la via trovata da quel vecchio fino a salvatore dei peccatori. Divenne veramente un uomo nuovo, felice e in pace. Chiese perdono a tutti quelli a cui credeva di avere fatto torto. Visse ancora alcuni mesi, non avendo altro desiderio che di onorare con la sua condotta colui che l'aveva tanto amato e perdonato. Poi fu ritirato da questo mondo e si addormentò in pace. Fu chiamato più tardi, racconta ancora quel servitore del Signore, a visitare una giovane che era troppo malata per sopportare una lunga conversazione, e chiesi a Dio di darmi un messaggio per lei. Le narrai della storia del vecchio e non dimenticherò mai la sua espressione. Ella era troppo debole per parlare, ma appoggiandosi sulla parola infallibile del Dio di verità, credette in lui, semplicemente e dal profondo del cuore. Anch'ella disse: «Ti ringrazio, Signore», e morì poco dopo, nella certezza della propria salvezza, compiuta da colui che aveva subito volontariamente al suo posto il giudizio di Dio. Gesù, amici ascoltatori, è il solo nome dato agli uomini per il quale possono essere salvati. Ascoltatore, se non hai ancora potuto ringraziare il Salvatore per l'opera di una salvezza che egli ha compiuto al prezzo del sacrificio di se stesso, affrettati di prendere ai suoi piedi il posto del peccatore pentito. È il solo posto in cui egli possa benedirti, ma l'accoglienza che riserva a chi va da lui con la fede di un piccolo fanciullo è segnata nella sua perfetta grazia. Io celebro l'Eterno con tutto il cuore. Ero divenuto miserabile e mi ha salvato. E questa preghiera del salmista possa essere la preghiera di qualcuno che oggi mi ha ascoltato e che possa trovare la pace, la serenità e il perdono ai piedi della croce, ai piedi del Signore Gesù, credendo in Lui con tutto il cuore.

Alcuni anni fa, un ecclesiastico divenuto ateo e che aveva abbandonato la sua chiesa, ritornato a migliori sentimenti, fece la conoscenza di un cosiddetto cristiano, che, come egli pensava, avrebbe potuto aiutarlo un poco a ritrovare la fede perduta. Probabilmente non l'aveva mai avuta questa fede. Al contrario, questa conoscenza lo ancorò ancor di più nel suo ateismo. Ma un giorno un uomo vestito poveramente lo fermò nella via e, offrendogli un Nuovo Testamento, gli disse queste semplici parole: «Sapete, Signore, che siete un peccatore e che Gesù è il Salvatore dei peccatori?» Rincasato, lesse la parola di Dio, pregò come non l'aveva mai fatto prima e quella notte stessa, senza rendersi conto in che modo, fu convertito al Signore Gesù e fu felice. Egli corse allora dal cosiddetto cristiano e gli fece parte della sua gioia, raccontandogli come aveva conosciuto Gesù. Costui gli rispose: «Sei convinto ora?» Ma egli disse: «No, non convinto, ma convertito». E successivamente gli raccontò come un semplice colportore di Bibbie, ignorante, gli aveva recato da parte di Dio ciò che nessun teologo, filosofo, sapiente gli aveva mai detto. Qualche tempo dopo ebbe la gioia di incontrare colui che l'aveva condotto al Salvatore e gli disse: «Voi non avete mai avuto una giornata migliore di quella in cui mi avete semplicemente detto di andare a Gesù, il Salvatore dei peccatori. Quando il Signore Gesù era nel mondo, i malati erano guariti subito, non c'era indugio. È lo stesso quando si tratta della guarigione dell'anima che soffre sotto il peso dei suoi peccati e guarda a Lui nella sua miseria morale. Vuoi tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, essere guarita nella tua anima? Vuoi tu avere la pace, la gioia, la serenità e il perdono? Ebbene, vai a Gesù, credi in Lui, guarda su quella croce ove moriva per i tuoi peccati, umiliati, chiedigli perdono e avrai in dono la vita eterna. Se quello che hai ascoltato ti ha interessato, oppure hai delle domande da farci, falle liberamente, non ti preoccupare, ti risponderemo e ti invieremo, anche se tu lo richiederai, un Nuovo Testamento».

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: E dopo queste cose, dopo la distruzione della Babilonia religiosa e commerciale, capitoli 17 e 18, udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Il giudizio della terra, per quanto riguarda l'ira di Dio, è stato completato su Babilonia. Abbiamo un'ultima piccola battaglia qui nel capitolo 19, ma le coppe sono state tutte versate sulla terra. Le coppe del giudizio e dell'ira di Dio. Ora è giunto il momento che il Signore Gesù Cristo ritorni in potenza e gran gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra. E per questo c'è un grande festeggiamento in cielo, questa grande moltitudine. Personalmente mi aspetto di far parte di questa moltitudine. Mi aspetto di essere qui, in questa scena celeste, a dichiarare Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Signore Dio, perché veraci e giusti sono i Suoi giudizi. Per tutto il tempo viene ripetuta questa affermazione che i giudizi di Dio sono veraci e giusti. E credo che venga ripetuto continuamente, perché questa è una delle aree in cui Satana cerca sempre di insinuare dubbi riguardo a Dio, la giustizia dei giudizi di Dio. Quando lui interviene e porta ad effetto i suoi giudizi sull'uomo, ci sono sempre persone pronte a mettere in dubbio la giustizia di questi giudizi. Ci sono sempre persone che dicono: cosa ne sarà delle persone che non hanno mai udito? Cosa ne sarà dei piccoli bambini? E così via. Dio sarà giusto e corretto. Questo viene detto per tutto il tempo di questi giudizi. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Il pensiero che Satana ha suggerito ad Eva nel giardino dell'Eden era che Dio non era giusto, che Dio stava cercando di impedire che lei gustasse qualcosa di benefico, che Dio stava in un certo senso cercando di proteggere se stesso, che lui stava pensando al proprio interesse quando ha detto ad Eva di non mangiare dell'albero, che Dio li stava privando di qualcosa di buono e quindi non è giusto con voi. Questa era l'insinuazione che stava dietro alle parole di Satana. Lui mette sempre in dubbio la giustizia del giudizio di Dio. Io non so cosa farà Dio in molte situazioni, ma quello che so è che qualunque cosa farà, sarà assolutamente giusta. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Non essere mai preoccupato della giustizia dei giudizi di Dio. Puoi essere preoccupato circa la giustizia dei miei giudizi. Certe volte io faccio

poiché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione. Fornicazione spirituale, capitolo 17. Quel grande sistema religioso che ha corrotto la terra. Chi è stato? Marx, che ha detto la religione è l'oppio dei popoli. Io concordo al 100%. Credo che la religione sia una grande maledizione sulla terra. Ho sempre grandi difficoltà a sopportare le persone religiose. Credo che la religione è molto diversa dal cristianesimo, dalla fede cristiana. Credo che la religione sia il tentativo dell'uomo di raggiungere Dio e consiste nei vari modi con cui gli uomini cercano di raggiungere Dio. Il cristianesimo insegna che Dio si è abbassato e ha raggiunto l'uomo. Esattamente l'opposto di quello che pensa la religione. L'uomo che cerca di raggiungere Dio. Nel cristianesimo abbiamo Dio che raggiunge l'uomo. Ecco perché le religioni falliscono. Non puoi partire da una base finita per raggiungere l'infinito. Ecco perché il cristianesimo ha successo. Non è un problema per il Dio infinito raggiungere l'uomo finito. Le religioni ti dicono che devi fare determinate cose per poter piacere a Dio. Devi compiere determinate opere per poter essere accettato da Dio. Il cristianesimo ti dice che la tua giustizia è come un panno sporco. Devi semplicemente venire sulla base della grazia e dell'amore di Dio per te e affidarti alla sua misericordia, perché Dio è misericordioso. Ma non c'è una sola opera che puoi offrire a Dio che sia accettabile davanti a Lui. Ma Lui ti accetta così come sei, se solo ti affidi alla sua misericordia e se solo fai appello alla sua misericordia e alla sua grazia. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Così il grande sistema religioso, la fornicazione spirituale, il tentativo di adorare Dio in modo non prescritto, in modo diverso da come Lui ha stabilito. Come ci ha detto Dio che dobbiamo adorarlo? Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E se cerchi di adorare Dio in modo diverso da come Lui ha stabilito, facendoti dei piccoli idoli o cose del genere, cosa che Dio ha proibito, questa è fornicazione spirituale. Questo significa adorare in modo non prescritto. Questa è religione. Questo è permettere che subentri la religione. Dio vuole una relazione d'amore, non una religione. Non vuole che tu sia religioso. Vuole che tu abbia una relazione con Lui. Una relazione d'amore, non una relazione legale. Così Dio ha giudicato il falso sistema religioso che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi sparso dalla sua mano. Ora, Gesù ha trovato l'opposizione delle forze religiose dei suoi tempi e sono stati i religiosi a spingere per la crocifissione di Gesù Cristo. Sono stati i capi religiosi ad insistere che il governo romano lo mettesse a morte. Gesù Cristo era una minaccia per i capi religiosi dell'epoca, così come sarebbe una minaccia per qualsiasi capo religioso oggi. Lui è una minaccia per loro, perché ti dice non devi essere religioso per essere accettato da Dio. Dio ti ama e ti accoglie così come sei, sulla base della sua grazia, del suo amore e della sua misericordia. Così Gesù era in contrasto con i capi religiosi del suo tempo, e loro sono stati quelli che hanno spinto perché fosse crocifisso. Sono stati i capi religiosi che hanno incitato la persecuzione contro la Chiesa, appena è nata e lungo tutta la storia. Persino oggi c'è un responsabile di gioventù in missione che è stato accusato in Grecia di proselitismo, perché ha dato una Bibbia ad un giovane greco di 16 anni. Ed è stato portato in tribunale con l'accusa di proselitismo. E naturalmente questa legge sul proselitismo è stata voluta dalla Chiesa ortodossa greca ed è stato condannato a 3 anni e mezzo di prigione in Grecia. È un cittadino americano. La sua base è a Sunland, California. È responsabile della nave Anastasus, ma ora deve scontare una condanna di 3 anni e mezzo di prigione in Grecia perché ha dato una Bibbia ad un ragazzo greco di 16 anni. E quello ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Ora questa legge

0: che è all'avallo della Chiesa ortodossa greca, o che è stata istituita per volontà della Chiesa ortodossa greca, contro il proselitismo e la legge che hanno usato per accusarlo. In Egitto è un'offesa capitale condurre un musulmano a credere in Gesù Cristo. Uno dei nostri pastori, Imad, ha passato un po' di tempo in prigione in Egitto. Era un medico lì. Aveva un grande desiderio di portare i suoi fratelli egiziani, alla conoscenza di Gesù Cristo. Ha scritto diversi volantini e per mezzo di lui molti musulmani sono passati dalla loro religione ad una vera relazione con Dio in Gesù Cristo. E per questo è stato messo in prigione in Egitto. E poi è stato liberato grazie ad alcune conoscenze della famiglia. Ma gli hanno detto di lasciare il paese per il suo bene, altrimenti sarebbe stato messo a morte. Così è uno dei nostri pastori qui. Ma questo è quello che fa la religione. La religione è minacciata dalla vita spirituale. Così Dio ha giudicato questo sistema religioso e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparsi da questo. Molta della persecuzione contro i cristiani è venuta dalla religione, dai capi religiosi. E dissero per la seconda volta Alleluia, e il suo fumo sale nei secoli dei secoli, cioè del giudizio contro Babilonia. Allora i 24 anziani, che rappresentano la Chiesa, e i 4 esseri viventi, i cherubini, si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo Amen, Alleluia. Qui troviamo il termine Alleluia usato per la prima volta nel Nuovo Testamento, e viene usato per 4 volte qui. È un termine in ebraico che è diventato universale, Allel-U-Yah, che significa lode a Jehovah o Yahweh. E dal trono venne una voce che diceva, lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Così qui c'è questa lode data a Dio, e ora l'incoraggiamento a questa lode che viene dal trono di Dio. Poi udii come la voce di una grande moltitudine, e come il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni, che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Immaginate milioni e milioni di cristiani insieme in questa gloriosa assemblea, e quando la voce del Signore viene per esortarci a lodare Dio e a dargli gloria, e noi rispondiamo, e questa grandissima lode, in questo crescendo di lode. E Giovanni sente tutto questo, ed è come la voce di molte acque, o il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni. Che gloria! Non vedo l'ora. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E così le nozze dell'agnello, la festa di nozze dell'agnello, che avrà luogo qui sulla terra. Ma ora lui è pronto per tornare e stabilire il suo regno e portarci con sé. E sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato, cioè la sposa di Cristo, la Chiesa, di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Cosa sono queste opere giuste dei santi? L'Apostolo Paolo, mentre elenca ai Filippesi i suoi meriti passati come giudeo, ebreo d'ebrei, circonciso l'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, fariseo, quanto lo zelo persecutore della Chiesa, ma dice le cose che mi erano guadagno. Questi meriti che avevo, questi punti, le ho reputate una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi è la giustizia di Gesù Cristo che mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Dio mette in conto la mia fede come giustizia, così sarò vestito di lino, puro e bianco e risplendente. E lino finissimo sono le opere giuste dei santi, quella giustizia che Dio mette sul mio conto perché credo in Gesù Cristo. Quindi è una giustizia impartita, attribuita, che ti viene data per la tua fede in Cristo. Non è una giustizia che deriva dalle opere. Non è perché sei stato fedele nella preghiera quotidiana e hai testimoniato a tante e tante persone e letto tanti e tanti capitoli della Bibbia e trascorso tante e tante ore in preghiera e hai fatto tutte queste cose religiose. Niente affatto. Sono considerato giusto grazie a Dio perché credo e confido in Gesù Cristo. Questa è la base della mia giustizia. Ed è bene che sia così. Se la mia giustizia dipendesse dalla mia osservanza della legge, o la mia osservanza di regole o precetti. Diciamo che abbiamo stabilito che ogni giorno tu devi leggere 5 capitoli della Bibbia, ogni giorno devi spendere 20 minuti sulle tue ginocchia, in preghiera, ogni giorno devi testimoniare ad almeno 2 persone, ogni giorno, e fissiamo queste regole di giustizia. Allora magari se sei stato bravo per tutta la settimana, e hai messo una stellina dietro a ciascuna di queste categorie ogni sera. Sì, tutte le mie stelline d'oro. Ma venerdì rovini tutto e non rispetti il tuo tempo di preghiera. Mi dispiace tanto. Non sei più giusto venerdì sera. Spera solo che il Signore non torni proprio venerdì sera. Potresti essere lasciato qui. No, no. La mia giustizia non è poggiata su qualcosa di così esile come la mia fedeltà alla preghiera. O alle mie opere, eccetera. La mia giustizia è qualcosa che Dio mi mette in conto, mi attribuisce, per la mia fede in Gesù Cristo. Grazie a Dio. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Ora il Signore qui alla fine sta mettendo davvero molta enfasi sul fatto che queste sono le veraci parole di Dio. E troveremo che questo viene ripetuto sempre di più, mentre ci avviciniamo alla fine del libro. Queste sono le veraci parole di Dio. Puoi credere in questo. Puoi confidare in questo. Che queste sono le veraci parole di Dio. È interessante per me come Dio abbia fatto di tutto per proteggere l'innocenza di Gesù Cristo al momento della crocifissione. Giuda che restituisce il denaro ai sacerdoti e dice «ho tradito il sangue innocente». Pilato che dice «non trovo alcuna colpa in lui». «L'ho esaminato, ma non trovo alcuna colpa in lui». Il ladrone che dice «noi siamo qui perché meritiamo di essere qui, ma quest'uomo non ha fatto alcun male». Dio ha fatto tutto il necessario perché tu sapessi che Gesù era innocente mentre era appeso lì sulla croce. Non era lì per un suo crimine o una sua colpa. Era per il tuo peccato che moriva. Ora, mentre il Signore sta per chiudere la sua rivelazione all'uomo, mentre inizia a parlarci della gloria di questa nuova era che sta per venire, le nozze dell'agnello, beati coloro che sono chiamati a prendere parte a questo. Queste sono le veraci parole di Dio. Credeteci, confidate in questo. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Ora Giovanni, come molte persone, vogliamo adorare lo strumento che Dio usa per portarci la sua conoscenza, o il suo amore, o la sua grazia. Uno dei pericoli più grandi dell'essere in ogni tipo di ministerio, uno dei pericoli più grandi dell'esercitare un qualsiasi dono, è che le persone spesso guardano lo strumento che Dio usa, iniziano ad adorare in un certo senso lo strumento che Dio usa. E qui c'è Giovanni che cade sulle ginocchia, davanti all'angelo che gli sta dando tutta questa rivelazione. Ed è così impressionato ed emozionato per quello che è in serbo per lui, che cade ai suoi piedi per adorarlo. Ma l'angelo, ehi, fermati, sono un tuo conservo. Adora Dio. Vedete, fa parte dell'uomo il voler adorare qualcosa. E l'uomo sembra trovare più facile adorare un oggetto che può vedere, anziché ciò che non può vedere. E così questo è il problema dell'uomo, Come dice Paolo in Romani 1, hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore. L'uomo si fissa su qualcosa e rimane fermo lì. Vede la gloriosa creazione di Dio e adora la creazione al posto del creatore. E così quando Giovanni fa lo stesso errore e l'angelo lo corregge e gli dice «Ehi, non farlo, sono solo un conservo tuo, sono come te, adora Dio». E se sei saggio e sei coinvolto in qualsiasi genere di ministerio in cui ci può essere una certa attenzione e adulazione da parte delle persone nei tuoi confronti, se sei saggio devi fare come quest'angelo e dire «Non adorare me, adora Dio». Dio non vuole che tu ti prenda il merito per qualcosa che fa Lui, che tu riceva gloria per l'opera Sua, poiché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Cioè la profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. È questo il tutto della profezia. È questo il tutto della storia. La storia in realtà è la Sua storia. Lui è il centro di essa. Tutto avviene o avanti Cristo o dopo Cristo, ma Lui è il centro, il punto focale della storia, è la Sua storia. Quindi Gesù è lo spirito della profezia, è tutto incentrato intorno a Lui. Il Signore non è tanto interessato a dirti con chi ti sposerai o quello che ti accadrà la prossima settimana. Lo spirito di Gesù è lo spirito della profezia. La profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Vediamo che Gesù è chiamato il fedele testimone, ed è chiamato il verace testimone, ed è chiamato il fedele e verace testimone nel capitolo 3 dell'Apocalisse. Così qui è seduto su di un cavallo bianco, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Di nuovo si attesta alla giustizia del suo giudizio. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, di nuovo parlando di questo giudizio ardente. E sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue. E il suo nome si chiama la parola di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E ora di nuovo viene come la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi. Io farò parte di questo esercito, come anche tu, perché siamo vestiti di lino finissimo, bianco e puro, che è la giustizia dei santi. E dalla sua bocca usciva una spada acuta. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Dalla sua bocca usciva questa spada acuta, la sua parola, per colpire con essa le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Ora questa veste intrisa nel sangue è probabilmente un riferimento ad Isaia 63. Non è il suo sangue, ma il sangue dei suoi nemici che schiaccia, mentre schiaccia i ribelli. Isaia 63 dice «Chi è costui che viene da Edom, da Bozra, con le vesti tinte di scarlatto? Costui, splendido nella sua veste, che procede nella grandezza della sua forza». E questa è la domanda che fa il profeta. E Gesù risponde, sono io che parlo con giustizia e sono potente nel salvare. E il profeta chiede, perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia il tino? All'epoca si usava mettere l'uva nel tino e poi tutti la schiacciavano con i piedi. Facevano una grande danza e una grande festa, mentre pigiavano tutta l'uva e ne ricavavano il succo. E naturalmente, come potete immaginare, il succo macchiava tutti i tuoi vestiti, dopo che eri stato tutto il giorno a pigiare l'uva nel tino. Mentre eri lì a pigiare con i tuoi piedi tutta quest'uva, potete immaginarvi come dovevano sembrare i tuoi vestiti alla fine. Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino? E lui risponde: il tino l'ho pigiato da solo, e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira, e li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, e ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunto. Così verrà per porre fine alla ribellione dell'uomo, verrà per calpestare l'uva nel tino. Ci saranno qui sulla terra milioni di persone radunate per fare guerra contro di lui alla sua venuta. Tutta l'area del Medio Oriente, Israele intero, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, sarà piena degli enormi eserciti del mondo. Saranno probabilmente centinaia di milioni. C'è una scrittura che sembra indicare forse 200 milioni. E il sangue scorrerà fino alle briglie dei cavalli, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, attraverso la valle di Giosafat, dove saranno radunati contro il Signore e il suo unto. E allora si adempirà il Salmo 2. Perché tumultuano le nazioni, e i popoli tramano cose vane? I re della terra e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Ma colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. E così qui lo vediamo, vestito di una veste intrisa di sangue. E dalla sua bocca esce una spada acuta con cui questi eserciti ribelli saranno distrutti, cioè li distruggerà con la sua parola. Ora è detto che lui era nel principio con Dio e che ha creato tutte le cose. E guardiamo al vastissimo universo in cui viviamo, l'universo materiale, e sappiamo che è stato lui a crearlo. Come l'ha creato? L'ha chiamato all'esistenza con la sua parola. È conosciuto come il fiat divino in termini teologici, che significa la capacità di chiamare le cose all'esistenza. Così le tenebre coprivano la superficie dell'abisso e Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Ha semplicemente detto: sia la luce, e la luce è esistita. E in ebraico è ancora più forte: ora Yah, ora Yah, luce sia e luce fu. Dio disse: luce sia, e luce fu. Mi piace. Dio che chiama all'esistenza il mondo in cui viviamo, con la parola. E Dio disse: vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E così fu. E Dio disse: appaia l'asciutto. E così fu. Lui ha chiamato queste cose all'esistenza, la potenza della parola di Dio. Se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. La parola di Dio è vivente ed efficace, se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. Lo faremo in quel giorno, quando ritornerà, e tutte le grandi potenze militari del mondo saranno radunate per distruggerlo alla sua venuta, e lui pronuncerà semplicemente una parola, e sarà tutto finito. La battaglia sarà terminata. Oh, la potenza della parola di Gesù, la spada che esce dalla sua bocca. Egli distruggerà i ribelli che si saranno radunati contro di lui. Non so esattamente cosa dirà. Sarà interessante scoprirlo. Credo che potrebbe essere semplicemente: ehi, è finita per voi. Come quando questo ragazzo sta rompendo con la sua ragazza e lui dice: posso avere un ultimo bacio? E lei: l'hai avuto. Sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole. Non puoi fare questo se non sei un angelo. Questi angeli saranno creature interessanti da conoscere, non è vero? Hanno la capacità di stare in piedi nel sole. Che temperatura ha? 750 milioni di gradi Fahrenheit o qualcosa del genere. Che gridò a gran voce: dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite e radunatevi per il convito del grande Dio. Ora ci siamo appena rallegrati per essere giunti alle nozze dell'agnello. Ora c'è un altro convito, un convito preparato da Dio per tutti gli uccelli, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le armi di ogni sorta di genti, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, cioè l'anticristo, e i re della terra, che sono stati attirati da forze demoniache, con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. La follia di Satana che pensa di poter combattere contro Dio. Beh, la follia degli uomini, oggi, che pensano di poter combattere contro Dio e di uscirne vincitori. Ci sono un sacco di persone oggi che combattono contro Dio. Ci sono alcuni che hanno deciso deliberatamente e coscientemente di combattere contro Dio. Gli umanisti, nel loro manifesto umanista, hanno dichiarato che la loro intenzione è quella di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza dell'uomo, di liberare l'uomo dalle restrizioni che sente di avere, che hanno una qualche base biblica, in modo che tu non ti senta più colpevole per le cose che fai e che sono contrarie alla scrittura. Ma puoi andare avanti e fare queste cose senza rimorsi di coscienza, cercando di distruggere Dio e di eliminarlo dalla nostra società, dalla nostra vita. Si raduneranno insieme ispirati da Satana, ma l'anticristo, la bestia, fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due, entrambi, l'anticristo e il falso profeta, furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, anche chiamata altrove nella scrittura Geenna, che è la dimora definitiva per gli ingiusti. È il luogo che Gesù disse che Dio ha preparato per Satana e i suoi angeli. E così i primi due abitanti della Geenna saranno l'anticristo e il falso profeta, e loro saranno i suoi unici abitanti, sembrerebbe, per 1000 anni. Dopo 1000 anni, allora a loro si uniranno Satana e il resto degli esseri satanici o degli esseri angelici che si sono uniti a Satana nella sua ribellione contro Dio. E poi gli uomini che hanno scelto di unire la loro sorte a quella di Satana nella sua ribellione contro Dio. Gesù lo descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove dice ci sarà il pianto e lo stridor di denti. L'inferno, o l'Hades, è localizzato al centro della terra. L'abusso, o abisso, è probabilmente nel preciso centro della terra, perché è chiamato e tradotto correttamente pozzo senza fine. E probabilmente c'è un'area precisamente al centro della terra che è vuota, e a causa della rotazione della terra e della gravità e tutto il resto, uno si ritrova a cadere continuamente. Non tocchi mai il fondo. È una caduta costante. Non deve essere più di 15 chilometri di diametro per contenere tutti gli ingiusti da Adamo fino ad ora. E naturalmente tutte le nostre migliori attrezzature scientifiche non possono localizzare una simile cosa nel cuore della terra. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. Cos'è la spada? La parola che esce dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Così questi rapaci sono invitati da tutte le parti del mondo a venire a festeggiare nel convito che Dio ha preparato. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ora, in precedenza, con la quinta tromba, abbiamo visto un angelo caduto che aveva la chiave del pozzo dell'abisso, dell'abusso. L'ha aperto e ha liberato sulla terra un'orda di esseri demoniaci. Ora viene un angelo con la chiave e il suo scopo non è liberare dall'abusso, ma incarcerare nell'abusso. Così ha una chiave del pozzo dell'abisso e una grande catena in mano. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. E così Satana non viene gettato nella Geenna. ma viene messo nell'abusso per 1000 anni. In seguito verrà gettato nella Geenna, ma ora viene incatenato e messo nell'abusso. I vari nomi di Satana, il dragone, il serpente, cioè quello che è andato da Eva nel giardino in forma di serpente, il diavolo. La parola diavolo significa calunniatore o accusatore, mentre Satana significa l'avversario. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Satana, al presente, ha il controllo del sistema del mondo. L'Apostolo Paolo dice: «Voi eravate morti nei falli e nei peccati nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali noi tutti un tempo vivemmo». Ma chiama Satana il principe di questo mondo. Gesù parla di lui in questi termini. Satana ha potestà sul mondo. Il mondo appartiene a lui. Quando Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio. Satana gli fa una proposta: inginocchiati davanti a me e adorami, e io ti darò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E Gesù dice: sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a lui solo rendi il culto. Ma Satana gli sta proponendo un compromesso, gli sta offrendo un modo per evitare la croce. Ma Gesù ha pagato il prezzo e ha riscattato il mondo in modo che potesse tornare di nuovo a Dio. E quando tornerà, tornerà per reclamare ciò che ha riscattato, per reclamare la sua acquistata proprietà. E così il mondo è ancora nelle mani di Satana, ma tecnicamente appartiene a Gesù. Lui ha pagato il prezzo per riscattarlo, ma non ha ancora preso possesso di ciò che ha acquistato, ma presto lo farà. Per me è interessante che è sotto il potere e il controllo di Satana da circa 6000 anni. Se torniamo al tempo in cui Adamo ha disubbidito a Dio e ha consegnato il mondo a Satana e è stato cacciato dal giardino, questo è accaduto circa 6000 anni fa, poco meno di 6000 anni. E io credo che il Signore permetterà a Satana di averlo per 6000 anni. Quando un uomo veniva venduto in schiavitù, rimaneva schiavo per 6 anni. E il nostro periodo di schiavitù al peccato è quasi terminato. Satana ha quasi esaurito il suo tempo, il suo regno. Il giorno della redenzione è alle porte. E tutta la creazione geme ed è in travaglio e aspetta la manifestazione dei figli di Dio, vale a dire la redenzione dei nostri corpi. Così ora è arrivato il tempo e Satana viene gettato nell'abusso durante i 1000 anni in cui Gesù regnerà sulla terra con la sua Chiesa. Satana sarà legato, non sedurrà più le nazioni, ma regnerà Gesù. Il suo regno sarà sulla terra e la sua volontà sarà fatta in terra come è fatta nel cielo. Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Così questi primi troni che vede sono i troni su cui siederà la Chiesa. Gesù dice alla Chiesa di Laodicea: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. E così la promessa di sedersi sui loro troni. E a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Non sapete voi, dice Paolo, che giudicherete gli angeli? E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Quindi questi santi martiri del periodo della grande tribolazione, che hanno affrontato l'anticristo e sono stati uccisi dall'anticristo per il loro rifiuto di ricevere il marchio, anch'essi saranno tra il numero di quelli che regneranno con Cristo nel suo regno sulla terra di 1000 anni. Ma il resto dei morti, gli ingiusti, non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Ora, la prima risurrezione ha avuto inizio con Gesù Cristo. Lui è la primizia di quelli che risuscitano dalla morte. Quando Gesù è risuscitato dalla morte, ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività, i santi dell'Antico Testamento, che aspettavano in fede insieme ad Abramo che si adempissero le promesse di Dio. Gesù è andato nella prigione, ha predicato a quelle anime in prigione, e quando è uscito le ha portate fuori dalla loro cattività. Colui che è salito, dice Paolo, è colui che prima è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha condotto una moltitudine di prigionieri fuori dalla loro cattività, e ha aperto il carcere a coloro che erano legati, e ha liberato i prigionieri, secondo la profezia di Isaia 61. Questo è stato l'inizio della prima risurrezione. La prima risurrezione sarà completa quando l'ultima persona sarà martirizzata. Sarà martirizzata dall'Anticristo durante il tempo della grande tribolazione. Questo completerà il gruppo della prima risurrezione. Quindi, tornando al tempo di Adamo, di Abele, questi santi dell'Antico Testamento che hanno aspettato in fede la promessa di Dio, poi la Chiesa, e infine, dopo la Chiesa, i martiri del tempo della grande tribolazione. Tutti questi formano la prima risurrezione. Beato e santo è colui che apparte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Così questo regno millenario di Cristo, in cui noi regneremo con Lui sulla terra per 1000 anni, appunto. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Era una delle profezie fatte da Enoch, citata nel libro di Giuda. Paolo dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E così verrà con i Suoi santi per stabilire il Suo regno sulla terra. Questo è qualcosa di diverso dal rapimento della Chiesa. Nel rapimento Egli verrà per i Suoi santi. Nella seconda venuta, quando verrà in potenza e gloria, Lui verrà con i Suoi santi. Mi aspetto di avere una parte in entrambi. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, nord, est, sud e ovest, Gog e Magog. Questi nomi sono sinonimo di ribellione contro Dio. Troviamo che vengono usati questi nomi in Ezechiele per identificare nella Russia il capo della ribellione contro il popolo di Dio negli ultimi giorni. Ma questo non deve essere confuso con Ezechiele 38 e 39. Per radunarle per la guerra, il loro numero sarà come la sabbia del mare. È incredibile che dopo 1000 anni di regno da parte di Cristo sulla terra, che le persone che avranno vissuto nel regno di Cristo saranno ingannate e si rivolgeranno a Satana per cercare di distruggere nuovamente Gesù Cristo. Moltitudini di persone proveranno a fare questo, tante quanto la sabbia del mare, cioè un'innumerevole moltitudine. Voi direte: com'è possibile? Non lo so. Com'è possibile che l'uomo si ribelle oggi? Non capisco davvero come una mente razionale possa mettersi contro Dio e ribellarsi contro Dio. Non capisco come una persona possa fare questo. L'unica spiegazione è che Satana ha così accecato i loro occhi che non possono vedere la verità e sono ciechi spiritualmente. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito e non le può conoscere. E questa è l'unica spiegazione che posso dare. Avendo occhi per vedere non vedono. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. E ci sono persone che dicono semplicemente: non voglio vederlo. Non voglio ascoltarlo. Non confondermi con i fatti. Mi sono inventato le mie belle idee. Lasciami stare. E programmano la loro mente contro tutto questo. E quale ne sia il motivo o lo scopo, non lo so. Perché solo Dio ha nel proprio cuore il tuo bene. Dio solo è interessato a quello che è bene per te. Perché dovresti combattere contro questo? Stai combattendo contro il tuo bene, il tuo benessere, il tuo destino. E perché una persona dovrebbe volere questo, non riesco a capirlo. Ma è così, e rimarrà così. Ora, queste anime che Satana sedurrà sono quelli che sono nati durante il regno millenario di Cristo. Noi saremo nei nostri corpi glorificati. Ora, quali saranno tutte le facoltà di questi corpi, non lo so. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifesto ciò che saremo, ma sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E sono certo che avremo molte interessanti e meravigliose capacità nei nostri corpi glorificati. Sicuramente non dovrò salire su di un 747 per fare tutto un lungo viaggio fino a Israele e impiegarci 17 ore e arrivare lì stanco e scombussolato per il fuso orario. Credo che nel mio nuovo corpo sarò in grado di arrivare lì così, zip, in un istante. Ehi, facciamo un salto a Gerusalemme e vediamo come vanno le cose laggiù. Puff, e siamo lì. Credo che ci saranno molte capacità nei nostri nuovi corpi che il Signore ha per noi. Saranno una sorta di corpi universali. Cioè potremmo dire, ehi, facciamo un salto sulla Luna e vediamo che succede lassù. Saranno adatti per ogni luogo. Questo corpo è adatto solo per il pianeta Terra. È tratto dalla Terra e per la Terra. Ma avrò un nuovo corpo che è dal cielo e sarà universale. Come siamo nati ad immagine della Terra, del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Così sono in un certo senso eccitato all'idea di avere un nuovo corpo. So che non avrò ginocchia scricchiolanti e denti che si sbriciolano e una vista che svanisce. Anzi, probabilmente avremo una vista di tipo telescopico e potremmo vedere attraverso i muri delle case. Credo che avremo precognizioni. Credo che sapremo in anticipo quando qualcuno progetta di fare qualcosa di sbagliato. Così zip, saremo subito lì e potremo dire no, no, no. E se continuano, allora bong, useremo la verga di ferro. Sarà qualcosa di interessante, a dir poco. Così Satana sedurrà quelli che sono nati durante il regno di 1000 anni di Cristo, che non hanno mai avuto in realtà alcuna opportunità di esprimere la loro ribellione contro Dio. Sono stati obbligati a servire Gesù Cristo. Sono stati obbligati a vivere secondo le leggi di Dio. E l'uomo rivelerà una volta e per sempre la giustizia del giudizio di Dio nel liberare il mondo e l'universo da simili ribelli, per il fatto che dopo essere vissuti per 1000 anni in un ambiente ideale, il regno di Dio, si ribelleranno anche a questo. Ora notate come Satana sia in realtà uno strumento di Dio e sotto il controllo di Dio. Se Dio vuole può incatenarlo e lo farà. E poi lo libererà di nuovo per un breve periodo, e poi lo incarcererà di nuovo per sempre. Ma lui sta semplicemente servendo allo scopo di Dio. Ma questo ci porta ad un errore che alcune persone stoltamente dichiarano, e cioè, ehi, Dio dice che siamo tutti peccatori. Quindi con il mio peccato sto solo provando che Dio dice la verità. Quindi come può Dio giudicarmi per aver peccato quando sto solo provando che lui è un Dio veritiero? Questo tipo di ragionamenti meritano di essere giudicati. Facciamo il male affinché ne venga del bene, perché dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Beh, usciamo e andiamocene a peccare, così Dio potrà mostrare la sua grazia. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, la Geenna, dove sono la bestia e il falso profeta, non dove sono stati. Non dove sono stati distrutti, non dove sono stati consumati, non dove sono stati annichiliti, ma dove sono e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Aion perusi aion, dall'età all'età, è la parola in greco che sta per eternità. La Geenna è quindi il luogo del tormento e della punizione eterna? È giusto che Dio faccia questo? Ascolta. Non voglio entrare in questa questione, ma è quello che dice qui. Puoi fare quello che vuoi con questo. Puoi spiegarlo in un modo o nell'altro, ma non entrerò in questa questione. Perché più avanti, nel capitolo 22, io leggo se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. Quindi, ehi, non tocco queste cose. Fatene quello che volete, ma io preferisco accettarlo così com'è. Voi direte, beh, non lo capisco. Neanch'io lo capisco, ma lo accetto così com'è. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu più trovato posto per loro. Il giudizio del gran trono bianco di Dio di cui avete spesso sentito, e vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ora ci sono diversi libri, e c'è il libro della vita. Si parla di questo libro della vita nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. E il mare restituì i morti che erano in esso. Ora, chi sono i morti che si trovano nel mare? Non lo so. Forse il mare nasconde una civiltà precedente che si è anch'essa ribellata contro Dio. Ci sono indicazioni che Genesi 1 non sia la creazione originale, se non il verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Bara, creare dal nulla, portare qualcosa all'esistenza. E la terra era in forma e vuota. Dio non crea cose senza forma e vuote, come regola generale. Per ciascuno dei giorni della creazione Dio vide ciò che aveva creato e disse che era buono. Ci viene detto in Isaia 48 che Dio non ha creato la terra spoglia e desolata. L'ha creata per essere abitata. Lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. La parola si muoveva in ebraico e rimuginare nell'ira. Sembra che forse ci sia stata un'altra civiltà che è esistita sul pianeta Terra prima dell'uomo nella forma attuale, che è stata distrutta nell'ira di Dio, ricoperta d'acqua. La Terra allora è stata ricoperta di acqua, la grande glaciazione, e questa civiltà è stata sepolta. La morte e l'Hades, o inferno, restituirono i morti che erano in loro. Può darsi che ci sia qualcosa di vero circa la leggenda del continente perduto di Atlantide e tutto il resto. Chi lo sa? Io non lo so, ma qui è interessante. Non può significare semplicemente quelli che sono morti nel mare o quelli le cui ceneri sono state disperse nel mare, perché non importa dove il tuo corpo è stato sepolto quando sei morto. Se sei un ingiusto, la tua anima si trova nell'Hades, nell'inferno. Quindi l'Hades restituirà i suoi morti che sono separati da quelli nel mare. Il mare restituisce i morti che sono in esso. La morte e l'Hades, o inferno, restituirono i morti che erano in loro. Quindi l'inferno non è eterno, non è luogo della punizione eterna. Avrà fine quando restituirà i suoi abitanti, in modo che compaiano davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio. Poi, quando sarà pronunciata la sentenza su di essi, a quel punto saranno gettati nella Geenna, che è la morte seconda, e questa sarà permanente. Così il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Gli uomini saranno giudicati in base alle loro opere, le loro opere malvagie. Un giorno dissero a Gesù: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E lui: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lui ha mandato. Gli uomini che non faranno l'opera di Dio saranno giudicati secondo le loro opere.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo ci rallegra molto, perché il nostro scopo è quello di leggere e di meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, Patrizia ci leggerà i versetti da 6 a 9, da cui poi trarremo una breve meditazione.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Un detto abbastanza conosciuto nell'ambito cristiano dice che Dio ci trova mendicanti e ci lascia debitori. Il racconto della guarigione del cieco nato evidenzia quanto queste parole siano giuste e siano appropriate. Quell'uomo era un mendicante. Un mendicante, non un accattone. L'accattone è colui che con ogni mezzo cerca di ottenere ciò che vuole, che sa cogliere le occasioni favorevoli per prendere, per farsi dare, che va in cerca per possedere il bene desiderato, e non sempre chi accatta è nel bisogno, ha veramente necessità. Si possono accattare anche cose astratte, come idee, come lodi, come giustificazioni, come protezioni o pretesti. Così l'accattonaggio dimostra furbizia, astuzia, malizia per ottenere un bene desiderato. Il mendicante invece è una persona che, chiedendo umilmente o semplicemente mostrandosi, evidenzia il suo bisogno, la propria condizione di necessità. Quel cieco nato era un mendicante. Sedeva ad un angolo di strada, mostrava il suo stato di bisogno e la sua impossibilità a provvedere a se stesso. Chiedeva aiuto, fidando nella compassione altrui. Attraverso il miracolo compiuto da Gesù, la sua vita fu completamente cambiata e la sua condizione trasformata. Se fino a quel giorno fu un mendicante bisognoso di tutto, da allora, da quel momento, divenne un debitore verso colui che, guarendolo, gli aveva dato una nuova vita, gli aveva offerto delle nuove possibilità. Parlando spiritualmente, siamo tutti nel bisogno di un intervento divino nella nostra vita. In verità, molti sono gli accattoni che cercano con ogni mezzo di risolvere i loro problemi spirituali, illudendosi di poter trovare soluzioni facili e superficiali. Così si finisce per accattare dalla religione, dalla superstizione, dalla magia, dall'occulto, dalla filosofia, dal materialismo, quelle soluzioni che non sono vere soluzioni, ma sono inutili panacee che recano solo illusione. Altri invece sono mendicanti che non si vergognano del loro bisogno spirituale. Lo mostrano al Signore. Si presentano così come sono e aspettano fiduciosi il suo intervento che guarisce e che libera, per poi divenire debitori di tutto ciò che immeritatamente si riceve dalla graziosa mano di Dio. Spero che nessuno di voi, cari ascoltatori, sia un accattone in senso spirituale, ma che sia o un mendicante che va a Dio con fiducia, o qualcuno che si ritiene debitore di tutto ciò che ha ricevuto. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono veramente contento di essere davanti a questo microfono per poter parlare con te di un argomento biblico molto importante. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione un breve commento di una parabola di Cristo.

L'insegnamento di Cristo è parte molto importante della sua attività durante il periodo in cui visse in terra. Uno degli aspetti caratteristici è costituito dal suo costante dire in parabole. Ebbene, è proprio di una di queste che desidero parlarti. Si tratta di quella del seminatore. Ascoltiamo le parole di Cristo come sono scritte nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso al mare e molta gente si radunò intorno a

Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Voi dunque, proseguì il Signore Gesù, ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.

L'argomento principale della parabola viene descritto da Cristo stesso, che ne dà anche la spiegazione. Quindi non ci sono dubbi nel dire che essa presenta le diverse categorie di persone che ascoltano il messaggio o la predicazione cristiana. Il seme altro non è che la parola di Dio. Esso o essa viene seminato o seminata ovunque. Molti la odono, ma qual è la loro reazione? Dal dire di Cristo e in quasi 20 secoli di storia è stato così. Le reazioni sono state e sono diverse. Una prima categoria di persone non comprende la parola. Fanno parte di questa quelli che, per dirla con delle parole di Gesù, hanno ricevuto il seme lungo la strada. Quante persone, pur ascoltando il messaggio di grazia e di salvezza, non lo capiscono e non lo afferrano? Una seconda categoria, udendo il messaggio, lo riceve con superficialità e quindi senza radice. È chiaro che non ha un fondamento solido preciso e di fronte ai primi ostacoli che ci sono, cede. Una terza categoria riceve la parola, ma la posizione sociale, il benessere, fanno sì che questo seme sia soffocato come se fosse caduto tra le spine. Ora, tutte e tre queste categorie di persone potrebbero essere incluse in pratica in una soltanto. Sono tutte persone che non hanno ricevuto nel modo giusto il messaggio della parola di Dio. Ma infine c'è la quarta categoria di persone, l'unica che agisce in modo giusto, è quella di coloro che odono la parola, la comprendono e poi, come conseguenza, portano del frutto. Chi sono costoro? Sono coloro i quali hanno afferrato il messaggio del Vangelo, il messaggio di grazia e di salvezza, hanno accettato cioè Cristo nella loro vita come Salvatore e Signore. La buona terra è il loro cuore, che si è predisposto con onestà ad ascoltare la parola ed a riceverne il profondo e vitale contenuto. Vi sono, grazie a Dio, veramente molte persone incluse in questa categoria. Ma mi preme chiederti, caro ascoltatore, ne fai tu parte? Vedi, è possibile ascoltare il messaggio della parola di Dio? È possibile possederla, anche leggerla, ma non afferrarne il messaggio che è centrato su Cristo e sulla sua opera di salvezza che va accettata solamente per fede? Che tu possa riflettere su questo.

Naturalmente sono contento se tu hai ascoltato e ricevuto la parola e quindi Cristo nel tuo cuore. Ma qualora non fosse ancora così, non continuare a vivere come se niente fosse. Oggi il seme della parola è stato seminato nel tuo cuore, che possa penetrare profondamente nella tua vita. Allora e solo allora potrai portare del frutto.

rendo conto che non ho potuto in pochi minuti che sfiorare questo importante argomento. Pertanto è possibile che tu voglia conoscerlo più a fondo, oppure che tu abbia delle domande o dei dubbi e vorresti delle delucidazioni. Quindi, per questo motivo ti invito a scriverci. Ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale condividerò con te dei pensieri su un'altra nota parabola. Per ora ti dico a risentirci e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Lo studio odierno lo cominceremo leggendo alcuni versetti dal libro dell'Esodo, esattamente dal capitolo 19, leggo dal versetto 13 al versetto 16. Dio disse a Mosè: nessuna mano tocchi quel tale, cioè di quella persona che sarà salito sul monte senza autorizzazione da Dio, ma sia lapidato o trafitto con freccia, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Quando il corno suonerà distesa, allora salgano pure sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Ed egli disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non vi accostate a donna. Il terzo giorno, come fu mattina, cominciarono dei tuoni, dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba, e tutto il popolo che era nel campo tremò. Questa, amici miei, non è una buffonata, una carnevalata, ma è la solenne promulgazione della legge di Dio. Fu un'esperienza terrificante e il popolo tremava perché aveva paura. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per portarlo incontro a Dio e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte, e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè salì. E l'Eterno disse a Mosè: scendi, avverti solennemente il popolo affinché non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non ne abbiano quindi a morire molti. Tutto questo l'ho letto in Esodo capitolo 19, versetto 17 a 21.

Alcuni israeliti pensavano di vedere qualcosa di spettacolare, ma non videro niente. Udivano soltanto una voce. Ed è ancora vero oggi come allora ciò che afferma l'apostolo Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo. Nessuno, diceva l'apostolo, ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Dio quindi continuò a dare istruzioni al popolo per mezzo di Mosè. Anche i sacerdoti che si appressavano all'Eterno si santifichino affinché l'Eterno non si avventi contro di loro. Sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo. Mosè disse all'Eterno: il popolo non può salire sul monte Sinai, perché tu ce lo hai vietato, dicendo: poni dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma l'Eterno gli disse: va, scendi a basso, poi salirai tu ed Aaronne con te, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno, affinché non si avventi contro di loro. Mosè discese verso il popolo e glielo disse. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 22 a 25. La promessa da parte degli israeliti di osservare la legge fu un errore che non avrebbero mai commesso se avessero conosciuto meglio se stessi, rendendosi conto della propria debolezza. Vi è quindi una netta opposizione tra la dispensazione della legge e la dispensazione della grazia, in cui oggi noi viviamo. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 20 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo la promulgazione vera e propria della legge. Vengono promulgati da prima i 10 comandamenti, che sono però solo una parte della legge. Vengono poi date varie istruzioni concernenti l'altare, dal momento che legge ed altare sono strettamente collegati. La legge, infatti, mette in luce che l'uomo è peccatore e ha bisogno di un salvatore, e quindi vi deve essere un altare su cui venga offerto il sacrificio. Vi deve cioè essere spargimento di sangue per cancellare il peccato. Ma ecco un esempio che penso spieghi bene questo concetto. Nella vostra camera da bagno avete senz'altro uno specchio, e sotto lo specchio c'è il lavandino. Lo specchio può essere simbolo della legge, e il lavabo può essere simbolo della purificazione dal peccato mediante il sacrificio. Lo specchio infatti mostra lo sporco, una faccia sporca, come la legge è lo specchio che rivela i vostri peccati. Sotto lo specchio c'è il lavabo, simbolo di purificazione mediante il sangue versato. E questo mi fa venire in mente la strofa di un inno cristiano che dice queste parole: o agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore. La prima parte della legge data ad Israele è costituita dai 10 comandamenti, ma leggiamo i primi 2 versetti di questo capitolo 20. Allora Iddio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Dio dice in pratica: io vi ho condotto fuori dall'Egitto, vi ho liberati dalla schiavitù, e in base a questo voglio darvi la mia legge. Israele aveva chiesto la legge e Dio gliela dà, obbligandolo ad osservare prima di tutto i 10 comandamenti. Dobbiamo dire subito che qui ci troviamo di fronte alla cosiddetta nuova moralità. Questa tuttavia risale a un tempo anteriore alla promulgazione della legge. Sostanzialmente essa già vigeva nel giardino dell'Eden quando l'uomo disobbedì a Dio per la prima volta. Quella che a volte è definita appunto nuova moralità esisteva già prima del diluvio e anche dopo il diluvio, ma oggi non è più nuova. Noi difatti pensiamo di essere dei peccatori sofisticati, raffinati. Non è vero. Siamo dei peccatori puri e semplici, peccatori per natura. E i 10 comandamenti ci presentano ciò che Dio esige da ciascuno di noi. Nessuno può scherzare con questi comandamenti, amici miei, e farla franca.

questo proposito, ecco un interessante aneddoto. Nell'isola di Blackwell c'era un cimitero riservato ai criminali. Su di una tomba c'era questa scritta: qui giacciono i resti di John Smith, che si oppose al suo creatore, scherzò con i 10 comandamenti e morì all'età di 35 anni. Sua madre e sua moglie lo piangono e nessun altro. Riposi in pace. Questa scritta indicava un uomo che aveva cercato di sfidare la legge di Dio, ma nessuno può scherzare con i 10 comandamenti e poi sfuggire alla punizione divina. Spesso i predicatori evangelici vengono accusati di mettere l'accento sulla grazia di Dio e di non tenere la legge nel debito conto. Sono accusati addirittura di disprezzare la legge, di rifiutarla, insegnando che, siccome non siamo salvati per mezzo della legge, possiamo tranquillamente violarla. Ma questo non è per niente vero. Anzi, il predicatore dell'Evangelo che parla della grazia di Dio e sa bene che cosa sia la salvezza per fede, si rende conto dell'alto valore della legge di Dio in quanto tale. L'Apostolo Paolo affronta questo problema nella lettera ai Romani, al capitolo 6, versetto 1 e 2, dove scrive: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato affinché la grazia di Dio abbondi? Non sia così. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora nel peccato? Se pensate di poter vivere nel peccato e violare tranquillamente i 10 comandamenti, allora, amici miei, non siete per niente stati salvati dalla grazia di Dio. Infatti, quando si è salvati, si vuole piacere a Dio e fare la sua volontà, espressa soprattutto dai 10 comandamenti. Ne segue che chiunque parla della grazia di Dio deve mostrare il massimo rispetto per la legge di Dio. Come dice il Salmo 119, versetto 97, «Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno». Che cosa è dunque la legge? Possiamo dire che la legge è l'espressione delle intenzioni di Dio riguardanti ciò che l'uomo dovrebbe essere. La legge in se stessa non ha nulla a che fare con la grazia o con la misericordia divina. La legge rappresenta infatti la santa volontà di Dio, tanto che nel Salmo 19, versetto 7, è scritto: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace, rende saggio il semplice». La legge quindi esige da parte nostra la perfezione. Ma io non ho mai incontrato qualcuno che sia stato perfettamente obbediente a Dio. La legge infatti non è un concetto vago, generico, che non ha nulla a che fare con le buone intenzioni. Al contrario, la legge di Dio esige una perfetta obbedienza, perché la legge dell'Eterno Dio è perfetta. La legge del Signore è giusta. E qui dobbiamo ammettere che le concezioni umane del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male, sono influenzate dall'ambiente in cui si vive e dalla nostra natura corrotta. La legge divina, però, è la rivelazione di Dio, di Dio è tracciata una chiara linea di demarcazione tra il bene e il male, e ognuno di noi farà bene a tener conto di questo fatto. E ricordiamoci anche che Dio è santo e non sorvolerà sul nostro peccato. Perciò rivolgiamoci a Dio con fede, implorando la sua grazia e la salvezza che Lui ci offre mediante il Signore Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

vogliamo parlarvi di uno dei personaggi più importanti del mondo. No, non vi parleremo del presidente russo, di quello americano, né quantomeno del presidente italiano. Vogliamo parlarvi di un personaggio che vi tocca tutti i giorni, di Satana. E credetemi che esiste, che vive e che è all'opera. Infatti a questo punto forse vi dice che avete da fare e vi mette davanti tante scuse affinché voi non sentite quello che abbiamo da dirvi, ma resistetelo, restate con noi. Sentite quello che abbiamo da dirvi su questo importante personaggio, ma intanto eccovi un po' di musica.

a questo punto ringraziare tutti i nostri ascoltatori italiani che nell'ultimo mese davvero ci hanno fatto una bella sorpresa. Sembra che si siano messi d'accordo e d'un tratto ci hanno scritto. Vedete, si chiede, ma sa poca fiducia, poca fede, perché quando d'un tratto, ecco che parte di voi, cari ascoltatori, ci avete scritto, ci siamo rimasti davvero sorpresi ed è stata una magnifica sorpresa. Grazie amici, grazie tanto. A certi di voi abbiamo già risposto, al resto risponderemo, ci vuole un po' di tempo, ma risponderemo a tutti.

Vogliamo ora passare alla lettura della Sacra Scrittura e apriremo la Bibbia al libro del profeta Ezechiele. Ezechiele, capitolo 28. Leggeremo dall'undicesimo al diciannovesimo versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ezechiele 28, 11, 19. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliuolo d'uomo, pronunzia una lamentazione sul re di Tiro e digli: così parla il Signore l'Eterno. Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburo e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti a vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Fra tutti gli arguti consigli che Perpetua die a Don Abbondio, c'è quello che dice che il diavolo non è davvero brutto come lo si dipinge. Ora noi non sappiamo se questo detto fosse frutto del genio manzoniano o se fosse stato preso in prestito dal vasto assortimento di proverbi di cui la cultura italiana è così ricca. Perpetua aveva ragione, nel senso che le cose non sono così male come certe volte appariscano di essere, ma in quanto al diavolo, Perpetua non poteva davvero emanare un giudizio fidato, perché per certo lei mai aveva visto il diavolo, e anche tutti quei pittori che lo avevano ritrattato mai pure loro lo avevano visto. Infatti tutti questi che contro l'ammonimento divino si danno a scolpire o a dipingere esseri spirituali hanno una cosa in comune: quando dipingono i quadri di Gesù tendono a farlo il più bello possibile, ma quando dipingono il diavolo, ecco che cercano di farlo apparire il più brutto possibile. La verità è che ambedue, come esseri spirituali, non possono essere percepiti dai nostri cinque sensi. Sì, è vero che tante persone poterono vedere Gesù, perché questi si incarnò, prese forma umana, ma il diavolo è sempre rimasto nel suo stato spirituale, così è impossibile dire se sia più o meno brutto di quello che gli uomini vogliano farlo apparire. E a questo punto si domanda: e la Bibbia cosa dice? Beh, di Gesù non dice niente. Casomai Isaia ci dice che la sua apparenza era simile a quella davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Non aveva né bellezza né forma da farcelo desiderare. Del diavolo invece ci dice assai di più. Lo Spirito Santo ci parla di lui per mezzo di Isaia 14 e per mezzo di Ezechiele 28, e lo fa in un modo strano. Ambedue questi profeti stavano dando la descrizione di un re, Nabucodonosor nel caso di Isaia e re Tiro nel caso di Ezechiele, quando lo spirito li prese e gli fece descrivere un personaggio ed eventi che presero luogo prima ancora che il mondo fosse creato. Poi Gesù dal Vangelo di Luca nel capitolo 10 corrobora quei ambedue col parlarci di Satana. Così ecco che questo essere che noi disprezziamo, che lo immaginiamo con tanto di corna e di pizzo, con la coda e i piedi caprini, e cerchiamo di farlo il più brutto possibile, era invece un essere di perfetta bellezza. Era un angelo, un cherubino creato da Dio e da lui stabilito come un essere grandioso e superiore. Lucifero in realtà non era il suo nome, ma l'attributo che descriveva la sua mansione davanti a Dio. Era l'angelo portatore di luce. La Bibbia insegna che tutte le cose sono state create per mezzo della luce. Questa asserzione è stata considerata ridicola ed impossibile fino a che il grande Einstein dimostrò che invece tutto l'universo è venuto in esistenza proprio così, per mezzo della luce. Dio è luce, dice la Bibbia, e Lucifero era il suo predecessore. Era insomma in relazione a Dio quello che Giovanni Battista era verso Gesù. Come uno resterebbe abbagliato se esposto all'improvviso davanti a una grandiosa sorgente di luce, così Lucifero precedeva Dio. La sua gloria, la sua magnificenza, il suo splendore, affinché ogni creatura si preparasse per la sua venuta. Ezechiele ci dice che questo cherubino era stato scelto e stabilito da Dio, e da lui riceve, da Dio, un attributo che solo Dio stesso merita, e cioè che Lucifero era perfetto. Infatti Ezechiele dice: tu eri quello che mettevi il suggello alla perfezione. Era pieno di saggezza,
di bellezza perfetta, era preceduto da musica e magnificentemente adornato. Insomma, era simile a Dio stesso, eterno e perfetto, ed inoltre, al contrario di tutto il resto degli angeli, Lucifero aveva la facoltà di libero arbitrio. Come noi uomini, poteva decidere di amare o di odiare il Dio, di ubbidirgli o di disubbidirgli. L'unica differenza fra lui e Dio era che Dio era il creatore e lui la creatura. Ma ecco che invece di glorificare il Dio, di servirlo, di magnificarlo, Lucifero prese i talenti che Dio gli aveva dato e invece di usarli per aver comunione con lui, decise di usarli per usurparlo e così si ribellò a lui e cercò di farsi simile a lui. Alcuni angeli lo seguirono e Dio, non potendolo distruggere perché era eterno, propose a lui una sfida. Dio avrebbe creato degli altri esseri liberi, i quali, benché avessero meno di Lucifero, benché mai avessero veduto e Dio, benché fossero mortali ed esposti alla tentazione di Satana, questi esseri avrebbero scelto il Dio e lo avrebbero amato, servito, per poi goderselo in paradiso. Da quel giorno Satana, cioè l'ingannatore, ha tentato di ostacolare l'opera di Dio. Lo vediamo nel giardino di Eden, e questa è una delle ragioni per cui sappiamo che Isaia e Ezechiele non parlavano dei loro rispettivi re che mai erano stati in Eden, ma stavano profetando su quello che lo Spirito dettava loro. E in Eden successivamente tenta Eva e Adamo. Ecco che l'induce a ribellarsi a Dio e dare ascolto a lui. Ora sono a pari. Dio lo ha scacciato dal paradiso, ma con l'uomo Satana prende possesso della terra che immediatamente è maledetta da Dio. Dio però promette un salvatore che alla fine lo vincerà calpestandogli il capo. Satana poi apparisce nel libro di Giobbe. Sappiamo che aveva la facoltà di gironzolare per la terra dove tenta e inganna gli uomini. Sotto la sua influenza il mondo si è totalmente corrotto al punto che Dio ha dovuto con un diluvio universale distruggere l'intera razza umana. Satana è sfidato da Dio nel fatto che almeno in Giobbe egli ha uno che lo ama e lo ubbidisce. Satana sfida e Dio tenta Giobbe, ma Giobbe rimane fedele. Dio ha ora un punto sopra Satana. Lo rivediamo poi apparire al tempo di Gesù per tentarlo, ma malgrado la sua furbizia, Gesù sa resisterlo e deve abbandonarlo. Gesù, malgrado l'odio e la ribellione disseminate nel mondo, ama così tanto l'umanità che va alla croce, si separa dalla sua divinità e muore al nostro posto per salvarci dalle conseguenze della nostra ribellione. Ed eccolo che da quel momento Satana si scaglia contro la Chiesa per impedirne il compimento. Parlando di lui, Gesù dice: «Io lo vidi cadere come una folgore». E con lui caddero tutti gli angeli che preferirono adorare lui, la creatura, invece del creatore che è benedetto in eterno. Ora, questo versetto ci dà luogo a speculare un po'. Tutte le cose cadono ad una certa velocità, e noi non vogliamo qui andare nelle leggi di fisica. Se un uomo o un oggetto cade a terra da un aeroplano, occorrono alcuni minuti, dipende dall'altezza, dal peso e da altre condizioni. Una folgore invece cade sulla terra alla velocità della luce. Così cadde Lucifero e i suoi. Lucifero, il disubbidiente, probabilmente forzò la velocità della luce, e di nuovo voi sapete cosa succede. Einstein teorizza che se la luce oltrepassa la velocità assegnatole, acquista peso, diviene materia. Allora, e questa è speculazione, io dico il caos, le tenebre, la materia che troviamo descritta in Genesi prima dell'intervento divino, era qui come causa della caduta di Lucifero e dei suoi angeli?
È la terra l'intero universo infestato dalla sua presenza? E quando Paolo poi si scaglierà contro i peccatori del suo tempo accusandoli di aver adorato la creatura invece del creatore, si riferiva egli a coloro che invece di ubbidire alla parola di Dio e servire Lui, l'unico vero Dio, correvano invece ad immagini e a religioni di uomini ed adoravano la creatura, cioè Satana? Questa è per noi una domanda importante, perché al principio troviamo solo due esseri, il creatore che è Dio e la creatura che è Lucifero. Se noi non adoriamo il Dio secondo gli insegnamenti della sua parola, allora noi stiamo adorando Satana. E amici, sì, la risposta è positiva. Non è vero che tutte le religioni sono uguali, non è vero che sono tutte strade che ci portano al cielo. L'unica via per il cielo è Gesù e solo Gesù Cristo. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, ha pure aggiunto, viene al Padre se non che per mezzo di me. È Gesù che ha detto: io sono la porta. Vedete, cari amici, chi non segue Cristo secondo il suo Vangelo sta seguendo Satana e si troverà con lui. Da secoli Satana cerca la rivincita. Da secoli è stato capace di posporre la sua finale condanna, ostacolando il compimento della Chiesa. Oggi, non potendo più scatenare guerre e far morire la nostra gioventù, ecco che è ricorso alle droghe. Ed ecco che ci sono più anime che seguono lui e vanno nel suo regno che quelle che seguono Cristo e che si danno alla Chiesa. Oh, amici, ecco che Satana è nel mondo e cerca risolutamente di ostacolare Cristo. E voi, amici, cosa fate? Vi cullate nell'idea che il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge e non fate niente? Volete davvero proprio come sapere come egli è? Ebbene, vi dico come fare. Guardate alle sue opere. L'apostolo Paolo ci dice che si può conoscere Dio per mezzo delle opere sue, che sono visibili. Le stelle, il mare, la foresta, tutte le cose create da Dio ci parlano di un creatore buono, grande e infinitamente potente. Ma voi potete guardare qui sulla terra, leggere i giornali, guardare la televisione, e che cosa vediamo? Niente che odio, omicidi, rapine, crimine, violenza, terrore. E dalle opere di Satana si può riconoscere chi Satana è. È un bugiardo, è un menzioniere, è un essere di odio e di male e di perversione. Oh, non ci lasciamo ingannare. Se siamo nel mondo e il mondo è in possesso di Satana, sì, sembra infatti che solo i malvagi prosperino, ma non ci lasciamo ingannare. Noi abbiamo una possibilità di scelta, noi abbiamo una via di scampo, noi abbiamo un Salvatore. E questo non è nella nostra bontà, nelle nostre buone opere. La nostra salvezza non è nella Chiesa o in qualsiasi altra persona o in qualsiasi clero. La nostra salvezza è in Dio incarnato, cioè in Gesù Cristo, l'unico Salvatore del mondo. Vogliamo noi lasciar tutto da parte per seguir Lui e solo Lui? Vogliamo noi darci a Cristo, il benedetto in eterno? O continueremo a seguire la creatura? La scelta è nostra. Perpetua aveva ragione. Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge. È infatti assai peggio. E così l'opera sua su questa terra si dimostra sempre più orrenda. Ora, davanti a questa verità, voi che vedete, che parte importante avete su questo eterno scenario, voi capite che dipende proprio da voi chi vincerà, se vince Dio o se vince Satana. Dipende da quale parte voi vi schiererete. Così pensateci bene ora, ed ora decidete di uscire dal suo malefico controllo per unirvi alla vera Chiesa di Cristo, la quale, malgrado i suoi attacchi, le persecuzioni, le tentazioni, il ridicolezzo, avanza e si va compiendo, trasformando uomini e donne, salvandoli dal peccato.
presto il numero degli eletti sarà raggiunto e allora Satana, la sua falsa Trinità, il suo falso Messia, la sua falsa Chiesa, tutti coloro che volenterosamente o indirettamente l'hanno seguito, saranno per sempre giudicati e precipitati nello stagno di fuoco, lontani da Dio e dalla sua eterna gloria. A voi vi è ora offerta una scelta, vi è offerta la salvezza. Oh, non lasciatevela sfuggire, lasciate il peccato, lasciate il male, lasciate Satana e datevi al Salvatore, mentre noi tutti ora preghiamo per voi. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato e fa che possano capire l'importanza di una resa totale e completa della loro anima nelle mani di Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Allora, Primo Corinzi capitolo 15. In questo viaggio attraverso la serie Problem Church di Primo Corinzi, Paolo nei primi 11 capitoli ha trattato vari argomenti riguardo la carnalità dei Corinzi, dove Paolo metteva a posto varie problematiche. E poi da capitolo 12, versetto 1, Paolo dice: ora, riguarda il pneumaticos in greco, riguarda cose spirituali. Basta parlare della vostra carnalità, Corinzi, dove si ubriacavano durante la Santa Cena, dove un uomo andava a letto con la matrigna, dove si litigavano, dove si separavano. Oh, questo pastore è il mio preferito. No, no, lui è scarso, mi piace questo. Fratello portava fratello in tribunale. Una chiesa piena di problemi. E lo stiamo studiando perché da Primo Corinzi prendiamo una DNA buona anche per noi come chiesa. Ed è buono che una chiesa all'inizio della sua nascita, è buono che studia Primo Corinzi, così capiamo meglio il cuore di Dio per la chiesa locale. E in questi discorsi della spiritualità o cose spirituali, noi ci troviamo qui in Primo Corinzi 15 con il credo centrale della nostra fede. Il titolo del messaggio è: il Vangelo è risurrezione. Il Vangelo è risurrezione. Il Vangelo vuol dire buona notizia, e la risurrezione di Gesù è per noi il pensiero centrale della nostra fede. È stato detto che la risurrezione di Gesù dalla morte è la cerniera su cui la porta della nostra fede si apre e che si chiude. Se c'è qualche pensiero fondamentale, questo lo è. Non ci sono modi di vederlo diversamente, la risurrezione di Gesù. È così e basta. La risurrezione di Gesù dalla morte è una delle pietre fondamentali che non possiamo toccare. Magari in chiesa si può litigare su o discutere se bisogna suonare l'adorazione con la chitarra o con l'organo, o magari con solo voci. E spesse volte come cristiani siamo bravi a litigare uno con l'altro, e non dobbiamo farlo. Ma sulla risurrezione di Gesù non c'è spazio da interpretarla diversamente. Dobbiamo sapere una cosa: Dio è diventato un uomo nella persona di Gesù non per aggiungere qualche cosa alla nostra vita che andava abbastanza bene. No, Dio si è incarnato in Cristo per dare vita a persone morte. Io e te eravamo morti spiritualmente, separati da Dio. Questo è quella natura peccaminosa di cui siamo nati dal grembo di nostra madre. Nati separati. Questo può essere un buon nome di un band cristiano. Nati separati. Non so, forse un altro titolo di un messaggio. Ma noi siamo stati nati separati da Dio, ma grazie alla morte di Gesù e alla sua resurrezione dalla morte, noi possiamo essere ricollegati con Dio, il nostro creatore. Allora, Primo Corinzi 15, versetto 1. Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto e nel quale state salvi. Potremmo fare tutta una predica solo sul versetto 1. Una cosa, l'Evangelo, come ho detto prima, vuol dire buona notizia. La salvezza di Gesù è una buona notizia. Gesù ha detto: il mio giogo è leggero, non è pesante. Noi siamo salvati tramite la buona notizia della salvezza di Gesù per noi. Non è regole, fai questo, fai questo, fai questo, e speriamo un giorno avrai una vita eterna. Quasi ogni religione del mondo insegna la stessa cosa. Passo uno, passo due, passo tre, e arriverai prima o poi. Dio sta in cima ad una grande montagna, e ogni filosofia e religione del mondo insegna il suo sentiero per arrivare a Dio. Il cristianesimo biblico è diverso perché insegna che

Non dobbiamo dimenticare questo. E poi lui dice, ora vi dichiaro di nuovo l'Evangelo che vi ho già annunziato. Sapete una cosa, fratelli, è buono essere ricordati delle stesse cose. Ma David già dice le stesse cose domenica dopo domenica. Se l'ha fatto Paolo, lo faccio anch'io. Lui aveva già annunziato il Vangelo ai Corinzi, ma lui dice, ve lo dichiaro ancora. Perché abbiamo bisogno di essere ricordati delle stesse cose. E che voi avete ricevuto. Quindi il Vangelo va predicato e il Vangelo va anche ricevuto nel cuore di ognuno di noi. E non so il cuore di ogni persona presente, ma tu hai ricevuto il buon messaggio di Gesù? Tu credi che Gesù è morto per te, per i tuoi peccati, amandoti attraverso questo gesto di croce? Tu credi che Gesù è stato risorto dalla morte in virtù della sua conquista sulla morte per te e che tu puoi avere vita eterna? Tu credi questo? Girate con me in Efesini capitolo 1. Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi. Efesini capitolo 1. Paolo dice questo ai Efesini. In lui, anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, ed aver in lui creduto, siete stati poi sigillati con lo Spirito Santo della promessa. E quindi il Vangelo va udito, va creduto, e poi una persona, dopo aver udito e creduto, viene poi sigillato dallo Spirito Santo nella loro vita. Noi nasciamo spiritualmente, eravamo morti, ma ora siamo vivi. Poi Paolo dice alla fine di versetto 1, avete visto, nel quale state saldi. Saldi? I Corinzi saldi? Ma quando mai? Cioè, tutto quello che loro stanno facendo, tutti i guai, problemi, divisioni, peccati, ubriacarsi durante la Santa Cena. State saldi? Paolo aveva una grande speranza per loro, ma di nuovo voleva predicargli il Vangelo per ricordarli. Perché se c'era una cosa che poteva mettere in riga i Corinzi, è la bontà di Dio. Perché così dice Paolo in Romani 2:4? È la bontà di Dio che ci spinge o che ci porta al ravvedimento. E quindi Paolo dice, la speranza più forte per voi Corinzi è che vi ricordo nuovamente il Vangelo della nostra salvezza. Ed è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. Versetto 2, poi Paolo dice questo come avvertimento ai Corinzi. E mediante il quale siete salvati, se, questo se, Paolo dice ai Corinzi, guarda, siete saldi, credo il meglio per voi, perché l'amore, 1 Corinzi 13, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Lui dice, state saldi e mediante il quale siete salvati, se cosa? Se vi alzate, se vi fate, se pregate, se digiunate, se fate, no. Una cosa soltanto, Chiesa. Per essere salvati e per rimanere nella fede c'è una sola cosa che noi dobbiamo fare. Ritenere fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Dio è un gentiluomo e non ti salverà contro la tua stessa volontà. La Bibbia è chiara su questo. In vita e in vita ancora. Dio lottò con l'uomo in Genesi 6, prima del diluvio. Ma cosa ha detto? Il mio spirito non lotterà sempre con l'uomo. E quindi se tu dici, io non sono ancora un cristiano, non penso di essere nella fede, non so, allora...

0: tardare, non respingere questa cosa. Ah, ma forse domani, forse quando sarò più adulto deciderò qualcosa su questo pensiero. Non tardare la scelta, perché una scelta di non scegliere è una scelta in se stessa. Se ritenete fermamente quella parola, Dio è un gentiluomo, Lui stende la mano, Lui invita. Ma se io indurisco il mio cuore, e come Adamo e Eva all'inizio della storia in Genesi dico: grazie Signore per l'universo, per la creazione, grazie per questi corpi e grazie per quell'albero. Ora possiamo fare senza di te. La storia dell'uomo è di vivere senza Dio. Perché penso che ce la farò. Penso che ora ho capito bene come si fa la vita. Mi arrangio, Signore. No. Non ce la faremo mai senza di Lui. Se volete, Romani 10, due versetti importantissimi. Se non sei un cristiano, se non hai mai aperto il tuo cuore alla salvezza di Gesù, Paolo ci spiega qui la semplicità di quello che dobbiamo fare, quel sei. Se ritenete fermamente quella parola. Ma cosa? Romani 10, versetto 9. Paolo dice: poiché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio, cosa? Lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E se avrai dato tantissimi soldi alla Chiesa, e se avrai fatto pellegrinaggi fino a Lourdes, fino a, dite voi, sarai salvato. No. È un confessare semplicemente a Dio. La parola confessare nel greco, quale parola è? Homologeo. Gesù è logos di Dio, homologeo, di dire la stessa cosa. La confessione è semplicemente questo. Mettersi d'accordo con Dio. Hai ragione tu. Hai ragione su chi sei. Confesso il Signore. Tu sei il Signore. Tu sei quello che dici di essere. Confesso i miei peccati. Dico la stessa cosa che dici tu riguardo a me stesso. Io confesso con la bocca il Signore Gesù e io credo nel mio cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti e sarai salvato, Paolo dice. Romani 10:10, col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Confessare semplicemente dice questo, o vuol dire semplicemente questo: Dio, tu hai ragione. Mi metto d'accordo con te. Tornando in 1 Corinzi 15, Paolo vuole ricordare ai Corinzi l'unica speranza che hanno. Non di purificare la loro vita nella carne, diciamo, cercando di piacere a Dio, no, ma è di riaggrappare quella semplicità della buona notizia di Gesù. Ricordatevi, Corinzi, se ritenete fermamente. Versetto 3. Infatti, vi ho prima di tutto, quando sono arrivato a Corinto, Paolo dice, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto. Un veloce pensiero: noi non saremo mai in grado di condividere con altri ciò che non abbiamo nascosto nel nostro cuore. Se tu non memorizzi la parola, non sarà nel tuo cuore per condividerla. Io non posso trasmettere ciò che anch'io non ho ricevuto. Due, è bellissimo questo perché solleva tanta pressione nel cuore di un pastore o insegnante della Bibbia. Perché domenica dopo domenica non devo crearmi io un messaggio motivazionale. Vi dico: fratelli, questa sera la parola d'ordine è E poi ogni settimana sto cercando di creare qualcosa. No, cerchiamo di ricevere e cerchiamo di condividere ciò che abbiamo qui noi ricevuto. Il ruolo di un pastore o insegnante della parola è molto semplice: prendere del suo e condividerla con tutti. Trasmetti quello che hai ricevuto. Poi, cosa ha trasmesso? Il Vangelo stesso. Versetto 3, versetto 4 si dice che è uno dei primi credi della Chiesa. Una delle prime frasi che andava detta come credo fondamentale per la Chiesa. Cioè, cosa ha ricevuto Paolo e cosa ha trasmesso ai Corinzi? Prima di tutto, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Che fu sepolto, direi anche secondo le Scritture. Possiamo leggere in Isaia 53 che Gesù fu sepolto con il ricco, la tomba di Giuseppe. Sepolto. E versetto 4, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Il Vangelo di Gesù e il nostro credo nella morte sostitutiva di Cristo, appagando i nostri peccati, la sepoltura del vecchio uomo di peccato nella tomba e poi la resurrezione di Cristo che Dio vuole darci novità di vita. È semplicemente questo, che Dio vuole salvarci tramite la completezza della sua opera per noi. Poi, tutto secondo le Scritture. Gesù, nel suo primo venire, ha adempiuto più di 300 profezie. La città della sua nascita, Michea 5:2, o Betlemme, Betlemme, anche se sei piccola fra, no? In te sarà nata. Se volete a casa studiare Isaia 53, bellissimo Isaia 53. Se volete studiare Salmi 22, bellissimo Salmo che profetizza proprio ciò che viene detto anche attorno alla croce di Cristo riguarda quel momento. Secondo le Scritture, Gesù stesso dice il giorno, Domenica delle Palme, il giorno trionfale di Cristo che entra in Gerusalemme, voi dovevate sapere questo il vostro giorno. Perché? Fu profetizzato in Daniele capitolo 9, all'anno specifico che Messia sarebbe messo a morte ma non per se stesso. Voi dovevate sapere, Gesù diceva. Gesù è morto, è stato sepolto ed è risuscitato dalla morte per te e per me. Se c'è un pensiero che differenzia il cristianesimo da altre religioni è anche questo pensiero, che il nostro leader è entrato nella tomba ma poi è uscito, perché nessun altro ha sconfitto la morte. La resurrezione di Gesù è fondamentale per noi come credo. Versetto 5, poi Paolo va avanti perché alcuni stavano mettendo in dubbio la resurrezione stessa e anche la resurrezione di Gesù dalla morte. Se ricordatevi, quando Paolo era ad Atena in Atti 17 e predica ai filosofi, lui parla di Gesù, ma poi quando arriva al pensiero o il concetto della resurrezione, cosa succede? Iniziano a ridere un po', a prenderlo, sì, risorto dalla morte, ma quando mai? E poi loro hanno interrotto Paolo nel suo discorso di Gesù in Atti 17. E quindi forse anche alcuni greci qui a Corinto stanno mettendo in dubbio la resurrezione stessa di Gesù. E quindi Paolo vuole correggerli e lui dice, no, è veramente successo, Corinzi. Gesù è risorto dalla morte. Versetto 5, è che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Questo non è un elenco esatto di chi ha visto Gesù per primo, ma Paolo sta dicendo, vedi, lui è apparso a questo, è apparso a questi, per dare un po' di esempi, perché sappiamo che Gesù fu risorto e si dimostrò a Maria in primis, ma la tomba vuota è stato un gruppo di donne di vedere come testimoni oculari il fatto della resurrezione, che è interessantissimo. Ma Paolo vuole dare sostegno ai Corinzi e lui dice: se non credete che Gesù fosse risorto dalla morte, vai a parlare con Pietro, Cefa. Vai a parlare con gli altri apostoli. E poi, in seguito, apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita. Se voi, Corinzi, prendete una nave e andate in Gerusalemme, perché molti di questi 500 sono ancora in vita. Non vi racconto fesserie, ok? Non ho inventato questa cosa. E non so se avete riflettuto mai sulle evidenze intrinseche della resurrezione di Gesù. Uno, che i testimoni oculari della resurrezione sarebbero state delle donne per primo, perché allora la testimonianza di una donna in tribunale valeva la metà. E quindi se io fossi Pietro e voglio creare una storiella, una finzione della resurrezione di Gesù, non avrei mai scritto nel Vangelo che, ok, chi diciamo che è stato quello che è arrivato per primo? Oh, mettiamo che è stato un gruppo di donne. Perché? Quello è meno credibile, allora. È una prova intrinseca della storia. Alcuni dicono, sì, Gesù non è veramente morto. No, non è morto davvero, si è addormentato, lo hanno preso per morto, ma poi lo hanno sepolto in questa tomba, messo sta pietra, hanno messo una guardia davanti, ma Gesù si risvegliò e dopo tutte quelle battature, dopo ore messo in croce, dopo che fu trafitto qui nel fianco con quella lancia del soldato romano, barba strappata, testa piena di buchi da questa corona di spine, Gesù si addormentò, l'hanno posto nella tomba e in qualche modo con quel corpo mezzo morto è riuscito a togliere la pietra da sola, da dentro la tomba, è riuscito a sconfiggere i soldati davanti. È quasi più miracoloso quello che la resurrezione stessa. No, non è morto davvero, dicono alcuni. Alcuni dicono che i discepoli hanno rubato il corpo di Gesù dalla tomba. Sì, Gesù non è risorto. No, i discepoli sono andati alla tomba in mezzo alla notte, prima della mattina del terzo giorno. Loro hanno sconfitto i soldati, li hanno cacciati via, liberato il corpo di Gesù e l'hanno rubato e nascosto da qualche parte. Ma ricordatevi, nel giardino di Getsemani, quando hanno arrestato Gesù e Pietro ha tratto fuori quella spada, cosa ha fatto Pietro con la spada? Ha tagliato l'orecchio di Malco, di quel servo del sacerdote. Tu pensi che Pietro era in grado di combattere contro una guardia che rassicurava la tomba? Cioè, Pietro non sapeva combattere, scarso con la spada. Non penso proprio che abbiano rubato il corpo di Cristo. Alcuni dicono sì, non è risorto dalla morte, ma qualcuno ha pagato una somma di soldi ai soldati e i soldati erano complottisti con i discepoli per rubare il corpo. Ma i soldati stessi, la loro vita sarebbe stata messa in pericolo se questo fosse vero. E per guadagnare che soldi avevano questi pescatori della Galilea? No, no. Ogni pensiero, se pensiamo alla storia e le evidenze intrinseche della storia, non lascia nessun'altra conclusione che una resurrezione della morte. E forse la prova più forte è versetto 8. Paolo dice: infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, uno nato fuori tempo, o uno nato tardi, o forse uno che non doveva nascere. L'evidenza di Paolo stesso e la testimonianza della sua vita, io direi, è l'evidenza più forte della resurrezione di Gesù. Perché? Girate con me un attimo in Atti 26, vogliamo leggere versetto 10 e 11. Atti 26, versetto 10 e 11. Paolo stesso qui che racconta la sua testimonianza ad un uomo di nome Agrippa. Lui dice: Agrippa, vorrei tanto che tu fossi come me, senza le catene però, un credente in Cristo. Ma raccontando la sua testimonianza, Paolo dice questo ad Agrippa: e questo è ciò che feci in Gerusalemme. Avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi e, quando erano messi a morte, io davo il mio assenso, e versetto 11, e spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinsi a bestemmiare. Non è interessante che i cristiani all'inizio frequentavano la sinagoga ancora? Loro andavano per evangelizzare, condividere riguardo il Messia, e li costrinsi a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. Paolo aveva lettere di autorità mandato dai capi di Gerusalemme. Paolo era un forte leader nel suo giorno e non mancava né di rispetto, confidenza, soldi, importanza. Era un studioso, ha studiato sotto i piedi di Gamaliele. Possiamo dire che magari Pietro, Giovanni, Andrea, pescatori della Galilea, avevano qualcosa da guadagnare nel creare un falso sistema chiamato cristianesimo. Magari uno potrebbe dire: sì, hanno inventato queste cose per guadagnarsi qualcosa. Paolo invece, Paolo aveva soltanto da perdere nel diventare cristiano. Cioè, l'evidenza della vita di Paolo è fortissimo perché lui era un alto nella sua società. E seguire questo Gesù così messo a morte, se Paolo non ha veramente visto il Signore Gesù risorto dalla morte, cosa li ha spinto a credere in questo Gesù da Nazareth? Cioè, è pazzesco questo, no? E Paolo offre questo come evidenza. Infine, Corinzi, se voi come chiesa non credete più nella resurrezione di Gesù, anche se lui è apparso a Pietro, al 12, ad un gruppo di 500, a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e anche a me, Corinzi, cioè guardate la mia vita. Versetto 9, io infatti sono il minimo degli apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo. La parola apostolo vuol dire uno mandato, La parola oggi sarebbe missionario, realmente. Noi tendiamo di pensare della Chiesa in una maniera con gerarchia. E se io posso arrivare ad essere un apostolo, io sarei il capo su molti, quando realmente è soltanto un altro pezzo del corpo, ok? Ma un apostolo è una persona mandata per piantare chiese, per predicare il Vangelo in nuovi posti. Notate, Paolo, Atti 26, 10, aveva lettere e autorità e fu mandato nelle città straniere. Paolo andava da città in città per perseguitare la Chiesa e ora va da città in città per predicare il Vangelo. Se tu metti in dubbio la resurrezione di Gesù, studiate un po' la vita di Paolo. Lui prima era un apostolo dai capi di Gerusalemme, ora è un apostolo di Gesù Cristo per il suo Vangelo. E Paolo viveva con una consapevolezza quotidiana della sua insufficienza e del fatto che lui non era per niente degno di essere né un cristiano né nel ministero chiamato per servire il Signore. Primo Timoteo 1:12, Primo Timoteo 1:12, Paolo dice questo riguardo la sua chiamata, la sua vocazione. E rendo grazie a Cristo. Io sono grato al Signore Gesù, nostro Signore, che mi fortifica perché mi ha ritenuto degno di fiducia. Cioè, che lacrime che Paolo metteva a morte i cristiani. E Dio nei cieli ha detto: lui voglio. Pensate la consapevolezza con la quale Paolo viveva, che Dio sceglierebbe mai me? Ritenuto degno di fiducia, uno che metteva a morte i cristiani, ponendo al suo servizio me. E guai a noi, guai a me, se arriviamo mai ad un punto nel nostro cristianesimo dove diciamo o iniziamo a dire: ma certo che Dio ha scelto me, ma guardatemi, certo Dio c'è. Guai a noi se arriviamo ad un punto nel nostro cammino dove non siamo più sbalorditi che Dio ci salverebbe per renderci la sua sposa e per metterci al suo servizio. E Paolo dice: io infatti sono il minimo degli apostoli, 1 Corinzi 15:9. Come dice Giacomo, in Giacomo 4:6, Dio resiste ai superbi. Se tu vuoi bloccare l'opera di Dio nella tua vita, inizia a pensare tanto di te stesso. Ma non sono degno di essere chiamato né cristiano né apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Versetto 10, questo dovrebbe essere la dichiarazione nostra. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono, e la sua grazia verso di me non è stata vana. Corinzi, 1 Corinzi 15:2, a meno che non abbiate creduto in vano, Paolo dice: io riconosco tuttora ciò che io ero prima dell'intervento di Cristo e non dimenticherò mai che io sono così, che io sono un pezzo di fango nella quale Dio ha soffiato vita. E per la grazia di Dio che sono quello che sono. In Galati 2:20 cosa dice Paolo? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E poi lui dice una cosa: anzi, ho faticato più di tutti loro, guardando la sua vita, i suoi viaggi, naufragi, essere picchiato, messo in carcere, soffrire la fame, nudità, mille cose, secondo Corinzi 11. Paolo, io ho fatto molto, Paolo dice, in confronto agli altri apostoli, ma poi, virgola, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Guai a noi quando la prendiamo sul easy e pensiamo, iniziamo a pensare molto di noi stessi. No, è opera sua, Chiesa. Noi siamo quello che siamo per la sua grazia. Versetto 11. Or dunque, sia io che loro, gli altri apostoli, io, così predichiamo e così voi avete creduto. La vita di Paolo come evidenza più forte della resurrezione di Cristo. Andando avanti, versetto 12. Ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se Gesù è risorto dalla morte, perché credete che non esiste una vera resurrezione dalla morte? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. E versetto 14, ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi non veniamo qui domenica dopo domenica per ricevere ammaestramento per migliorarci. Okay? Questo non è un self-help session. Noi veniamo per conoscere Cristo, per adorarlo, studiare la sua parola, essere edificati nel nostro cammino. E se Gesù non è risorto dalla morte, tutto quello che facciamo è inutile. Se Gesù non è risorto dalla morte, se non c'è una resurrezione dalla morte, se noi non abbiamo un'eternità che ci aspetta, allora andiamo fuori, mangiamo, beviamo, spiaggia, sesso, fate quello che volete a piena forza, perché la vita finirà tra poco e non c'è niente dopodiché, e quindi finisce qua. Ed è vano quello che stiamo facendo, ma se Cristo è risorto dalla morte, allora questa è la cerniera che fa reggere la porta e che dia un senso alla porta. Versetto 15, inoltre noi ci troviamo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo avrebbe risuscitato, se veramente i morti non risuscitano. Se volete studiare di più a casa, potete leggere Levitico 16. Levitico 16 è un capitolo che parla riguardo Aaron come sommo sacerdote, ciò che lui faceva nel fare espiazione o pagamento per il peccato del popolo. Una volta all'anno entrava nel luogo santissimo schizzando sangue sull'altare o sull'arca dell'alleanza, questa scatola dorata con i due angeli, e lui faceva espiazione per il popolo. È un'immagine bellissima di quello che Gesù ha fatto per noi nella morte, sepoltura e la resurrezione dalla morte. Come sommo sacerdote, Gesù non offrì sangue di animali, ma come Ebrei 9:11 dice, ma Cristo, essendo venuto come sommo sacerdote, Gesù è il nostro tramite o sacerdote dei beni futuri, Ebrei 9:11, attraverso un tabernacolo più grande, quello celeste, e più perfetto, non fatto da mano d'uomo. Sapete che Dio non dimora in edifici, ok? Fatti con le nostre mani. Cioè non di questa creazione. Gesù, Ebrei 9:11, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione eterna. E se leggete le fine di Levitico 16, Aarone doveva poi entrare, fare espiazione, togliere quei vestiti sporcati di sangue, lasciarli nel luogo santo, lavarsi e rivestirsi di nuovi lini bianchi puri e uscire al popolo, risorto dalla morte, diciamo. È un'immagine perfetta, Levitico 16, della morte di Cristo, la sepoltura di Cristo e la resurrezione di Gesù dalla morte, presentandosi come sommo sacerdote splendente, bianco, puro. Ed è strano perché all'inizio di Levitico 16 Dio dice questo a Mosè: di ad Aaron di fare così, così, così affinché non muore. Perché se Dio non accettò il sacrificio, Aaron rischiava la morte. Quindi la resurrezione di Gesù dalla morte, Dio che ha risuscitato Cristo, 1 Corinzi 15:15, vuol dire che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù una volta per sempre. Il suo sangue bastava. E sapete una cosa, Chiesa? Qualunque persona che vorrebbe mai dirti il sangue di Cristo più questo, stanno predicando qualcos'altro che il Vangelo di Gesù. Okay? Non è Gesù più, è Gesù soltanto. È il suo sangue versato per noi. E afferrando quella verità e tenendo fermo questo nostro credo, Paolo ricorda ai Corinzi l'unica speranza loro. Andando avanti, versetto 16, fino al versetto 22. Se infatti i morti non risuscitano, voi Corinzi che state dicendo questo, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Aarone, se lui non è uscito dal luogo santissimo ed è caduto morto là dentro, allora vuol dire che Dio non accettò il pagamento, ma il nostro sacerdote è uscito dalla tomba ed è risorto. Vuol dire Dio ha accettato e Dio ti ha perdonato. Versetto 18, e anche quelli che dormono in Cristo sono perduti, non c'è speranza nemmeno per loro, né per te. Ma, versetto 19 mi piace tantissimo, se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, cioè se il cristianesimo serve soltanto per migliorare un po' la tua vita che andava già abbastanza bene, noi siamo i più miserabili, Paolo dice, di tutti gli uomini. Sì, seguire Gesù in alcuni modi migliorerà la tua vita qui, ok? Per esempio, se segui il Signore e non mi ubriaco e entro in macchina, faccio incidente, ammazzo qualcuno e vado in carcere, no? La mia vita peggiora. Quindi seguire Cristo, non mi ubriaco e non vado in macchina. Cioè, di conseguenza sì, ci sono tantissimi miglioramenti della nostra vita nel seguire Cristo. Se seguo il cuore di Dio nel mio matrimonio, la mia vita andrà molto meglio. Quando faccio di testa mia non va bene, ok? Ricordatevi sempre, happy wife, happy life, ok? Moglie felice, vita felice, ok? Importantissimo. Se seguo il Signore Gesù, sì, tantissime cose andranno meglio, ma sapete una cosa? Gesù non è venuto per migliorare questa vita, ma uno per darti vita, una vita eterna con sé. E Paolo dice ai Corinzi, se non c'è la resurrezione, Se noi abbiamo una speranza in Cristo solo in questa vita che ci migliora un po' questa esistenza, che secondo me è uno dei fallimenti del Vangelo della prosperità più grave, che si mette tutta la speranza su l'ora e su qua, invece del allora e là. E Paolo dice, non è qui, Chiesa. Versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, ed è la primizia, cioè il primo di molti, noi lo seguiremo, di coloro che dormono. Chi è morto in Cristo dorme. Non è una vera morte, è un passaggio per noi la morte. E non dovremo sperimentarla con un grande lutto come coloro che sono senza speranza. Ma Gesù è la primizia, il primo di molti. Versetto 21, infatti, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Potete studiare a casa Romani 5, non c'è più tempo questa sera. Romani 5, versetto 14 e 15, dove Paolo paragona tra il primo Adamo e il secondo Adamo, il primo prototipo e il secondo, quindi Adamo e Gesù. E qui Paolo ci dice anche in 1 Corinzi 15, 21, che per mezzo del primo prototipo, peccato e la morte è disceso su tutta l'umanità, così che tramite il secondo Adamo o il secondo uomo, la vita eterna può essere concessa a tutti. E quindi anche nel fallimento di Adamo, lui è stato di esempio almeno in questo, che la morte è passata da lui a tutti, così così la vita passa da uno a tutti. Il Vangelo di Cristo è la buona notizia che tu puoi avere vita grazie a ciò che Gesù ha fatto per te in croce. Puoi avere un'identità, puoi scoprire il tuo vero senso di valore, la bellezza di quello che Dio ha fatto essere, di vivere per la sua gloria, di avere una vita tranquilla, di pace. Cioè, sì, la vita in Cristo è bella, ma è più che qua, Paolo dice. Versetto 22, perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Realmente tutti saranno vivificati, e prima o poi su questi incontri di giovedì arriveremo alla seconda resurrezione, dove anche i non credenti saranno risuscitati per essere giudicati. Perché il conquisto di Gesù sulla morte è stato di tale potenza che tutta l'umanità sarà risuscitata e apparirà davanti al nostro Creatore, al tal punto che, come Paolo dice in Filippesi capitolo 2, che ogni ginocchio si inginocchierà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Signore, alla gloria del Padre. Amen. La resurrezione di Gesù dalla morte significa che Gesù è diverso di ogni altro leader di religioni politica nel mondo e nella storia. Due, la resurrezione di Gesù significa che Dio accettò il sacrificio di Cristo come pagamento completo per il tuo debito di peccato. Senti mai un senso di rancore o tristezza per i tuoi misfatti? Ti chiedi mai, non so se Dio mi può mai perdonare per ciò che ho fatto nella vita? La risposta è sì. Paolo dice, se l'ha fatto per me, lo può fare anche per te. Numero 3, la resurrezione di Gesù significa che Gesù regna suprema anche sulla morte. Poi la resurrezione di Gesù significa che abbiamo la speranza anche noi di una vita eterna. Se eravamo tutti morti in Adamo, in Cristo ora possiamo avere vita. La resurrezione di Gesù dice, guarda, non è tutto qui le cose per le quali stiamo vivendo, ma un giorno moriremo e saremo risuscitati e staremo sempre con Lui. E chiudo con un ultimo versetto in uno dei più vecchi libri dell'Antico Testamento, Giobbe. Giobbe stesso afferma la resurrezione, bellissimo. Giobbe sì, aveva la speranza di essere risorto dalla morte. Giobbe dice in Giobbe 19, versetto 26, dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Il buon pastore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 10 versi 11 a 19. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce, e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Spiegando la similitudine introdotta all'inizio del capitolo 10, Gesù aveva detto di essere la porta dell'ovile attraverso cui le pecore potevano passare per ricevere il nutrimento. La salvezza sarebbe stata possibile solo attraverso di lui. La cosa aveva sicuramente senso per i suoi interlocutori, perché Gesù si stava paragonando al re Messia che loro aspettavano e che avrebbe svolto il suo ministero di guida del popolo e di mediazione, la porta tra Dio, il buon pastore, e l'uomo, le pecore. E c'erano diversi brani delle scritture che i giudei conoscevano bene e che paragonavano Dio proprio ad un pastore che si prendeva cura delle sue pecore di Israele, ad esempio Ezechiele 34:12. Ma Gesù, nella medesima similitudine, affermò di essere lui il buon pastore. Anche questo aveva un senso, perché il medesimo brano di Ezechiele si riferiva anche ad un futuro in cui Davide sarebbe stato ancora re e pastore di Israele, Ezechiele 34:23, e il Messia era proprio un discendente di Davide che svolgeva il ruolo di re e pastore, guida. Ma che tipo di pastore sarebbe stato Gesù? Cosa avrebbe fatto questo buon pastore? Qui Gesù introdusse un aspetto che non era semplice comprendere per i suoi interlocutori. Infatti egli aveva affermato di essere venuto affinché le sue pecore avessero la vita e l'avessero in abbondanza. Giovanni 10:10. E ora stava affermando di essere un pastore pronto a dare la sua vita per le pecore. Egli avrebbe quindi salvato le proprie pecore, avrebbe donato loro vita abbondante, vita eterna, ma dalle sue parole si comprendeva che questo sarebbe avvenuto attraverso la sua vita donata per loro. C'era una grande differenza tra ciò che Gesù, il buon pastore, avrebbe fatto per le sue pecore e ciò che stavano facendo le guide spirituali di Israele in quel momento storico. Infatti Gesù aveva appena denunciato la cecità di alcuni farisei che pensavano di vedere, mentre non erano in grado di vedere e di comprendere la verità che lo riguardava, e in quel modo impedivano anche ad altri di vederla. Essi agli occhi del popolo erano eccellenti guide spirituali e occorre riconoscere che avevano senz'altro il merito di aver protetto e conservato la legge in un periodo di decadimento spirituale e di ellenizzazione come quello che aveva preceduto la venuta di Gesù. Però, rifiutando Gesù, essi si stavano opponendo al piano di Dio. Invece di essere collaboratori del buon pastore, magari portinai dell'ovile che custodivano il gregge e aprivano al buon pastore di Israele, per rimanere nella similitudine, essi rischiavano di essere mercenari preoccupati dei propri interessi, della propria posizione e della propria tradizione. Ma nel denunciare le false guide spirituali che fuorviavano il popolo, Gesù era comunque sicuro che le vere pecore avrebbero riconosciuto il loro pastore. Essi avevano un rapporto con il Padre e avrebbero avuto anche un rapporto con il Figlio. A quel punto Gesù fece un'affermazione che deve riempirci di gioia. Infatti, egli disse di avere anche altre pecore di un altro ovile e anche noi ne possiamo fare parte. Era infatti ovvio che il Messia si rivolgesse in primo luogo al proprio popolo, al quale appartenevano le numerose promesse fatte nel passato. Ma Dio è il creatore di tutti gli uomini e vuole prendersi cura di tutte le sue creature come un unico gregge. A differenza di quanto molti pensano, Dio si è sempre occupato di tutta l'umanità. Infatti Israele era stato scelto per essere testimone di Dio, Isaia 43, 9-12, ovvero per portare la rivelazione di Dio a tutti gli altri popoli, per essere luce delle nazioni, ad esempio Isaia 63. E quella luce avrebbe raggiunto il suo culmine proprio attraverso il Messia promesso ad Israele, si veda Isaia 49,6. Quel Messia è proprio Gesù. Lui è il buon pastore dell'unico gregge composto dalle pecore della casa di Israele, ma anche da noi che apparteniamo a tutte le altre nazioni. Gesù insistette molto sul fatto che la sua sarebbe stata un'offerta volontaria. Egli non è morto perché gli uomini lo hanno voluto uccidere, ma è morto perché egli ha voluto deporre la sua vita per l'umanità. Mentre gli uomini nei secoli hanno discusso molto a lungo su chi siano stati i colpevoli della morte di Gesù, avrebbero dovuto semplicemente ringraziare Dio perché Gesù aveva voluto deporre la sua vita per tutti loro, come un buon pastore disposto a sacrificarsi per le sue pecore. Gesù fece proprio quello che aveva detto, depose la sua vita per riprendersela in maniera volontaria. La risurrezione di Gesù non è il piano di riserva di Dio per ovviare alla sua inaspettata morte, ma è il piano di Dio per redimere gli uomini, preparato ben prima che gli uomini mettessero piede sulla terra, come leggiamo in 1 Pietro 1,20. Il Padre e il Figlio sono uniti nel medesimo intento per salvare l'umanità a partire dalle pecore della casa di Israele. Le aspettative legate al Messia, basate su Daniele 7, prevedevano un re che avrebbe regnato per sempre, non un re che moriva per salvare il suo popolo. Inoltre Gesù affermava di avere un potere che a rigore di logica avrebbe potuto avere solo Dio. Infatti affermò di avere il potere di riprendersi la vita, il potere di ritornare in vita. Come vedremo nel proseguimento di questo Vangelo, queste affermazioni generavano difficoltà e addirittura scandalo in molti contemporanei di Gesù. Si veda ad esempio Giovanni 12,34. Non a caso alcuni dei suoi interlocutori in questo episodio lo presero per un pazzo indemoniato. Tuttavia Gesù aveva fatto ancora un grande segno, aprendo gli occhi di un uomo cieco dalla nascita. E questo portò alcuni di loro a mantenere un atteggiamento di apertura nei suoi confronti. Certo, diceva cose difficili, per certi versi inaccettabili, ma i segni sembravano proprio dargli ragione. Qual è il tuo atteggiamento di fronte alle parole di Gesù? Hai compreso che egli è il buon pastore che ha dato la sua vita per il suo gregge? Hai compreso che la sua grazia si è estesa anche a noi che non facciamo parte del popolo di Israele? Forse fino ad oggi sei stato lontano da lui e pensi che Gesù non si interessi di uno come te. Sappi che non è così. Anche tu puoi fare parte del suo gregge, perché egli è venuto a cercare proprio la pecora smarrita. Il buon pastore ha dato la sua vita anche per te.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Avremo tre parti. Una prima parte, parleremo di cosa pensava la Chiesa dei primi secoli e i primi discepoli, gli apostoli, cosa pensavano di Gesù. Nella seconda parte, più tardi, vedremo cosa pensava Gesù di se stesso. Gesù credeva di essere Dio? Perché se Gesù non credeva di essere Dio, scusatemi, perché dovremmo crederlo noi? Quindi è importantissimo rispondere a questa domanda. La terza, risponderemo ad alcune obiezioni comuni alla divinità di Gesù e analizzeremo in particolare alcuni dei più classici brani che in qualche maniera parlano di questo tema e che vengono a volte interpretati in una maniera diversa da quella del cristianesimo classico, del cristianesimo delle origini, e vedremo come mai sostanzialmente molti oggi, anche molte sette, hanno questo atteggiamento di scetticismo nei confronti della divinità di Gesù. Cercheremo di comprendere come mai c'è questo scetticismo e perché è così importante il tema. Allora direi di cominciare dalla prima parte. Cosa pensavano i discepoli e gli scrittori del Nuovo Testamento di Gesù? Allora, quando è che i cristiani hanno iniziato a considerare Gesù come Dio? Ci avete mai pensato? Allora, questa è una domanda importante, perché alcuni addirittura dicono, dal IV secolo in poi. Dal IV secolo in poi? Beh, sarebbe veramente incredibile. E prima cosa credevano? Perché si pensa dal IV secolo in poi? Perché la narrazione che viene fatta è che a un certo punto in questi concili venne presa addirittura la decisione, in particolare si parla di Nicea, come se da lì venisse presa una decisione nel 325 d.C. da cui parte tutto. In realtà Nicea non è l'inizio di tutto, semmai la conclusione. Ed è profondamente diverso. Esaminate bene quello che ho detto. Non è l'inizio, è una conclusione. E il perché sono state prese delle decisioni va visto alla luce di ciò che è avvenuto prima, nei secoli precedenti. Cos'è il Concilio di Nicea? Ai tempi di Costantino, nel 325 a.C., fu convocato questo concilio. C'erano diversi argomenti all'ordine del giorno, ma alla fine l'argomento principale era quello che è stato già citato prima, un certo Ario che aveva un'idea diversa dagli altri. Lui negava che Gesù fosse Dio e sostanzialmente affermava la tesi secondo cui Gesù fosse comunque una creatura. Questo venne rigettato. Molti dicono sì, ma in realtà ci fu una grande discussione, fu presa una decisione a maggioranza e la maggioranza vinse per pochi voti. Niente vero tutto ciò. Io non so dove le persone vanno a prendere queste informazioni. Se trovate queste cose su internet, non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Perché su circa 300 vescovi, 3 erano a favore di Ario e tutti gli altri erano compatti. Ma al di là di questo, la figura di Costantino, alcuni dicono è Costantino che ha manipolato per cercare, no, di avere questa figura della Trinità. Purtroppo oggi non abbiamo tempo di affrontare l'argomento della Trinità, ma Costantino non c'entra assolutamente nulla, perché Costantino non era un teologo. A Costantino non importava nulla delle decisioni prese lì, lui voleva la pace nell'impero. La storia ci dice che Costantino era preoccupato per queste tensioni tra i cristiani. Lui aveva reso il cristianesimo religione lecita dopo tanta persecuzione e voleva, siccome c'erano queste controversie, voleva che si trovassero un accordo. Quindi per questo lui convocò i vescovi. Ma attenzione, il punto è, qualcuno dice, ma ci furono delle pressioni per decidere che Gesù era Dio. Contro Ario, ci furono delle pressioni. Chi fece queste pressioni? Ditemi un po'. Costantino? Ma secondo voi, pensateci bene, fino a 10-15 anni prima, tutti questi cristiani erano perseguitati da Diocleziano. Ci furono le peggiori persecuzioni della storia del cristianesimo e i cristiani si facevano ammazzare pur di non accettare l'ingerenza.

nel quale venne chiesto a Dario: quanti padri, ovvero quanti cristiani della prima ora, dei secoli precedenti, puoi citare per sostenere le tue argomentazioni? E questo ci fa capire come ragionavano. Loro attaccarono Ario non perché volevano imporre una dottrina nuova, da oggi in poi Gesù deve essere Dio, ma perché loro vedevano in quello che diceva Ario una novità. Ario, tu dici che Gesù è una creatura, ma i nostri padri, nei secoli precedenti, dagli apostoli in poi, hanno sempre creduto che fosse Dio. Come puoi dimostrare questo? Esattamente il contrario, è per questo che rifiutarono. In realtà, essi si rifacevano alla tradizione precedente, erano molto preoccupati della minaccia di Ario, proprio perché loro erano abituati già a considerare Dio. Questo emerge chiaramente, perché nei secoli precedenti, dal terzo al primo secolo, adesso stiamo andando indietro nel tempo, ci sono tanti indizi, ci sono iscrizioni che sono state ritrovate del terzo secolo dove emerge che Gesù era adorato come Dio. Nel secondo secolo un pagano, Plinio il Giovane, parla dei cristiani e dice che cantavano inni a Gesù come fosse un Dio. Era evidente persino ai pagani questo fatto. Nel secondo secolo Gesù era visto già come preesistente, unito a Dio e considerato Dio e venerato come un Dio. Nel secondo secolo troviamo i cosiddetti nomina sacra, non so se sapete cosa sono. Sono abbreviazioni per il nome di Dio che si ritrovavano negli scritti di quell'epoca. Per non scrivere per esteso il nome di Yahweh, veniva abbreviato. Ma la cosa interessante è che anche il nome di Gesù dai primi cristiani veniva abbreviato nello stesso modo, quasi per un rispetto incredibile che avevano per questi nomi. Come mai una creatura riceve questa attenzione già nel secondo secolo? Troviamo già un linguaggio trinitario che si sviluppa in questi primi secoli, ma attenzione, qualcuno dice la Trinità nella Bibbia non c'è. La parola Trinità non c'è. La parola Trinità però viene utilizzata, fu una necessità. Noi dobbiamo capire che fu una necessità per esprimere ciò che loro vedevano negli scritti del Nuovo Testamento e non riuscivano a trovare un modo per esprimere questo e utilizzarono questo termine. Ma questo non vuol dire che inventarono la Trinità, semplicemente trovarono un modo per esprimerlo, per esprimere ciò che vedevano. Alcuni dicono i cristiani dei primi secoli in realtà furono crudeli nei confronti delle minoranze, perché c'erano le minoranze cristiane che credevano altre cose, ebioniti, modalisti, subordinazionalisti, ce n'era di tutti i colori. Io non entrerò su queste cose qui, non importa in realtà per la nostra trattazione, ma quello che viene narrato è: non c'era un vero cristianesimo ortodosso, i cristiani della maggioranza oppressero gli altri e poi diventarono loro e fecero diventare il pensiero della maggioranza ortodossia. Ma non è proprio così, perché se voi leggete gli scritti di Ireneo, ad esempio, uno nella patristica è importante leggere questi testi, noi vediamo che lui parla contro le eresie, ma il suo scritto, leggendo il suo scritto, si capisce che quelle persone non erano crudeli e non volevano sopprimere nessuno, erano preoccupati per le anime delle persone, erano preoccupati perché che non ci fossero innovazioni che mettessero in ridicolo la dottrina apostolica, erano preoccupati perché le eresie che emergevano per loro non combaciavano con quello che gli apostoli avevano tramandato, è esattamente il contrario, erano preoccupati di mantenere ciò che già c'era. E allora possiamo dire, da dove l'avranno preso i cristiani dei primi secoli tutto questo? L'hanno preso dal Nuovo Testamento, dai loro scritti emerge proprio questo fatto qui. Il Nuovo Testamento si era già formato alla fine del primo secolo e i primi commenti che noi troviamo all'inizio del secondo secolo già lo citano. I primi cristiani, qualcuno dice, erano adozionisti. Adozionisti vuol dire credevano che Gesù fosse diventato Dio a un certo punto della sua, tra virgolette, carriera. Forse alla resurrezione è stato adottato come Dio. Qualcuno diceva, no, al battesimo è stato adottato come Dio. Qualcuno diceva, alla nascita è stato adottato come Dio. E poi, tornando indietro nel tempo, dove andiamo a finire prima della nascita, era preesistente. E la narrazione che ci viene fatta da chi vuole criticare la Bibbia è, la posizione adozionista era la prima, era la più vecchia. Poi però, nel tempo, i cristiani ci hanno preso gusto. Hanno iniziato a spostare sempre più indietro questa divinità di Gesù, fino a farlo diventare addirittura preesistente. Ma è vero tutto ciò? Cioè, è quello che emerge dagli scritti del Nuovo Testamento? Dobbiamo tornare al primo secolo, dobbiamo tornare quando il Nuovo Testamento fu scritto, per capire chiaramente come stavano le cose. Il pensiero della divinità di Gesù si è attestato subito dopo la scrittura dei testi del Nuovo Testamento e dobbiamo capire perché. Perché vi assicuro che non dipende da uno, due o tre versetti della Bibbia, che sono sempre quelli su cui si

0: Vate. Tutto il Nuovo Testamento parla della divinità di Gesù. Allora, l'idea che viene spesso portata avanti da qualcuno, come dicevo, è che appunto ci sono tutte queste idee. È diventato figlio di Dio alla risurrezione. Viene citato ad esempio Romani capitolo 1 versetto 3-4. Il Vangelo di Dio nato riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti. E qualcuno dice, vedi, alla risurrezione dei morti viene dichiarato figlio di Dio. Mica prima, prima era una persona come me e te. Qualcuno dice, no, questo è avvenuto alla nascita, perché Luca dice, oggi nella città di Davide, Luca 2,11, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore, e si riferisce a lui già come il Signore, era appena nato. Parleremo poi di questo termine Signore, perché vale la pena soffermarci un attimo, perché qualcuno pensa che sia un termine generico. Ma sì, era un Signore, anche noi diciamo il Signore di qua, il Signore di là, e no, nel Nuovo Testamento non viene usato così però, basta con queste cose. E avremo proprio modo di metterlo assolutamente in luce. Questa idea di evoluzione, i cristiani in qualche maniera sarebbero partiti quindi da una storia di un uomo, era un predicatore della Giudea, uno qualunque, poi l'hanno fatto diventare il Messia, poi ci hanno preso gusto e dice, oh, è risorto dai morti, poi non bastava, è diventato Dio, poi non bastava, lo facciamo anche essere preesistente, e poi era addirittura il Dio onnipotente. E questo è il racconto che viene fatto purtroppo anche da certi storici scettici. E rappresento la Bibbia come se fosse stata continuamente manipolata per passare da una storia semplice di un predicatore della Giudea a farlo poi diventare Dio. E quindi Gesù diventò Dio per qualcuno, ma perché i cristiani lo fecero diventare tale. Ma la verità, e lo vedremo in questi incontri, è che quando leggiamo i Vangeli e leggiamo il Nuovo Testamento, noi non vediamo un'evoluzione, ma una compresenza di questi elementi, cioè la figura di Gesù che viene adottato, che viene dichiarato e allo stesso tempo che è preesistente, non è presente solo in alcuni libri e non in altri. Vi faccio capire. Se in Giovanni si parlasse solo del Gesù preesistente, divino, e in Marco si parlasse solo di un uomo, avrebbe senso. Dice, vedi, prima era un uomo, Marco è stato il primo Vangelo ad essere scritto, poi evolvendosi si arriva alla fine del primo secolo e Giovanni scrive un Vangelo dove addirittura è diventato Dio. Ma non è quello che emerge, perché noi vedremo, e userò, lo faremo nella seconda parte, proprio il Vangelo di Marco, quello considerato meno divino, per dimostrare che in realtà le cose non stanno proprio così. Ma adesso mi voglio concentrare non su Giovanni, ci concentreremo su di lui più tardi, visto che è considerato quello che parla più del Gesù divino. Parliamo di quello che in genere sono considerati gli scritti più antichi, quelli che dovrebbero essere quelli che non parlano di Gesù come Dio, sono i più antichi. Se la teoria degli scettici è corretta, che Gesù prima non era Dio nei primi scritti cristiani, ma lo è diventato in seguito, andiamo a vedere se è così. Prendiamo gli scritti più antichi. Voi sapete quali sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento? Molti pensano che siano i Vangeli, non è assolutamente così. Come qualcuno dice, sono le lettere di Paolo. Le lettere di Paolo sono precedenti ai Vangeli. Ci sono motivi storici per questo, perché Paolo ha scritto queste lettere, addirittura alcune alla fine degli anni 40. Pensate che Gesù, se andiamo a vedere quando è stato crocifisso, stiamo prendendo la data ufficiale, no? Quelle date intorno al 30 d.C., se andiamo alla fine degli anni 40, meno di vent'anni dopo, Paolo ha scritto le sue lettere. Le lettere ai prima Tessalonicesi, fine anni 40, Filippesi e Romani, fine anni 50, sono tra le epistole che la maggioranza degli studiosi, anche non credenti, atei, considera originali. Perché, forse non tutti sanno, ma tra gli studiosi vengono messe in dubbio una parte delle lettere di Paolo e si dice queste non le ha scritte Paolo, noi non parliamo di questo, ma per dimostrare che la nostra argomentazione ha un senso, prendiamo pure gli scritti dove non c'è da discutere. Prima Tessalonicesi, Filippesi e Romani sono tre tra gli scritti su cui nessuno ha niente da ridire. Normalmente Galati, Prima Tessalonicesi, Prima Corinzi, Seconda Corinzi, Romani, Filippesi e Filemone sono le lettere che uniformemente sono riconosciute come paoline da tutti, atei compresi, ok? Facciamo allora l'esempio nella prima Tessalonicesi. In prima Tessalonicesi, come emerge Gesù? Nella prima lettera, si pensa che prima Tessalonicesi, pensate un po', sia la lettera più antica scritta da Paolo che troviamo nel Nuovo Testamento. In prima Tessalonicesi 1:10, Paolo parla di aspettare dai cieli il figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Paolo è già cosciente alla fine degli anni 40 che sta parlando di un figlio di Dio risuscitato dai morti, ma soprattutto che deve tornare, perché se lo aspettiamo, quindi è vivo. Quindi non è già poco quello che ci dice, non è proprio un predicatore qualunque della Giudea, eh? Al capitolo 2, versetto 19 scrive: non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Il tema del ritorno del Signore Gesù è predominante in questa lettera. Quindi tenete bene presente perché parlo di questo, perché si parla di un Gesù che viene. Ma dove l'avrà preso Paolo questo Gesù che viene? Se avete mai pensato, i Vangeli non c'erano? Come facevano i primi cristiani a sapere che Gesù doveva venire? Beh, sicuramente ne avrà parlato Gesù, ok? Ma doveva parlarne anche l'Antico Testamento, altrimenti uno come Paolo dove prendeva le informazioni per capire se avevano un senso? Ci avete mai pensato? Non ci sono i Vangeli, ancora. Perché si aspettava che venisse? Perché nell'Antico Testamento si parla di un Signore che viene. È come, se ne parla diverse volte, adesso vedremo. Però la cosa bella è che in questa prima Tessalonicesi Paolo parla di Gesù, il Figlio, e del Padre, mettendoli sempre vicini. E questo è già una cosa particolare. Considerate sempre, ne parleremo nella seconda parte tra un attimo, che Paolo era un monoteista, Paolo pensava che c'era un solo Dio, perché mette sempre a fianco un altro personaggio che alcuni dicono, ma sì, è una creatura, è un angelo. E vi sembra normale? Capitolo 3, versetti 11-13, seguite bene. Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità, davanti a Dio, nostro Padre, quando il Signore, nostro Gesù, verrà con tutti i suoi santi. Che è molto preciso, verrà con tutti i suoi santi. Ma dove l'ha presa questa informazione? Lo mette vicino al Padre, ma dice proprio che è il Signore Gesù che verrà. Non è il Padre, è il Signore Gesù che verrà. E questo, per chi legge il Vecchio Testamento, è incredibile, credetemi. Perché quando voi andate a vedere appunto questa prima Tessalonicesi 3:13, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Ora io vi leggo un brano dell'Antico Testamento che parla del Signore Yahweh. Yahweh, il Dio Onnipotente Yahweh. Zaccaria 14:5 dice: il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Ora, Paolo, un monoteista, conosceva sicuramente Zaccaria, cita un passo che parla di Dio. Quando il Signore, nelle nostre Bibbie, lo vediamo scritto in un certo modo, è perché è il cosiddetto tetragramma, Yahweh. Yahweh, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Nell'Antico Testamento, quando spesso si parla dei suoi santi, si parla delle miriadi angeliche, quindi di questo si parla. Ma quando Paolo ne parla, lo applica a Gesù. Questa è la prima lettera, la più antica scritta. Vi sembra che stia parlando quindi di un Gesù semplice uomo? Di un Gesù semplicemente esaltato? A me sembra proprio che lo stia paragonando a qualcuno di molto più importante. Ci fate caso? Paolo confonde Gesù con Dio? Possibile? Se voi continuate a leggere, adesso vado un po' rapido, ma la prima Tessalonicesi è piena di queste cose. Spesso si prendono passi dell'Antico Testamento, che uno non se ne accorge neanche, e vengono applicati a Gesù. Ma questo Paolo lo fa continuamente nelle sue lettere. Vediamo un altro esempio in Filippesi adesso, di brano. Filippesi è un'altra epistola molto antica, un'altra lettera molto antica. Guardate nel famoso brano di Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11, Paolo cosa dice? Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Qui parliamo sempre di scritti prima dei Vangeli, Ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è un brano bellissimo, ma ci fate caso? Ci viene presentato un Gesù in forma di Dio. Ma cos'è la forma di Dio? Che forma hanno gli dèi? Non è questo il punto. In forma di Dio dovete confrontarlo con il versetto che abbiamo letto dopo, quando parla il versetto 7, che ha preso forma di servo. Quindi la forma, che cos'è? È un ruolo. È semplicemente un ruolo, non è una forma quadrato, rotondo. La forma di Dio è che aveva quel ruolo e poi ha preso il ruolo di servo, è passato dal ruolo di Dio al ruolo di servo. È una cosa forte quella che ci stai dicendo. Ma un'altra cosa forte che ci dice qui è che vediamo che trovandosi in una certa posizione non trae vantaggio dalla posizione in cui si trova, perché questo è il senso. Una volta veniva tradotto non reputor rapina, ma vuol dire non trarre vantaggio dalla posizione in cui ti trovi. Non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Non reputò quindi qualcosa da cui trarre vantaggio, che è stato tradotto qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma che cosa fece? Svuotò se stesso. Ora, per svuotare me stesso io devo essere a un livello superiore, per scendere a un livello più basso. Sono in forma di Dio, scendo a forma di servo. E che cosa succede dopo la risurrezione? Ritorno dove ero prima, perché Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. E qual è questo nome al di sopra di ogni nome? Attenzione, non mi dite che è Gesù, perché si chiamava già così prima, ve lo posso garantire, quindi non gli è stato dato dopo. Quando qui ci viene detto che gli viene dato un nome al di sopra di ogni nome, vuol dire che Gesù gli viene ripristinato in un ruolo superiore. Quando si parla di un nome al di sopra degli altri, sostanzialmente significa la persona al di sopra di tutte. Qual è la persona al di sopra di tutte? Per gli ebrei qual è il nome impronunciabile? Che viene addirittura chiamato Hashem, il nome, pur di non pronunciarlo. Ce n'è solo uno, ed è sempre Yahweh. Quindi viene dato il nome al di sopra di ogni nome. E attenzione, affinché nel nome di Gesù, ma attenzione, qui non si sta parlando del suo nome umano, Gesù è il suo nome umano. Quando gli viene dato il nome al di sopra di ogni nome, nel suo nome, cioè di fronte a quella persona, che cosa fanno le persone? Si inginocchiano. Vi sembra una cosa normale? Voi direte, vabbè, potrebbe anche essere normale. E beh, però vi faccio notare una cosa. Andiamo a leggere un attimo che cosa ci viene detto in Isaia 42,8. In Isaia 42,8 c'è scritto, io sono il Signore, questo è il mio nome. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro. Questo è un primo principio. Il Dio dell'Antico Testamento, nel monoteismo ebraico, mai avrebbe condiviso la sua gloria con un altro. Punto e basta. Angelo, quello che volete, non può farlo, non lo farebbe mai. Ma attenzione, Isaia 45, versetti 22 e 23. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Vi ricorda qualcosa? Nell'Antico Testamento abbiamo letto che ogni ginocchio si sarebbe piegato davanti a Dio. Vi sembra normale che sia diventato così di manica larga Dio nel Nuovo Testamento, che di fronte alla più migliore delle sue creature, come dice qualcuno, Gesù non è Dio ma la migliore delle sue creature, tutti si dovranno inginocchiare. Proprio Dio che non condivide la sua gloria con nessun altro, tra l'altro. C'è qualcosa che non quadra. Ma questo emerge continuamente nel Nuovo Testamento. Perché vedete, confessare che Gesù è il Signore è qualcosa di forte in realtà. Quella parola Signore nel Nuovo Testamento viene usata normalmente per parlare di Dio e viene usato indifferentemente a volte per il Padre e per il Figlio. È persino difficile distinguere, tanto che la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, la stessa parola la traduce spesso Geova, quando pensa che sia riferita a Dio. Però il problema, e vi faccio vedere adesso un esempio, è che a volte questo è un autogol. Andiamo a vederlo questo autogol. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 13. Dal versetto 9 al versetto 13. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore, attenzione, di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore, traduzione del Nuovo Mondo dice il nome di Geova, sarà salvato. Ora però vi faccio notare una cosa. Il versetto 13, perché viene tradotto così dalla traduzione del Nuovo Mondo? Perché è tratto da Gioele 2.32. In Gioele 2.32, riferita al Dio Onnipotente, è scritto proprio chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, il nome di Yahweh sarà salvato. Ma ci avete fatto caso in Romani capitolo 10, versetti 9 a 13, quando si parla del Signore, chi è che deve essere confessato come Signore? Gesù. Quale confessione si deve fare? Quale nome bisogna confessare? Gesù, con la bocca. Quando dice egli è lo stesso Signore di tutti, di chi sta parlando? Sempre di Gesù, perché quello è il contesto. E poi al versetto 13, improvvisamente, chiunque ha invocato il nome di Geova sarà salvato. Il problema è che è giusto, perché questo è Gioele 2,32. Ma la cosa forte che Paolo ci sta dicendo, attenzione, perché io sto applicando un passo che tutti sappiamo essere applicato al Dio Onnipotente, lo sto applicando a Gesù. E questo è incredibile. Questo avviene tante volte nella scrittura del Nuovo Testamento. In 1 Corinzi 1,2, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, e santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ma la scrittura dice che dobbiamo invocare il nome del Signore, di Dio, del Dio Onnipotente. Perché nel Nuovo Testamento dobbiamo invocare il nome del Signore Gesù? Sembra un affronto al monoteismo ebraico. Ma Paolo non era l'unico a pensarla così. Se voi continuate a leggere il Nuovo Testamento, Giacomo, Giovanni, questo è il linguaggio. Loro spesso applicano passi dell'Antico Testamento dove si parla del Signore, del Dio, di Yahweh. Allora, che cosa possiamo quindi concludere? Paolo è in buona compagnia, e poi la patristica che è venuta dopo, tutti hanno preso gli scritti di Paolo come per quello che dicono. Addirittura Clemente di Roma mette Pietro e Paolo sullo stesso livello, anche se lui dice di essere un discepolo di Pietro, ma lo mette sullo stesso livello di Paolo. Non è che dice no, ma Paolo non vale niente, quello lì diceva che Gesù era Dio. No, non c'è questo. Policarpo dice di essere un discepolo di Giovanni, parla bene di Paolo, perché c'era un accordo. Lo stesso Paolo dice in Galati 2, dice, guardate che il mio Vangelo era quello di tutti gli altri, io mi sono confrontato con gli altri apostoli, la pensavamo tutti nello stesso modo. E se Paolo diceva questo, non temeva che qualcuno andasse a verificare, perché se no non l'avrebbe detto. Quando scriveva, scriveva gente che poteva verificare, andare a Gerusalemme e dire, oh, ma è vero che siete d'accordo con Paolo? Quindi, quello che emerge dai scritti di Paolo e dal Nuovo Testamento, queste scritture che vi ho fatto vedere, è che c'è una forte concezione di Gesù fin dai primi scritti. Ragioniamo un attimo sul monoteismo ebraico. Come si concilia tutto ciò che abbiamo visto con il monoteismo ebraico? Se Gesù era un angelo, se Gesù era un essere divino ma non era Dio, perché Paolo ne parla in questo modo? Perché tutti gli altri ne parlano in questo modo? E allora qui qualcuno dice, sì, ma anche Paolo pensava fosse un angelo, perché in Galati 4,14 leggiamo così: quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Ma questo passo non dice che lui è un angelo. Sta dicendo una cosa molto semplice. Sta facendo una progressione. Dice, mi accoglieste come un angelo di Dio. Anzi, come dire, vi dirò di più, come Cristo Gesù stesso. Non vuol dire che Cristo Gesù è un angelo di Dio. Da questo testo non potete desumerlo. In realtà qualcuno dice, vabbè, ma la parola Dio, un Dio, viene usato nel Nuovo Testamento anche per altri personaggi. Ve lo concedo. Persino Satana, in 2 Corinzi 4,4, viene chiamato il Dio di questo mondo. Quindi, di per sé, qualcuno dice, la parola Dio non necessariamente dice che lui è Yahweh. Siamo d'accordo, esistevano anche falsi dei. Però, quello che emerge di Gesù è un po' diverso. Pensate bene, Paolo era un fariseo, sapeva benissimo che c'era un unico Dio. E nei suoi scritti, secondo voi, poteva rischiare che qualcuno li fraintendesse al punto da pensare, come abbiamo letto prima, nella parte precedente, che addirittura Gesù fosse accostato a certi brani dell'Antico Testamento che riguardavano il Dio Onnipotente? È strano che Paolo non ci abbia pensato a questa possibilità. Se c'è una cosa che Paolo sapeva è che bisognava rendere il culto all'unico vero Dio, non ad altri. Perché? Perché Paolo è un ebreo, e per gli ebrei voi sapete, no, qual è il passo più importante? Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4 e 5, la cosiddetta Shema, la dichiarazione della ascolta Israele. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E secondo voi, degli scrittori ebrei, potevano rischiare che qualcuno li fraintendesse quando parlavano del padre e del figlio mettendoli sempre così vicini e parlando interscambiabilmente di Signore l'uno e l'altro? E avevamo bisogno poi nel 1900 e fischia che magari fossero i testimoni di Geova a tradurre Geova per non confondere i due signori? Ma voi capite che non può essere così, no? In realtà gli ebrei sapevano benissimo che il rapporto con Dio è speciale. Cosa distingue il Dio onnipotente da tutti gli altri? Cosa distingue il Dio onnipotente dagli angeli? Anche gli angeli nell'Antico Testamento vengono in alcuni passi chiamati Elohim. Ma è diverso, perché c'è un Elohim, che è il Dio onnipotente Yahweh, che domina sugli altri Elohim angeli. Non sono mai messi sullo stesso piano. Quindi esseri divini in senso lato, esseri, diciamo, non creature di carne e ossa come noi, ce ne sono nel mondo spirituale, ma l'unico vero Dio, gli ebrei lo sapevano che era uno, che era uno. Allora, a meno che Paolo non fosse letteralmente impazzito, non avrebbe mai adorato nessuno se non Yahweh. Mai avrebbe avvicinato una creatura al creatore. Eppure, adesso vi faccio notare, Paolo in diversi suoi brani sembra dimenticarsi di questa cosa e parla di Gesù come se fosse il creatore. Ma come se niente fosse. Paolo dice in Romani 1,25 che l'idolatria è adorare la creatura piuttosto che il creatore. Lo dice proprio, dice che gli uomini hanno adorato la creatura invece del creatore. Quindi era cosciente che questa è una cosa blasfema da non fare mai. Poi in Romani 11,36 parla di Gesù dicendo che da lui, attraverso lui e per lui sono tutte le cose. Una creatura da cui tutto proverrebbe. Prima Corinzi 8,6. Tuttavia per noi c'è un solo Dio. Dice, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Tutte le cose vengono da Gesù Cristo. Colossesi 1, 16, 17, poiché in Lui sono state create, parla di Gesù, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Sono parole forti per una creatura. Ecco che poi qualcuno ha elaborato l'idea che c'è questa creatura, soprattutto le altre creature, che fa da intermediario tra Dio e gli uomini. Ma questa però è solo un modo di adattare questi testi, perché è qui che vi voglio far capire una cosa. La Chiesa dei primi secoli avrebbe anche potuto fare questo adattamento, ma loro hanno compreso che non era possibile, perché hanno compreso che questi brani parlano di Gesù in modo troppo inequivocabile. Lui non emerge in realtà come una creatura, non emerge mai. Lui è sempre l'inizio delle cose, non è una cosa come le altre, creata. Sembra strano, ma Paolo tira fuori quindi una figura creatrice che sembra oscurare l'unico vero Dio di Israele? È incredibile. Non entro nei dettagli, ma se voi vi guardate Prima Corinzi capitolo 8 a 10, è un brano dove si parla molto di monoteismo, parlando delle carni sacrificate agli idoli. E in quel brano è evidente che mettere a confronto l'unico vero Dio con gli idoli, Paolo parla in maniera mischiando le cose, parla del Signore, parla di Dio ogni Padre, poi parla di Cristo, dice di non peccare contro Cristo. Ma stai parlando del monoteismo? Cosa c'entra Cristo? È una creatura, mi stai confondendo le idee. A un certo punto parla della gelosia, in Prima Corinzi 10,22 dice che Cristo è geloso di noi. Cose che in genere sono scritte a proposito di Dio. Per questioni di tempo non entro nei dettagli di Prima Corinzi 8,10, perché è un brano molto esteso, si può dedicare addirittura un'intera sessione a questo brano. Però è evidente che lì si parla di Israele, si parla del monoteismo ebraico come per controbilanciare le carni sacrificate agli idoli, ma si parla di Cristo. In un brano in cui si parla sempre di Israele, cosa c'entra Cristo? A un certo punto ci viene detto che Cristo era la roccia che seguiva Israele, quindi Paolo aveva ben cosciente che Cristo era in qualche modo presente nella storia del popolo di Israele. Se fosse, come qualcuno dice, l'arcangelo Michele, beh, chiamiamolo semplicemente l'arcangelo Michele. Se voi andate nell'Antico Testamento, veniva chiamato l'arcangelo Michele quando interveniva, perché chiamarlo Cristo? Confondi le idee alla gente, perché per gli ebrei il Cristo è un personaggio specifico. È il Messia, re, figlio di Davide, non c'entra niente con un arcangelo. Paolo ha l'idea che Cristo, il Messia, era preesistente, addirittura partecipe della vita di Israele nel deserto. Domani mattina vedremo un po' anche il perché di questo. Yahweh, il Dio onnipotente, è diverso da tutti gli altri. I giudei consideravano Yahweh differente da qualunque altro essere soprannaturale, ma avrebbero avvicinato il Dio onnipotente a una creatura. E Paolo, meno che mai di tutti, era un fariseo. In Colossesi 2,18 Paolo affronta persino di sfuggita questo tema, perché c'erano delle correnti, anche in seno al giudaismo, per la verità, potevano portare all'adorazione degli angeli, a un culto degli angeli, a un'idea sbagliata del rapporto che dobbiamo avere con gli angeli piuttosto che con Dio. Però lui dice queste parole, Colossesi 2,18: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni gonfio di vanità nella sua mente carnale. E qualcuno avrebbe potuto dire: ma scusa Paolo, perché non dovremmo occuparci di adorare gli angeli? Gesù è un angelo, ne hai sempre parlato tu. Perché oggi qualcuno sostiene questo, no? Gesù è un angelo, una creatura. Ma allora perché Paolo confonde le idee alle persone e dice: non dovete occuparvi di culto degli angeli? Perché la prima cosa che io avrei detto al posto di Colossesi, se lui avesse insegnato che l'arcangelo Michele era Gesù: ma scusa Paolo, ce l'hai insegnato tu. Un brano molto importante sul quale andiamo a concludere poi questa parte è l'esempio di Ebrei. In Ebrei capitolo 1 c'è proprio un confronto tra Gesù e gli angeli. Ed è interessante, perché uno dice: non ce ne sarebbe bisogno, perché fare un confronto di Gesù e gli angeli? Se in questa lettera agli ebrei, che non si sa esattamente chi è l'autore, quindi noi diciamo l'autore della lettera agli ebrei, ok? Se l'autore della lettera agli ebrei sente l'esigenza al capitolo 1 di dire che Cristo è superiore agli angeli, perché c'era qualcuno che aveva questo problema, lo confondeva con un angelo. È palese, se no non ti occupi di queste cose qui. Ma la cosa che sorprende di quel brano è che quando voi leggete quei brani lì, ma se voi leggeste il capitolo 1 di Ebrei, vi rendereste conto che Gesù emerge in una maniera incredibile in quel capitolo. Io vi leggo solo un brano specifico. Vengono citati diversi brani del Vecchio Testamento per avvalorare il fatto che Gesù è superiore agli angeli. In Ebrei capitolo 1 vengono citati diversi brani: tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Vengono citati dei salmi, vengono citati dei brani: tutti gli angeli di Dio l'adorino. Ma io vi dico, poi andate nel Vecchio Testamento a vedere chi devono adorare gli angeli di Dio. Chi devono adorare gli angeli di Dio? Gesù? Sì, in Ebrei sì. Ma andate a vedere nell'Antico Testamento. Salmo 97,7. Il Salmo 97 inizia con: il Signore regna. Yahvé regna. Di lui si parla, ok? Quando arrivate al capitolo 7 di lui si parla: sono confusi gli adoratori di immagini e quanti si vantano degli idoli si prostrano a lui tutti gli dèi. Qui sarebbe tutti gli Elohim, che però viene tradotto come angeli, non è questo il nostro argomento, quindi non importa, è lo stesso brano, ok? Viene citato così: tutti gli angeli di Dio, nella traduzione dei 70 viene citato come tutti gli angeli lo adorino, qui viene tradotto tutti gli dèi. Ma chi devono adorare? L'unico vero Dio, il Signore. Chi devono adorare in Ebrei capitolo 1? Gesù. Sta parlando di Gesù. Ma adesso vi faccio notare un'altra cosa. Prendete Salmo capitolo 102 versetti 25 e 27 e leggiamolo. Parla di nuovo di Dio. Nel passato tu hai creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. Leggiamo Ebrei, capitolo 1, versetto 10. Tu, Signore, qui sta parlando di Gesù, eh? In Ebrei è implicito che sta parlando di Gesù. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra. I cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Qualcuno dirà: sì, ma qui sta parlando del Padre. No, perché prima c'è scritto, andate al versetto 7, mentre degli angeli dice questa cosa, al versetto 8 dice, parlando del Figlio, dice un versetto e poi ancora: tu Signore. A chi sta applicando il Salmo 102, lo scrittore della lettera agli ebrei? Al Figlio, a Gesù. Come fanno tutti questi scrittori del Nuovo Testamento ad applicare a Gesù brani che nell'Antico Testamento sono palesemente brani rivolti a Yahvé? A me viene da sorridere che si discute della divinità di Gesù basandosi su alcuni passi, come se io ho sentito delle persone che dicono: ah, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, mai si dice che Gesù è Dio. Ma che Bibbia leggete? Questi brani qui sono incredibili. Poi vi dirò nella seconda parte, vi riservo questa sorpresa, perché Gesù non andava in giro a dire di essere Dio, ma questo è un altro discorso. Ma poi i suoi apostoli hanno fatto un egregio lavoro, direi, per farcelo capire. Allora il Nuovo Testamento, permettetemi di dire, non era poi così ambiguo sulla divinità di Gesù. Che i primi apostoli, gli scrittori del Nuovo Testamento e i primi cristiani credessero che Gesù era Dio è più che evidente dalle scritture del Nuovo Testamento. Ci rimane da capire una cosa però, penso tutti voi potrebbe venire in mente questa cosa, ma perché? Appunto abbiamo detto, se sono tutti giudei monoteisti, non ci aspettiamo questo comportamento. Perché avrebbero dovuto cambiare quella che era la loro convinzione, arrivando a prendersi un rischio così? Rischio, noi diciamo, di essere addirittura fraintesi, al punto da innalzare Gesù così tanto che poi i primi cristiani lo hanno considerato come Dio. La cosa era, credetemi, era talmente incredibile che generò le eresie. Perché nascono le eresie? Perché è incredibile tutto ciò. Stiamo dicendo che una persona che era nata come un bambino in mezzo a noi, che tutti conoscevano i genitori, no? Era cresciuto, si era proclamato Messia di Israele, addirittura era il Dio onnipotente? Allora si è iniziato a dire, beh, non può essere così, sicuramente le cose non stanno così. Ma vedete, nella patristica noi vediamo proprio questo. I padri, diciamo, i cristiani del primo secolo, dei primi secoli, si trovarono di fronte a questi brani e capirono una cosa, che Gesù emergeva effettivamente come un bambino che nasce, come qualcuno che veniva ucciso, quindi era sicuramente un uomo, solo un uomo può essere ucciso, Dio non può essere ucciso. Ma si rendevano conto che le scritture parlavano non di un uomo, applicavano dei brani dell'Antico Testamento a Gesù. Allora nella seconda parte vedremo come ha fatto Gesù invece a far capire quello che era, pur non dicendolo in maniera chiara. Diremo anche perché, in realtà è molto semplice se ci pensiamo, però ne parleremo nella seconda parte.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia, in collegamento telefonico con il nostro amico dottor Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi a fare le nostre considerazioni abituali sui temi che riguardano in particolar modo le dipendenze di vario tipo. Riguardo ecco a quello di cui abbiamo parlato finora, volevo farti una domanda in apertura oggi, cioè nella tua esperienza ormai pluridecennale, immagino, o almeno bidecennale, ventennale, quando una persona ecco arriva a riconoscere di trovarsi di fronte al problema di una dipendenza o di forse più dipendenze, la tendenza è quella di cercarne la ragione, la causa in se stessa oppure quella di darne la colpa ad altri?
2: Ma spesso come se, molto spesso, come sempre succede, la tendenza è quella di affibbiare la colpa a qualcun altro. È un qualcosa di insito nell'uomo, perché ognuno di noi fa fatica ad accettare di aver sbagliato, in quanto riteniamo le nostre scelte sempre molto coerenti, razionali, logiche e così via. Quindi pensiamo che se le cose non sono andate come pensavamo sarebbero dovute andare, la responsabilità è di qualcun altro che ha turbato tutta la situazione. È qualcosa di molto normale, nel senso che fa parte proprio della natura umana, una tendenza che risale al giardino di Eden, quando Adamo è stato confrontato con un suo comportamento sbagliato, la prima reazione è stata quella di scaricare la propria responsabilità su qualcun altro. La stessa cosa l'ha fatta praticamente Eva, quindi fa parte di come siamo,
0: certo,
2: fatti.
0: Ma dal tuo punto di vista di sociologo, come ti rapporti di fronte a qualcuno che cerca di evitare le proprie responsabilità in questo senso?
2: Il fatto è che senz'altro ci possono essere state delle concause, possono esserci state delle influenze da parte dell'ambiente o da parte di amici o di altre persone intorno o delle circostanze, però un conto sono delle influenze che possono aver facilitato una scelta piuttosto che un'altra, e un conto è la scelta in se stesso. Cioè, un condizionamento senza nessuna possibilità di scelta è abbastanza difficile in questi casi. Normalmente le dipendenze sono un accumulo di piccole scelte sbagliate che sono state fatte nel giro di giorni, settimane, mesi o anni. Quindi c'è sempre una responsabilità personale in questo. Senz'altro, e questo possiamo darne atto, è che molti di coloro che restano coinvolti nelle dipendenze, quando hanno iniziato con dei comportamenti che sembravano abbastanza innocenti o dei quali non si vedeva tutta la portata, non volevano senz'altro arrivare al punto in cui sono arrivati. Non c'era l'intenzionalità, però la responsabilità del comportamento senz'altro c'è stata. Sono loro che non erano ancora dipendenti e hanno scelto di intraprendere dei comportamenti sapendo spesso che potevano essere pericolosi.
0: Infatti, penso che sia importante quello che hai appena sottolineato tu, cioè le dipendenze sono quasi sempre frutto di un accumulo di scelte sbagliate fatte nel tempo, insomma non nascono dalla sera alla mattina.
2: No, assolutamente no. Questo pensiamo alle dipendenze alle quali noi siamo più abituati, pensiamo alla dipendenza da sigarette o da alcol. La dipendenza da sigarette non nasce da una sigaretta, da un singolo comportamento, è una ripetizione regolare di un comportamento che può portare alla dipendenza. L'alcol lo stesso, non è un singolo bicchiere di vino o anche il fatto che una persona si sia ubriacata per sbaglio una volta, sbaglio o intenzionalmente a volte, una sola volta che porta automaticamente a dipendenza, e quando questo comportamento viene ricercato per l'aspetto piacevole che ha e viene ricercato in maniera sempre più costante, sempre più ravvicinata nel tempo, è questo che porta alla dipendenza, sia dal punto di vista psicologico, legandosi al piacere, al senso di piacere, sia dal punto di vista fisico, cambiando il funzionamento chimico del nostro organismo.
0: E quando ti trovi di fronte a casi particolari, concreti, specifici di persone che soffrono di dipendenza nei confronti di qualcuno, di qualcosa, di un oggetto, anche di una sostanza, in qualunque di questi casi, ecco, hai un modo di fare, una procedura particolare che hai così fissato nel tempo, oppure ti adatti sempre alle varie circostanze?
2: Dipende sempre dal tipo di dipendenza. Come abbiamo già detto in passato, un conto sono le dipendenze da sostanze che portano una modificazione anche chimica del nostro corpo, altre sono dipendenze emotive, psicologiche, da sensi di piacere o da persone che ci sono intorno, quindi dipende molto da questo aspetto. Poi dipende anche molto dalla persona che è davanti, dipende da quanto tempo è coinvolta nella dipendenza, quindi ci sono diverse variabili. Senz'altro un primo passo è rendermi conto se la persona davanti a me è cosciente della sua dipendenza o meno, perché a volte le dipendenze, come tanti altri comportamenti, vengono viste più dall'esterno che dall'interno. Infatti. Persone terze, persone esterne che vedono un comportamento a volte anomalo, si rendono conto che c'è qualcosa che non va. La persona che c'è coinvolta tante volte è cieca a questo, non se ne rende conto fino in fondo. Quindi il primo passo è quello di aiutare la persona a considerare che è dipendente, che quel suo comportamento le sta creando dei problemi nel rapporto che lei ha magari con se stessa, con gli altri e magari anche con Dio.
0: E dal punto di vista di sociologo cristiano, credente, ecco, quale tu sei, ti risulta facile o difficile presentare i principi e i valori che sono biblicamente fondati a quelli che si rivolgono a te per una consulenza?
2: Ma non è sempre semplice, anche perché se chi viene a fare consulenza non ha mai considerato il suo rapporto con Dio, incominciare a farglielo considerare non è senz'altro una cosa facilissima, proprio perché è qualcosa di nuovo. Però c'è una grande possibilità, c'è una grande occasione in questo, che se una persona ha dei problemi e cerca aiuto, molto frequentemente è disponibile a provare delle soluzioni nuove. Qualcosa che tutto sommato non ha mai provato, è alla ricerca di qualcosa che l'aiuti a cambiare. In questo ha già provato, ha già esaurito tutte le sue ricette e può essere più disponibile a sentire qualcosa di nuovo, e in questo caso possono essere anche disposte a considerare il fatto che Dio può intervenire e cambiare quello che loro sono. È importante in questi casi presentare il Vangelo in un modo corretto, e per corretto intendo non semplicemente come una fuga dal problema, certo, ma come un modo per rimettere a posto tutta la propria vita, e rimettendo a posto queste cose anche il rapporto con questa dipendenza, con questo problema, prenderà il giusto valore, la giusta posizione.
0: E nella tua esperienza hai avuto modo di verificare che la proposta della fede e la forza della fede siano state di aiuto a coloro che avevano desiderio, dopo essersi resi conto della propria dipendenza, di venirne fuori?
2: Sì, ovviamente non tutte le persone con le quali ho avuto a che fare, perché purtroppo meno male, c'è sempre quella libera scelta per cui la persona può sempre decidere cosa fare, però molte volte ho potuto vedere come la presentazione di quello che, come Dio può intervenire per cambiare il nostro rapporto con Lui, il nostro modo di vedere noi stessi, può modificare la nostra vita. Questo l'ho notato molto con persone tossicodipendenti, mm-hmm. Con le quali ho lavorato per molti anni, ma anche in altre situazioni, con anche consulenze familiari o altro, il fatto di poter far vedere come applicando i principi biblici, applicando un giusto rapporto con Dio nella nostra vita, non automaticamente ma più facilmente prendono posto nella giusta priorità anche tutti gli altri valori.
0: Certo, bene, io direi di fermarci qua oggi con questa conversazione. Gianfranco, grazie per il tuo contributo odierno, appunto ci risentiamo nuovamente su questo argomento la prossima se ti va.
2: D'accordo, va a bene. Risentirci Gianfranco.
0: A presto.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25.
3: La sincerità è essenziale per la guarigione, è essenziale anche per l'intimità, ma la sincerità non è una cosa facile. Non siamo stati creati per essere creature isolate e indipendenti. Siamo stati creati per essere interdipendenti. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e per poter aiutare gli altri abbiamo bisogno della sincerità. Ecco, questo vuol dire che dobbiamo imparare a parlarci gli uni gli altri riguardo a pensieri e sentimenti e necessità. Dobbiamo imparare a parlare di lotte, di fallimenti, di sogni e di successi. La sincerità è il terreno in cui crescono le relazioni intime, crea la possibilità di essere conosciuti e amati per quello che realmente siamo, ma è anche piena di rischi. Se diciamo la verità su noi stessi, la gente può non ascoltare, può non voler sapere, può fraintendere, può giudicare e anche respingere, può non avere simpatia per noi, può darci risposte semplici per domande senza risposta, può ripetere agli altri quello che abbiamo detto. Esitiamo ad essere sinceri perché in passato abbiamo fatto l'esperienza di reazioni come queste. I nostri sentimenti possono essere stati sottovalutati, i nostri pensieri sviliti, la nostra realtà negata. Ma per crescere con relazioni sane, per curarsi e per guarire, si ha bisogno di correre dei rischi. Imparare la sincerità allora richiederà tempo e non lo si farà in fretta. Ma via via che ci eserciteremo nelle discipline della sincerità, acquisteremo grado a grado più sicurezza nel dire la verità.
2: Sono stanca di mentire. Per poter cambiare e sviluppare le relazioni ho bisogno di dire la verità, ma ho paura della sincerità, Signore. Essa non è così semplice come sembra. Aiutami a perseguire la sincerità oggi. Aiutami ad essere sincera con te e con me stessa. Aiutami a costruire delle relazioni in cui la sincerità sia la norma. Costruisci in me la capacità di dire la verità.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Hemingway era uno spavaldo avventuriero che giocava e lavorava con noncurante abbandono, scrittore, cacciatore, pescatore e soldato di ventura. Fu Hemingway a coniare la frase «Il coraggio è grazia sotto pressione». L'autore probabilmente arrivò a questa conclusione dopo aver osservato qualcuno soffrire con dignità. Una tale persona lo fece fermare a riflettere. Mi ricordo un'amicizia di tanti anni fa con un ateo, un professore di filosofia all'Università di Georgetown. Cominciò tutto quando io mi opposi ad una sua affermazione contro Dio. Non intendevo lasciar correre, così iniziai una sincera e vivace serie di discussioni. Trovandoci così discordi su tutto ciò che riguardava il Dio della Bibbia, rimasi sorpresa del fatto che la nostra amicizia continuasse. Sarebbe finita molto prima, ma ci fu una cosa che continuò a prolungare le nostre conversazioni: la mia sedia a rotelle e la mia reazione ad essa. Una volta, mentre mi imboccava con i bastoncini cinesi, si fermò. «Questo», mi ricordo che disse, grattandosi il mento e guardando la mia sedia a rotelle, «non me lo so proprio spiegare». La mia reazione alla paralisi lo fece pensare due volte a Dio. A volte gli scettici, osservando i cristiani che soffrono con grazia e dignità, cercheranno di negare che Dio è la vera fonte della pace interiore di quegli individui. Per il non credente, tutto il nostro parlare del cielo, di Dio e della gioia del Signore significa evadere, significa un rifiuto ad affrontare la realtà. Di volta in volta sono stata accusata di usare la fede in Dio come una stampella psicologica. Quando ciò avviene, però, faccio notare i fatti. È già duro per una persona che è sempre stata un topo di biblioteca adattarsi alla vita in carrozzella. Ma gran parte delle persone, persino gli scettici, sono d'accordo sul fatto che sia ancora peggio per qualcuno come me che è sempre stato molto attivo. Credimi, quando ero sulle mie gambe, ero sempre in movimento, correvo ai 200 all'ora da un impegno all'altro, ma ora mi muovo ad una velocità lentissima a causa della mia grave paralisi. Nessun semplice schema di fare e non fare, nessuna filosofia religiosa, nessuna credenza in un vago essere supremo potrebbe sostenermi in questa sedia a rotelle. Nessuna idea psicologica mi potrebbe liberare o addirittura farmi gioire nelle mie condizioni. O sono pazza o c'è veramente un Dio vivente dietro a tutto ciò, un Dio personale che è molto più di un assioma teologico. Il Signore è vivente, attivo e dimostra continuamente la sua presenza nella mia vita, a volte malgrado me stessa. Questo fatto porta anche i più scettici a pensarci due volte su Dio. Quando i cristiani soffrono con grazia, anche sotto le pressioni più forti, le persone che osservano sono costrette a considerare la realtà di un Dio in grado di ispirare tanta fedeltà. Il modo in cui tu ed io reagiamo alle nostre piccole prove fa sì che il mondo si fermi nella sua ricerca frenetica. La nostra risposta cristiana agli ostacoli e alle perplessità della vita fa letteralmente cadere le stampelle psicologiche da sotto gli scettici. Il non credente non può più rifiutarsi di affrontare la realtà della nostra fede. Quindi, fratello, persevera. La tua gioiosa obbedienza è un fenomeno che non può essere ignorato. Per te e per il mondo che ti osserva, il coraggio si chiama Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, vengo da voi e vi racconto qualche ricordo della nostra famiglia. I nostri figli hanno tutti fatto l'università in America. Dato che mio marito è americano, abbiamo preferito che dopo il liceo in Italia potessero vedere le due culture e decidere da che parte stare. E siccome erano anche tutti e quattro molto vicini di età, sono partiti più o meno nello spazio di 3 anni. Ricordo che dopo 2 anni che erano partiti, ci siamo ritrovati in America nella casa dei genitori di mio marito. Ed è stata una bella rimpatriata, con grande gioia abbiamo raccontato, paragonato esperienze, è stato bellissimo. Una sera abbiamo fatto un picnic sul bordo del laghetto accanto alla casa dei genitori di mio marito che abitavano in Michigan. Onestamente non è un gran lago, anzi per mancanza di cure assidue stava prendendo piuttosto in certi punti l'aspetto di uno stagno. Però l'acqua è sempre bella, era allegra il paesaggio. Infatti non c'è niente di più bello di un po' di acqua per abbellire ogni cosa, soprattutto se sulle rive del lago ci sono dei grandi alberi e se sulle canne vengono gli uccelli a fare l'altalena e a cantare le loro canzoncine. Guarda quell'uccello, mi ha fatto notare uno dei ragazzi, si è messo la maglietta della Juve. Infatti era tutto bello con le piume a righe bianche e nere, non abbiamo mai saputo che uccello fosse, però era veramente bello. E i miei figli non erano tifosi della Juve, ma hanno notato la maglietta del nemico. Poi abbiamo arrostito salsicce, pollo, polpette sulla griglia e sulla tavola c'era tutto il resto che rende i picnic perfetti, come l'insalata di patate, le patatine fritte, pomodori, carote, sedani, listerelle, eccetera, eccetera. È stato il picnic più bello che abbiamo mai fatto, ha commentato qualcuno. Forse era vero, soprattutto perché eravamo tutti contenti di stare insieme e lo godevamo. Più tardi uno dei figli, chiacchierando, mi ha detto una cosa che mi ha fatta pensare. Sai, mi ha detto mio figlio, la lunghezza del tempo che ci si passa insieme non è la cosa più importante. Tanto, sia che sia lungo che sia breve, il tempo passa in ogni modo. E una volta che si è lontani, ci si fa il callo e si tira avanti. Però l'importante è quando si è insieme di riempire le ore di cose che poi si possono ricordare. Il picnic di stasera è stato molto importante, è stata una riunione speciale, come certe passeggiate che a volte abbiamo fatto tutti insieme. È roba che ti resta e che ti ricordi per sempre. Adesso sono grande, sono cresciuto, sono all'università, ma a volte io mi metto a pensare a certe cose che abbiamo fatte quando ero bambino e ancora mi fanno piacere. È proprio così, nella vita non si può stare sempre insieme, ammucchiati. Ognuno deve seguire la sua strada, l'importante è avere però dei ricordi belli a cui ritornare e che possano servire da ispirazione e da esempio. Ma qui c'è qualche cosa di importante che devo dire. Perché ci siano delle belle memorie, bisogna pensarci quando c'è ancora tempo. È chiaro, non si può uscire sempre a mangiare al ristorante, ma quando lo si fa con i bambini, dobbiamo farlo sembrare una vera festa, qualche cosa di straordinario. Non è possibile ogni mese visitare le foreste tropicali, molti di noi non le vedranno mai, ma si possono rendere significative anche le passeggiate fatte poco lontano da casa. Perciò è importante fermarsi

a guardare il paesaggio. Se i bambini sono piccoli, si deve fare qualche commento e aiutarli a osservare la linea delle montagne, i fili d'erba diversi e certi fiori un po' speciali. Se no, loro non ci pensano. Per esempio, poche settimane fa, con la nipotina di 2 anni abbiamo notato il sole che andava a dormire dietro le montagne e l'abbiamo guardato e guardato e aspettato che si coricasse e tutte e due l'abbiamo goduto. Ci vuole anche disciplina da parte delle mamme, infatti i nostri figli si abituano a guardare coi nostri occhi e a affrontare la vita coi nostri atteggiamenti. È terribilmente più facile fare un commento duro su un paio di pantaloni macchiati durante una passeggiata che ricordare di notare una nuvola che assomiglia a un barboncino che rincorre una farfalla. Ma ve lo prometto, i figli ricorderanno con molto più piacere una mamma che li aiutava ad apprezzare la creazione di Dio che non una che li voleva sempre immacolati e pulitini come principi e glielo faceva pesare ogni volta che venivano alla sua presenza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 13. Esortatevi a vicenda ogni giorno, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 15 e 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate. Intendete bene quale sia la volontà del Signore. Il titolo del messaggio di oggi è L'aquila e la vipera. Un amico montanaro mi ha raccontato: in una chiara mattina d'estate stavo osservando un'aquila reale appollaiata su una roccia, molto vicino a me. Ad un tratto ecco che spiega le ali e sale, con un volo maestoso sempre più in alto. In poco tempo è soltanto un puntino nero nel cielo, ma all'improvviso si mette a scendere con evoluzioni disordinate, con le ali ripiegate, e si abbatte al suolo, a qualche metro da me. Dopo averla esaminata, scopro una piccola vipera saldamente attaccata al suo petto. Evidentemente, mentre l'uccello si riposava sulla roccia, la vipera si era annidiata nel caldo delle sue ali e l'aveva morsicata in pieno volo. Anche noi, amici cristiani, potremmo farci mordere dal peccato sotto le sue molteplici forme: menzogna, maldicenza, egoismo, disonestà. Il peccato non ci può togliere la vita nuova che abbiamo in Cristo, ma può interrompere, per così dire, il nostro volo e intralciare il nostro cammino con Dio. Siamo dunque vigilanti e chiediamo al Signore di indicarci in che cosa corriamo il rischio di disonorarlo. Se siamo consapevoli di aver commesso un errore, confessiamoglielo immediatamente e Lui ci aiuterà ad abbandonarlo. Solo così potremo vivere in un modo che lo onora, e non ci accontenteremo di evitare il male, ma troveremo la nostra gioia nel ricercare il bene e nel compierlo per amore per Dio e in favore del nostro prossimo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti degli Apostoli, capitolo primo. Nel mio primo libro, o Teofilo, parlai di tutto quel che Gesù prese e a fare e ad insegnare, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò, sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano radunati gli domandarono, «Signore, egli è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele?» Egli rispose loro, «Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra». E dette queste cose, mentre si guardavano fu elevato e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra dove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate saliva a circa 120, disse, «Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Alchedama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi, divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero, Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente è sempre bello ritrovarsi insieme al microfono, Maurizio. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per aver scelto questa frequenza al di là e al di sopra di tutte le altre. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto?

ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno scritto, che hanno colto l'occasione di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e poi far seguire una letterina, un biglietto, una cartolina, insomma, tutto quello che è arrivato a noi ha fatto tanto piacere.

Le manifestazioni di affetto, di calore, di simpatia che traspaiono da questi scritti sono sempre motivo di, direi, commozione. Non vorrei adesso così usare termini, non vorrei far leva sui sentimenti o cose del genere, però sinceramente devo dirti che siamo sempre mossi e commossi dal fatto che così qualcuno decida di prendere carta e penna e buttare giù due righe o tre pagine o dieci pagine, quello che è. Insomma, il fatto che tu scelga, che tu voglia metterti in contatto con noi è per noi motivo di grande gioia, di grande soddisfazione. Che poi ci siano anche espressioni di apprezzamento, vabbè, questo chiaramente fa piacere, però la cosa più importante, la cosa che a noi fa proprio piacere al di là di tutto è il fatto che tu prendi del tempo per buttare giù due righe. E è chiaro che quando poi tu dici la Bibbia comincia ad avere un senso, Dio non è più tanto distante, sto imparando a camminare con Dio, sto imparando a lasciare spazio nella mia vita al Signore Gesù, al Figlio di Dio. Insomma, quando qualcuno scrive queste cose, allora sinceramente tocchiamo il cielo con un dito.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico e cominciamo oggi a considerare il 24esimo capitolo. Ci stiamo avviando veramente sulla dirittura d'arrivo. Abbiamo ancora soltanto 3 capitoli da considerare, poi questo libro così interessante sarà concluso, ma naturalmente hai letto il libro più letto, continua perché ci sono tanti altri libri da considerare ancora.

Il capitolo 24 sembra essere svincolato dai capitoli precedenti. Nei capitoli precedenti, soprattutto il 23, abbiamo esaminato varie feste che il popolo di Israele doveva celebrare. Nel 24esimo capitolo invece si parla di olio per il candelabro, del pane per la tavola situata nel tabernacolo, e poi si parla di un evento, di un incidente abbastanza triste. D'altra parte, qui ci troviamo davanti ad un metodo che lo Spirito Santo ha usato anche in qualche altra occasione. Per esempio, in un altro libro, il libro dei Numeri, all'ottavo capitolo, troviamo le istruzioni per accendere le lampade. Una breve descrizione del candelabro viene inserita fra i doni dei capi della tribù per la dedicazione del tabernacolo e la purificazione dei leviti. Quindi anche lì le cose sembrano essere disgiunte, svincolate le une dalle altre. Credo che ci sia un insegnamento anche in questo. Credo che questo collocamento apparentemente strano ci insegni che tutto deve essere fatto alla luce e sotto la guida dello Spirito Santo. E questa è una lezione che traiamo da questo capitolo 24 del Levitico, una lezione che poi viene più volte ripetuta nel corso delle scritture, nel corso della Bibbia. Più volte nel Nuovo Testamento troviamo ingiunzioni simili, magari in un contesto tutto diverso, dove non si parla di candelabro e di olio, ma dove il principio di camminare nella luce, quindi camminare nell'onestà, nell'integrità, il principio di comportarsi in modo esemplare nel corso della nostra vita terrena, è presente anche lì. Vi sono poi alcuni aspetti pratici di questo capitolo che non devono essere trascurati. Il popolo doveva fornire l'olio per il candelabro e la farina per fare il pane della tavola. Dio fece in modo che tutto il popolo desse il proprio contributo all'adorazione di Dio. E era proprio a Dio che era dedicato il tabernacolo. Ora, forse che Dio non avrebbe potuto procurarsi miracolosamente l'olio, la farina, la tavola, il candelabro, il tabernacolo stesso? Certo che avrebbe potuto. Dio però volle che anche gli israeliti facessero la loro parte. E anche questo principio non è cambiato nel tempo. Dio potrebbe fare tutto ciò che egli desidera in un modo, diciamo così, miracoloso, straordinario, soprannaturale. E invece si serve di noi. Si serve di te, di me. Decide di, in un certo senso, autolimitarsi attraverso le nostre capacità, il nostro potenziale, i nostri doni, i nostri talenti. Ora, il rovescio della medaglia è altrettanto vero. E qual è questo rovescio? È che quando io rifiuto di agire secondo la volontà di Dio nella mia vita, quando io non metto in pratica, non uso, non sfrutto il mio potenziale, i miei talenti, i miei doni, significa che Dio deve ricorrere a qualcun altro. Non significa che Dio si fermi, che il piano di Dio così si arresti all'improvviso solo perché io sono ribelle o mi rifiuto di fare ciò che egli desidera. Significa però che Dio continua, Dio prosegue e sceglie qualcun altro. E chi perde, chi ci va di mezzo, non è Dio, ma sono io. Ecco, questo è un altro principio, un'altra lezione che faremmo bene a tenere in mente. Né possiamo prendere come scusa: ma io non sono capace come Antonio, o non sono istruita come Luisa, non ho i doni e i talenti di Giuseppe, non sono una persona estroversa come Silvia. Tutto questo
non serve a nulla. Queste non sono scuse, anzi, sono scuse, ma sono scuse che fanno acqua da tutte le parti. Ciascuno di noi può fare qualcosa. Ciascuno di noi ha in sé la scintilla di creatività che il Creatore ha messo in noi. Questa scintilla, per diventare qualcosa di producente, deve essere naturalmente aiutata. Agli occhi di Dio tutto è importante e gradito se è fatto per amor suo. Se i miei motivi sono giusti, puri, altruisti, allora Dio li gradirà. Dio dice a ciascuno di noi: porta l'olio che puoi, la farina che puoi, e al resto penserò io. Per quanto riguarda il candelabro, la sua importanza è notevole dal punto di vista spirituale. Perché? Perché probabilmente si tratta dell'immagine più esatta e più bella di Cristo che abbiamo nel tabernacolo. Il candelabro infatti era fatto di oro massiccio, era splendidamente lavorato, formando 7 rami di mandorlo che uscivano da un unico tronco. Solo Aronne aveva la responsabilità di tenere sempre accese le lampade del tabernacolo, come leggiamo nel libro dell'Esodo. E oggi le lampade sono affidate al nostro sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù. Gesù stesso affermò di essere la luce del mondo. Prima di ascendere al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli che essi stessi erano la luce del mondo. E l'apostolo Paolo riprende il concetto quando scrive ai cristiani della città di Filippi: fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Capitolo che cominceremo ad esaminare fra pochi brevi istanti.

Il Signore disse ancora a Mosè: ordina ai figli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Gli israeliti dunque dovevano fornire l'olio d'oliva, e non era poco, considerando che le 7 lampade dovevano restare accese continuamente, 24 ore su 24. Comunque questo diede ad ogni israelita la possibilità di contribuire alle spese per il culto, per mantenere appunto il candelabro. L'olio d'oliva poi doveva essere puro, oggi noi lo chiameremmo extravergine. Insomma, si doveva usare l'olio migliore che si possedeva, perché l'olio rappresentava lo Spirito Santo. Ora, questo gli israeliti non lo sapevano, ma lo sappiamo noi con il senno del poi, e avendo a disposizione l'intero messaggio dell'intera Bibbia. Aronne lo preparerà nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, affinché le lampade ardano del continuo, dalla sera alla mattina davanti all'Eterno. Era una legge perpetua, di generazione in generazione. Quando il tabernacolo era montato, le lampade dovevano essere continuamente accese. Ciò significa ovviamente che quando si era in viaggio non si dovevano tenere le lampade accese. Notiamo inoltre che soltanto Aronne era addetto al candelabro. Nel libro dell'Esodo, come forse ricorderai, troviamo altri particolari al riguardo. Per esempio, lì leggiamo che Aronne vi brucerà su del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando preparerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Nel libro dell'Apocalisse troviamo una bella immagine di Gesù che cammina fra le lampade. Un'immagine del Signore Gesù che è presente nella vita della Chiesa. Chiesa intesa in senso lato, non in senso di questa o quella comunità, di questa o quella denominazione o religione. Quando in questo programma parliamo di Chiesa, parliamo di quel gruppo di persone in tutto il mondo che hanno piegato le proprie ginocchia a Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita. Perché Gesù Cristo cammina fra le lampade? Beh, perché, come abbiamo detto più volte in questi nostri incontri, Egli è l'immagine suprema del sommo sacerdote per eccellenza. Ogni tanto è lì che spunta gli stoppini di queste lampade, cioè opera nella mia vita, nella tua vita, affinché noi siamo o diventiamo quell'uomo, quella donna, quel giovane, quella giovane che Egli desidera, cioè persone che vivono come sale della terra e come luce del mondo.

testo prosegue e dice: prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Porrai dell'incenso puro sopra ogni fila e sarà sul pane come una ricordanza, come un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ora anche la farina, così come l'olio, doveva essere fornita dal popolo. E come l'olio ci parla dello Spirito Santo, così il pane ci parla di Cristo stesso. Infatti nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Quindi Gesù che dice: io sono la luce del mondo, e lo stesso Gesù afferma: io sono il pane della vita. Vedi come queste immagini così antiche, immagini appartenenti ad un'epoca a noi così remota, distante, lontana, diventano reali, attuali, immediate, vive, dinamiche. Perché? Innanzitutto perché si inseriscono nel messaggio del libro più letto, la parola di Dio, una parola che non conosce tempo e spazio. E in secondo luogo perché rappresentano colui che è, non colui che è stato una volta, ma colui che è tuttora. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. Come luce del mondo, come pane della vita, Gesù è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Vedi, ecco perché è importante comprendere questa realtà, questo fatto. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere nulla a Gesù. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere riti, cerimonie, opere buone, una certa condotta di vita, un certo numero di preghiere, un certo numero di atti misericordiosi. Nulla di tutto questo è richiesto a noi. Ciò che ci viene chiesto è di inginocchiarci davanti a Cristo, riconoscerlo come Signore e Salvatore, riconoscerlo come luce del mondo, pane della vita, acqua che disseta. Dopodiché sarà normale, spontaneo, agire in un certo modo, ma non prima.

Questa è la sigla di chiusura che purtroppo ci ricorda che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta ti abbraccio con tanto affetto, ti ringrazio per avermi tenuto compagnia e naturalmente per il tuo cortese ascolto. Proseguiremo le considerazioni sul capitolo 24 del libro del Levitico nel nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto e a risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Benvenuti amici a questa nostra rubrica al quesito biblico con la quale esaminiamo le domande che voi, cari nostri ascoltatori, ci rivolgete sulle sacre scritture e le risposte che noi abbiamo mandato. Quest'oggi esamineremo delle domande che ci sono pervenute da credenti californiani. Ovviamente studiavano il Vangelo di Giovanni e queste sono tutte dirette a versetti del terzo capitolo di tale Vangelo. Cominciamo quindi con la prima domanda che chiede. Nel secondo versetto del terzo capitolo, un certo personaggio, Nicodemo, dice a Gesù: «Sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai». Ora, rileggendo il precedente capitolo secondo, leggo: «Ora questo fu il primo miracolo di Gesù, riferendosi alla trasformazione dell'acqua in vino a Cana di Galilea». In tale capitolo non trovo menzione di altri miracoli. Di che cosa parla quindi Nicodemo? Quali miracoli? Questa è una buona domanda e per rispondere dobbiamo dire che non necessariamente i capitoli di questo Vangelo seguono una sequenza cronologica ristretta. Può ben darsi che fra le nozze di Cana e la visita notturna di Nicodemo passarono settimane, forse mesi, in cui Gesù, come leggiamo negli altri Vangeli, operò altri miracoli. Giovanni, l'autore del Vangelo, non continua poi scrivendo: «E questo fu il secondo miracolo, e questo fu il terzo miracolo». Cita solo il primo per far notare che questo fu il principio del ministero di Gesù e che non aveva fatto prima di allora alcun altro miracolo. La seconda domanda chiede: Nicodemo si recò di notte da Gesù. Ora lo so che molte spiegazioni e supposizioni sono state fatte su questa visita notturna in riguardo a Nicodemo, ma io mi domando: dove si trovava Gesù nella notte? In Gerusalemme? A Nazaret? Dove? Era ospitato da chi? E poi, che fece Nicodemo? Si recò alla casa ed ebbe Gesù svegliato nella notte e fattolo venire a colloquio con lui? Non avrebbe questo attirato la curiosità di tutti? Anche questa è una buona domanda. Ebbene, noi non sappiamo esattamente dove Gesù si trovasse, ma essendo Nicodemo un membro del Sinedrio e volendo tener nascosto questo suo colloquio, c'è da supporre che esso avvenne in Gerusalemme o nelle sue vicinanze. In quanto al dormire di Gesù, può darsi che Gesù, specie se si trovava in Gerusalemme, come facevano i poveri viaggiatori, anche lui con i suoi discepoli si accampasse la notte in qualche piazza della città. Ovviamente Nicodemo aveva spiato o sapeva dei suoi movimenti e conosceva il luogo dove Gesù si trovava, e se questo era il caso non era difficile parlare a Gesù. Probabilmente, che so, erano forse le 9:30 o le 10, era insomma notte, ma non necessariamente tardi, era buio quando Gesù dormiva, e a questo si allude il versetto dicendo che andò di notte. In realtà quello che vuole dire andò quando era buio, che nessuno lo vedesse. Si chiede poi: quando Gesù dice a Nicodemo nel terzo versetto che egli deve rinascere di nuovo, si riferisce egli forse alla reincarnazione? Anche questa è una buona domanda, ma dobbiamo subito dire che assolutamente Gesù non si riferiva alla reincarnazione, non ne fa alcuna allusione. La Bibbia non insegna la reincarnazione, e la nuova nascita, va notato, che non ha niente a che fare con la nostra vita fisica, come la dottrina della reincarnazione ha a che fare. Non ha a che far nulla col corpo, ma si indirizza alla nostra anima che a causa del peccato è morta in noi. La nuova nascita si indirizza alla nostra natura spirituale che sotto il peccato è morta e necessita di rinascere in tutti noi.
cosa che avviene per l'opera dello Spirito Santo quando noi invochiamo dal Signore il perdono dei nostri peccati e la sua salvezza. Un'altra domanda. Ho notato che la Chiesa evangelica fa una grande enfasi sulla nuova nascita, però leggendo il resto dei Vangeli e il Nuovo Testamento non ho trovato altra menzione di essa, ma solo qui in questo terzo capitolo di Giovanni. Inoltre, altre denominazioni cristiane, come per esempio la Chiesa Romana Cattolica, non fa alcuna enfasi su questa dottrina. Mi dica, se Nicodemo non andava e faceva questa domanda, Gesù non avrebbe allora mai parlato sulla nuova nascita? Questa domanda è divisa in tre parti e noi risponderemo dividendo la nostra risposta in tre. Prima, non è vero che la nuova nascita è menzionata solo qui in questo versetto. Già nel Vecchio Testamento essa era profetizzata da Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioiele ed altri. Nel Nuovo Testamento se ne parla in Tito, in Romani, nell'Epistola ai Corinzi, in Efesini, in Galati. Essa è data come il principio e l'essenziale elemento per la nostra conversione, trasformazione e salvezza. In quanto al fatto che altre cosiddette denominazioni cristiane, dobbiamo dire che loro non fanno enfasi sulla nuova nascita perché insegnano e fanno enfasi che la salvezza la si ottiene per opere e per mezzo di cerimonie e sacramenti attraverso la Chiesa invece che esclusivamente per la grazia di Dio mediante la fede. Queste altre denominazioni fanno più enfasi e insegnano tradizioni invece di insegnare il puro Vangelo come trovato nel Nuovo Testamento. Infine, osserviamo che Gesù ha parlato della nuova nascita e se Nicodemo non andava a visitarlo, per certo lui ne avrebbe parlato in un'altra occasione. Certo che fu la volontà di Dio che Nicodemo andasse e facesse quelle domande a Gesù. Cari amici, per oggi terminiamo. Vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture attentamente e quando trovate qualche cosa che non potete capire o che suscita in voi certe domande, per favore annotatele e poi scriveteci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi e poi useremo le vostre domande qui su questo quesito biblico, arricchendo in tal maniera anche la conoscenza di altri ascoltatori. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la pace di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Che il Signore sia con voi e vi benedica. Ciao.

rivolgiamoci ancora insieme alla parola di Dio e continuiamo a riflettere sulle parabole del capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. Nella nostra precedente trasmissione abbiamo parlato

se ne perde una, non accenda un lume e non spazzi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata, e quando l'ha trovata chiama assieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico che v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Gesù aveva parlato della pecora smarrita ed ora rinforza la prima parabola con un'altra che mette in rilievo un altro aspetto dell'interessamento di Dio per l'uomo che ha bisogno di salvezza. Come la moneta d'argento per la donna, così il peccatore è prezioso dinanzi a Dio. Perciò non c'è limite a ciò che Dio può fare per cercare un peccatore perduto. Egli lo cerca per mezzo della luce del glorioso Evangelo. Egli cerca di rimuovere ogni ostacolo che gli impedisca di trovare la via. Egli metterà sottosopra ogni cosa per ritrovarlo. Ci viene di nuovo presentata la continua premura del Signore e il grande valore che Egli dà anche ad una sola persona che sia perduta. Ci sono altre lezioni in questa breve parabola. La pecora perduta era fuori dell'ovile. La dramma smarrita è ancora in casa. La pecora perduta era una delle 100 che formavano il gregge. La dramma smarrita era una delle 10 che costituivano tutto il necessario per la vita della donna. Ma che vuol dire una tale differenza? Sia che nominalmente una persona sia ancora dentro oppure già fuori della chiesa, cioè sia uno che frequenta abitualmente la chiesa o no, Dio ha la stessa preoccupazione, sia per quelli che si sono smarriti e che pure si dimostrano religiosi, che per quelli che non hanno mai fatto alcuna professione di fede. Ne ha alcuna importanza il fatto che il perduto sia uno fra i 10 oppure uno fra 100. Il cuore di Dio è sempre in cerca di quelli che sono lontani e perduti. Noi, come messaggeri di Cristo, possiamo piacergli solo se cerchiamo coloro che sono perduti finché li troviamo. Perché Gesù parla di nuovo della gioia del cielo per un solo peccatore che si ravvede? Questo è l'accento centrale di queste parabole. I farisei trovavano la loro gioia nell'agitarsi per le minime questioni della legge mosaica e della tradizione. Trovavano la loro gioia nelle possessioni terrene e nel prestigio e nell'attenzione che ottenevano per le loro lunghe preghiere e per le loro pretese di religiosità. Ma vedere un peccatore perduto trovare aiuto e guarigione rivolgendosi a Gesù li spingeva alla critica. Gesù vuole che ci rendiamo conto che se non sentiamo gioia per il fatto che un peccatore venga ricondotto a Dio, non ci troveremo a nostro agio in cielo, né siamo in realtà preparati per esso. L'atteggiamento di critica e la mancanza d'amore che questi religiosi ipocriti manifestavano verso i peccatori era sufficiente per cancellare tutte le cose buone che essi pure facevano. Era un peccato che si frapponeva fra loro e Dio e impediva loro di essere servitori fedeli che avrebbero potuto un giorno entrare nella gioia del Signore, poiché senza dubbio servitori che non si preoccupino di ciò che per il loro Signore è la preoccupazione principale sono servi disutili ed infedeli. Alcuni studiosi della Bibbia hanno voluto vedere in questa moneta d'argento perduta una parte dell'animo umano che è perduto al rapporto con Dio. Gli uomini continuano a godere di tanti benefici che Dio dà loro: l'intelligenza, la sapienza,

ma c'è una parte del loro essere che è completamente perduto e di cui non possono godere, quella parte spirituale dell'anima loro che è dormiente ed assente, fino a che uno non si decide a scoprire che manca qualcosa e che deve ritrovarla. Allora, come la donna della parabola, accende la luce, spazza la casa e si mette a cercare accuratamente la moneta finché non la trova. Così l'uomo che s'accorge di non avere la perfetta felicità e il perfetto equilibrio perché gli manca questo rapporto con Dio, si rivolge alla parola di Dio che è una lampada al nostro piede ed un lume sul nostro sentiero, controlla la sua vita, fa un esame dell'anima sua, spazza bene il suo cuore fino a togliere ogni minima macchia ed ogni cosa impolverata e continua a cercare. E la parola di Dio dice: chi mi cerca mi trova, e chi trova me trova la vita, dice il Signore. E infatti questa donna cerca accuratamente la sua moneta finché non la trova. Se fra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che sente che gli manca qualcosa, qualcosa che è vitale, qualcosa che non gli dà la possibilità di essere sereno e felice, ebbene sappi che questa cosa che ti manca è la comunione con Dio. Tu puoi avere ricchezza, successo, salute, ma se non sei riuscito a trovare una comunione personale e intima con Dio, non puoi essere felice. Spazza il tuo cuore, esamina attentamente la tua vita, lascia che la luce dell'Evangelo illumini fino all'angolo più recondito dell'anima tua, mettiti in cerca, fino a che, dopo aver cercato, troverai, e troverai questa comunione rinnovata con Dio, e poi potrai godere della vera felicità. Potrai poi andare attorno e invitare gli altri, dicendo loro: fate festa con me, perché ho trovato la grazia di Dio, quella grazia che avevo smarrito e che ora invece ho ritrovato e che godo, rallegratevi con me. È questo il messaggio che noi come credenti possiamo rivolgere agli uomini in generale, per dire loro che c'è grande festa quando un'anima si riaccosta a Dio, cambia vita, si ravvede e ritrova la perfetta felicità che viene dalla presenza di Dio nel cuore degli uomini. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme, sempre col libro più letto, questo libro che stiamo sviscerando man mano, giorno dopo giorno. E quando si parla di diete, spesso siamo a dieta noi, però in questo caso c'è una dieta ideale nel deserto. Mi fa anche sorridere perché c'è anche una dieta ideale nel deserto, ma data da chi? Da Dio, direttamente. Sentiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, mi auguro anche dall'altra parte voi numerosi come al solito. Quindi bentornati. E stiamo per aprire la Bibbia ancora una volta, stiamo per studiare il capitolo 16 del libro di Esodo. Abbiamo visto come il popolo di Israele, uscito dall'Egitto in un modo miracoloso grazie all'opera di salvezza, di liberazione svolta da parte di Dio, dicevo, il popolo di Israele arriva a Mara e trova delle acque amare, dopodiché succede un altro miracolo e le acque diventano dolci. Abbiamo fatto anche alcune applicazioni per la nostra vita considerando questo avvenimento. In questo nuovo capitolo possiamo notare che gli israeliti giungono al deserto di Sin e si lamentano della mancanza di pane. Poi vengono procurate le quaglie e la manna e vengono spiegate le regole per la raccolta di questo cibo. Nello studio delle esperienze della nazione di Israele, dall'uscita dall'Egitto al passaggio del Mar Rosso fino all'arrivo al Monte Sinai, sono riportati 7 avvenimenti che possono raffigurare passi della vita cristiana. Finora essi hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni nel deserto senza acqua, sono arrivati a Mara dove le acque erano imbevibili e poi hanno viaggiato fino a Elim dove c'era acqua e vegetazione in abbondanza. Elim è l'immagine di una vita cristiana piena di frutti e Dio promette di condurci in tale luogo. Ora arriviamo al deserto di Sin e troviamo la manna e le quaglie. Scopriamo che Cristo è il pane della vita. Leggiamo il passo che va dal versetto 1 al 3 di questo nuovo capitolo, il 16 del libro di Esodo. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame».

Sono passati soltanto 2 mesi e mezzo da quando gli israeliti hanno lasciato l'Egitto. Cominciano subito a lamentarsi davanti al Mar Rosso, poi, dopo averlo miracolosamente attraversato, cantano un inno di lode, seguito subito dopo da nuovi lamenti e tristi canti. Potremmo senz'altro definirli un gruppo di lagnosi. Forse hanno già dimenticato le promesse di Dio e il suo grande potere? Essi volevano essere liberati dalla schiavitù d'Egitto, ma quando, durante il viaggio, mancava l'acqua e il cibo, ricominciavano a lamentarsi, ricordando con nostalgia i piatti pieni di carne che mangiavano in Egitto. Ci sono molte persone che, dopo essere state salvate dal peccato, hanno dei rimpianti e vogliono ritornare alla loro vecchia vita. E questa è una tentazione a cui molti di noi sono sottoposti. Dio non ha nessuna intenzione di far morire di fame il suo popolo, perché il suo piano è di guidarlo attraverso il deserto e di averne cura. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il 6° giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: «Questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» E Mosè disse: «Vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore».

Nel versetto 7 abbiamo letto che Mosè ed Aronne si rivolgono all'assemblea e chiedono: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo esseri umani e non possiamo fare niente per voi. Ma Dio ha udito i vostri lamenti e voi vedrete la gloria di Dio». Ogni volta che Israele si lamenta, Dio si manifesta per mettere in evidenza la sua grandezza, il suo potere, per ricordare chi egli è e che è lui che li ha liberati e che li sta conducendo attraverso il deserto. Come nel caso di Israele, a volte le nostre lamentele nascondono una protesta indiretta contro la parola di Dio o contro il Signore stesso, e questo certamente il Signore non lo approva. Il Signore promette per il giorno stesso cibo a sazietà. Leggiamo i versetti dal 9 al 21. Poi Mosè disse ad Aronne: «Di a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha udito i vostri mormorii». Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: «Io ho udito i mormorii dei figli di Israele. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio». La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «Questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda». I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro: «Nessuno ne conservi fino a domattina». Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dei vermi, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva.

Il Signore non si è limitato a mandare la manna, ma ha procurato anche delle quaglie. Così hanno potuto mangiare un pasto completo. La manna è stata il nutrimento del popolo durante il tempo passato nel deserto. Gli israeliti dovevano raccoglierla ogni giorno in quantità sufficiente e anche chi era ingordo non doveva prenderne più della sua razione. La manna veniva raccolta ogni mattina da ogni singola persona perché si trattava di qualcosa di personale. La manna ci parla di Gesù Cristo come il pane della vita e questo ci viene confermato nell'Evangelo di Giovanni con queste parole. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. La manna è il simbolo di Cristo come pane della vita, sceso dal cielo per dare la sua vita per l'umanità. Gesù è il vero pane che ci dà vita, che ci dà nutrimento. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 4, ci viene detto che durante i 40 anni di pellegrinaggio del popolo nel deserto, i loro piedi non si sono mai gonfiati. Un medico missionario mi disse che una delle cause del gonfiore dei piedi in Oriente è da attribuire a una dieta inadeguata. È interessante notare che la manna conteneva tutte le vitamine necessarie per evitare il gonfiore dei piedi durante il loro viaggio. La manna rispondeva proprio a tutti i loro bisogni. Il Signore avrebbe provveduto la manna giorno per giorno, invece il giorno precedente, il sabato, essi avrebbero dovuto raccoglierne un quantitativo sufficiente per due giorni. Il giorno del sabato venne istituito per Israele prima che venisse promulgata formalmente la legge. Leggiamo dal versetto 22 al 30 di Esodo, capitolo 16. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere e fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quello che vi avanza, riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato. E quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro al Signore. Oggi non ne troverete nei campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma il settimo giorno è il sabato. In quel giorno non ve ne sarà. Il settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato, per questo il sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni. Perciò ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno. Così il popolo si riposò il settimo giorno.

0: Stiamo leggendo il libro più letto.
1: Vediamo che il popolo si comportava come certi bambini che vogliono mettere alla prova i genitori per vedere se dicono la verità, provocandoli con le loro disubbidienze. Dio dice di non conservare la manna fino al mattino, perché ce ne sarebbe stata nuovamente di fresca, e loro ne conservano una parte, che puntualmente marcisce. Dio raccomanda di prenderne il doppio il sesto giorno, perché il sabato non ne avrebbero trovata, e alcuni di loro escono ugualmente per cercarla. Come sempre, Dio non dà degli ordini a caso, tanto per divertirsi a vederli correre o riposare secondo il proprio umore. Lo scopo del sabato era quello di insegnare la loro e la nostra dipendenza da Dio, e questa dipendenza va dalle cose pratiche, come il cibo di ogni giorno, fino alle cose spirituali, come la salvezza dell'anima. Avremo modo di esaminare più avanti, nella parola di Dio, questo specifico insegnamento, ma torniamo alla descrizione della manna. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Mosè disse: «Questo è quello che il Signore ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti, perché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto». E Mosè disse ad Aronne: «Prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore, perché sia conservato per i vostri discendenti». Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aronne lo depose davanti alla testimonianza, perché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. L'omer è la decima parte dell'efa. È difficile descrivere la manna. Si trattava di un cibo meraviglioso che conteneva tutti i nutrienti di cui avevano bisogno. Era un cibo eccellente, ma presto la gente iniziò a lamentarsi. In Numeri 11, versetti 4 e 5, si registrano queste parole: «La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ecco che cosa rimpiangeva dell'Egitto questa gente». La lista dei cibi di cui sentivano la mancanza erano tutti prodotti che crescevano nella terra. Erano cibi senza un valore nutritivo reale, come i cocomeri, i meloni, le cipolle e l'aglio. Sono cibi che si mangiano normalmente, ma che non soddisfano veramente, perché sono solo dei contorni. Eppure questa gente li ricordava con nostalgia. Il capitolo 11 dei Numeri, versetto 6, continua: «E ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna». Proseguiamo con il versetto 7, che dice: «La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa». È come se il Signore dicesse: «Queste persone disprezzano un cibo che è saporito come il pollo fritto, il gelato e la torta paradiso. La manna non era certo un cibo monotono, ma loro si erano stancati di mangiarla».

0: Sentiamo come continua il versetto 8, sempre del capitolo 11 dei Numeri. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia all'olio. La manna poteva quindi essere preparata in molti modi. Tuttavia, gli israeliti disprezzavano questo cibo celeste e si lamentavano perché erano stufi di mangiarlo, al punto di desiderare di ritornare in Egitto per cibarsi di carne e altre cose. Mi dispiace dirlo, ma questa è la situazione anche di molte persone che, dopo la conversione, non perdono occasione per desiderare di ritornare alle vecchie abitudini. Ci sono dei credenti che non hanno avuto una completa frattura con il loro passato. Non è possibile continuare a vivere come il mondo, con le cose del vecchio Egitto, e allo stesso tempo servire Dio e avere la pace nel cuore. Deve esserci un taglio netto con l'Egitto, e noi dobbiamo vivere nutrendoci con la manna che viene dal cielo, cioè il Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e vi invito ancora una volta a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo ci rallegra molto, perché il nostro scopo è quello di leggere e di meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, Patrizia ci leggerà i versetti da 6 a 9, da cui poi trarremo una breve meditazione.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Un detto abbastanza conosciuto nell'ambito cristiano dice che Dio ci trova mendicanti e ci lascia debitori. Il racconto della guarigione del cieco nato evidenzia quanto queste parole siano giuste e siano appropriate. Quell'uomo era un mendicante. Un mendicante, non un accattone. L'accattone è colui che con ogni mezzo cerca di ottenere ciò che vuole, che sa cogliere le occasioni favorevoli per prendere, per farsi dare, che va in cerca per possedere il bene desiderato, e non sempre chi accatta è nel bisogno, ha veramente necessità. Si possono accattare anche cose astratte, come idee, come lodi, come giustificazioni, come protezioni o pretesti. Così l'accattonaggio dimostra furbizia, astuzia, malizia per ottenere un bene desiderato. Il mendicante invece è una persona che, chiedendo umilmente o semplicemente mostrandosi, evidenzia il suo bisogno, la propria condizione di necessità. Quel cieco nato era un mendicante. Sedeva ad un angolo di strada, mostrava il suo stato di bisogno e la sua impossibilità a provvedere a se stesso. Chiedeva aiuto, fidando nella compassione altrui. Attraverso il miracolo compiuto da Gesù, la sua vita fu completamente cambiata e la sua condizione trasformata. Se fino a quel giorno fu un mendicante bisognoso di tutto, da allora, da quel momento, divenne un debitore verso colui che, guarendolo, gli aveva dato una nuova vita, gli aveva offerto delle nuove possibilità. Parlando spiritualmente, siamo tutti nel bisogno di un intervento divino nella nostra vita. In verità, molti sono gli accattoni che cercano con ogni mezzo di risolvere i loro problemi spirituali, illudendosi di poter trovare soluzioni facili e superficiali. Così si finisce per accattare dalla religione, dalla superstizione, dalla magia, dall'occulto, dalla filosofia, dal materialismo, quelle soluzioni che non sono vere soluzioni, ma sono inutili panacee che recano solo illusione. Altri invece sono mendicanti che non si vergognano del loro bisogno spirituale. Lo mostrano al Signore. Si presentano così come sono e aspettano fiduciosi il suo intervento che guarisce e che libera, per poi divenire debitori di tutto ciò che immeritatamente si riceve dalla graziosa mano di Dio. Spero che nessuno di voi, cari ascoltatori, sia un accattone in senso spirituale, ma che sia o un mendicante che va a Dio con fiducia, o qualcuno che si ritiene debitore di tutto ciò che ha ricevuto. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Finito il gioco, il re e la pedina tornano nella stessa scatola. È un proverbio italiano. Si dia il caso quando si parla di re, di pedine. Sembra un gioco, però non è solo un gioco. In questo caso si parla di uomini. Di uomini che hanno lo stesso valore, ma hanno compiti diversi. Perché sia il re che la pedina alla fine vanno nella stessa scatola, e quello che è importante è quello che fanno nel loro percorso. Le responsabilità sono diverse, i compiti sono diversi, ma quello che è importante è che re e pedina hanno un valore per colui che li fa giocare. Mi fa pensare a un fatto stabilito da Dio, che quando l'uomo muore c'è il giudizio, e quindi quando tu muori vai nella stessa scatola insieme al povero, insieme al ricco, insieme al potente o a colui che non lo era. E davanti a Dio abbiamo un'attesa, l'attesa di un giudizio. Ebbene, nella nostra vita non è importante se sei re o se sei pedina. Quello che è importante è che tu faccia bene il tuo ruolo, che tu sia fedele alla chiamata che Dio ti ha dato. Non ci puoi fare niente se sei nato re, e non ci puoi fare niente se sei nato pedina, ma puoi fare bene quello che ti è stato affidato. E quindi, che sia re o che sia pedina, alla fine del gioco tutti vanno nella stessa scatola, e che tu nella tua vita sia un re, sia un padrone, sia un principale, che tu sia un capo ufficio, che tu sia un responsabile, bene, usa bene le tue possibilità, e che tu sia una pedina, vivi felice, perché in ogni caso il tuo ruolo è importante. Anche una pedina può far vincere la partita. Quindi non è tanto importante il che cosa sei, ma il come vivi la tua vita, perché la tua vita è un regalo che ti è dato. E alla fine di questa vita tutti compariremo davanti al Signore e tutti dovremo rendere conto di quello che ci è stato affidato. Capire il senso della vita, essere responsabili, produttivi, con il ruolo che Dio ci ha affidato, facendo buon uso del libero arbitrio, mettendo al servizio degli altri le capacità e le opportunità che Dio ci ha dato, questo deve essere il nostro modo di vivere. Dovremo rendere conto a Dio. Quando entriamo di nuovo in quella scatola, là dove siamo tutti uguali, ebbene, davanti a Lui dovremo rendere conto di che cosa abbiamo fatto, della possibilità che Lui ci ha dato, di come ci siamo giocati questo tempo e questo spazio. Veramente, amici miei, che Dio vi benedica e vi dia il coraggio di vedere la vita in un'ottica diversa, non come essendo i padroni di tutto, ma semplicemente come persone che vivono un ruolo diverso e che nella loro diversità possono essere una benedizione, un aiuto, una protezione, ma anche una grande grazia, canali dell'espressione dell'amore di Dio verso gli altri. Che Dio vi benedica.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

vogliamo parlarvi di uno dei personaggi più importanti del mondo. No, non vi parleremo del presidente russo, di quello americano, né quantomeno del presidente italiano. Vogliamo parlarvi di un personaggio che vi tocca tutti i giorni, di Satana. E credetemi che esiste, che vive e che è all'opera. Infatti a questo punto forse vi dice che avete da fare e vi mette davanti tante scuse affinché voi non sentite quello che abbiamo da dirvi, ma resistetelo, restate con noi, sentite quello che abbiamo da dirvi su questo importante personaggio. Ma intanto eccovi un po' di musica.

a questo punto ringraziare tutti i nostri ascoltatori italiani che nell'ultimo mese davvero ci hanno fatto una bella sorpresa. Sembra che si siano messi d'accordo e d'un tratto ci hanno scritto. Vedete, si chiede, ma sa poca fiducia, poca fede, perché quando d'un tratto, ecco che parte di voi, cari ascoltatori, ci avete scritto, ci siamo rimasti davvero sorpresi ed è stata una magnifica sorpresa. Grazie amici, grazie tanto. A certi di voi abbiamo già risposto, al resto risponderemo, ci vuole un po' di tempo, ma risponderemo a tutti.

Vogliamo ora passare alla lettura della Sacra Scrittura e apriremo la Bibbia al libro del profeta Ezechiele. Ezechiele, capitolo 28. Leggeremo dall'undicesimo al diciannovesimo versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ezechiele 28, 11, 19. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliuolo d'uomo, pronunzia una lamentazione sul re di Tiro e digli: così parla il Signore l'Eterno. Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburo e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti a vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Fra tutti gli arguti consigli che Perpetua die a Don Abbondio, c'è quello che dice che il diavolo non è davvero brutto come lo si dipinge. Ora noi non sappiamo se questo detto fosse frutto del genio manzoniano o se fosse stato preso in prestito dal vasto assortimento di proverbi di cui la cultura italiana è così ricca. Perpetua aveva ragione, nel senso che le cose non sono così male come certe volte appariscano di essere, ma in quanto al diavolo, Perpetua non poteva davvero emanare un giudizio fidato, perché per certo lei mai aveva visto il diavolo, e anche tutti quei pittori che lo avevano ritrattato mai pure loro lo avevano visto. Infatti tutti questi che contro l'ammonimento divino si danno a scolpire o a dipingere esseri spirituali hanno una cosa in comune: quando dipingono i quadri di Gesù tendono a farlo il più bello possibile, ma quando dipingono il diavolo, ecco che cercano di farlo apparire il più brutto possibile. La verità è che ambedue, come esseri spirituali, non possono essere percepiti dai nostri cinque sensi. Sì, è vero che tante persone poterono vedere Gesù, perché questi si incarnò, prese forma umana, ma il diavolo è sempre rimasto nel suo stato spirituale, così è impossibile dire se sia più o meno brutto di quello che gli uomini vogliano farlo apparire. E a questo punto si domanda: e la Bibbia cosa dice? Beh, di Gesù non dice niente. Casomai Isaia ci dice che la sua apparenza era simile a quella davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Non aveva né bellezza né forma da farcelo desiderare. Del diavolo invece ci dice assai di più. Lo Spirito Santo ci parla di lui per mezzo di Isaia 14 e per mezzo di Ezechiele 28, e lo fa in un modo strano. Ambedue questi profeti stavano dando la descrizione di un re, Nabucodonosor nel caso di Isaia e re Tiro nel caso di Ezechiele, quando lo Spirito li prese e gli fece descrivere un personaggio ed eventi che presero luogo prima ancora che il mondo fosse creato. Poi Gesù, dal Vangelo di Luca nel capitolo 10, corrobora quei ambedue col parlarci di Satana. Così ecco che questo essere che noi disprezziamo, che lo immaginiamo con tanto di corna e di pizzo, con la coda e i piedi caprini, e cerchiamo di farlo il più brutto possibile, era invece un essere di perfetta bellezza. Era un angelo, un cherubino creato da Dio e da lui stabilito come un essere grandioso e superiore. Lucifero in realtà non era il suo nome, ma l'attributo che descriveva la sua mansione davanti a Dio. Era l'angelo portatore di luce. La Bibbia insegna che tutte le cose sono state create per mezzo della luce. Questa asserzione è stata considerata ridicola ed impossibile fino a che il grande Einstein dimostrò che invece tutto l'universo è venuto in esistenza proprio così, per mezzo della luce. Dio è luce, dice la Bibbia, e Lucifero era il suo predecessore. Era insomma in relazione a Dio quello che Giovanni Battista era verso Gesù. Come uno resterebbe abbagliato se esposto all'improvviso davanti a una grandiosa sorgente di luce, così Lucifero precedeva Dio. La sua gloria, la sua magnificenza, il suo splendore, affinché ogni creatura si preparasse per la sua venuta. Ezechiele ci dice che questo cherubino era stato scelto e stabilito da Dio, e da lui riceve, da Dio, un attributo che solo Dio stesso merita, e cioè che Lucifero era perfetto. Infatti Ezechiele dice: tu eri quello che mettevi il suggello alla perfezione. Era pieno di saggezza,
di bellezza perfetta, era preceduto da musica e magnificentemente adornato. Insomma, era simile a Dio stesso, eterno e perfetto, ed inoltre, al contrario di tutto il resto degli angeli, Lucifero aveva la facoltà

Ma ecco che invece di glorificare il Dio, di servirlo, di magnificarlo, Lucifero prese i talenti che Dio gli aveva dato e invece di usarli per aver comunione con lui, decise di usarli per usurparlo e così si ribellò a lui e cercò di farsi simile a lui. Alcuni angeli lo seguirono e Dio, non potendolo distruggere perché era eterno, propose a lui una sfida. Dio avrebbe creato degli altri esseri liberi, i quali, benché avessero meno di Lucifero, benché mai avessero veduto e Dio, benché fossero mortali ed esposti alla tentazione di Satana, questi esseri avrebbero scelto il Dio e lo avrebbero amato, servito, per poi goderselo in paradiso. Da quel giorno Satana, cioè l'ingannatore, ha tentato di ostacolare l'opera di Dio. Lo vediamo nel giardino di Eden, e questa è una delle ragioni per cui sappiamo che Isaia e Ezechiele non parlavano dei loro rispettivi re che mai erano stati in Ede, ma stavano profetando su quello che lo Spirito dettava loro. E in Ede successivamente tenta Eva e Adamo. Ecco che l'induce a ribellarsi a Dio e dare ascolto a lui. Ora sono a pari. Dio lo ha scacciato dal paradiso, ma con l'uomo Satana prende possesso della terra che immediatamente è maledetta da Dio. Dio però promette un salvatore che alla fine lo vincerà calpestandogli il capo. Satana poi apparisce nel libro di Giobbe. Sappiamo che aveva la facoltà di gironzolare per la terra dove tenta e inganna gli uomini. Sotto la sua influenza il mondo si è totalmente corrotto al punto che Dio ha dovuto con un diluvio universale distruggere l'intera razza umana. Satana è sfidato da Dio nel fatto che almeno in Giobbe egli ha uno che lo ama e l'ubbidisce. Satana sfida e Dio tenta Giobbe, ma Giobbe rimane fedele. Dio ha ora un punto sopra Satana. Lo rivediamo poi apparire al tempo di Gesù per tentarlo, ma malgrado la sua furbizia, Gesù sa resisterlo e deve abbandonarlo. Gesù, malgrado l'odio e la ribellione disseminate nel mondo, ama così tanto l'umanità che va alla croce, si separa dalla sua divinità e muore al nostro posto per salvarci dalle conseguenze della nostra ribellione. Ed eccolo che da quel momento Satana si scaglia contro la Chiesa per impedirne il compimento. Parlando di lui, Gesù dice: «Io lo vidi cadere come una folgore». E con lui caddero tutti gli angeli che preferirono adorare lui, la creatura, invece del creatore che è benedetto in eterno. Ora questo versetto ci dà luogo a speculare un po'. Tutte le cose cadono ad una certa velocità e noi non vogliamo qui andare nelle leggi di fisica. Se un uomo o un oggetto cade a terra da un aeroplano occorrono alcuni minuti, dipende dall'altezza, dal peso e da altre condizioni. Una folgore invece cade sulla terra alla velocità della luce. Così cadde Lucifero e i suoi. Lucifero, il disubbidiente, probabilmente forzò la velocità della luce e di nuovo voi sapete cosa succede. Einstein teorizza che se la luce oltrepassa la velocità assegnatole, acquista peso, diviene materia. Allora, e questa è speculazione, io dico il caos, le tenebre, la materia che troviamo descritta in Genesi prima dell'intervento divino, era qui come causa della caduta di Lucifero e dei suoi angeli? È la terra l'intero universo infestato dalla sua presenza? E quando Paolo poi si scaglierà contro i peccatori del suo tempo accusandoli di aver adorato la creatura invece del creatore, si riferiva egli a coloro che invece di ubbidire alla parola di Dio e servire lui, l'unico vero Dio, correvano invece ad immagini e a religioni di uomini ed adoravano la creatura, cioè Satana? Questa è per noi una domanda importante perché al principio troviamo solo due esseri, il creatore che è Dio e la creatura che è Lucifero.

Se noi non adoriamo il Dio secondo gli insegnamenti della sua parola, allora noi stiamo adorando Satana. E amici, sì, la risposta è positiva. Non è vero che tutte le religioni sono uguali, non è vero che sono tutte strade che ci portano al cielo. L'unica via per il cielo è Gesù e solo Gesù Cristo. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, ha pure aggiunto, viene al Padre se non che per mezzo di me. È Gesù che ha detto: io sono la porta. Vedete, cari amici, chi non segue Cristo secondo il suo Vangelo sta seguendo Satana e si troverà con lui. Da secoli Satana cerca la rivincita. Da secoli è stato capace di posporre la sua finale condanna, ostacolando il compimento della Chiesa. Oggi, non potendo più scatenare guerre e far morire la nostra gioventù, ecco che è ricorso alle droghe. Ed ecco che ci sono più anime che seguono lui e vanno nel suo regno che quelle che seguono Cristo e che si danno alla Chiesa. Oh, amici, ecco che Satana è nel mondo e cerca risolutamente di ostacolare Cristo. E voi, amici, cosa fate? Vi cullate nell'idea che il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge e non fate niente? Volete davvero proprio come sapere come egli è? Ebbene, vi dico come fare. Guardate alle sue opere. L'apostolo Paolo ci dice che si può conoscere Dio per mezzo delle opere sue, che sono visibili. Le stelle, il mare, la foresta, tutte le cose create da Dio ci parlano di un creatore buono, grande e infinitamente potente. Ma voi potete guardare qui sulla terra, leggere i giornali, guardare la televisione, e che cosa vediamo? Niente che odio, omicidi, rapine, crimine, violenza, terrore. E dalle opere di Satana si può riconoscere chi Satana è. È un bugiardo, è un menzioniere, è un essere di odio e di male e di perversione. Oh, non ci lasciamo ingannare. Se siamo nel mondo e il mondo è in possesso di Satana, sì, sembra infatti che solo i malvagi prosperino, ma non ci lasciamo ingannare. Noi abbiamo una possibilità di scelta, noi abbiamo una via di scampo, noi abbiamo un Salvatore. E questo non è nella nostra bontà, nelle nostre buone opere. La nostra salvezza non è nella Chiesa o in qualsiasi altra persona o in qualsiasi clero. La nostra salvezza è in Dio incarnato, cioè in Gesù Cristo, l'unico Salvatore del mondo. Vogliamo noi lasciar tutto da parte per seguir Lui e solo Lui? Vogliamo noi darci a Cristo il benedetto in eterno? O continueremo a seguire la creatura? La scelta è nostra. Perpetua aveva ragione. Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge, è infatti assai peggio. E così l'opera sua su questa terra si dimostra sempre più orrenda. Ora, davanti a questa verità, voi che vedete che parte importante avete su questo eterno scenario, voi capite che dipende proprio da voi chi vincerà, se vince Dio o se vince Satana. Dipende da quale parte voi vi schiererete. Così pensateci bene ora, ed ora decidete di uscire dal suo malefico controllo per unirvi alla vera Chiesa di Cristo, la quale, malgrado i suoi attacchi, le persecuzioni, le tentazioni, il ridicolezzo, avanza e si va compiendo, trasformando uomini e donne, salvandoli dal peccato. Presto il numero degli eletti sarà raggiunto e allora Satana, la sua falsa Trinità, il suo falso Messia, la sua falsa Chiesa, tutti coloro che volenterosamente o indirettamente l'hanno seguito, saranno per sempre giudicati e precipitati nello stagno di fuoco, lontani da Dio e dalla sua eterna gloria. A voi vi è ora offerta una scelta, vi è offerta la salvezza. Oh, non lasciatevela sfuggire. Lasciate il peccato, lasciate il male, lasciate Satana e datevi al Salvatore, mentre noi tutti ora preghiamo
per voi. O Signore, noi ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato e fa che possano capire l'importanza di una resa totale e completa della loro anima nelle mani di Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome. Amen.

0: Dallo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Sei insoddisfatto o insoddisfatta? Come te ce ne sono tantissimi altri. Altro che popolo di navigatori, di eroi, inventori, patrioti, esploratori e poeti. A quanto pare noi italiani siamo degli scontenti, degli insoddisfatti. Questo è quanto dice una recente statistica. Ecco, parleremo un pochino di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti al nostro appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia e staremo assieme, come sempre, per la prossima mezz'oretta. Oggi, per cominciare il nostro programma, ho trovato questa vecchia canzone di Amy Grant. Si intitola Everywhere I Go, cioè Dovunque io vado. Una canzone che in parte prende spunto dal Salmo 139. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche le parole.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti.

Everywhere I Go, dovunque io vada. Ecco, era questa la canzone che vi ho appena proposto, una vecchia canzone di Amy Grant, risaliva infatti al 1985. Ed eccovi allora le parole. Stavo perdendo il mio tempo, eppure ero sicuro di trovare qualcuno che non mi lasciasse mai. Come potevo sapere che nessuno di quelli che avevo trovato era sincero? Nessuno poteva esserlo a parte te, Signore, l'unico amore divino. Il mio cuore e i miei pensieri sono tuoi. Dovunque io vada vedo il tuo volto fra la folla. Dovunque io vada sento la tua voce forte e chiara. Dovunque io vada tu sei la luce che io vedo. Dovunque io vada tu mi trovi. Dove potrebbe andarsene il mio cuore che tu non potessi sapere come trovarmi? Anche lontanissimo da qui tu mi saresti ancora vicino. Ti ho visto nella sera, allo spuntare del giorno. Tu mi tieni ancora più vicino dell'aria che mi circonda. Tu mi circondi ogni momento. Ecco, chi di voi ha familiarità con le scritture, in modo particolare con il libro dei Salmi, senz'altro avrà riconosciuto che questa canzone, come ho già detto prima, prende spunto da uno dei Salmi, e per la precisione dal Salmo 139. Un salmo nel quale si parla della onniscienza, della grandezza di Dio. E ne approfitto, visto che il tempo ce lo concede, almeno fin qui, almeno spero, ne approfitto appunto per farvi ascoltare questo salmo. Lo sentiamo dalla voce di Pino Colizzi.

Tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici. Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami, e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna, e guidami sulla via della vita.

Quel Salmo 139 che vi ho proposto per intero non era in programma oggi. Comunque ne approfitto per dire due parole anche su questo Salmo che abbiamo appena ascoltato. Ecco, una caratteristica della Bibbia è senz'altro quella di presentare delle grandi verità nel contesto di quella che è l'esperienza personale. In parte questo è dovuto al fatto che Dio non è mai proposto come un soggetto della speculazione intellettuale dell'uomo, ma piuttosto come un oggetto della sua devozione, della sua adorazione e quindi anche dell'obbedienza. Ma questo avviene anche perché nella Bibbia non si considera una verità come veramente conosciuta se questa verità non esercita, possiamo dire, la sua influenza sulla vita della persona che l'ha appresa. Ecco, di questo punto di vista il Salmo che abbiamo appena ascoltato, il Salmo 139, rappresenta senz'altro un esempio classico. Si potrebbe dire che il Salmo insegna quella che è l'onniscienza di Dio, la sua onnipresenza, la sua sovranità, la sua santità. Eppure nulla potrebbe essere così lontano dalle intenzioni del salmista di queste quattro grandi astrazioni. Per il salmista l'onniscienza è la perfetta conoscenza che Dio ha di me, di noi. L'onnipresenza significa che Dio è sempre con me, con noi, dovunque noi siamo, e così via. Ecco, il rapporto io-tu è quindi un concetto fondamentale di questo salmo. Come deve essere allora inteso questo rapporto? Non possiamo accettare l'opinione secondo cui il salmista cercherebbe di fuggire lontano da Dio, conscio del pericolo che corre perché si riconosce appunto come un peccatore. Ecco, lungi dall'essere ansioso di andare dove Dio non c'è, il salmista invece gioisce a motivo della continua comunione che ha con Dio e perfino invita Dio ad esaminare le sue intenzioni, la sua condotta. Ecco, questo è il salmo non di un uomo che fugge lontano da Dio, se fosse possibile, ma di uno che sa bene di non poterlo fare. Non ha quindi rimpianti, ma piuttosto è gioioso proprio di questo fatto. La sicurezza in Dio è la verità centrale di questo salmo, e questo anche un po' in contrapposizione a quello che è l'argomento che andremo ad affrontare dopo, cioè quello dell'insicurezza, della scontentezza, dell'insoddisfazione di tanti italiani. Ecco, il salmista è conscio della perfetta conoscenza che Dio ha di lui, e questo si traduce in pratica nella consapevolezza dell'amorevole cura che Dio ha per lui. Dal versetto 19 in poi il salmo possiamo dire che cambia registro. Infatti questo salmo viene definito anche come un salmo imprecatore. Il salmista lì parla dei nemici, dei suoi nemici, dei nemici di Dio, dell'odio che ha verso di loro. Ecco, non è di questo che vogliamo parlare, però voglio dire solamente due parole su questo punto. Il salmista qui parla direttamente anche a noi che dobbiamo affrontare chi più chi meno le quotidiane molestie morali da parte, non so, di nemici umani oppure sovrumani. Ecco, Dio ha voluto portare a noi attraverso questo salmo un suo messaggio. Il messaggio è questo: ha voluto dirci che la nostra risorsa è una sicura fiducia in Dio, nel Dio onnipotente, e in Lui possiamo trovare il nostro rifugio. Questo però non esclude sicuramente anche un attivo impegno morale. Gaetano Caruso, adesso un altro intervallo musicale. Cerco te, un brano tratto dall'album Voglia di cambiare.

Altro che popolo di navigatori, di eroi, di inventori, di patrioti, di esploratori e poeti, così come vengono definiti gli italiani. A quanto pare siamo degli scontenti, e questo è quanto emerge da una ricerca del Censis di qualche tempo fa sui cittadini di 40 paesi, non soltanto europei, ma anche abitanti della Cina, delle Filippine. Ecco, in questa inchiesta emerge che gli italiani sono i più insoddisfatti del mondo. Infatti il 24,6% si confessa insoddisfatto, contro una media del 18,7% degli altri 39 paesi. I più insoddisfatti sarebbero nel nord più che nel sud del paese. Più dei cinesi, appunto, come dicevo, e più dei filippini. Sono per lo più le donne ad essere insoddisfatte rispetto agli uomini. Eppure, come sappiamo, siamo più ricchi, o meglio, stiamo meglio di qualche anno fa. Ecco, di questo, come ho già detto in apertura di programma, parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti, e prendo spunto per queste nostre riflessioni da un articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo, ed è a firma di Guglielmo Stendrich. Ancora qualche dato che emerge da questa ricerca. Per esempio, le regioni del nord-ovest del paese sono le più insoddisfatte di tutte, con il 29,6%, malgrado il fatto che le più alte percentuali di disoccupazione, di povertà, siano invece, come sappiamo, nel meridione. E le donne, per il 30,8%, come ho già detto prima, sono più insoddisfatte degli uomini. Questo malgrado decenni di liberazione e con i nuovi ruoli conquistati nella famiglia, nel lavoro e nella società. Gli italiani sono ancora dei mammoni, come sappiamo, e più della metà degli italiani vive, non sembra possibile ma è vero, a meno di 15 minuti d'auto dalla mamma, mentre l'84,8% degli italiani crede che sia dovere dei figli prendere cura dei genitori anziani. Il 61% dei genitori dice invece che è prioritario per loro risparmiare soldi per il bene dei figli. Ecco, in generale, comunque, si pensa che siano le preoccupazioni per il futuro, insieme con lo stress dei troppi impegni e dei compiti del presente, che rendono difficile la vita, e quindi la gente di conseguenza poi è scontenta. L'insoddisfazione regna, e regna a tutte le età, ma più in città che in campagna. Ecco, certamente i pesi della vita, le preoccupazioni per il futuro, le incertezze, il desiderio di fare, di risparmiare soldi per crearsi un futuro più sicuro, non sono problemi proprio solamente di oggi, ma sono problemi che sono sempre esistiti. L'Apostolo Paolo ha dovuto sviluppare e spiegare al suo collaboratore Timoteo una filosofia di vita cristiana capace di creare la gioia e di allontanare l'insoddisfazione. La pietà, Paolo scrisse, riferendosi a una vita indirizzata alla comunione con Dio e alla sottomissione alla sua volontà, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Questo è riportato nella prima epistola a Timoteo al capitolo 6. Ecco, in altre parole, la contentezza o soddisfazione nella vita non possono dipendere soltanto dal proprio benessere materiale oppure dalle possibilità finanziarie. Se uno non parte come prima ricchezza dalla fede vivente e vissuta, non troverà mai soddisfazione, vera soddisfazione nella vita. Infatti Paolo, l'Apostolo Paolo, ancora continua dicendo: non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. Ecco, quindi è ovvio che lavorare tutta la vita per accumulare soldi e proprietà, che poi bisognerà abbandonare quando meno lo si aspetta, è una forma di follia. E questo ovviamente non fa altro che portare all'insoddisfazione.
Il credente non considera affatto la sua vita presente come la sua meta, né come la sua realtà ultima. Ecco, per ora, dice Paolo, avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Al contrario, le persone che vedono nell'accumulare ricchezza, nei risparmi, il significato della loro vita, si fanno del male da sole. E ancora la scrittura ci ricorda in proposito: quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Ecco, c'è da scommettere che anche gli italiani, che nel sondaggio del Censis hanno professato di essere contenti, basano questo giudizio su fattori come ad esempio la salute, la pace in famiglia, il lavoro, cioè tutte quelle soddisfazioni che potrebbero scomparire da un momento all'altro. Purtroppo anche le soddisfazioni banali che tutti cercano hanno spesso una durata molto molto limitata. Soltanto la persona che trova la propria pace e la propria certezza nella sua relazione con Dio, che non gli potrà mai mancare, ecco, può guardare al futuro con fiducia. Ecco, allora, cercate i veri valori, i valori eterni, i valori che Dio vi propone, e lasciate a questo punto allora le catene dell'insoddisfazione. Ed è con questa esortazione che chiudiamo questo spazio, questa indagine del Censis.

E c'è ancora tempo per un'altra canzone. Queste che stanno arrivando sono le Sierra Chasing After the Wind, cioè correre dietro al vento.

alcune parole di questa canzone dicono quanto tempo ho sprecato a cercare sotto il sole qualche cosa che potessi chiamare mio, ma tutto il cercare senza fine ha lasciato un vuoto nel mio cuore. Non c'era nulla a cui aggrapparmi e nient'altro che potesse prendere il tuo posto. È un correre dietro al vento, un girare di nuovo a vuoto cercando un piacere che io possa chiamare amico mio. Da qualche parte, in lontananza, tu mi stavi chiamando, ma io, come uno stolto, continuavo ad aggrapparmi alle cose di cui non avevo bisogno.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che ringraziarvi come sempre per avermi fatto anche quest'oggi compagnia qui a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito come sempre a restare con noi. Seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia, in collegamento telefonico con il nostro amico dottor Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi a fare le nostre considerazioni abituali sui temi che riguardano in particolar modo le dipendenze di vario tipo. Riguardo ecco a quello di cui abbiamo parlato finora, volevo farti una domanda in apertura oggi, cioè nella tua esperienza ormai pluridecennale, immagino, o almeno bidecennale, ventennale, quando una persona ecco arriva a riconoscere di trovarsi di fronte al problema di una dipendenza o di forse più dipendenze, la tendenza è quella di cercarne la ragione, la causa in se stessa oppure quella di darne la colpa ad altri?
2: Ma spesso come se, molto spesso, come sempre succede, la tendenza è quella di affibbiare la colpa a qualcun altro. È un qualcosa di insito nell'uomo, perché ognuno di noi fa fatica ad accettare di aver sbagliato, in quanto riteniamo le nostre scelte sempre molto coerenti, razionali, logiche e così via. Quindi pensiamo che se le cose non sono andate come pensavamo sarebbero dovute andare, la responsabilità è di qualcun altro che ha turbato tutta la situazione. È qualcosa di molto normale, nel senso che fa parte proprio della natura umana. Una tendenza che risale al giardino di Eden, quando Adamo è stato confrontato con un suo comportamento sbagliato, la prima reazione è stata quella di scaricare la propria responsabilità su qualcun altro. La stessa cosa l'ha fatta praticamente Eva, quindi fa parte di come siamo,
0: certo,
2: fatti.
0: Ma dal tuo punto di vista di sociologo, come ti rapporti di fronte a qualcuno che cerca di evitare le proprie responsabilità in questo senso?
2: Il fatto è che senz'altro ci possono essere state delle concause, possono esserci state delle influenze da parte dell'ambiente o da parte di amici o di altre persone intorno o delle circostanze, però un conto sono delle influenze che possono aver facilitato una scelta piuttosto che un'altra, e un conto è la scelta in se stesso. Cioè, un condizionamento senza nessuna possibilità di scelta è abbastanza difficile in questi casi. Normalmente le dipendenze sono un accumulo di piccole scelte sbagliate che sono state fatte nel giro di giorni, settimane, mesi o anni. Quindi c'è sempre una responsabilità personale in questo. Senz'altro, e questo possiamo darne atto, è che molti di coloro che restano coinvolti nelle dipendenze, quando hanno iniziato con dei comportamenti che sembravano abbastanza innocenti o dei quali non si vedeva tutta la portata, non volevano senz'altro arrivare al punto in cui sono arrivati. Non c'era l'intenzionalità, però la responsabilità del comportamento senz'altro c'è stata. Sono loro che non erano ancora dipendenti e hanno scelto di intraprendere dei comportamenti sapendo spesso che potevano essere pericolosi.
0: Infatti, penso che sia importante quello che hai appena sottolineato tu, cioè le dipendenze sono quasi sempre frutto di un accumulo di scelte sbagliate fatte nel tempo, insomma non nascono dalla sera alla mattina.
2: No, assolutamente no. Questo pensiamo alle dipendenze alle quali noi siamo più abituati, pensiamo alla dipendenza da sigarette o da alcol. La dipendenza da sigarette non nasce da una sigaretta, da un singolo comportamento, è una ripetizione regolare di un comportamento che può portare alla dipendenza. L'alcol lo stesso, non è un singolo bicchiere di vino o anche il fatto che una persona si sia ubriacata per sbaglio una volta, sbaglio o intenzionalmente a volte, una sola volta che porta automaticamente a dipendenza. E quando questo comportamento viene ricercato per l'aspetto piacevole che ha, e viene ricercato in maniera sempre più costante, sempre più ravvicinata nel tempo, è questo che porta alla dipendenza, sia dal punto di vista psicologico, legandosi al piacere, al senso di piacere, sia dal punto di vista fisico, cambiando il funzionamento chimico del nostro organismo.
0: E quando ti trovi di fronte a casi particolari, concreti, specifici di persone che soffrono di dipendenza nei confronti di qualcuno, di qualcosa, di un oggetto, anche di una sostanza, in qualunque di questi casi, ecco, hai un modo di fare, una procedura particolare che hai così fissato nel tempo, oppure ti adatti sempre alle varie circostanze?
2: Dipende sempre dal tipo di dipendenza. Come abbiamo già detto in passato, un conto sono le dipendenze da sostanze che portano una modificazione anche chimica del nostro corpo, altre sono dipendenze emotive, psicologiche, da sensi di piacere o da persone che ci sono intorno, quindi dipende molto da questo aspetto. Poi dipende anche molto dalla persona che è davanti, dipende da quanto tempo è coinvolta nella dipendenza, quindi ci sono diverse variabili. Senz'altro un primo passo è rendermi conto se la persona davanti a me è cosciente della sua dipendenza o meno, perché a volte le dipendenze, come tanti altri comportamenti, vengono viste più dall'esterno che dall'interno. Infatti. Persone terze, persone esterne che vedono un comportamento a volte anomalo, si rendono conto che c'è qualcosa che non va. La persona che c'è coinvolta tante volte è cieca a questo, non se ne rende conto fino in fondo. Quindi il primo passo è quello di aiutare la persona a considerare che è dipendente, che quel suo comportamento le sta creando dei problemi nel rapporto che lei ha magari con se stessa, con gli altri e magari anche con Dio.
0: E dal punto di vista di sociologo cristiano, credente, ecco, quale tu sei, ti risulta facile o difficile presentare i principi e i valori che sono biblicamente fondati a quelli che si rivolgono a te per una consulenza?
2: Ma non è sempre semplice, anche perché se chi viene a fare consulenza non ha mai considerato il suo rapporto con Dio, incominciare a farglielo considerare non è senz'altro una cosa facilissima, proprio perché è qualcosa di nuovo. Però c'è una grande possibilità, c'è una grande occasione in questo, che se una persona ha dei problemi e cerca aiuto, molto frequentemente è disponibile a provare delle soluzioni nuove, qualcosa che tutto sommato non ha mai provato, è alla ricerca di qualcosa che l'aiuti a cambiare. In questo ha già provato, ha già esaurito tutte le sue ricette e può essere più disponibile a sentire qualcosa di nuovo, e in questo caso possono essere anche disposte a considerare il fatto che Dio può intervenire e cambiare quello che loro sono. È importante in questi casi presentare il Vangelo in un modo corretto, e per corretto intendo non semplicemente come una fuga dal problema, certo, ma come un modo per rimettere a posto tutta la propria vita, e rimettendo a posto queste cose anche il rapporto con questa dipendenza, con questo problema, prenderà il giusto valore, la giusta posizione.
0: E nella tua esperienza hai avuto modo di verificare che la proposta della fede e la forza della fede siano state di aiuto a coloro che avevano desiderio, dopo essersi resi conto della propria dipendenza, di venirne fuori?
2: Sì, ovviamente non tutte le persone con le quali ho avuto a che fare, perché purtroppo meno male, c'è sempre quella libera scelta per cui la persona può sempre decidere cosa fare, però molte volte ho potuto vedere come la presentazione di quello che, come Dio può intervenire per cambiare il nostro rapporto con Lui, il nostro modo di vedere noi stessi, può modificare la nostra vita. Questo l'ho notato molto con persone tossicodipendenti, mm-hmm. Con le quali ho lavorato per molti anni, ma anche in altre situazioni, con anche consulenze familiari o altro, il fatto di poter far vedere come applicando i principi biblici, applicando un giusto rapporto con Dio nella nostra vita, non automaticamente ma più facilmente prendono posto nella giusta priorità anche tutti gli altri valori.
0: Mm-hmm, certo, bene, io direi di fermarci qua oggi con questa conversazione. Gianfranco, grazie per il tuo contributo odierno, appunto ci risentiamo nuovamente su questo argomento la prossima se ti va.
2: D'accordo, va a risentirci Gianfranco.
0: A presto.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, o Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti a tutto il popolo di Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò, e quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del Monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi, e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania il Levita, tra i figli di Asaf. Yaziel disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme. E tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Questa parola è una parola per noi. Sento da parte di Dio di incoraggiarvi, perché il Signore sta per fare una svolta importante nella tua vita. È vero che sei stato terribilmente asserragliato dal nemico. È vero che è arrivato, forse già da qualche tempo, un messaggero, forse più di un messaggero, forse tre messaggeri che sono arrivati nella tua vita a informarti che una grande moltitudine stava per arrivare da lontano, per arrivare nella tua vita, e non veniva questa grande moltitudine certamente per venirsi a prendere un caffè, per venirsi a prendersi un pasticcino, per venirsi a fare una passeggiata per vedere come stavi. Questa grande moltitudine che si è mossa era arrivata, è arrivata, forse per qualcun altro sta arrivando per farti guerra. Sono stato molto particolarmente toccato dalla testimonianza della sorella Grimaldi, che diceva, mi ha colpito proprio pensando a questo passo, a quei messi che sono arrivati nella sua vita, che gli hanno detto 2 mesi ti devi muovere perché fra 2 mesi potrebbe essere troppo tardi. Dobbiamo dire quello che è, sono stati tra virgolette dei messaggeri che sono arrivati, e quei messaggeri che sono arrivati nella sua vita forse sono arrivati anche nella nostra vita, forse anche nella tua vita, forse arriveranno nella tua vita. Ti hanno portato non una notizia esagerata, ti hanno detto la verità, ti hanno detto le cose come stanno. Noi non necessariamente, fratelli, ci troviamo in combattimento con il nemico, e non necessariamente il nemico arriva per mentirci nella nostra vita. A volte approfitta di circostanze reali, vere, per spaventarci. Il nemico, quando arriva nella nostra vita, o mente, o calunnia, o inventa, ma può anche portare delle situazioni reali, mettendo peso su quelle situazioni reali, ovviamente senza farti mettere gli occhi sul Signore, scoraggiandoti il più possibile, togliendoti la fiducia nel miracolo.

che c'erano dei grossi problemi in vista. Una grande moltitudine avanza contro di te. Vi voglio far notare come il nemico parla. Non dice una grande moltitudine sta avanzando contro di voi, ma contro di te. Il nemico ti vuole sempre far sentire solo nei problemi, non ti vuole mai far sentire in compagnia, non ti vuole isolarti, vuole farti capire che tu sei l'obiettivo, tu sarai quello che sarà distrutto, tu sei quello che passerà il guaio, tu sarai quello che sarà eliminato. Questo è quello che il nemico cerca di fare nella tua vita, e lo fa soprattutto in maniera così personale, perché sa che se tu ti scoraggi, probabilmente si scoraggeranno anche quelli che sono al tuo fianco. La parola che Giosafat riceverà, che c'è una grande moltitudine che sta avanzando verso di lui, sarà una parola che sarà portata anche a quelli che gli sono vicini. E dobbiamo dire una cosa molto bella, molto interessante, che tutto quello che può succedere nella nostra vita, se c'è una cosa bellissima, fratelli, è questa: Dio non è mai all'oscuro delle circostanze in cui ci veniamo a trovare. A Dio non lo sorprende nessuno, neppure le imboscate del nemico. Se stasera possiamo confidare nel Signore, possiamo partire da questo presupposto, che tutto è sotto il pieno controllo di Dio nella tua vita, e nulla ti succede che Dio non l'abbia permesso. E tutto quello che ti succede non ti succede perché Dio si è distratto, perché Dio si è spostato un attimo, ha spostato la sua attenzione dalla tua vita, e quindi ad un certo punto il nemico ha trovato lo spazio, è entrato e il Signore non ce l'ha fatto. No, perché tutto quello che succede Dio lo permette, e Dio non lo permette per far divertire il nemico. Dio lo permette per umiliare maggiormente l'azione del nemico. Perché quando i figli di Dio si trovano nella difficoltà, loro già sanno in chi si devono rifugiare, già sanno a chi correre, già sanno a chi ricorrere. Dice la scrittura che Giosafat effettivamente ebbe paura. C'è sicuramente il lato umano di questo uomo, possiamo immaginare, fratelli, no? Un messaggio del genere porta paura. Possiamo dirlo che nella nostra vita sono arrivati dei momenti in cui abbiamo avuto paura. Non dobbiamo vergognarci, non siamo dei supereroi. Nessuno di noi ha ricevuto il dono di Batman o Superman o che ne so, come si chiamavano quelli là, gli incredibili, gli invincibili, come si chiamavano? Nessuno di noi è questo, siamo vasi di terra, ed è normale che ci possiamo trovare di fronte a dei messaggeri, forse che provengono anche dal mondo, forse che provengono anche dalla medicina, dei messaggeri che vengono addirittura dal mondo spirituale, che possono portarci delle notizie, che possono mettere in noi paura, possono mettere in noi agitazione. Ci possiamo trovare in una situazione di questo genere dove effettivamente possiamo sentirci soli. E che cosa fare? Rimanere soli? Arrabbiarsi? Che cosa fare? Lasciare tutto? Che cosa fare? Allearsi con il nemico? Alzare la bandiera bianca? Cercare altre vie? Altre risorse? Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Permettetemi di fare una considerazione intorno a questa disposizione da parte di Giosafat di cercare il Signore. Io credo che Giosafat fosse assolutamente convinto che il Signore sarebbe intervenuto, e io credo fermamente che alcuni di voi che in questo momento stanno passando delle prove importanti si sentono asserragliati dal nemico, sentono le grida dei nemici che gridano vittoria, vinceremo, ce l'abbiamo fatta.

0: fatto. Alcuni di voi stanno sicuramente vivendo questi momenti, ma credo che nello stesso tempo, nel profondo del vostro cuore, c'è la certezza che in un modo o in un altro il Signore si alzerà e metterà in fuga gli eserciti stranieri. Non è mai successo che Dio ha abbandonato il suo popolo. Non è mai successo che Dio ha lasciato il suo popolo a accattare il pane, cioè fare elemosina da qualche altra parte per ricevere le cose di cui ha bisogno. Certo è che tante volte abbiamo dovuto aspettare. Certo è che tante volte l'attesa è diventata anche pesante. Certo è che siamo arrivati anche a un punto dove abbiamo detto: forse il Signore ha deciso diversamente, abbiamo pensato diversamente, forse non è quello che pensavo, il Signore non vuole intervenire in questo modo. Ma è altrettanto vero che nel tempo e nel momento in cui ha deciso il Signore di intervenire, abbiamo scoperto che quello era il tempo migliore, più propizio, perché noi potessimo capire tante cose, perché noi potessimo essere in grado di capire che i tempi di Dio sono molto molto migliori e più efficaci dei nostri tempi. Credo che Giosafat si dispose a cercare il Signore soprattutto, permettetemi di pensare questo, per essere liberato da questo senso di paura. Quando arriva la paura nel tuo cuore, cerca il Signore. Cerchiamo il Signore. Non rimaniamo prigionieri della paura. Non ci arrendiamo. La paura crea un vuoto enorme nell'anima, una insicurezza pazzesca nell'anima. E fateci caso, quando diventiamo schiavi della paura ci isoliamo anche dagli altri, ci chiudiamo, abbiamo il timore anche di dire quello che abbiamo dentro, abbiamo paura a proposito anche di manifestare le nostre debolezze, di dire: ho questo senso di vuoto nel cuore, ho paura, non riesco a vedere oltre, non so se c'è un futuro per me, non so se che tipo di giorni che mi aspettano più avanti, non so che cosa vivrò. La paura ci toglie il terreno da sotto i piedi e non è che ci fa vedere il futuro negativo, non ce lo fa proprio vedere il futuro, non ce lo fa immaginare, non ce lo fa pensare. E quando questa paura prende possesso poi della nostra vita, allora siamo costretti ad appoggiarci ad altre cose. Abbiamo bisogno che questa paura venga forse soddisfatta o cancellata o eliminata da altri incoraggiamenti, da altre risorse, da altri che possono aiutarci, da altri che possono magari prospettarci una soluzione rispetto al disagio che stiamo vivendo. Giosafat non voleva cadere nell'errore di cedere al passo del nemico. Giosafat realizza un terribile senso di paura e la risposta a questa paura, Giosafat decide di colmarla con il cercare il Signore. La cosa più importante da fare, Giosafat sta pensando, è quella adesso, ora, è quella di cercare il Signore. E bandì un digiuno per Giuda. E Giuda si radunò, iniziò a gridare, a implorare aiuto dal Signore. E tale fu questa unità che arrivavano da tutte le città di Giuda, da tutti i luoghi, per stare insieme, per cercare insieme il Signore, perché il Signore potesse rispondere, perché il Signore potesse manifestare la sua volontà, perché il Signore potesse manifestare ancora la sua presenza, perché il Signore potesse dire al popolo di Giuda: non vi preoccupate, io sono ancora con voi, sono io che vi libero, sono io che vi porto avanti, sono io che benedico la vostra vita, sono io che ho la vostra vita nelle mie mani, e chiunque nelle mie mani io non lo lascerò andar via, non permetterò che altri vi portino via dalla mia presenza. Josafat farà una preghiera meravigliosa, una preghiera che muoverà la mano di Dio. E la preghiera che fa Josafat è questa, sentite bene: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? La prima cosa che viene fuori da questa preghiera è il riconoscimento che il potere di ogni cosa è nelle mani di Dio. E il modo per iniziare una preghiera che vedrà la risposta è questa. Tante volte, fratelli, preghiamo, ha ragione il pastore di Gerusalemme, Giacomo, preghiamo e preghiamo male. Dobbiamo riconoscerlo che non sappiamo pregare, fratelli. Tante volte partiamo in momenti di difficoltà, gridiamo, e sembra che non gli riconosciamo nulla, Signore, se non il dovere di intervenire nella nostra vita. È vero, quando abbiamo dei problemi, è una delle cose che desideriamo essere liberati da questi problemi. Certo, quando viviamo delle difficoltà, una delle cose che desideriamo è che Dio voglia per favore intervenire nelle nostre difficoltà. E se siamo ammalati, desideriamo essere guariti. E se siamo in catene, desideriamo essere liberati. E se siamo di fronte a dei pericoli, desideriamo essere guardati. Ma Josafat sa che per chiedere una liberazione a Dio deve prima fare una confessione importante, e la confessione è quella di riconoscere in Dio tutta la potenza, tutto l'onore, tutta la gloria. Non ci dimentichiamo, fratelli, che tutte le volte che ci accostiamo a Dio dobbiamo offrire a Dio un culto di lode, di adorazione, di riconoscenza a colui che può tutto e tutto in maniera meravigliosa. Tu puoi ogni cosa, tu hai il dominio su tutte le nazioni. È vero, queste nazioni si stanno muovendo, si sono organizzate, avranno sicuramente appuntato delle strategie importanti, si sono organizzati per farci saltare in aria, per cancellare il nostro nome, per farci degli schiavi, è vero, ma tu domini su tutte le nazioni. Fratelli, voglio ricordarvi che il potere della vita e della morte è e rimane ancora nelle mani del Signore. Non c'è uomo su questa terra che possa allungare la vita, non c'è potenza, non c'è risorsa che possa prendere il posto di Dio. Cerchiamo il Signore in ogni cosa, soprattutto quando arriva la paura che bussa la porta del nostro cuore. Cerchiamolo, e mentre lo cerchiamo non avanziamo diritti, offriamogli la lode, riconosciamolo Dio al di sopra di ogni cosa, celebriamolo come egli è realmente e come deve essere celebrato. Non sei tu l'Iddio dei cieli, tu sei al di sopra di tutto, e vedi noi povere creature, tu sei sopra. Non sei tu che domini su tutti i regni, questi che si stanno muovendo, e tu puoi fermarli così, puoi bloccarli subito, e se anche non li bloccherai, però ci puoi far riportare una grande vittoria. Sei tu che regni su tutte le nazioni, tu hai nelle tue mani la forza e la potenza, e nessuno può resistere contro di te. Un giorno Gesù si trovò a passare per quella bella regione di Gerasa e trovò un tremendo posseduto, non era posseduto da pochi spiriti. Quando Gesù si avvicina, gli spiriti, i numerosi spiriti che sono nella vita di questo povero uomo, iniziano a tormentarsi. Gesù si avvicina e l'inferno trema. Questi spiriti mondi sanno che la loro vita è appesa in questo momento alla decisione del Signore, perché Gesù ha tutto nelle sue mani, il regno e la potenza, e questi spiriti immondi lo riconoscono subito, immediatamente. Gesù non ha bisogno di presentarsi, quando arriva subito gli dicono: già sei venuto per tormentarci, facci stare tranquilli, dacci un altro po' di tempo, per favore non ci mandare via, e se proprio ci devi mandare via, mandaci nei porci. Fratelli, non so quanti migliaia di demoni potevano stare in quest'uomo, ma come vedete il regno e la potenza è nelle mani di Dio. Forse un esercito infernale ti sta asserragliando, forse il nemico sta organizzando qualcosa verso di te, intorno alla tua vita. Quello che devi fare è sperare nel Signore, continua a sperare nel Signore e cercalo, riconoscigli che tutto dipende da Lui, ogni cosa dipende da Lui. Tu hai nelle tue mani la forza e la potenza e nessuno può resistere contro di te, neppure il mare, neppure il vento, se vi ricordate, che agitavano la barca di quei poveri discepoli in difficoltà e che si vedevano già annegati. Non ti importa che noi moriamo? Non ti importa che questa condizione di vita ci porterà a morire? Chi mai avrebbe potuto cambiare quelle circostanze? Certo, erano abituati a vedere Gesù che guariva gli ammalati, erano abituati a vedere Gesù che moltiplicava il pane, i pesci, che faceva del bene, che dovunque passava da lui uscivano virtù che facevano innamorare le persone, parlava in maniera stupenda, ma nessuno mai si era visto che poteva parlare al vento e al mare. Per la prima volta davanti a loro vedono Gesù come Signore sulla natura, perché Lui ha il regno e la potenza. Qualunque cosa ti sta succedendo, sappi che Gesù ha il regno, Gesù ha la potenza. E se è arrivato qualche messaggero nella tua vita stasera che ti ha messo un po' in difficoltà, ti ha creato dispiacere, forse paura addirittura, sappi che il Signore presto interverrà con la sua forza e la sua potenza. La seconda cosa che Giosafat gli riconosce a Dio è questo: non sei stato tu, o Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza il quale ti amò? Non solo Giosafat nella preghiera gli ha riconosciuto la forza e la potenza, ma gli ha riconosciuto anche quello che noi tutti abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita. Il nostro Dio è un Dio che libera, è un Dio non solo che regna, non solo che ha forza, non solo che ha potenza, ma è un Dio che libera, è un Dio che mette in fuga gli eserciti, è un Dio che mette in fuga il nemico. Forse non lo mette in fuga quando si organizza, forse il nemico arriverà fino sotto casa tua, forse riuscirà anche a entrare in casa tua, ma questo non vuol dire che il Signore ha perso di vista l'azione del nemico. Potrebbe essere che il nemico è riuscito addirittura a entrare nelle stanze di casa tua, ed è in casa tua che si stanno verificando tutti questi problemi. Il nostro Dio è un Dio che libera. Tu hai scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo. Noi certo vorremmo vivere in maniera più serena, più tranquilla, noi non vorremmo proprio avere a che fare con il nemico. Ma non avere a che fare con il nemico significa allo stesso tempo non vedere la gloria di Dio. E tante volte il nemico riesce ad arrivare fino alle porte della chiesa, del popolo di Dio. Ma è proprio lì che il Signore muove la sua mano, tu hai scacciato davanti al tuo popolo il nemico. Sei tu, Signore, che hai scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo. E c'è anche un'altra dichiarazione che Giosafat fa in questa preghiera. Dio è potente, Dio ha la forza, Dio ha il potere su tutte le nazioni, Dio ha il potere di liberare. E l'ultima dichiarazione che Giosafat fa è sorprendente. Sapete qual è? È quella che lui riconosce di essere senza forze. Signore, senza di te noi non siamo nulla. In questo momento, se tu non dovessi intervenire, noi saremmo preda del nemico. Siamo senza forza, non riusciamo a organizzarci. Ci sono delle situazioni che succedono nella nostra vita che ci tolgono la forza, lo zelo, l'entusiasmo. L'unica cosa che ci viene da fare è abbatterci. Siamo senza forza. Giosafat era arrivato a un punto da stare senza forza. Giosafat era un condottiero, avrebbe dovuto organizzare l'assetto di guerra in risposta a questa avanzata. Giosafat avrebbe dovuto dire: adesso vediamo quello che dobbiamo fare, forza, muoviamoci subito. Invece, di fronte a questi messaggeri, si è fermato e ha dichiarato la sua incapacità a rispondere ad un attacco del genere. Signore, guarda che siamo senza forza, ma gli occhi nostri sono su di te. Gli occhi nostri sono su di te. In questo momento mi viene in mente tutte le volte che i nostri figli da piccoli hanno avuto paura e per qualunque cosa, o uno spavento, la luce che si spegne, o perché vedono magari qualcosa che non devono vedere in TV, o qualche situazione che li ha spaventati. Avete visto cosa hanno fatto quando sono stati presi dalla paura? Dove sono andati? Da chi sono corsi? Cosa hanno fatto? Vi ricordate o no? Non avevano forze per reagire, ma avevano i loro occhi sul papà e sulla mamma. Sul papà, perché il loro papà è sempre il, tra virgolette, il super in ogni cosa. Poi man mano che crescono si rendono conto, il super viene meno e vengono fuori i suoi limiti, le sue debolezze. Poi arrivano a un punto dove il papà non serve più a nulla. E poi, quando il papà diventa vecchio, forse inizierà ad accendere di nuovo i ricordi nella loro mente. È un ciclo, ma non siamo qui per parlare di questo, ma per dirvi che quando il popolo di Dio è in difficoltà, gli occhi li deve poggiare sul Signore. Siamo senza forza, ma i nostri occhi sono su di te. Sentite Giosafat cosa dice. Che ammissione importante. Non sappiamo che fare. Quante cose sono avvenute nella nostra vita dove ci siamo guardati e abbiamo detto: non so cosa fare, non so come rispondere a questa situazione, non so cosa fare. E tale era la situazione che tutto il popolo, persino i bambini, le loro mogli, i figli stavano in piedi davanti al Signore. L'angoscia che si era creato nel loro cuore era tale che aveva preso tutti, completamente tutti. Fratelli, permettetemi di dirvi che la ricerca di Dio e della faccia di Dio non è soltanto per gli adulti, è anche per i bambini, è anche per gli anziani. La ricerca della faccia di Dio in determinati momenti della nostra vita è una ricerca che deve interessare tutto il popolo di Dio. E quando all'unanimità che ci mettiamo a cercare il Signore, allora noi vediamo lo Spirito del Signore scendere, prendere possesso dell'assemblea e iniziare a parlare attraverso l'assemblea. Dio rivela qual è la sua volontà. È arrivato un, due, tre messaggeri a portare una terribile notizia a Jonathan. Ora scende lo Spirito di Dio, investe il popolo di Dio che era alla ricerca, e Dio inizia a parlare e inizia a chiarire le cose come stanno. È vero che i nemici stanno arrivando, ma sappiate che mentre voi state avendo paura, io mi sono già schierato. La battaglia non è vostra, è mia. Non abbiate paura, perché il Signore sta per concedervi un'altra meravigliosa vittoria. Alleluia. Non temiamo quello che ci sta accadendo, non abbiamo e non abbiate paura oltre le vostre forze di quello che state vivendo, perché il Signore si è cinto di forza. Signore, usa i profeti. Abbiamo sentito una testimonianza che parlava appunto di profeti attraverso anche le profezie. Fratelli, il Signore vuole ungere il suo popolo ancora, suscitando altri profeti che parlano da parte di Dio. Non c'è la morte nel popolo di Dio, c'è la vita. E non è la vita quella che pensiamo noi o che pensano gli uomini, è la vita che procede dal cielo. Lo Spirito di Dio investì nell'assemblea Yaziel, che fu completamente liberato dalla preoccupazione, dalla paura, dall'angoscia, e iniziò a parlare incoraggiando il suo popolo, il popolo di Dio. Sentite bene, porgete orecchio, voi tutti abitanti di Giuda e di Gerusalemme, e anche tu, o re Giosafat. Sapete perché i profeti nella Chiesa sono necessari? Sono necessari per incoraggiare il popolo di Dio. E sono necessari per incoraggiare anche i conduttori del popolo di Dio. Non tutto viene dal conduttore. Quando il Signore scende e parla, la parola profetica è, credo, soprattutto per i conduttori, che devono prendere subito, immediatamente, in carico quello che il Signore sta dando loro, e perché loro possano poi trasmetterlo al popolo di Dio. Non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine. La battaglia non è vostra, ma di Dio. Scendete contro di loro. Stanno arrivando? Scendete. Ci sono questi problemi intorno a te? Affrontali. Eccoli che vengono per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Yerwe. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Quello che il Signore ti dice stasera è ciò che vedrai domani. Quello che il Signore ha voluto farti sentire stasera come parola è ciò che realizzerai nei prossimi giorni. Non fare i calcoli sulle tue forze, perché non saranno le tue forze a liberarti, sarà il Signore. Non fare, attenzione a quello che ti dico, non fare calcoli su quelli che ti stanno vicino, perché non saranno loro a liberarti, sarà il Signore. Non fare calcoli sui tuoi ragionamenti, facciamo così, mettiamo così, secondo me se facciamo così, perché non sarà la tua logica e la tua intelligenza a liberarti, ma sarà il Signore. E il Signore è già sceso per liberarti. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico in ascolto, sono veramente contento di essere davanti a questo microfono per poter parlare con te di un argomento biblico molto importante. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione un breve commento di una parabola di Cristo.

L'insegnamento di Cristo è parte molto importante della sua attività durante il periodo in cui visse in terra. Uno degli aspetti caratteristici è costituito dal suo costante dire in parabole. Ebbene, è proprio di una di queste che desidero parlarti. Si tratta di quella del seminatore. Ascoltiamo le parole di Cristo come sono scritte nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso al mare e molta gente si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Voi dunque, proseguì il Signore Gesù, ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.

L'argomento principale della parabola viene descritto da Cristo stesso, che ne dà anche la spiegazione. Quindi non ci sono dubbi nel dire che essa presenta le diverse categorie di persone che ascoltano il messaggio o la predicazione cristiana. Il seme altro non è che la parola di Dio. Esso o essa viene seminato o seminata ovunque. Molti la odono, ma qual è la loro reazione? Dal dire di Cristo e in quasi 20 secoli di storia è stato così. Le reazioni sono state e sono diverse. Una prima categoria di persone non comprende la parola. Fanno parte di questa quelli che, per dirla con delle parole di Gesù, hanno ricevuto il seme lungo la strada. Quante persone, pur ascoltando il messaggio di grazia e di salvezza, non lo capiscono e non lo afferrano? Una seconda categoria, udendo il messaggio, lo riceve con superficialità e quindi senza radice. È chiaro che non ha un fondamento solido preciso e di fronte ai primi ostacoli che ci sono, cede. Una terza categoria riceve la parola, ma la posizione sociale, il benessere, fanno sì che questo seme sia soffocato come se fosse caduto tra le spine. Ora, tutte e tre queste categorie di persone potrebbero essere incluse in pratica in una soltanto. Sono tutte persone che non hanno ricevuto nel modo giusto il messaggio della parola di Dio. Ma infine c'è la quarta categoria di persone, l'unica che agisce in modo giusto. È quella di coloro che odono la parola, la comprendono e poi, come conseguenza, portano del frutto. Chi sono costoro? Sono coloro i quali hanno afferrato il messaggio del Vangelo, il messaggio di grazia e di salvezza, hanno accettato cioè Cristo nella loro vita come Salvatore e Signore. La buona terra è il loro cuore, che si è predisposto con onestà ad ascoltare la parola ed a riceverne il profondo e vitale contenuto. Vi sono, grazie a Dio, veramente molte persone incluse in questa categoria. Ma mi preme chiederti, caro ascoltatore, ne fai tu parte? Vedi, è possibile ascoltare il messaggio della parola di Dio, è possibile possederla, anche leggerla, ma non afferrarne il messaggio che è centrato su Cristo e sulla sua opera di salvezza, che va accettata solamente per fede. Che tu possa riflettere su questo interrogativo.

Naturalmente sono contento se tu hai ascoltato e ricevuto la parola e quindi Cristo nel tuo cuore. Ma qualora non fosse ancora così, non continuare a vivere come se niente fosse. Oggi il seme della parola è stato seminato nel tuo cuore, che possa penetrare profondamente nella tua vita. Allora e solo allora potrai portare del frutto.

rendo conto che non ho potuto in pochi minuti che sfiorare questo importante argomento. Pertanto è possibile che tu voglia conoscerlo più a fondo, oppure che tu abbia delle domande o dei dubbi e vorresti delle delucidazioni. Quindi, per questo motivo ti invito a scriverci. Ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale condividerò con te dei pensieri su un'altra nota parabola. Per ora ti dico a risentirci e grazie per l'ascolto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

avremo tre parti. Una prima parte, parleremo di cosa pensava la Chiesa dei primi secoli e i primi discepoli, gli apostoli, cosa pensavano di Gesù. Nella seconda parte, più tardi, vedremo cosa pensava Gesù di se stesso. Gesù credeva di essere Dio? Perché se Gesù non credeva di essere Dio, scusatemi, perché dovremmo crederlo noi? Quindi è importantissimo rispondere a questa domanda. La terza, risponderemo ad alcune obiezioni comuni alla divinità di Gesù e analizzeremo in particolare alcuni dei più classici brani che in qualche maniera parlano di questo tema e che vengono a volte interpretati in una maniera diversa da quella del cristianesimo classico, del cristianesimo delle origini, e vedremo come mai sostanzialmente molti oggi, anche molte sette, hanno questo atteggiamento di scetticismo nei confronti della divinità di Gesù. Cercheremo di comprendere come mai c'è questo scetticismo e perché è così importante il tema. Allora direi di cominciare dalla prima parte. Cosa pensavano i discepoli e gli scrittori del Nuovo Testamento di Gesù? Allora, quando è che i cristiani hanno iniziato a considerare Gesù come Dio? Ci avete mai pensato? Allora, questa è una domanda importante, perché alcuni addirittura dicono, dal IV secolo in poi. Dal IV secolo in poi? Beh, sarebbe veramente incredibile. E prima cosa credevano? Perché si pensa dal IV secolo in poi? Perché la narrazione che viene fatta è che a un certo punto in questi concili venne presa addirittura la decisione, in particolare si parla di Nicea, come se da lì venisse presa una decisione nel 325 d.C. da cui parte tutto. In realtà Nicea non è l'inizio di tutto, semmai la conclusione. Ed è profondamente diverso. Esaminate bene quello che ho detto. Non è l'inizio, è una conclusione. E il perché sono state prese delle decisioni va visto alla luce di ciò che è avvenuto prima, nei secoli precedenti. Cos'è il Concilio di Nicea? Ai tempi di Costantino, nel 325 a.C., fu convocato questo concilio. C'erano diversi argomenti all'ordine del giorno, ma alla fine l'argomento principale era quello che è stato già citato prima, un certo Ario che aveva un'idea diversa dagli altri. Lui negava che Gesù fosse Dio e sostanzialmente affermava la tesi secondo cui Gesù fosse comunque una creatura. Questo venne rigettato. Molti dicono sì, ma in realtà ci fu una grande discussione, fu presa una decisione a maggioranza e la maggioranza vinse per pochi voti. Niente vero tutto ciò. Io non so dove le persone vanno a prendere queste informazioni. Se trovate queste cose su internet non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Perché su circa 300 vescovi, 3 erano a favore di Ario e tutti gli altri erano compatti. Ma al di là di questo, la figura di Costantino, alcuni dicono è Costantino che ha manipolato per cercare, no, di avere questa figura della Trinità. Purtroppo oggi non abbiamo tempo di affrontare l'argomento della Trinità, ma Costantino non c'entra assolutamente nulla, perché Costantino non era un teologo. A Costantino non importava nulla delle decisioni prese lì, lui voleva la pace nell'impero. La storia ci dice che Costantino era preoccupato per queste tensioni tra i cristiani. Lui aveva reso il cristianesimo religione lecita dopo tanta persecuzione e voleva, siccome c'erano queste controversie, voleva che si trovassero un accordo. Quindi per questo lui convocò i vescovi. Ma attenzione, il punto è, qualcuno dice, ma ci furono delle pressioni per decidere che Gesù era Dio. Contro Ario, ci furono delle pressioni. Chi fece queste pressioni? Ditemi un po'. Costantino? Ma secondo voi, pensateci bene, fino a 10-15 anni prima, tutti questi cristiani erano perseguitati da Diocleziano. Ci furono le peggiori persecuzioni della storia del cristianesimo e i cristiani si facevano ammazzare pur di non accettare l'ingerenza di Roma. Ora, secondo voi, queste stesse persone, 10 anni dopo, lasciano imporsi una dottrina da Costantino? Questa narrazione non ha senso, pensateci bene, non ha alcun senso. Quello che emerge è in una frase che emerge da uno scritto che pare nel quale venne chiesto ad Ario quanti padri, ovvero quanti cristiani della prima ora, dei secoli precedenti puoi citare per sostenere le tue argomentazioni. E questo ci fa capire come ragionavano. Loro attaccarono Ario non perché volevano imporre una dottrina nuova, da oggi in poi Gesù deve essere Dio, ma perché loro vedevano in quello che diceva Ario una novità. Ario, tu dici che Gesù è una creatura, ma i nostri padri, nei secoli precedenti, dagli apostoli in poi, hanno sempre creduto che fosse Dio. Come puoi dimostrare questo?
Esattamente il contrario, è per questo che rifiutarono. In realtà, essi si rifacevano alla tradizione precedente, erano molto preoccupati della minaccia di Ario, proprio perché loro erano abituati già a considerare Dio. Questo emerge chiaramente, perché nei secoli precedenti, dal terzo al primo secolo, adesso stiamo andando indietro nel tempo, ci sono tanti indizi, ci sono iscrizioni che sono state ritrovate del terzo secolo dove emerge che Gesù era adorato come Dio. Nel secondo secolo un pagano, Plinio il Giovane, parla dei cristiani e dice che cantavano inni a Gesù come fosse un Dio. Era evidente persino ai pagani questo fatto. Nel secondo secolo Gesù era visto già come preesistente, unito a Dio e considerato Dio e venerato come un Dio. Nel secondo secolo troviamo i cosiddetti nomina sacra, non so se sapete cosa sono. Sono abbreviazioni per il nome di Dio che si ritrovavano negli scritti di quell'epoca. Per non scrivere per esteso il nome di Yahweh, veniva abbreviato. Ma la cosa interessante è che anche il nome di Gesù dai primi cristiani veniva abbreviato nello stesso modo, quasi per un rispetto incredibile che avevano per questi nomi. Come mai una creatura riceve questa attenzione già nel secondo secolo? Troviamo già un linguaggio trinitario che si sviluppa in questi primi secoli, ma attenzione, qualcuno dice la Trinità nella Bibbia non c'è. La parola Trinità non c'è. La parola Trinità però viene utilizzata, fu una necessità. Noi dobbiamo capire che fu una necessità per esprimere ciò che loro vedevano negli scritti del Nuovo Testamento e non riuscivano a trovare un modo per esprimere questo e utilizzarono questo termine. Ma questo non vuol dire che inventarono la Trinità, semplicemente trovarono un modo per esprimerlo, per esprimere ciò che vedevano. Alcuni dicono i cristiani dei primi secoli in realtà furono crudeli nei confronti delle minoranze, perché c'erano le minoranze cristiane che credevano altre cose, ebioniti, modalisti, subordinazionalisti, ce n'era di tutti i colori. Io non entrerò su queste cose qui, non importa in realtà per la nostra trattazione, ma quello che viene narrato è non c'era un vero cristianesimo ortodosso, i cristiani della maggioranza oppressero gli altri e poi diventarono loro e fecero diventare il pensiero della maggioranza ortodossia. Ma non è proprio così, perché se voi leggete gli scritti di Ireneo, ad esempio, uno nella patristica è importante leggere questi testi, noi vediamo che lui parla contro le eresie, ma il suo scritto, leggendo il suo scritto si capisce che quelle persone non erano crudeli e non volevano sopprimere nessuno, erano preoccupati per le anime delle persone, erano preoccupati perché che non ci fossero innovazioni che mettessero in ridicolo la dottrina apostolica, erano preoccupati perché le eresie che emergevano per loro non combaciavano con quello che gli apostoli avevano tramandato, esattamente il contrario, erano preoccupati di mantenere ciò che già c'era. E allora possiamo dire, da dove l'avranno preso i cristiani dei primi secoli tutto questo? L'hanno preso dal Nuovo Testamento, dai loro scritti emerge proprio questo fatto qui. Il Nuovo Testamento si era già formato alla fine del primo secolo e i primi commenti che noi troviamo all'inizio del secondo secolo già lo citano. I primi cristiani, qualcuno dice, erano adozionisti. Adozionisti vuol dire credevano che Gesù fosse diventato Dio a un certo punto della sua, tra virgolette, carriera. Forse alla resurrezione è stato adottato come Dio. Qualcuno diceva, no, al battesimo è stato adottato come Dio. Qualcuno diceva, alla nascita è stato adottato come Dio. E poi, tornando indietro nel tempo, dove andiamo a finire prima della nascita, era preesistente. E la narrazione che ci viene fatta da chi vuole criticare la Bibbia, la posizione adozionista era la prima, era la più vecchia. Poi però, nel tempo, i cristiani ci hanno preso gusto. Hanno iniziato a spostare sempre più indietro questa divinità di Gesù, fino a farlo diventare addirittura preesistente. Ma è vero tutto ciò? Cioè, è quello che emerge dagli scritti del Nuovo Testamento? Dobbiamo tornare al primo secolo, dobbiamo tornare quando il Nuovo Testamento fu scritto, per capire chiaramente come stavano le cose. Il pensiero della divinità di Gesù si è attestato subito dopo la scrittura dei testi del Nuovo Testamento e dobbiamo capire perché. Perché vi assicuro che non dipende da uno, due o tre versetti della Bibbia, che sono sempre quelli su cui si dibatte. Tutto il Nuovo Testamento parla della divinità di Gesù. Allora, l'idea che viene spesso portata avanti da qualcuno, come dicevo, è che appunto ci sono tutte queste idee. È diventato figlio di Dio alla resurrezione. Viene citato ad esempio Romani capitolo 1 versetto 3-4. Il Vangelo di Dio nato riguardo al figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo spirito di santità, mediante la risurrezione dei morti. E qualcuno dice, vedi, alla risurrezione dei morti viene dichiarato figlio di Dio.
Mica prima, prima era una persona come me e te. Qualcuno dice, no, questo è avvenuto alla nascita, perché Luca dice, oggi nella città di Davide, Luca 2,11, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è il Cristo, il Signore, e si riferisce a lui già come il Signore, era appena nato. Parleremo poi di questo termine Signore, perché vale la pena soffermarci un attimo, perché qualcuno pensa che sia un termine generico. Ma sì, era un Signore, anche noi diciamo il Signore di qua, il Signore di là, e no, nel Nuovo Testamento non viene usato così però, basta con queste cose. E avremo proprio modo di metterlo assolutamente in luce. Questa idea di evoluzione, i cristiani in qualche maniera sarebbero partiti quindi da una storia di un uomo, era un predicatore della Giudea, uno qualunque, poi l'hanno fatto diventare il Messia, poi ci hanno preso gusto e dice, oh, è risorto dai morti, poi non bastava, è diventato Dio, poi non bastava, lo facciamo anche essere preesistente, e poi era addirittura il Dio onnipotente. E questo è il racconto che viene fatto purtroppo anche da certi storici scettici, e rappresenta la Bibbia come se fosse stata continuamente manipolata per passare da una storia semplice di un predicatore della Giudea a farlo poi diventare Dio. E quindi Gesù diventò Dio per qualcuno, ma perché i cristiani lo fecero diventare tale. Ma la verità, e lo vedremo in questi incontri, è che quando leggiamo i Vangeli e leggiamo il Nuovo Testamento, noi non vediamo un'evoluzione, ma una compresenza di questi elementi, cioè la figura di Gesù che viene adottato, che viene dichiarato e allo stesso tempo che è preesistente, non è presente solo in alcuni libri e non in altri. Vi faccio capire. Se in Giovanni si parlasse solo del Gesù preesistente, divino, e in Marco si parlasse solo di un uomo, avrebbe senso. Dice, vedi, prima era un uomo, Marco è stato il primo Vangelo ad essere scritto, poi evolvendosi si arriva alla fine del primo secolo e Giovanni scrive un Vangelo dove addirittura è diventato Dio. Ma non è quello che emerge, perché noi vedremo, e userò, lo faremo nella seconda parte, proprio il Vangelo di Marco, quello considerato meno divino, per dimostrare che in realtà le cose non stanno proprio così. Ma adesso mi voglio concentrare non su Giovanni, ci concentreremo su di lui più tardi, visto che è considerato quello che parla più del Gesù divino. Parliamo di quello che in genere sono considerati gli scritti più antichi, quelli che dovrebbero essere quelli che non parlano di Gesù come Dio, sono i più antichi. Se la teoria degli scettici è corretta, che Gesù prima non era Dio nei primi scritti cristiani, ma lo è diventato in seguito, andiamo a vedere se è così. Prendiamo gli scritti più antichi. Voi sapete quali sono gli scritti più antichi del Nuovo Testamento? Molti pensano che siano i Vangeli, non è assolutamente così. Come qualcuno dice, sono le lettere di Paolo. Le lettere di Paolo sono precedenti ai Vangeli. Ci sono motivi storici per questo, perché Paolo ha scritto queste lettere, addirittura alcune, alla fine degli anni 40. Pensate che Gesù, se andiamo a vedere quando è stato crocifisso, stiamo prendendo la data ufficiale, no? Quelle date intorno al 30 d.C., se andiamo alla fine degli anni 40, meno di vent'anni dopo, Paolo ha scritto le sue lettere. Le lettere ai prima Tessalonicesi, fine anni 40, Filippesi e Romani, fine anni 50, sono tra le epistole che la maggioranza degli studiosi, anche non credenti, atei, considera originali. Perché, forse non tutti sanno, ma tra gli studiosi vengono messe in dubbio una parte delle lettere di Paolo e si dice queste non le ha scritte Paolo, noi non parliamo di questo, ma per dimostrare che la nostra argomentazione ha un senso, prendiamo pure gli scritti dove non c'è da discutere. Prima Tessalonicesi, Filippesi e Romani sono tre tra gli scritti su cui nessuno ha niente da ridire. Normalmente Galati, Prima Tessalonicesi, Prima Corinzi, Seconda Corinzi, Romani, Filippesi e Filemone sono le lettere che uniformemente sono riconosciute come paoline da tutti, atei compresi, ok? Facciamo allora l'esempio nella prima Tessalonicesi. In prima Tessalonicesi, come emerge Gesù? Nella prima lettera, si pensa che prima Tessalonicesi, pensate un po', sia la lettera più antica scritta da Paolo che troviamo nel Nuovo Testamento. In prima Tessalonicesi 1:10, Paolo parla di aspettare dai cieli il figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Paolo è già cosciente alla fine degli anni 40 che sta parlando di un figlio di Dio, risuscitato dai morti, ma soprattutto che deve tornare, perché se lo aspettiamo, quindi è vivo. Quindi non è già poco quello che ci dice, non è proprio un predicatore qualunque della Giudea, eh? Al capitolo 2, versetto 19 scrive, non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Il tema del ritorno del Signore Gesù è predominante in questa lettera. Quindi tenete bene presente perché parlo

avete mai pensato? Non ci sono i Vangeli, ancora. Perché si aspettava che venisse? Perché nel Nuovo e nell'Antico Testamento si parla di un Signore che viene. E come? Se ne parla diverse volte. Adesso vedremo. Però la cosa bella è che in questa prima Tessalonicesi Paolo parla di Gesù, il Figlio, e del Padre, mettendoli sempre vicini. E questo è già una cosa particolare. Considerate sempre, ne parleremo nella seconda parte tra un attimo, che Paolo era un monoteista, Paolo pensava che c'era un solo Dio. Perché mette sempre a fianco un altro personaggio che alcuni dicono, ma sì, è una creatura, è un angelo. E vi sembra normale? Capitolo 3, versetti 11-13, seguite bene. Ora Dio stesso, nostro Padre, il nostro Signore Gesù, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità, davanti a Dio, nostro Padre, quando il Signore nostro Gesù verrà con tutti i suoi santi. Qui è molto preciso, verrà con tutti i suoi santi. Ma dove l'ha presa questa informazione? Lo mette vicino al Padre, ma dice proprio che è il Signore Gesù che verrà. Non è il Padre, è il Signore Gesù che verrà. E questo, per chi legge il Vecchio Testamento, è incredibile, credetemi. Perché quando voi andate a vedere appunto questa prima Tessalonicesi 3:13, quando il nostro Signore Gesù verrà con tutti i suoi santi. Ora io vi leggo un brano dell'Antico Testamento che parla del Signore Yahweh. Yahweh, il Dio Onnipotente Yahweh. Zaccaria 14:5 dice, il Signore, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Ora, Paolo, un monoteista, conosceva sicuramente Zaccaria, cita un passo che parla di Dio. Quando il Signore, nelle nostre Bibbie, lo vediamo scritto in un certo modo, è perché è il cosiddetto tetragramma, Yahweh. Yahweh, il mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. Nell'Antico Testamento, quando spesso si parla dei suoi santi, si parla delle miriadi angeliche. Quindi, di questo si parla. Ma quando Paolo ne parla, lo applica a Gesù. Questa è la prima lettera, la più antica scritta. Vi sembra che stia parlando quindi di un Gesù semplice uomo? Di un Gesù semplicemente esaltato? A me sembra proprio che lo stia paragonando a qualcuno di molto più importante. Ci fate caso. Paolo confonde Gesù con Dio, possibile? Se voi continuate a leggere, adesso vado un po' rapido, ma la prima Tessalonicesi è piena di queste cose. Spesso si prendono passi dell'Antico Testamento, che uno non se ne accorge neanche, e vengono applicati a Gesù. Ma questo Paolo lo fa continuamente nelle sue lettere. Vediamo un altro esempio in Filippesi adesso, di brano. Filippesi è un'altra epistola molto antica, un'altra lettera molto antica. Guardate nel famoso brano di Filippesi, capitolo 2, versetti 6-11, Paolo cosa dice? Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Qui parliamo di, sempre di scritti prima dei Vangeli, Ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio l'ho sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questo è un brano bellissimo, ma ci fate caso? Ci viene presentato un Gesù in forma di Dio. Ma cos'è la forma di Dio? Che forma hanno gli dèi? Non è questo il punto. In forma di Dio dovete confrontarlo con il versetto che abbiamo letto dopo, quando parla il versetto 7 che ha preso forma di servo. Quindi la forma, che cos'è? È un ruolo. È semplicemente un ruolo, non è una forma quadrato, rotondo. La forma di Dio è che aveva quel ruolo e poi ha preso il ruolo di servo, è passato dal ruolo di Dio al ruolo di servo. È una cosa forte quella che ci stai dicendo. Ma un'altra cosa forte che ci dice qui è che vediamo che, trovandosi in una certa posizione, non trae vantaggio dalla posizione in cui si trova, perché questo è il senso. Una volta veniva tradotto non reputò rapina, ma vuol dire non trarre vantaggio dalla posizione in cui ti trovi. Non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Non reputò quindi qualcosa da cui trarre vantaggio, che è stato tradotto qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma che cosa fece? Svuotò se stesso. Ora, per svuotare me stesso io devo essere a un livello superiore, per scendere a un livello più basso. Sono in forma di Dio, scendo a forma di servo. E che cosa succede dopo la risurrezione? Ritorno dove ero prima, perché Dio l'ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. E qual è questo nome al di sopra di ogni nome? Attenzione.

0: Non mi dite che è Gesù, perché si chiamava già così prima, ve lo posso garantire, quindi non gli è stato dato dopo. Quando qui ci viene detto che gli viene dato un nome al di sopra di ogni nome, vuol dire che Gesù gli viene ripristinato in un ruolo superiore. Quando si parla di un nome al di sopra degli altri, sostanzialmente significa la persona al di sopra di tutte. Qual è la persona al di sopra di tutte? Per gli ebrei qual è il nome impronunciabile? Che viene addirittura chiamato Hashem, il nome, pur di non pronunciarlo. Ce n'è solo uno, ed è sempre Yahweh. Quindi viene dato il nome al di sopra di ogni nome. E attenzione, affinché nel nome di Gesù, ma attenzione, qui non si sta parlando del suo nome umano, Gesù è il suo nome umano. Quando gli viene dato il nome al di sopra di ogni nome, nel suo nome, cioè di fronte a quella persona, che cosa fanno le persone? Si inginocchiano. Vi sembra una cosa normale? Voi direte, vabbè, potrebbe anche essere normale. E beh, però vi faccio notare una cosa. Andiamo a leggere un attimo che cosa ci viene detto in Isaia 42,8. In Isaia 42,8 c'è scritto, io sono il Signore, questo è il mio nome. Io sono Yahweh, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro. Questo è un primo principio. Il Dio dell'Antico Testamento nel monoteismo ebraico mai avrebbe condiviso la sua gloria con un altro. Punto e basta. Angelo, quello che volete, non può farlo, non lo farebbe mai. Ma attenzione, Isaia 45, versetti 22 e 23. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, poiché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Per me stesso io l'ho giurato, è uscita dalla mia bocca una parola di giustizia e non sarà revocata. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me, ogni lingua mi presterà giuramento. Vi ricorda qualcosa? Nell'Antico Testamento abbiamo letto che ogni ginocchio si sarebbe piegato davanti a Dio. Vi sembra normale che sia diventato così di manica larga Dio nel Nuovo Testamento che di fronte alla più migliore delle sue creature, come dice qualcuno, Gesù non è Dio ma la migliore delle sue creature, tutti si dovranno inginocchiare. Proprio Dio che non condivide la sua gloria con nessun altro, tra l'altro. C'è qualcosa che non quadra. Ma questo emerge continuamente nel Nuovo Testamento. Perché vedete, confessare che Gesù è il Signore è qualcosa di forte in realtà. Quella parola Signore nel Nuovo Testamento viene usata normalmente per parlare di Dio e viene usato indifferentemente a volte per il Padre e per il Figlio. È persino difficile distinguere, tanto che la traduzione del Nuovo Mondo, dei Testimoni di Geova, la stessa parola la traduce spesso Geova, quando pensa che sia riferita a Dio. Però il problema, e vi faccio vedere adesso un esempio, è che a volte questo è un autogol. Andiamo a vederlo questo autogol. Lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 13. Dal versetto 9 al versetto 13. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore, attenzione, di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore, traduzione del Nuovo Mondo dice il nome di Geova, sarà salvato. Ora però vi faccio notare una cosa. Il versetto 13, perché viene tradotto così dalla traduzione del Nuovo Mondo? Perché è tratto da Gioele 2.32. In Gioele 2.32, riferita al Dio Onnipotente, è scritto proprio chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, il nome di Yahweh sarà salvato. Ma ci avete fatto caso in Romani capitolo 10, versetti 9 a 13, quando si parla del Signore? Chi è che deve essere confessato come Signore? Gesù. Quale confessione si deve fare? Quale nome bisogna confessare? Gesù con la bocca. Quando dice egli è lo stesso Signore di tutti, di chi sta parlando? Sempre di Gesù, perché quello è il contesto. E poi al versetto 13 improvvisamente, chiunque avrà invocato il nome di Geova sarà salvato. Il problema è che è giusto, perché questo è Gioele 2.32. Ma la cosa forte che Paolo ci sta dicendo, attenzione, perché io sto applicando un passo che tutti sappiamo essere applicato al Dio Onnipotente, lo sto applicando a Gesù. E questo è incredibile. Questo avviene tante volte nella scrittura del Nuovo Testamento. In Prima Corinzi 1.2, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ma la Scrittura dice che dobbiamo invocare il nome del Signore, di Dio, del Dio Onnipotente. Perché nel Nuovo Testamento dobbiamo invocare il nome del Signore Gesù? Sembra un affronto al monoteismo ebraico. Ma Paolo non era l'unico a pensarla così. Se voi continuate a leggere il Nuovo Testamento, Giacomo, Giovanni, questo è il linguaggio. Loro spesso applicano passi dell'Antico Testamento dove si parla del Signore, del Dio, di Yahweh. Allora, che cosa possiamo quindi concludere? Paolo è in buona compagnia, e poi la patristica che è venuta dopo, tutti hanno preso gli scritti di Paolo come per quello che dicono. Addirittura Clemente di Roma mette Pietro e Paolo sullo stesso livello, anche se lui dice di essere un discepolo di Pietro, ma lo mette sullo stesso livello di Paolo. Non è che dice, no, ma Paolo non vale niente, quello lì diceva che Gesù era Dio. No, non c'è questo. Policarpo dice di essere un discepolo di Giovanni, parla bene di Paolo, perché c'era un accordo. Lo stesso Paolo dice in Galati 2, dice, guardate che il mio Vangelo era quello di tutti gli altri, io mi sono confrontato con gli altri apostoli, la pensavamo tutti nello stesso modo. E se Paolo diceva questo, non temeva che qualcuno andasse a verificare, perché se no non l'avrebbe detto. Quando scriveva, scriveva gente che poteva verificare, andare a Gerusalemme e dire, oh, ma è vero che siete d'accordo con Paolo? Quindi, quello che emerge dai scritti di Paolo e dal Nuovo Testamento, queste scritture che vi ho fatto vedere, è che c'è una forte concezione di Gesù fin dai primi scritti. Ragioniamo un attimo sul monoteismo ebraico. Come si concilia tutto ciò che abbiamo visto con il monoteismo ebraico? Se Gesù era un angelo, se Gesù era un essere divino ma non era Dio, perché Paolo ne parla in questo modo? Perché tutti gli altri ne parlano in questo modo? E allora qui qualcuno dice, sì, ma anche Paolo pensava fosse un angelo, perché in Galati 4,14 leggiamo così: quella che nella mia carne era per voi una prova, non la disprezzaste né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Ma questo passo non dice che lui è un angelo. Sta dicendo una cosa molto semplice. Sta facendo una progressione. Dice, mi accoglieste come un angelo di Dio. Anzi, come dire, vi dirò di più, come Cristo Gesù stesso. Non vuol dire che Cristo Gesù è un angelo di Dio. Da questo testo non potete desumerlo. In realtà qualcuno dice, vabbè, ma la parola Dio, un Dio, viene usato nel Nuovo Testamento anche per altri personaggi. Ve lo concedo. Persino Satana, in 2 Corinzi 4,4, viene chiamato il Dio di questo mondo. Quindi, di per sé, qualcuno dice, la parola Dio non necessariamente dice che lui è Yahweh. Siamo d'accordo, esistevano anche falsi dei. Però, quello che emerge di Gesù è un po' diverso. Pensate bene, Paolo era un fariseo. Sapeva benissimo che c'era un unico Dio. E nei suoi scritti, secondo voi, poteva rischiare che qualcuno li fraintendesse al punto da pensare, come abbiamo letto prima, nella parte precedente, che addirittura Gesù fosse accostato a certi brani dell'Antico Testamento che riguardavano il Dio Onnipotente? È strano che Paolo non ci abbia pensato a questa possibilità. Se c'è una cosa che Paolo sapeva è che bisognava rendere il culto all'unico vero Dio, non ad altri. Perché? Perché Paolo è un ebreo, e per gli ebrei voi sapete, no, qual è il passo più importante? Deuteronomio, capitolo 6, versetti 4 e 5, la cosiddetta Shema, la dichiarazione della ascolta Israele. Ascolta Israele, il Signore il nostro Dio è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E secondo voi, degli scrittori ebrei, potevano rischiare che qualcuno li fraintendesse quando parlavano del padre e del figlio mettendoli sempre così vicini e parlando interscambiabilmente di Signore l'uno e l'altro, e avevamo bisogno poi nel 1900 e fischia che magari fossero i testimoni di Geova a tradurre Geova per non confondere i due signori? Ma voi capite che non può essere così, no? In realtà gli ebrei sapevano benissimo che il rapporto con Dio è speciale. Cosa distingue il Dio Onnipotente da tutti gli altri? Cosa distingue il Dio Onnipotente dagli angeli? Anche gli angeli nell'Antico Testamento vengono in alcuni passi chiamati Elohim, ma è diverso, perché c'è un Elohim che è il Dio Onnipotente Yahweh, che domina sugli altri Elohim angeli. Non sono mai messi sullo stesso piano. Quindi esseri divini in senso lato, esseri, diciamo, non creature di carne e ossa come noi, ce ne sono nel mondo spirituale, ma l'unico vero Dio, gli ebrei lo sapevano che era uno. Allora, a meno che Paolo non fosse letteralmente impazzito, non avrebbe mai adorato nessuno se non Yahweh, mai avrebbe avvicinato una creatura al creatore. Eppure, adesso vi faccio notare, Paolo in diversi suoi brani sembra dimenticarsi di questa cosa e parla di Gesù come se fosse il creatore. Ma come se niente fosse. Paolo dice in Romani 1,25 che l'idolatria è adorare la creatura piuttosto che il creatore. Lo dice proprio, dice che gli uomini hanno adorato la creatura invece del creatore. Quindi era cosciente che questa è una cosa blasfema da non fare mai. Poi in Romani 11,36 parla di Gesù dicendo che da lui, attraverso lui e per lui sono tutte le cose. Una creatura da cui tutto proverrebbe. Prima Corinzi 8,6. Tuttavia per noi c'è un solo Dio. Dice, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi viviamo per Lui, è un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose e mediante il quale anche noi siamo. Tutte le cose vengono da Gesù Cristo. Colossesi 1, 16, 17, poiché in Lui sono state create, parla di Gesù, tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Sono parole forti per una creatura. Ecco che poi qualcuno ha elaborato l'idea che c'è questa creatura, soprattutto le altre creature, che fa da intermediario tra Dio e gli uomini. Ma questa però è solo un modo di adattare questi testi, perché è qui che vi voglio far capire una cosa. La Chiesa dei primi secoli avrebbe anche potuto fare questo adattamento, ma loro hanno compreso che non era possibile, perché hanno compreso che questi brani parlano di Gesù in modo troppo inequivocabile. Lui non emerge in realtà come una creatura, non emerge mai. Lui è sempre l'inizio delle cose, non è una cosa come le altre, creata. Sembra strano, ma Paolo tira fuori quindi una figura creatrice che sembra oscurare l'unico vero Dio di Israele? È incredibile. Non entro nei dettagli, ma se voi vi guardate Prima Corinzi capitolo 8 a 10, è un brano dove si parla molto di monoteismo, parlando delle carni sacrificate agli idoli. E in quel brano è evidente che mettere a confronto l'unico vero Dio con gli idoli, Paolo parla in maniera mischiando le cose, parla del Signore, parla di Dio ogni Padre, poi parla di Cristo, dice di non peccare contro Cristo. Ma stai parlando del monoteismo? Cosa c'entra Cristo? È una creatura, mi stai confondendo le idee. A un certo punto parla della gelosia, in Prima Corinzi 10,22 dice che Cristo è geloso di noi. Cose che in genere sono scritte a proposito di Dio. Per questioni di tempo non entro nei dettagli di Prima Corinzi 8,10, perché è un brano molto esteso, si può dedicare addirittura un'intera sessione a questo brano. Però è evidente che lì si parla di Israele, si parla del monoteismo ebraico come per controbilanciare le carni sacrificate agli idoli, ma si parla di Cristo. In un brano in cui si parla sempre di Israele, cosa c'entra Cristo? A un certo punto ci viene detto che Cristo era la roccia che seguiva Israele, quindi Paolo aveva ben cosciente che Cristo era in qualche modo presente nella storia del popolo di Israele. Se fosse, come qualcuno dice, l'arcangelo Michele, beh, chiamiamolo semplicemente l'arcangelo Michele. Se voi andate nell'Antico Testamento, veniva chiamato l'arcangelo Michele quando interveniva, perché chiamarlo Cristo? Confondi le idee alla gente, perché per gli ebrei il Cristo è un personaggio specifico. È il Messia, re, figlio di Davide, non c'entra niente con un arcangelo. Paolo ha l'idea che Cristo, il Messia, era preesistente, addirittura partecipe della vita di Israele nel deserto. Domani mattina vedremo un po' anche il perché di questo. Yahweh, il Dio onnipotente, è diverso da tutti gli altri. I giudei consideravano Yahweh differente da qualunque altro essere soprannaturale, ma avrebbero avvicinato il Dio onnipotente a una creatura. E Paolo, meno che mai di tutti, era un fariseo. In Colossesi 2,18 Paolo affronta persino di sfuggita questo tema, perché c'erano delle correnti, anche in seno al giudaismo, per la verità, potevano portare all'adorazione degli angeli, a un culto degli angeli, a un'idea sbagliata del rapporto che dobbiamo avere con gli angeli piuttosto che con Dio. Però lui dice queste parole, Colossesi 2,18, nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni gonfio di vanità nella sua mente carnale. E qualcuno avrebbe potuto dire, ma scusa Paolo, perché non dovremmo occuparci di adorare gli angeli? Gesù è un angelo, ne hai sempre parlato tu. Perché oggi qualcuno sostiene questo, no? Gesù è un angelo, una creatura. Ma allora perché Paolo confonde le idee alle persone e dice non dovete occuparvi di culto degli angeli? Perché la prima cosa che io avrei detto al posto dei Colossesi, se lui avesse insegnato che l'arcangelo Michele era Gesù, ma scusa Paolo, ce l'hai insegnato tu. Un brano molto importante sul quale andiamo a concludere poi questa parte è l'esempio di Ebrei. In Ebrei capitolo 1 c'è proprio un confronto tra Gesù e gli angeli. Ed è interessante, perché uno dice non ce ne sarebbe bisogno, perché fare un confronto tra Gesù e gli angeli? Se in questa lettera agli Ebrei, che non si sa esattamente chi è l'autore, quindi noi diciamo l'autore della lettera agli Ebrei, ok? Se l'autore della lettera agli Ebrei sente l'esigenza al capitolo 1 di dire che Cristo è superiore agli angeli, perché c'era qualcuno che aveva questo problema, lo confondeva con un angelo. È palese, se no non ti occupi di queste cose qui. Ma la cosa che sorprende di quel brano è che quando voi leggete quei brani lì, ma se voi leggeste il capitolo 1 di Ebrei, vi rendereste conto che Gesù emerge in una maniera incredibile in quel capitolo. Io vi leggo solo un brano specifico. Vengono citati diversi brani del Vecchio Testamento per avvalorare il fatto che Gesù è superiore agli angeli. In Ebrei capitolo 1 vengono citati diversi brani. Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. Vengono citati dei salmi, vengono citati dei brani. Tutti gli angeli di Dio lo adorino. Ma io vi dico poi, andate nel Vecchio Testamento a vedere chi devono adorare gli angeli di Dio. Chi devono adorare gli angeli di Dio? Gesù? Sì. In Ebrei sì, ma andate a vedere nell'Antico Testamento, Salmo 97,7. Il Salmo 97 inizia con il Signore regna, Yahvé regna, di lui si parla, ok? Quando arrivate al capitolo 7 di lui si parla, sono confusi gli adoratori di immagini e quanti si vantano degli idoli si prostrano a lui tutti gli dèi. Qui sarebbe tutti gli Elohim, che però viene tradotto come angeli, non è questo il nostro argomento, quindi non importa, è lo stesso brano, ok? Viene citato così, tutti gli angeli di Dio, nella traduzione dei 70 viene citato come tutti gli angeli lo adorino, qui viene tradotto tutti gli dèi. Ma chi devono adorare? L'unico vero Dio, il Signore. Chi devono adorare in Ebrei capitolo 1? Gesù. Sta parlando di Gesù. Ma adesso vi faccio notare un'altra cosa. Prendete Salmo capitolo 102 versetti 25 e 27 e leggiamolo. Parla di nuovo di Dio. Nel passato tu hai creato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimani, tutti quanti si consumeranno come un vestito, tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fine. Leggiamo Ebrei, capitolo 1, versetto 10. Tu, Signore, qui sta parlando di Gesù, eh? In Ebrei è implicito che sta parlando di Gesù. Tu, Signore, nel principio hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito e come un mantello li avvolgerai, saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno mai fine. Qualcuno dirà, sì, ma qui sta parlando del Padre. No, perché prima c'è scritto, andate al versetto 7, mentre degli angeli dice questa cosa, al versetto 8 dice, parlando del Figlio, dice un versetto e poi ancora tu Signore. A chi sta applicando il Salmo 102, lo scrittore della lettera agli Ebrei? Al Figlio, a Gesù. Come fanno tutti questi scrittori del Nuovo Testamento ad applicare a Gesù brani che nell'Antico Testamento sono palesemente brani rivolti a Yahvé? A me viene da sorridere che si discute della divinità di Gesù basandosi su alcuni passi, come se io ho sentito delle persone che dicono, ah, nella Bibbia, nel Nuovo Testamento mai si dice che Gesù è Dio. Ma che Bibbia leggete? Questi brani qui sono incredibili. Poi vi dirò nella seconda parte, vi riservo questa sorpresa, perché Gesù non andava in giro a dire di essere Dio, ma questo è un altro discorso. Ma poi i suoi apostoli hanno fatto un egregio lavoro, direi, per farcelo capire. Allora il Nuovo Testamento, permettetemi di dire, non era poi così ambiguo sulla divinità di Gesù. Che i primi apostoli, gli scrittori del Nuovo Testamento e i primi cristiani credessero che Gesù era Dio è più che evidente dalle scritture del Nuovo Testamento. Ci rimane da capire una cosa però, penso tutti voi potrebbe venire in mente questa cosa, ma perché? Appunto abbiamo detto, se sono tutti giudei monoteisti, non ci aspettiamo questo comportamento. Perché avrebbero dovuto cambiare quella che era la loro convinzione, arrivando a prendersi un rischio così? Rischio noi diciamo di essere addirittura fraintesi, al punto da innalzare Gesù così tanto che poi i primi cristiani lo hanno considerato come Dio. La cosa era, credetemi, era talmente incredibile che generò le eresie. Perché nascono le eresie? Perché è incredibile tutto ciò. Stiamo dicendo che una persona che era nata come un bambino in mezzo a noi, che tutti conoscevano i genitori, no? Era cresciuto, si era proclamato Messia di Israele, addirittura era il Dio Onnipotente? Allora si è iniziato a dire, beh, non può essere così, sicuramente le cose non stanno così. Ma vedete, nella patristica noi vediamo proprio questo. I padri, diciamo, i cristiani del primo secolo, dei primi secoli, si trovarono di fronte a questi brani e capirono una cosa, che Gesù emergeva effettivamente come un bambino che nasce, come qualcuno che veniva ucciso, quindi era sicuramente un uomo, solo un uomo può essere ucciso, Dio non può essere ucciso. Ma si rendevano conto che le scritture parlavano non di un uomo, applicavano dei brani dell'Antico Testamento a Gesù. Allora nella seconda parte vedremo come ha fatto Gesù invece a far capire quello che era, pur non dicendolo in maniera chiara. Diremo anche perché, in realtà è molto semplice se ci pensiamo, però ne parleremo nella seconda parte.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Sono Maria Teresa, vengo da voi e vi racconto qualche ricordo della nostra famiglia. I nostri figli hanno tutti fatto l'università in America. Dato che mio marito è americano, abbiamo preferito che dopo il liceo in Italia potessero vedere le due culture e decidere da che parte stare. E siccome erano anche tutti e quattro molto vicini di età, sono partiti più o meno nello spazio di 3 anni. Ricordo che dopo 2 anni che erano partiti, ci siamo ritrovati in America nella casa dei genitori di mio marito. Ed è stata una bella rimpatriata, con grande gioia abbiamo raccontato, paragonato esperienze, è stato bellissimo. Una sera abbiamo fatto un picnic sul bordo del laghetto accanto alla casa dei genitori di mio marito, che abitavano in Michigan. Onestamente non è un gran lago, anzi per mancanza di cure assidue stava prendendo piuttosto in certi punti l'aspetto di uno stagno. Però l'acqua è sempre bella e rallegra il paesaggio. Infatti non c'è niente di più bello di un po' di acqua per abbellire ogni cosa, soprattutto se sulle rive del lago ci sono dei grandi alberi e se sulle canne vengono gli uccelli a fare l'altalena e a cantare le loro canzoncine. Guarda quell'uccello, mi ha fatto notare uno dei ragazzi. Si è messo la maglietta della Juve. Infatti era tutto bello con le piume a righe bianche e nere. Non abbiamo mai saputo che uccello fosse, però era veramente bello. E i miei figli non erano tifosi della Juve, ma hanno notato la maglietta del nemico. Poi abbiamo arrostito salsicce, pollo, polpette sulla griglia e sulla tavola c'era tutto il resto che rende i picnic perfetti, come l'insalata di patate, le patatine fritte, pomodori, carote, sedani e listerelle, eccetera, eccetera. È stato il picnic più bello che abbiamo mai fatto, ha commentato qualcuno. Forse era vero, soprattutto perché eravamo tutti contenti di stare insieme e lo godevamo. Più tardi uno dei figli, chiacchierando, mi ha detto una cosa che mi ha fatta pensare. Sai, mi ha detto mio figlio, la lunghezza del tempo che ci si passa insieme non è la cosa più importante. Tanto, sia che sia lungo che sia breve, il tempo passa in ogni modo. E una volta che si è lontani ci si fa il callo e si tira avanti. Però l'importante è quando si è insieme di riempire le ore di cose che poi si possono ricordare. Il picnic di stasera è stato molto importante, è stata una riunione speciale, come certe passeggiate che a volte abbiamo fatto tutti insieme. È roba che ti resta e che ti ricordi per sempre. Adesso sono grande, sono cresciuto, sono all'università, ma a volte io mi metto a pensare a certe cose che abbiamo fatte quando ero bambino e ancora mi fanno piacere. È proprio così, nella vita non si può stare sempre insieme, ammucchiati. Ognuno deve seguire la sua strada, l'importante è avere però dei ricordi belli a cui ritornare e che possono servire da ispirazione e da esempio. Ma qui c'è qualche cosa di importante che devo dire. Perché ci siano delle belle memorie, bisogna pensarci quando c'è ancora tempo. È chiaro, non si può uscire sempre a mangiare al ristorante, ma quando lo si fa con i bambini, dobbiamo farlo sembrare una vera festa, qualche cosa di straordinario. Non è possibile ogni mese visitare le foreste tropicali, molti di noi non le vedranno mai, ma si possono rendere significative anche le passeggiate fatte poco lontano da casa. Perciò è importante fermarsi a guardare il paesaggio. Se i bambini sono piccoli, si deve fare qualche commento e aiutarli a osservare la linea delle montagne, i fili d'erba diversi e certi fiori un po' speciali. Se no, loro non ci pensano. Per esempio, poche settimane fa, con la nipotina di 2 anni, abbiamo notato il sole che andava a dormire dietro le montagne. E l'abbiamo guardato e guardato e aspettato che si coricasse e tutte e due l'abbiamo goduto. Ci vuole anche disciplina da parte delle mamme. Infatti i nostri figli si abituano a guardare coi nostri occhi e a affrontare la vita coi nostri atteggiamenti. È terribilmente più facile fare un commento duro su un paio di pantaloni macchiati durante una passeggiata che ricordare di notare una nuvola che assomiglia a un barboncino che rincorre una farfalla. Ma ve lo prometto, i figli ricorderanno con molto più piacere una mamma che li aiutava ad apprezzare la creazione di Dio, che non una che li voleva sempre immacolati e pulitini come principi e glielo faceva pesare ogni volta che venivano alla sua presenza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
0: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, è considerato il creatore della favola greca. Il periodo in cui visse è il VI secolo avanti Cristo. Ecco, sono passati un bel po' di anni da allora, ma la morale e le considerazioni che possiamo trarre da queste favole sono tuttora valide e anche attuali. Ecco, sentiamo la favola di oggi.
6: La volpe dalla coda mozza. Una volpe cui era stata mozzata la coda da una tagliola, ritenendo che non le sarebbe stato più possibile vivere con tale disonore, decise di indurre anche le altre volpi a subire questa medesima cosa, perché nel mal comune avrebbe potuto nascondere la sua menomazione. Dopo averle riunite tutte, perciò, le esortò a recidersi la coda, affermando che quella parte del loro corpo era superflua e costituiva un inutile peso. Ma una volpe ribatté a questi argomenti. «Bella mia», le disse, «se tu non fossi interessata a ciò, non saresti venuta qui a darci questi bei consigli». La favola può essere riferita a quegli uomini che danno consigli non per benevolenza, ma solo nel loro interesse.
5: Non credo che Esopo abbia scelto a caso le protagoniste della sua favola. La volpe infatti è considerata un animale molto astuto e se la volpe con la coda mozza usava la sua furbizia per far cadere nella trappola le sue compagne, esse d'altro canto, facendo uso della stessa astuzia, evitarono di caderci. Ecco, si resero conto che il parlare mellifluo della compagna nascondeva un inganno e rifiutarono il suo suggerimento. Nella parola di Dio troviamo molte esortazioni a ricercare la sapienza e a fuggire i consigli dei malvagi. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, leggiamo: «Figliuol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta, non ti incamminare con essi. Trattieni il tuo piede lungi dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete dinanzi a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno, esso toglie la vita a chi lo possiede». E purtroppo, fin dall'inizio della sua storia su questa terra, l'uomo ha preferito di seguire i consigli del nemico di Dio piuttosto che quelli del creatore. Già nel giardino dell'Eden, come sappiamo, Satana ha messo in dubbio le parole di Dio e l'uomo si è fermato ad ascoltare. Il germe della ribellione si è annidato in lui e anche oggi attorno a noi vediamo i tragici risultati di questo fatto. Ecco, sappiamo bene che se si accende la TV o si prende in mano un quotidiano si sente parlare di guadagni illeciti, di tangenti, di criminalità e microcriminalità, di tanti ragazzini che vengono attirati nella rete della criminalità e che anche per pochi euro accettano di compiere furti che a volte sfociano anche in omicidi. E poi si sente ancora parlare di bambini che si uccidono perché la vita per loro non ha più senso, di ragazzi che sono caduti nella trappola della droga e che quindi si autodistruggono, ancora di famiglie divise, di guerre fratricide, di miliardi spesi per armamenti quando nel terzo mondo si muore di fame e così via. Ecco, nella parola di Dio è ancora scritto: il vostro peccato vi ritroverà. E l'uomo, che pensava di essere giunto alla maturità, che si credeva evoluto al punto di non avere più bisogno di Dio, sta toccando con mano i risultati della sua ribellione al Creatore. Sta dimostrando che il suo cuore è corrotto e che da solo non è capace di fare ciò che è giusto. Sistemi politici fondati da uomini animati dalle migliori intenzioni si rivelano col tempo poi delle mostruosità. Ecco perché questo. Il male, amici, è dentro di noi e lascia il suo marchio su tutto ciò che cerchiamo di costruire da soli, senza tenere conto dei consigli di Dio. Nel libro dei Proverbi ancora leggiamo queste parole del Signore: volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno di voi vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Ecco, l'uomo che rifiuta di ascoltare il Signore incappa inevitabilmente nel suo giudizio. Quando i principi stabiliti dal Creatore non vengono seguiti dalla sua creatura, ne risultano inevitabilmente disarmonia e caos. Eppure Dio dice: provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte e vive? Nonostante le ripetute ribellioni dell'uomo, Dio lo invita ancora al ravvedimento e a cercare la vita. Ecco, allora dobbiamo chiederci: quali consigli abbiamo seguito finora? Ci siamo mai preoccupati di verificare se la strada che stiamo percorrendo è quella che Dio avrebbe voluto per noi? Il Signore ancora ci esorta con queste parole: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. La Bibbia, come sappiamo, è un libro antico, ma non è superata. Essa contiene i consigli di Dio perché l'uomo possa evitare le insidie della morte. Ecco, non trascuriamoli.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Radio Evangelo Piemonte.
4: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Da Confucio a Cristo.

Vi narriamo oggi la seconda puntata del racconto Da Confucio a Cristo, riguardante la vita del signor Si, del quale abbiamo seguito le vicende relative alla nascita in un villaggio della Cina e anche i suoi primi anni d'infanzia ed adolescenza, caratterizzati da una vivacissima intelligenza e da una naturale predilezione per la meditazione su un'infinità di cose che lo turbavano e alle quali non riusciva a dare una risposta. Lo vediamo oggi affrontare il primo importante passo della sua vita, il matrimonio. Il giovane Si andava a scuola da qualche anno quando il vecchio padre, sentendosi ormai vicino alla fine del suo viaggio terreno, divenne impaziente di vedere il suo figlio preferito sistemato col matrimonio. Egli aveva assicurato al suo ragazzo i vantaggi di una buona educazione e aveva provveduto al suo futuro fino a dove i suoi pensieri lo permettevano. Gli rimaneva ormai soltanto da assolvere l'ultimo dei suoi doveri paterni, farlo sposare in una maniera degna. La giovane sposa era stata scelta molto tempo prima e benché nessuno della famiglia dello sposo e tantomeno il ragazzo stesso l'avessero vista, si fecero i documenti necessari e avvenne lo scambio dei regali. La scelta era ormai irrevocabile. Infine fu scelto il giorno e quando esso arrivò andarono a prendere la sposa in lacrime per portarla alla sua nuova casa. Una stanza era stata preparata con carta nuova, con molti preziosi ornamenti, scritte colorate appese ai muri. Su un tavolo sistemato nel cortile erano state poste le immagini degli antenati e le piccole tazze di vino che sarebbero servite per la cerimonia. Quando si udì la musica avvicinarsi, tutti si precipitarono fuori dalla porta per accogliere il corteo con una esplosione finale di mortaretti, tra le grida dei bambini e la calca di quelli che erano venuti per vedere. La sposa, silenziosa, vestita con abiti dai colori sgargianti, fu trascinata piuttosto che accompagnata dalle donne al tavolo dove lo sposo aspettava con il padre e con gli amici. Egli non aveva mai visto il viso della ragazza e anche in quel momento non poteva farsi un'idea del suo aspetto perché ella era avvolta in un lungo abito di stoffa pesante e un grande fazzoletto di cotone le copriva il capo fino alla fronte e per nessuna ragione lei avrebbe osato alzare il capo. Quando le donne la lasciarono, ella cadde in ginocchio e toccò 3 volte la terra con la fronte, in adorazione del cielo, della terra e degli antenati. Lo sposo ripeté subito dopo lo stesso gesto, poi si sedette e le allungò una piccola coppa colma di vino che lei fu costretta a sorseggiare mentre lo sposo, seduto al posto d'onore, a sua volta beve il suo vino. Poi si scambiarono le tazze e sorseggiarono di nuovo. E così la cerimonia nuziale fu completata. Spinta di qua e di là dalla folla e sorretta dalle donne, la ragazza fu trascinata ai suoi appartamenti, mentre i curiosi le si avvicinavano per vedere da vicino il vestito e fare commenti sul suo aspetto e sui suoi monili. Nel frattempo, lo sposo e gli amici festeggiavano l'avvenimento nell'appartamento degli uomini. Forse il giovane Si pensava alla giovane moglie di cui non conosceva nemmeno il viso. Forse avrebbe voluto sottrarla ad una cerimonia così lunga e pesante. Forse avrebbe voluto consolarla per la solitudine che certamente provava, strappata dalla casa paterna e portata in questa casa straniera dove tutto le era estraneo. Gli ospiti vennero ancora per alcuni giorni a guardare la sposa, che stava seduta silenziosa per essere fissata fino a quando gli ospiti desideravano restare. Ma piano piano cominciò a parlare con le donne di casa e fu anche convinta a mangiare qualcosa. E alla fine della prima settimana le cose si erano un po' normalizzate e l'atmosfera era molto più serena. Presto la ragazza si sarebbe sentita sufficientemente a suo agio per partecipare ai doveri domestici e fare da serva ai genitori di suo marito. Quando si sposò, Si aveva solo 16 anni e la sposa probabilmente 1 anno o 2 in più. Ci furono pochi cambiamenti nell'andamento della vita familiare. Lui continuò a vivere in casa di suo padre e continuò i suoi studi come prima. Era affezionato alla sua gentile moglie, la quale certamente comprendeva la regola delle 3 ubbidienze stabilita da Confucio. La donna è soggetta all'uomo e non può condurre alcun affare. A casa, prima del matrimonio, deve ubbidire a suo padre. Quando si sposa, deve ubbidire al marito. Dopo la morte del marito, deve ubbidire al figlio. Non deve avere la presunzione di comportarsi secondo le sue personali opinioni. L'obbedienza reverenziale è il grande dovere di una moglie.
Il marito deve guidare e la moglie seguire. Questa è la corretta impostazione del rapporto fra di loro. Il giovane sì aveva senza dubbio un carattere adatto a fare da guida e ciò avrebbe consentito che regnasse la pace nella loro vita domestica, perché in Cina una donna avrebbe preferito un uomo facilmente irritabile e anche violento piuttosto che un uomo mite e gentile sul quale gli altri potessero imporsi. Il dovere del marito di essere forte era altrettanto chiaramente sottolineato dal dovere della moglie di essere sottomessa. Infatti dice ancora Confucio: l'unione tra l'uomo e la donna è simile alla relazione tra i principi superiori e inferiori che ispirano tutte le cose e influenzano le intelligenze della terra e del cielo. La virtù del principio di superiorità è fermezza inflessibile. Il principio inferiore è caratterizzato da malleabilità e debolezza. Così la forza dell'uomo è il suo onore, mentre la debolezza della donna è la sua caratteristica. Il cielo è superiore alla terra, il re è superiore ai suoi ministri, l'uomo è superiore alla donna. Proprio in questo periodo il giovane marito prese il suo primo diploma, rendendo così sempre più orgoglioso il cuore di suo padre. Degli anni che seguirono abbiamo poche notizie. Piano piano vi furono dei cambiamenti nella vecchia casa. La mamma era morta da anni e il padre passò a seconde nozze. Poi morì anche il padre e le immagini tutelari di entrambi i genitori furono appese nel corridoio accanto alle altre tavolette raffiguranti gli antenati e adorate con reverenza dai loro figli. Più tardi la proprietà fu divisa e ciascuno dei fratelli prese la sua parte. Il figlio più giovane si trasferì in una comoda casa alla periferia del villaggio, circondata dai campi e dalle case dei contadini, e continuò nella sua carriera di letterato.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: E dopo queste cose, dopo la distruzione della Babilonia religiosa e commerciale, capitoli 17 e 18, udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Il giudizio della terra, per quanto riguarda l'ira di Dio, è stato completato su Babilonia. Abbiamo un'ultima piccola battaglia qui nel capitolo 19, ma le coppe sono state tutte versate sulla terra, le coppe del giudizio e dell'ira di Dio. Ora è giunto il momento che il Signore Gesù Cristo ritorni in potenza e gran gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra, e per questo c'è un grande festeggiamento in cielo, questa grande moltitudine. Personalmente mi aspetto di far parte di questa moltitudine. Mi aspetto di essere qui, in questa scena celeste, a dichiarare Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Signore Dio, perché veraci e giusti sono i Suoi giudizi. Per tutto il tempo viene ripetuta questa affermazione che i giudizi di Dio sono veraci e giusti. E credo che venga ripetuto continuamente, perché questa è una delle aree in cui Satana cerca sempre di insinuare dubbi riguardo a Dio, la giustizia dei giudizi di Dio. Quando lui interviene e porta ad effetto i suoi giudizi sull'uomo, ci sono sempre persone pronte a mettere in dubbio la giustizia di questi giudizi. Ci sono sempre persone che dicono: cosa ne sarà delle persone che non hanno mai udito? Cosa ne sarà dei piccoli bambini? E così via. Dio sarà giusto e corretto. Questo viene detto per tutto il tempo di questi giudizi. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Il pensiero che Satana ha suggerito ad Eva nel giardino dell'Eden era che Dio non era giusto, che Dio stava cercando di impedire che lei gustasse qualcosa di benefico, che Dio stava in un certo senso cercando di proteggere se stesso, che lui stava pensando al proprio interesse quando ha detto ad Eva di non mangiare dell'albero, che Dio li stava privando di qualcosa di buono, e quindi non è giusto con voi. Questa era l'insinuazione che stava dietro alle parole di Satana. Lui mette sempre in dubbio la giustizia del giudizio di Dio. Io non so cosa farà Dio in molte situazioni, ma quello che so è che qualunque cosa farà, sarà assolutamente giusta. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Non essere mai preoccupato della giustizia dei giudizi di Dio. Puoi essere preoccupato circa la giustizia dei miei giudizi. Certe volte io faccio giudizi affrettati, certe volte giudico senza conoscere tutti i fatti, e così i miei giudizi sono spesso sbagliati, e certe volte mi devo scusare per i miei giudizi. Questo è qualcosa che Dio non dovrà fare mai: scusarsi. Oh, scusa, non lo sapevo. Mi dispiace tanto. Non accadrà mai. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore, poiché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione. Fornicazione spirituale, capitolo 17. Quel grande sistema religioso che ha corrotto la terra. Che è stato Marx che ha detto la religione è l'oppio dei popoli. Io concordo al 100%. Credo che la religione sia una grande maledizione sulla terra. Ho sempre grandi difficoltà a sopportare le persone religiose. Credo che la religione è molto diversa dal cristianesimo, dalla fede cristiana. Credo che la religione sia il tentativo dell'uomo di raggiungere Dio e consiste nei vari modi con cui gli uomini cercano di raggiungere Dio. Il cristianesimo insegna che Dio si è abbassato e ha raggiunto l'uomo, esattamente l'opposto di quello che pensa la religione, l'uomo che cerca di raggiungere Dio. Nel cristianesimo abbiamo Dio che raggiunge l'uomo. Ecco perché le religioni falliscono, Non puoi partire da una base finita per raggiungere l'infinito. Ecco perché il cristianesimo ha successo. Non è un problema per il Dio infinito raggiungere l'uomo finito. Le religioni ti dicono che devi fare determinate cose per poter piacere a Dio. Devi compiere determinate opere per poter essere accettato da Dio. Il cristianesimo ti dice che la tua giustizia è come un panno sporco. Devi semplicemente venire sulla base della grazia e dell'amore di Dio per te e affidarti alla sua misericordia, perché Dio è misericordioso. Ma non c'è una sola opera che puoi offrire a Dio che sia accettabile davanti a Lui, ma Lui ti accetta così come sei, se solo ti affidi alla sua misericordia e se solo fai appello alla sua misericordia e alla sua grazia. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Così il grande sistema religioso, la fornicazione spirituale, il tentativo di adorare Dio in modo non prescritto, in modo diverso da come Lui ha stabilito. Come ci ha detto Dio che dobbiamo adorarlo? Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E se cerchi di adorare Dio in modo diverso da come Lui ha stabilito, facendoti dei piccoli idoli o cose del genere, cosa che Dio ha proibito, questa è fornicazione spirituale. Questo significa adorare in modo non prescritto. Questa è religione. Questo è permettere che subentri la religione. Dio vuole una relazione d'amore, non una religione. Non vuole che tu sia religioso. Vuole che tu abbia una relazione con Lui. Una relazione d'amore, non una relazione legale. Così Dio ha giudicato il falso sistema religioso che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi sparso dalla sua mano. Ora, Gesù ha trovato l'opposizione delle forze religiose dei suoi tempi e sono stati i religiosi a spingere per la crocifissione di Gesù Cristo. Sono stati i capi religiosi ad insistere che il governo romano lo mettesse a morte. Gesù Cristo era una minaccia per i capi religiosi dell'epoca, così come sarebbe una minaccia per qualsiasi capo religioso oggi. Lui è una minaccia per loro, perché ti dice non devi essere religioso per essere accettato da Dio. Dio ti ama e ti accoglie così come sei, sulla base della sua grazia, del suo amore e della sua misericordia. Così Gesù era in contrasto con i capi religiosi del suo tempo e loro sono stati quelli che hanno spinto perché fosse crocifisso. Sono stati i capi religiosi che hanno incitato la persecuzione contro la Chiesa appena è nata e lungo tutta la storia. Persino oggi c'è un responsabile di gioventù in missione che è stato accusato in Grecia di proselitismo perché ha dato una Bibbia ad un giovane greco di 16 anni ed è stato portato in tribunale con l'accusa di proselitismo. E naturalmente questa legge sul proselitismo è stata voluta dalla Chiesa ortodossa greca ed è stato condannato a 3 anni e mezzo di prigione in Grecia. È un cittadino americano. La sua base è a Sunland, California. È responsabile della nave Anastasus, ma ora deve scontare una condanna di 3 anni e mezzo di prigione in Grecia perché ha dato una Bibbia ad un ragazzo greco di 16 anni. E quello ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Ora questa legge che è all'avallo della Chiesa ortodossa greca, o che è stata istituita per volontà della Chiesa ortodossa greca, contro il proselitismo, è la legge che hanno usato per accusarlo. In Egitto è un'offesa capitale condurre un musulmano a credere in Gesù Cristo.

sono passati dalla loro religione ad una vera relazione con Dio, in Gesù Cristo, e per questo è stato messo in prigione in Egitto, e poi è stato liberato grazie ad alcune conoscenze della famiglia. Ma gli hanno detto di lasciare il paese per il suo bene, altrimenti sarebbe stato messo a morte. Così è uno dei nostri pastori qui. Ma questo è quello che fa la religione. La religione è minacciata dalla vita spirituale. Così Dio ha giudicato questo sistema religioso e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparsi da questo. Molta della persecuzione contro i cristiani è venuta dalla religione, dai capi religiosi. E dissero per la seconda volta Alleluia, e il suo fumo sale nei secoli dei secoli, cioè del giudizio contro Babilonia. Allora i 24 anziani, che rappresentano la Chiesa, e i 4 esseri viventi, i cherubini, si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo Amen, Alleluia. Qui troviamo il termine Alleluia usato per la prima volta nel Nuovo Testamento, e viene usato per 4 volte qui. È un termine in ebraico che è diventato universale, Allel-u-ya, che significa lode a Jehovah o Yahweh. E dal trono venne una voce che diceva, lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Così qui c'è questa lode data a Dio, e ora l'incoraggiamento a questa lode che viene dal trono di Dio. Poi udii come la voce di una grande moltitudine, e come il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni, che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Immaginate milioni e milioni di cristiani insieme in questa gloriosa assemblea, e quando la voce del Signore viene per esortarci a lodare Dio e a dargli gloria, e noi rispondiamo, e questa grandissima lode, in questo crescendo di lode. E Giovanni sente tutto questo, ed è come la voce di molte acque, o il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni. Che gloria! Non vedo l'ora. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E così le nozze dell'agnello, la festa di nozze dell'agnello, che avrà luogo qui sulla terra. Ma ora Lui è pronto per tornare e stabilire il suo regno e portarci con sé. E sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato, cioè la sposa di Cristo, la Chiesa, di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Cosa sono queste opere giuste dei santi? L'Apostolo Paolo, mentre elenca ai Filippesi i suoi meriti passati come giudeo, ebreo d'ebrei, circonciso l'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, fariseo, quanto lo zelo persecutore della Chiesa, ma dice le cose che mi erano guadagno, questi meriti che avevo, questi punti, le ho reputate una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo, e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi è la giustizia di Gesù Cristo che mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Dio mette in conto la mia fede come giustizia, così sarò vestito di lino, puro e bianco e risplendente, e il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quella giustizia che Dio mette sul mio conto perché credo in Gesù Cristo. Quindi è una giustizia impartita, attribuita, che ti viene data per la tua fede in Cristo. Non è una giustizia che deriva dalle opere. Non è perché sei stato fedele nella preghiera quotidiana e hai testimoniato a tante e tante persone e letto tanti e tanti capitoli della Bibbia e trascorso tante e tante ore in preghiera e hai fatto tutte queste cose religiose. Niente affatto. Sono considerato

0: stato giusto grazie a Dio, perché credo e confido in Gesù Cristo. Questa è la base della mia giustizia. Ed è bene che sia così. Se la mia giustizia dipendesse dalla mia osservanza della legge, o la mia osservanza di regole o precetti. Diciamo che abbiamo stabilito che ogni giorno tu devi leggere 5 capitoli della Bibbia, ogni giorno devi spendere 20 minuti sulle tue ginocchia, in preghiera, ogni giorno devi testimoniare ad almeno 2 persone, ogni giorno, e fissiamo queste regole di giustizia. Allora magari se sei stato bravo per tutta la settimana e hai messo una stellina dietro a ciascuna di queste categorie ogni sera, sì, tutte le mie stelline d'oro, ma venerdì rovini tutto e non rispetti il tuo tempo di preghiera, mi dispiace tanto, non sei più giusto venerdì sera. Spera solo che il Signore non torni proprio venerdì sera, potresti essere lasciato qui. No, no, la mia giustizia non è poggiata su qualcosa di così esile come la mia fedeltà alla preghiera o alle mie opere, eccetera. La mia giustizia è qualcosa che Dio mi mette in conto, mi attribuisce, per la mia fede in Gesù Cristo. Grazie a Dio. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Ora il Signore qui alla fine sta mettendo davvero molta enfasi sul fatto che queste sono le veraci parole di Dio. E troveremo che questo viene ripetuto sempre di più, mentre ci avviciniamo alla fine del libro. Queste sono le veraci parole di Dio. Puoi credere in questo, puoi confidare in questo, che queste sono le veraci parole di Dio. È interessante per me come Dio abbia fatto di tutto per proteggere l'innocenza di Gesù Cristo al momento della crocifissione. Giuda che restituisce il denaro ai sacerdoti e dice «ho tradito il sangue innocente». Pilato che dice «non trovo alcuna colpa in lui». «L'ho esaminato, ma non trovo alcuna colpa in lui». Il ladrone che dice «noi siamo qui perché meritiamo di essere qui, ma quest'uomo non ha fatto alcun male». Dio ha fatto tutto il necessario perché tu sapessi che Gesù era innocente, mentre era appeso lì sulla croce. Non era lì per un suo crimine o una sua colpa. Era per il tuo peccato che moriva. Ora, mentre il Signore sta per chiudere la sua rivelazione all'uomo, mentre inizia a parlarci della gloria di questa nuova era che sta per venire, le nozze dell'agnello, beati coloro che sono chiamati a prendere parte a questo. Queste sono le veraci parole di Dio. Credeteci, confidate in questo. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Ora Giovanni, come molte persone, vogliamo adorare lo strumento che Dio usa per portarci la sua conoscenza, o il suo amore, o la sua grazia. Uno dei pericoli più grandi dell'essere in ogni tipo di ministerio, uno dei pericoli più grandi dell'esercitare un qualsiasi dono, è che le persone spesso guardano lo strumento che Dio usa. Iniziano ad adorare in un certo senso lo strumento che Dio usa. E qui c'è Giovanni che cade sulle ginocchia, davanti all'angelo che gli sta dando tutta questa rivelazione. Ed è così impressionato ed emozionato per quello che è in serbo per lui, che cade ai suoi piedi per adorarlo. Ma l'angelo, ehi, fermati, sono un tuo conservo. Adora Dio. Vedete, fa parte dell'uomo il voler adorare qualcosa. E l'uomo sembra trovare più facile adorare un oggetto che può vedere, anziché ciò che non può vedere. E così questo è il problema dell'uomo. Come dice Paolo in Romani 1, hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore. L'uomo si fissa su qualcosa e rimane fermo lì. Vede la gloriosa creazione di Dio e adora la creazione al posto del creatore. E così quando Giovanni fa lo stesso errore e l'angelo lo corregge e gli dice «Ehi, ehi, non farlo, sono solo un conservo tuo, sono come te, adora Dio». E se sei saggio e sei coinvolto in qualsiasi genere di ministerio in cui ci può essere una certa attenzione e adulazione da parte delle persone nei tuoi confronti, Se sei saggio, devi fare come quest'angelo e dire non adorare me, adora Dio. Dio non vuole che tu ti prenda il merito per qualcosa che fa Lui, che tu riceva gloria per l'opera sua, poiché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Cioè la profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. È questo il tutto della profezia. È questo il tutto della storia. La storia in realtà è la sua storia. Lui è il centro di essa. Tutto avviene o avanti Cristo o dopo Cristo, ma Lui è il centro, il punto focale della storia. È la sua storia. Quindi Gesù è lo spirito della profezia. È tutto incentrato intorno a Lui. Il Signore non è tanto interessato a dirti con chi ti sposerai o quello che ti accadrà la prossima settimana. Lo spirito di Gesù è lo spirito della profezia. La profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Vediamo che Gesù è chiamato il fedele testimone, ed è chiamato il verace testimone, ed è chiamato il fedele e verace testimone nel capitolo 3 dell'Apocalisse. Così qui è seduto su di un cavallo bianco, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Di nuovo si attesta alla giustizia del suo giudizio. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, di nuovo parlando di questo giudizio ardente. E sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, egli era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E ora di nuovo viene come la parola di Dio, e gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi. Io farò parte di questo esercito, come anche tu, perché siamo vestiti di lino finissimo, bianco e puro, che è la giustizia dei santi, e dalla sua bocca usciva una spada acuta. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Dalla sua bocca usciva questa spada acuta, la sua parola, per colpire con essa le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Ora questa veste intrisa nel sangue è probabilmente un riferimento ad Isaia 63. Non è il suo sangue, ma il sangue dei suoi nemici che schiaccia, mentre schiaccia i ribelli. Isaia 63 dice: «Chi è costui che viene da Edom, da Bozra, con le vesti tinte di scarlatto? Costui, splendido nella sua veste, che procede nella grandezza della sua forza». E questa è la domanda che fa il profeta. E Gesù risponde: «Sono io che parlo con giustizia e sono potente nel salvare». E il profeta chiede: «Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia il tino?» All'epoca si usava mettere l'uva nel tino e poi tutti la schiacciavano con i piedi. Facevano una grande danza e una grande festa mentre pigiavano tutta l'uva e ne ricavavano il succo. E naturalmente, come potete immaginare, il succo macchiava tutti i tuoi vestiti, dopo che eri stato tutto il giorno a pigiare l'uva nel tino. Mentre eri lì a pigiare con i tuoi piedi tutta quest'uva, potete immaginarvi come dovevano sembrare i tuoi vestiti alla fine. «Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino?» E lui risponde: «Il tino l'ho pigiato da solo, e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira, e li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, e ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore e l'anno della mia redenzione è giunto. Così verrà per porre fine alla ribellione dell'uomo, verrà per calpestare l'uva nel tino. Ci saranno qui sulla terra milioni di persone radunate per fare guerra contro di lui alla sua venuta. Tutta l'area del Medio Oriente, Israele intero, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, sarà piena degli enormi eserciti del mondo. Saranno probabilmente centinaia di milioni. C'è una scrittura che sembra indicare forse 200 milioni. E il sangue scorrerà fino alle briglie dei cavalli, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, attraverso la valle di Giosafat, dove saranno radunati contro il Signore e il suo unto. E allora si adempirà il Salmo 2, perché tumultuano le nazioni, e i popoli tramano cose vane. I re della terra e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Ma colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. E così qui lo vediamo, vestito di una veste intrisa di sangue, e dalla sua bocca esce una spada acuta con cui questi eserciti ribelli saranno distrutti, cioè li distruggerà con la sua parola. Ora è detto che lui era nel principio con Dio e che ha creato tutte le cose. E guardiamo al vastissimo universo in cui viviamo, l'universo materiale, e sappiamo che è stato lui a crearlo. Come l'ha creato? L'ha chiamato all'esistenza, con la sua parola. È conosciuto come il fiat divino in termini teologici, che significa la capacità di chiamare le cose all'esistenza. Così le tenebre coprivano la superficie dell'abisso e Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Ha semplicemente detto: sia la luce, e la luce è esistita. E in ebraico è ancora più forte: ora Yah, ora Yah, luce sia e luce fu. Dio disse: luce sia e luce fu. Mi piace. Dio che chiama all'esistenza il mondo in cui viviamo, con la parola. E Dio disse: vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E così fu. E Dio disse: appaia l'asciutto. E così fu. Lui ha chiamato queste cose all'esistenza, la potenza della parola di Dio. Se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. La parola di Dio è vivente ed efficace, se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. Lo faremo in quel giorno, quando ritornerà, e tutte le grandi potenze militari del mondo saranno radunate per distruggerlo alla sua venuta. E lui pronuncerà semplicemente una parola e sarà tutto finito. La battaglia sarà terminata. Oh, la potenza della parola di Gesù, la spada che esce dalla sua bocca. Egli distruggerà i ribelli che si saranno radunati contro di lui. Non so esattamente cosa dirà. Sarà interessante scoprirlo. Credo che potrebbe essere semplicemente: ehi, è finita per voi. Come quando questo ragazzo sta rompendo con la sua ragazza e lui dice: posso avere un ultimo bacio? E lei: l'hai avuto. Sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome: il re dei re e il signore dei signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole. Non puoi fare questo se non sei un angelo. Questi angeli saranno creature interessanti da conoscere, non è vero? Hanno la capacità di stare in piedi nel sole. Che temperatura ha? 750 milioni di gradi Fahrenheit o qualcosa del genere, che gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite e radunatevi per il convito del grande Dio. Ora ci siamo appena rallegrati per essere giunti alle nozze dell'agnello, ora c'è un altro convito, un convito preparato da Dio per tutti gli uccelli, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le armi di ogni sorta di genti, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, cioè l'anticristo, e i re della terra, che sono stati attirati da forze demoniache, con i loro eserciti radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. La follia di Satana che pensa di poter combattere contro Dio. Beh, la follia degli uomini, oggi, che pensano di poter combattere contro Dio e di uscirne vincitori. Ci sono un sacco di persone oggi che combattono contro Dio. Ci sono alcuni che hanno deciso deliberatamente e coscientemente di combattere contro Dio. Gli umanisti, nel loro manifesto umanista, hanno dichiarato che la loro intenzione è quella di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza dell'uomo, di liberare l'uomo dalle restrizioni che sente di avere, che hanno una qualche base biblica, in modo che tu non ti senta più colpevole per le cose che fai e che sono contrarie alla scrittura, ma puoi andare avanti e fare queste cose senza rimorsi di coscienza, cercando di distruggere Dio e di eliminarlo dalla nostra società, dalla nostra vita. Si raduneranno insieme ispirati da Satana, ma l'anticristo, la bestia, fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due, entrambi, l'anticristo e il falso profeta, furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, anche chiamata altrove nella scrittura Geenna, che è la dimora definitiva per gli ingiusti. È il luogo che Gesù disse che Dio ha preparato per Satana e i suoi angeli, e così i primi due abitanti della Geenna saranno l'anticristo e il falso profeta, e loro saranno i suoi unici abitanti, sembrerebbe, per 1000 anni. Dopo 1000 anni, allora a loro si uniranno Satana e il resto degli esseri satanici, o degli esseri angelici che si sono uniti a Satana nella sua ribellione contro Dio. E poi gli uomini che hanno scelto di unire la loro sorte a quella di Satana, nella sua ribellione contro Dio. Gesù lo descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove dice ci sarà il pianto e lo stridor di denti. L'inferno, o l'Hades, è localizzato al centro della terra. L'abusso, o abisso, è probabilmente nel preciso centro della terra, perché chiamato e tradotto correttamente pozzo senza fine. E probabilmente c'è un'area precisamente al centro della terra che è vuota, e a causa della rotazione della terra e della gravità e tutto il resto, uno si ritrova a cadere continuamente. Non tocchi mai il fondo. È una caduta costante. Non deve essere più di 15 chilometri di diametro per contenere tutti gli ingiusti da Adamo fino ad ora. E naturalmente tutte le nostre migliori attrezzature scientifiche non possono localizzare una simile cosa nel cuore della terra. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. Cos'è la spada? La parola che esce dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Così questi rapaci sono invitati da tutte le parti del mondo a venire a festeggiare nel convito che Dio ha preparato. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ora, in precedenza, con la quinta tromba, abbiamo visto un angelo caduto che aveva la chiave del pozzo dell'abisso, dell'abusso. L'ha aperto e ha liberato sulla terra un'orda di esseri demoniaci. Ora viene un angelo con la chiave e il suo scopo non è liberare dall'abusso, ma incarcerare nell'abusso. Così ha una chiave del pozzo dell'abisso e una grande catena in mano. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. E così Satana non viene gettato nella Geenna, ma viene messo nell'abusso per 1000 anni. In seguito verrà gettato nella Geenna, ma ora viene incatenato e messo nell'abusso. I vari nomi di Satana, il dragone, il serpente, cioè quello che è andato da Eva nel giardino in forma di serpente, il diavolo. La parola diavolo significa calunniatore o accusatore, mentre Satana significa l'avversario. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Satana al presente ha il controllo del sistema del mondo. L'Apostolo Paolo dice: voi eravate morti nei falli e nei peccati nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali noi tutti un tempo vivemmo. Ma chiama Satana il principe di questo mondo. Gesù parla di lui in questi termini. Satana ha potestà sul mondo. Il mondo appartiene a lui. Quando Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio, Satana gli fa una proposta. Inginocchiati davanti a me e adorami, e io ti darò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E Gesù dice, sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi il culto. Ma Satana gli sta proponendo un compromesso, gli sta offrendo un modo per evitare la croce. Ma Gesù ha pagato il prezzo e ha riscattato il mondo in modo che potesse tornare di nuovo a Dio. E quando tornerà, tornerà per reclamare ciò che ha riscattato, per reclamare la sua acquistata proprietà. E così il mondo è ancora nelle mani di Satana, ma tecnicamente appartiene a Gesù. Lui ha pagato il prezzo per riscattarlo, ma non ha ancora preso possesso di ciò che ha acquistato, ma presto lo farà. Per me è interessante che è sotto il potere e il controllo di Satana da circa 6.000 anni. Se torniamo al tempo in cui Adamo ha disubbidito a Dio e ha consegnato il mondo a Satana e è stato cacciato dal giardino, questo è accaduto circa 6.000 anni fa, poco meno di 6.000 anni. E io credo che il Signore permetterà a Satana di averlo per 6.000 anni. Quando un uomo veniva venduto in schiavitù, rimaneva schiavo per 6 anni. E il nostro periodo di schiavitù al peccato è quasi terminato. Satana ha quasi esaurito il suo tempo, il suo regno. Il giorno della redenzione è alle porte. E tutta la creazione geme ed è in travaglio e aspetta la manifestazione dei figli di Dio, vale a dire la redenzione dei nostri corpi. Così ora è arrivato il tempo e Satana viene gettato nell'abusso durante i 1.000 anni in cui Gesù regnerà sulla terra con la sua Chiesa. Satana sarà legato, non sedurrà più le nazioni, ma regnerà Gesù. Il suo regno sarà sulla terra e la sua volontà sarà fatta in terra come è fatta nel cielo. Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Così questi primi troni che vede sono i troni su cui siederà la Chiesa. Gesù dice alla Chiesa di Laodicea, a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. E così la promessa di sedersi sui loro troni. E a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Non sapete voi, dice Paolo, che giudicherete gli angeli? E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia, né la sua immagine, e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Quindi questi santi martiri del periodo della grande tribolazione, che hanno affrontato l'anticristo e sono stati uccisi dall'anticristo per il loro rifiuto di ricevere il marchio, anch'essi saranno tra il numero di quelli che regneranno con Cristo nel suo regno sulla terra di 1.000 anni. Ma il resto dei morti, gli ingiusti, non tornò in vita finché furono compiuti i 1.000 anni. Questa è la prima risurrezione. Ora, la prima risurrezione ha avuto inizio con Gesù Cristo. Lui è la primizia di quelli che risuscitano dalla morte. Quando Gesù è risuscitato dalla morte, ha condotto i prigionieri fuori dalla loro cattività, i santi dell'Antico Testamento, che aspettavano in fede insieme ad Abramo che si adempissero le promesse di Dio. Gesù è andato nella prigione, ha predicato a quelle anime in prigione, e quando è uscito le ha portate fuori dalla loro cattività. Colui che è salito, dice Paolo, è colui che prima è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha condotto una moltitudine di prigionieri fuori dalla loro cattività. E ha aperto il carcere a coloro che erano legati, e ha liberato i prigionieri, secondo la profezia di Isaia 61. Questo è stato l'inizio della prima risurrezione. La prima risurrezione sarà completa quando l'ultima persona sarà martirizzata, sarà martirizzata dall'Anticristo durante il tempo della grande tribolazione. Questo completerà il gruppo della prima risurrezione. Quindi, tornando al tempo di Adamo, di Abele, questi santi dell'Antico Testamento che hanno aspettato in fede la promessa di Dio, poi la Chiesa, e infine, dopo la Chiesa, i martiri del tempo della grande tribolazione. Tutti questi formano la prima risurrezione. Beato e santo è colui che apparte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Così questo regno millenario di Cristo, in cui noi regneremo con Lui sulla terra per 1000 anni, appunto. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Era una delle profezie fatte da Enoch, citata nel libro di Giuda. Paolo dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. E così verrà con i Suoi santi per stabilire il Suo regno sulla terra. Questo è qualcosa di diverso dal rapimento della Chiesa. Nel rapimento Egli verrà per i Suoi santi. Nella seconda venuta, quando verrà in potenza e gloria, Lui verrà con i Suoi santi. Mi aspetto di avere una parte in entrambi. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, nord, est, sud e ovest, Gog e Magog. Questi nomi sono sinonimo di ribellione contro Dio. Troviamo che vengono usati questi nomi in Ezechiele per identificare nella Russia il capo della ribellione contro il popolo di Dio negli ultimi giorni. Ma questo non deve essere confuso con Ezechiele 38 e 39. Per radunarle per la guerra, il loro numero sarà come la sabbia del mare. È incredibile che dopo 1000 anni di regno da parte di Cristo sulla terra, che le persone che avranno vissuto nel regno di Cristo saranno ingannate e si rivolgeranno a Satana per cercare di distruggere nuovamente Gesù Cristo. Moltitudini di persone proveranno a fare questo, tante quanto la sabbia del mare, cioè un'innumerevole moltitudine. Voi direte: com'è possibile? Non lo so. Com'è possibile che l'uomo si ribelle oggi? Non capisco davvero come una mente razionale possa mettersi contro Dio e ribellarsi contro Dio. Non capisco come una persona possa fare questo. L'unica spiegazione è che Satana ha così accecato i loro occhi che non possono vedere la verità e sono ciechi spiritualmente. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito e non le può conoscere. E questa è l'unica spiegazione che posso dare. Avendo occhi per vedere non vedono. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. E ci sono persone che dicono semplicemente: non voglio vederlo. Non voglio ascoltarlo. Non confondermi con i fatti. Mi sono inventato le mie belle idee. Lasciami stare. E programmano la loro mente contro tutto questo. E quale ne sia il motivo o lo scopo, non lo so. Perché solo Dio ha nel proprio cuore il tuo bene. Dio solo è interessato a quello che è bene per te. Perché dovresti combattere contro questo? Stai combattendo contro il tuo bene, il tuo benessere, il tuo destino. E perché una persona dovrebbe volere questo, non riesco a capirlo. Ma è così, e rimarrà così. Ora, queste anime che Satana sedurrà sono quelli che sono nati durante il regno millenario di Cristo. Noi saremo nei nostri corpi glorificati. Ora, quali saranno tutte le facoltà di questi corpi, non lo so. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifesto ciò che saremo, ma sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E sono certo che avremo molte interessanti e meravigliose capacità nei nostri corpi glorificati. Sicuramente non dovrò salire su di un 747 per fare tutto un lungo viaggio fino a Israele e impiegarci 17 ore e arrivare lì stanco e scombussolato per il fuso orario. Credo che nel mio nuovo corpo sarò in grado di arrivare lì così, zip, in un istante. Ehi, facciamo un salto a Gerusalemme e vediamo come vanno le cose laggiù. Puff, e siamo lì. Credo che ci saranno molte capacità nei nostri nuovi corpi che il Signore ha per noi. Saranno una sorta di corpi universali. Cioè potremmo dire, ehi, facciamo un salto sulla Luna e vediamo che succede lassù. Saranno adatti per ogni luogo. Questo corpo è adatto solo per il pianeta Terra. È tratto dalla Terra e per la Terra. Ma avrò un nuovo corpo che è dal cielo e sarà universale. Come siamo nati ad immagine della Terra, del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Così sono in un certo senso eccitato all'idea di avere un nuovo corpo. So che non avrò ginocchia scricchiolanti e denti che si sbriciolano e una vista che svanisce. Anzi, probabilmente avremo una vista di tipo telescopico e potremmo vedere attraverso i muri delle case. Credo che avremo precognizioni. Credo che sapremo in anticipo quando qualcuno progetta di fare qualcosa di sbagliato. Così zip, saremo subito lì e potremo dire no, no, no. E se continuano, allora bong, useremo la verga di ferro. Sarà qualcosa di interessante, a dir poco. Così Satana sedurrà quelli che sono nati durante il regno di 1000 anni di Cristo, che non hanno mai avuto in realtà alcuna opportunità di esprimere la loro ribellione contro Dio. Sono stati obbligati a servire Gesù Cristo. Sono stati obbligati a vivere secondo le leggi di Dio. E l'uomo rivelerà una volta e per sempre la giustizia del giudizio di Dio nel liberare il mondo e l'universo da simili ribelli, per il fatto che dopo essere vissuti per 1000 anni in un ambiente ideale, il regno di Dio, si ribelleranno anche a questo. Ora notate come Satana sia in realtà uno strumento di Dio e sotto il controllo di Dio. Se Dio vuole può incatenarlo, e lo farà, e poi lo libererà di nuovo per un breve periodo, e poi lo incarcererà di nuovo per sempre. Ma lui sta semplicemente servendo allo scopo di Dio. Ma questo ci porta ad un errore che alcune persone stoltamente dichiarano, e cioè, ehi, Dio dice che siamo tutti peccatori. Quindi con il mio peccato sto solo provando che Dio dice la verità. Quindi come può Dio giudicarmi per aver peccato quando sto solo provando che lui è un Dio veritiero? Questo tipo di ragionamenti meritano di essere giudicati. Facciamo il male affinché ne venga del bene, perché dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Beh, usciamo e andiamocene a peccare, così Dio potrà mostrare la sua grazia. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, la Geenna, dove sono la bestia e il falso profeta. Non dove sono stati, non dove sono stati distrutti, non dove sono stati consumati, non dove sono stati annichiliti, ma dove sono, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Aion perusi aion, dall'età all'età, è la parola in greco che sta per eternità. La Geenna è quindi il luogo del tormento e della punizione eterna? È giusto che Dio faccia questo? Ascolta, non voglio entrare in questa questione, ma è quello che dice qui. Puoi fare quello che vuoi con questo. Puoi spiegarlo in un modo o nell'altro, ma non entrerò in questa questione. Perché più avanti, nel capitolo 22, io leggo: se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. Quindi, ehi, non tocco queste cose. Fatene quello che volete, ma io preferisco accettarlo così com'è. Voi direte, beh, non lo capisco. Neanch'io lo capisco, ma lo accetto così com'è. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. Il giudizio del gran trono bianco di Dio, di cui avete spesso sentito. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ora ci sono diversi libri, e c'è il libro della vita. Si parla di questo libro della vita nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. E il mare restituì i morti che erano in esso. Ora, chi sono i morti che si trovano nel mare? Non lo so. Forse il mare nasconde una civiltà precedente che si è anch'essa ribellata contro Dio. Ci sono indicazioni che Genesi 1 non sia la creazione originale, se non il verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Bara, creare dal nulla, portare qualcosa all'esistenza. E la terra era in forma e vuota. Dio non crea cose senza forma e vuote, come regola generale. Per ciascuno dei giorni della creazione Dio vide ciò che aveva creato e disse che era buono. Ci viene detto in Isaia 48 che Dio non ha creato la terra spoglia e desolata. L'ha creata per essere abitata. Lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. La parola si muoveva in ebraico e rimuginare nell'ira. Sembra che forse ci sia stata un'altra civiltà che è esistita sul pianeta Terra prima dell'uomo nella forma attuale, che è stata distrutta nell'ira di Dio, ricoperta d'acqua. La terra allora è stata ricoperta di acqua, la grande glaciazione, e questa civiltà è stata sepolta. La morte e l'Hades, o inferno, restituirono i morti che erano in loro. Può darsi che ci sia qualcosa di vero circa la leggenda del continente perduto di Atlantide e tutto il resto. Chi lo sa? Io non lo so, ma qui è interessante. Non può significare semplicemente quelli che sono morti nel mare o quelli le cui ceneri sono state disperse nel mare, perché non importa dove il tuo corpo è stato sepolto quando sei morto. Se sei un ingiusto, la tua anima si trova nell'Hades, nell'inferno. Quindi l'Hades restituirà i suoi morti, che sono separati da quelli nel mare. Il mare restituisce i morti che sono in esso. La morte e l'Hades, o inferno, restituirono i morti che erano in loro. Quindi l'inferno non è eterno, non è luogo della punizione eterna. Avrà fine quando restituirà i suoi abitanti, in modo che compaiano davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio. Poi quando sarà pronunciata la sentenza su di essi, a quel punto saranno gettati nella Geenna, che è la morte seconda, e questa sarà permanente. Così il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Gli uomini saranno giudicati in base alle loro opere, le loro opere malvagie. Un giorno disse a Gesù: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E lui: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lui ha mandato. Gli uomini che non faranno l'opera di Dio saranno giudicati secondo le loro opere.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Amici ascoltatori, ascoltate come una donna a più di 90 anni conobbe il Signore Gesù. Questa donna un giorno fu condotta ad una riunione ove si predicava l'Evangelo. Il predicatore aveva parlato sulle ultime parole di Gesù sulla croce: è compiuto. Terminata la riunione, ella rimase con alcune altre persone per un colloquio con lui. E quel predicatore disse poi: la trovai tormentata dal pensiero dei suoi numerosi peccati, benché avesse sempre avuto una vita e una condotta morale incommiabile. Ella si era occupata di bambini e tutte le volte che le era possibile andava in chiesa, era buona con i suoi vicini, pagava tutto ciò che comprava e non doveva nulla a nessuno, leggeva la Bibbia e recitava le sue preghiere. Mi raccontava tutto ciò, ma aggiungeva: Iddio mi ha disingannata. Mi ha mostrato che durante tutti questi lunghi anni avevo fatto una falsa strada e che invece di ricevere Gesù per mio Salvatore mi sono fatta un Salvatore con le mie buone opere. Vi prego, pregate per me. Vidi che nella sua ansietà non guardava più a sé e nemmeno alle sue opere, ma stava guardando a me e alle mie preghiere. Perciò le risposi: No, signora, io non pregherò per voi. E non dirò neppure che preghiate per voi stessa. Gesù ha detto: è compiuto. E la sua opera è così ben compiuta, così perfetta, che non c'è nessun bisogno di aggiungere le vostre preghiere e nemmeno le mie. Confidatevi interamente in Lui che ha compiuto tutto per la vostra salvezza. Se lo trascurate, siete perduta, perduta per sempre. Ella afferrò ad un tratto la verità che le si presentava. Ogni falso appoggio sparì e con la semplicità di un piccolo fanciullo si confidò nella persona e nell'opera in croce del Signore Gesù Cristo ed esclamò: «Anima mia, benedice il Signore!» A questo punto il predicatore aggiunse: «Per ottenere la salvezza basta la fede nel Signore Gesù. Dopo aver creduto avremo la forza di compiere le buone opere gradite da Dio». Amico, amica che mi hai ascoltato, forse anche tu ti trovi in questa situazione, forse anche tu desideri che preghiamo per te, ma sappi che Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Se tu credi in Lui, tu puoi avere oggi la vita eterna. Fallo e non tardare.

Un versetto della Bibbia ha queste parole: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Che solenne domanda, amici ascoltatori. Una così grande salvezza è la salvezza acquistata per i peccatori da Gesù sulla croce e che da allora è annunziata. Essa è grande. Il colpevole che si è visto per quanto poco alla luce della giustizia di Dio e che teme il suo giudizio ha qualche idea, benché ancora imperfetta, della sua grandezza, mentre il credente ne comprende la misura quando considera ciò che è costata. È costata a Dio il dono del suo unigenito e diletto figliuolo, il Signore Gesù. Che prezzo, amici ascoltatori, è costata a Cristo tutte le indicibili sofferenze del Calvario, quando dava la propria vita sotto gli oltraggi e gli sgherni degli uomini, ma soprattutto, al di là di tutto, portando il giudizio di Dio contro il peccato durante le 3 ore di tenebre. Il prezzo pagato poteva essere forse più grande? Chi dunque potrebbe distogliersi da una così grande salvezza ed essere innocente? I peccati di tutta un'esistenza sono seri, senza dubbio. Ma che dire del rifiuto di un tale Salvatore? Esso è il peccato peggiore, il sommo peccato che non sarà mai perdonato: rifiutare di credere nel Signore Gesù. Trascurare questa salvezza, trattarla con indifferenza, è tanto colpevole come negarla espressamente. Se un uomo è morente ed il medico prescrive una medicina che ha sempre operato la guarigione, non è necessario perché il malato muoia che inganni il medico e getti via il rimedio. Basta che lo lasci da parte e trascuri di prenderlo. Purtroppo migliaia, milioni di persone oggi non tengono conto della grande salvezza di Dio che è alla loro portata, una salvezza che è eterna, eterna di felicità. Amici ascoltatori, questa salvezza è grande, perché colui che morì per pagarla era grande, era niente meno che il figliuolo di Dio. Il sacrificio che egli offrì, cioè se stesso, era così grande che non può mai essere ripetuto ed è stato offerto una volta per sempre. Nulla può esservi aggiunto. Voler aggiungervi qualche cosa equivale a disprezzarlo. Amici, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Voglia il Signore che tu, amica o amica che mi hai ascoltato quest'oggi, possa accettare questa salvezza, credendo nel Signore Gesù che è morto sulla croce per i tuoi peccati.

Un servitore di Dio, visitando un vecchio molto malato, gli spiegò il piano della salvezza dell'anima in modo molto semplice. Gli lesse nel capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi, versetti 19 e 20, che dicono: «Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione». Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: «Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Presentò la salvezza come essendo il perdono concesso al peccatore da Dio stesso, il quale rilascia, per così dire, un atto di liberazione firmato di sua propria mano e che aspetta soltanto la firma del peccatore pentito per essere esecutorio. Al Calvario gli disse: «Questa amnistia è stata acquistata a gran prezzo ed ora un perdono completo e gratuito è offerto all'uomo. Tutto quello che deve fare è accettarlo come un dono divino, senza averlo affatto meritato, senza potervi aggiungere nulla». A questo punto un raggio di speranza penetrò nella mente del povero vecchio, udendo questa buona notizia, e con commozione esclamò: «Se vi comprendo bene, Signore, non ho assolutamente nulla da fare da me, soltanto ringraziare Dio per la sua salvezza che Lui ha compiuto verso di me». Ed è appunto questo, amico mio, dite semplicemente: «Ti ringrazio, Dio». Ditelo con tutto il cuore. Il visitatore, che notava la sua commozione, insistette. Certo che il «Ti ringrazio, Dio» del vecchio non sarebbe stata una vana parola. E a te, amico o amica, non vuoi riconoscerti peccatore e ringraziare Dio per una così grande salvezza?

Eccoci, amici ascoltatori, di nuovo con la testimonianza di quella persona che aveva compreso di dover ringraziare Dio per averlo salvato, per avergli dato la vita eterna. Il vecchio, infatti, si inginocchiò, giunse le mani e in tono convinto disse: «Signore Gesù, tu sei morto per me, tu sei stato risuscitato per me, te ne ringrazio». In seguito manifestò che quelle parole, pronunziate di vero cuore, furono la via trovata da quel vecchio fino a salvatore dei peccatori. Divenne veramente un uomo nuovo, felice e in pace. Chiese perdono a tutti quelli a cui credeva di avere fatto torto. Visse ancora alcuni mesi non avendo altro desiderio che di onorare con la sua condotta colui che l'aveva tanto amato e perdonato. Poi fu ritirato da questo mondo e si addormentò in pace. Fu chiamato più tardi, racconta ancora quel servitore del Signore, a visitare una giovane che era troppo malata per sopportare una lunga conversazione, e chiesi a Dio di darmi un messaggio per lei. Le narrai della storia del vecchio e non dimenticherò mai la sua espressione. Ella era troppo debole per parlare, ma appoggiandosi sulla parola infallibile del Dio di verità credette in lui semplicemente, e dal profondo del cuore anch'ella disse: «Ti ringrazio, Signore», e morì poco dopo, nella certezza della propria salvezza, compiuta da colui che aveva subito volontariamente al suo posto il giudizio di Dio. Gesù, amici ascoltatori, è il solo nome dato agli uomini per il quale possono essere salvati. Ascoltatore, se non hai ancora potuto ringraziare il Salvatore per l'opera di una salvezza che egli ha compiuto al prezzo del sacrificio di se stesso, affrettati di prendere ai suoi piedi il posto del peccatore pentito. È il solo posto in cui egli possa benedirti, ma l'accoglienza che riserva a chi va da lui con la fede di un piccolo fanciullo è segnata nella sua perfetta grazia. Io celebro l'Eterno con tutto il cuore. Ero divenuto miserabile e mi ha salvato. E questa

Alcuni anni fa, un ecclesiastico divenuto ateo e che aveva abbandonato la sua chiesa, ritornato a migliori sentimenti, fece la conoscenza di un cosiddetto cristiano, che, come egli pensava, avrebbe potuto aiutarlo un poco a ritrovare la fede perduta. Probabilmente non l'aveva mai avuta questa fede. Al contrario, questa conoscenza lo ancorò ancor di più nel suo ateismo. Ma un giorno un uomo vestito poveramente lo fermò nella via e, offrendogli un Nuovo Testamento, gli disse queste semplici parole: «Sapete, Signore, che siete un peccatore e che Gesù è il Salvatore dei peccatori?» Rincasato, lesse la parola di Dio, pregò come non l'aveva mai fatto prima e quella notte stessa, senza rendersi conto in che modo, fu convertito al Signore Gesù e fu felice. Egli corse allora dal cosiddetto cristiano e gli fece parte della sua gioia, raccontandogli come aveva conosciuto Gesù. Costui gli rispose: «Sei convinto?»

ancora? Ma egli disse: no, non convinto, ma convertito. E successivamente gli raccontò come un semplice colportore di Bibbie, ignorante, gli aveva recato da parte di Dio ciò che nessun teologo, filosofo, sapiente gli aveva mai detto. Qualche tempo dopo ebbe la gioia di incontrare colui che l'aveva condotto al Salvatore e gli disse: voi non avete mai avuto una giornata migliore di quella in cui mi avete semplicemente detto di andare a Gesù, il Salvatore dei peccatori. Quando il Signore Gesù era nel mondo, i malati erano guariti subito, non c'era indugio. È lo stesso quando si tratta della guarigione dell'anima che soffre sotto il peso dei suoi peccati e guarda a lui nella sua miseria morale. Vuoi tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, essere guarita nella tua anima? Vuoi tu avere la pace, la gioia, la serenità e il perdono? Ebbene, vai a Gesù, credi in lui, guarda su quella croce ove moriva per i tuoi peccati, umiliati, chiedigli perdono e avrai in dono la vita eterna. Se quello che hai ascoltato ti ha interessato, oppure hai delle domande da farci, falle liberamente, non ti preoccupare, ti risponderemo e ti invieremo, anche se tu lo richiederai, un Nuovo Testamento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Il buon pastore. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 10 versi 11 a 19. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano: ha un demonio ed è fuori di sé, perché lo ascoltate? Altri dicevano: queste non sono parole di un indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi ai ciechi? Spiegando la similitudine introdotta all'inizio del capitolo 10, Gesù aveva detto di essere la porta dell'ovile attraverso cui le pecore potevano passare per ricevere il nutrimento. La salvezza sarebbe stata possibile solo attraverso di lui. La cosa aveva sicuramente senso per i suoi interlocutori, perché Gesù si stava paragonando al re Messia che loro aspettavano e che avrebbe svolto il suo ministero di guida del popolo e di mediazione, la porta tra Dio, il buon pastore, e l'uomo, le pecore. E c'erano diversi brani delle scritture che i giudei conoscevano bene e che paragonavano Dio proprio ad un pastore che si prendeva cura delle sue pecore di Israele, ad esempio Ezechiele 34:12. Ma Gesù, nella medesima similitudine, affermò di essere lui il buon pastore. Anche questo aveva un senso, perché il medesimo brano di Ezechiele si riferiva anche ad un futuro in cui Davide sarebbe stato ancora re e pastore di Israele, Ezechiele 34:23. E il Messia era proprio un discendente di Davide che svolgeva il ruolo di re e pastore, guida. Ma che tipo di pastore sarebbe stato Gesù? Cosa avrebbe fatto questo buon pastore? Qui Gesù introdusse un aspetto che non era semplice comprendere per i suoi interlocutori. Infatti egli aveva affermato di essere venuto affinché le sue pecore avessero la vita e l'avessero in abbondanza. Giovanni 10:10. E ora stava affermando di essere un pastore pronto a dare la sua vita per le pecore. Egli avrebbe quindi salvato le proprie pecore, avrebbe donato loro vita abbondante, vita eterna, ma dalle sue parole si comprendeva che questo sarebbe avvenuto attraverso la sua vita donata per loro. C'era una grande differenza tra ciò che Gesù, il buon pastore, avrebbe fatto per le sue pecore e ciò che stavano facendo le guide spirituali di Israele in quel momento storico. Infatti Gesù aveva appena denunciato la cecità di alcuni farisei che pensavano di vedere, mentre non erano in grado di vedere e di comprendere la verità che lo riguardava, e in quel modo impedivano anche ad altri di vederla. Essi agli occhi del popolo erano eccellenti guide spirituali e occorre riconoscere che avevano senz'altro il merito di aver protetto e conservato la legge in un periodo di decadimento spirituale e di ellenizzazione come quello che aveva preceduto la venuta di Gesù. Però, rifiutando Gesù, essi si stavano opponendo al piano di Dio. Invece di essere collaboratori del buon pastore, magari portinai dell'ovile che custodivano il gregge e aprivano al buon pastore di Israele, per rimanere nella similitudine, essi rischiavano di essere mercenari preoccupati dei propri interessi, della propria posizione e della propria tradizione. Ma nel denunciare le false guide spirituali che fuorviavano il popolo, Gesù era comunque sicuro che le vere pecore avrebbero riconosciuto il loro pastore. Essi avevano un rapporto con il Padre e avrebbero avuto anche un rapporto con il Figlio. A quel punto Gesù fece un'affermazione che deve riempirci di gioia. Infatti, egli disse di avere anche altre pecore di un altro ovile e anche noi ne possiamo fare parte. Era infatti ovvio che il Messia si rivolgesse in primo luogo al proprio popolo, al quale appartenevano le numerose promesse fatte nel passato. Ma Dio è il creatore di tutti gli uomini e vuole prendersi cura di tutte le sue creature come un unico gregge. A differenza di quanto molti pensano, Dio si è sempre occupato di tutta l'umanità. Infatti Israele era stato scelto per essere testimone di Dio, Isaia 43, 9-12, ovvero per portare la rivelazione di Dio a tutti gli altri popoli, per essere luce delle nazioni, ad esempio Isaia 63. E quella luce avrebbe raggiunto il suo culmine proprio attraverso il Messia promesso ad Israele, si vede Isaia 49,6. Quel Messia è proprio Gesù. Lui è il buon pastore dell'unico gregge composto dalle pecore della casa di Israele, ma anche da noi che apparteniamo a tutte le altre nazioni. Gesù insistette molto sul fatto che la sua sarebbe stata un'offerta volontaria. Egli non è morto perché gli uomini lo hanno voluto uccidere, ma è morto perché egli ha voluto deporre la sua vita per l'umanità. Mentre gli uomini nei secoli hanno discusso molto a lungo su chi siano stati i colpevoli della morte di Gesù, avrebbero dovuto semplicemente ringraziare Dio perché Gesù aveva voluto deporre la sua vita per tutti loro come un buon pastore disposto a sacrificarsi per le sue pecore. Gesù fece proprio quello che aveva detto, depose la sua vita per riprendersela in maniera volontaria. La risurrezione di Gesù non è il piano di riserva di Dio per ovviare alla sua inaspettata morte, ma è il piano di Dio per redimere gli uomini, preparato ben prima che gli uomini mettessero piede sulla terra, come leggiamo in 1 Pietro 1:20. Il Padre e il Figlio sono uniti nel medesimo intento per salvare l'umanità a partire dalle pecore della casa di Israele. Le aspettative legate al Messia, basate su Daniele 7, prevedevano un re che avrebbe regnato per sempre, non un re che moriva per salvare il suo popolo. Inoltre Gesù affermava di avere un potere che a rigore di logica avrebbe potuto avere solo Dio. Infatti affermò di avere il potere di riprendersi la vita, il potere di ritornare in vita. Come vedremo nel proseguimento di questo Vangelo, queste affermazioni generavano difficoltà e addirittura scandalo in molti contemporanei di Gesù. Si vede ad esempio Giovanni 12:34. Non a caso alcuni dei suoi interlocutori in questo episodio lo presero per un pazzo indemoniato. Tuttavia Gesù aveva fatto ancora un grande segno, aprendo gli occhi di un uomo cieco dalla nascita. E questo portò alcuni di loro a mantenere un atteggiamento di apertura nei suoi confronti. Certo, diceva cose difficili, per certi versi inaccettabili, ma i segni sembravano proprio dargli ragione. Qual è il tuo atteggiamento di fronte alle parole di Gesù? Hai compreso che egli è il buon pastore che ha dato la sua vita per il suo gregge? Hai compreso che la sua grazia si è estesa anche a noi che non facciamo parte del popolo di Israele? Forse fino ad oggi sei stato lontano da lui e pensi che Gesù non si interessi di uno come te. Sappi che non è così. Anche tu puoi fare parte del suo gregge perché egli è venuto a cercare proprio la pecora smarrita. Il buon pastore ha dato la sua vita anche per te.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Lo studio odierno lo cominceremo leggendo alcuni versetti dal libro dell'Esodo, esattamente dal capitolo 19, leggo dal versetto 13 al versetto 16. Dio disse a Mosè: nessuna mano tocchi quel tale, cioè di quella persona che sarà salito sul monte senza autorizzazione da Dio, ma sia lapidato o trafitto con freccia, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Quando il corno suonerà distesa, allora salgano pure sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Ed egli disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non vi accostate a donna. Il terzo giorno, come fu mattina, cominciarono dei tuoni, dei lampi. Apparve una folta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nel campo tremò. Questa, amici miei, non è una buffonata, una carnevalata, ma è la solenne promulgazione della legge di Dio. Fu un'esperienza terrificante e il popolo tremava perché aveva paura. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per portarlo incontro a Dio e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè salì. E l'Eterno disse a Mosè: scendi, avverti solennemente il popolo affinché non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non ne abbiano quindi a morire molti. Tutto questo l'ho letto in Esodo capitolo 19 versetto 17 a 21.

Alcuni israeliti pensavano di vedere qualcosa di spettacolare, ma non videro niente. Udivano soltanto una voce. Ed è ancora vero oggi come allora ciò che afferma l'apostolo Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo. Nessuno, diceva l'apostolo, ha mai veduto il Dio, l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Dio quindi continuò a dare istruzioni al popolo per mezzo di Mosè. Anche i sacerdoti che si appressavano all'Eterno si santifichino affinché l'Eterno non si avventi contro di loro. Sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo. Mosè disse all'Eterno: il popolo non può salire sul monte Sinai, perché tu ce lo hai vietato, dicendo: poni dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma l'Eterno gli disse: va, scendi a basso, poi salirai tu ed Aaronne con te, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno, affinché non si avventi contro di loro. Mosè discese verso il popolo e glielo disse. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 22 a 25. La promessa da parte degli israeliti di osservare la legge fu un errore che non avrebbero mai commesso se avessero conosciuto meglio se stessi, rendendosi conto della propria debolezza. Vi è quindi una netta opposizione tra la dispensazione della legge e la dispensazione della grazia, in cui oggi noi viviamo. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 20 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo la promulgazione vera e propria della legge. Vengono promulgati da prima i 10 comandamenti, che sono però solo una parte della legge. Vengono poi date varie istruzioni concernenti l'altare, dal momento che legge ed altare sono strettamente collegati. La legge, infatti, mette in luce che l'uomo è peccatore e ha bisogno di un salvatore, e quindi vi deve essere un altare su cui venga offerto il sacrificio. Vi deve cioè essere spargimento di sangue per cancellare il peccato. Ma ecco un esempio che penso spieghi bene questo concetto. Nella vostra camera da bagno avete senz'altro uno specchio, e sotto lo specchio c'è il lavandino. Lo specchio può essere simbolo della legge, e il lavabo può essere simbolo della purificazione dal peccato mediante il sacrificio. Lo specchio infatti mostra lo sporco, una faccia sporca, come la legge è lo specchio che rivela i vostri peccati. Sotto lo specchio c'è il lavabo, simbolo di purificazione mediante il sangue versato. E questo mi fa venire in mente la strofa di un inno cristiano che dice queste parole: «O agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore». La prima parte della legge data ad Israele è costituita dai 10 comandamenti, ma leggiamo i primi 2 versetti di questo capitolo 20. Allora Iddio pronunziò tutte queste parole dicendo: «Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù». Dio dice in pratica: «Io vi ho condotto fuori dall'Egitto, vi ho liberati dalla schiavitù e in base a questo voglio darvi la mia legge». Israele aveva chiesto la legge e Dio gliela dà, obbligandolo ad osservare prima di tutto i 10 comandamenti. Dobbiamo dire subito che qui ci troviamo di fronte alla cosiddetta nuova moralità. Questa tuttavia risale a un tempo anteriore alla promulgazione della legge. Sostanzialmente essa già vigeva nel giardino dell'Eden quando l'uomo disobbedì a Dio per la prima volta. Quella che a volte è definita appunto nuova moralità esisteva già prima del diluvio e anche dopo il diluvio, ma oggi non è più nuova. Noi difatti pensiamo di essere dei peccatori sofisticati, raffinati. Non è vero. Siamo dei peccatori puri e semplici, peccatori per natura. E i 10 comandamenti ci presentano ciò che Dio esige da ciascuno di noi. Nessuno può scherzare con questi comandamenti, amici miei, e farla franca.

A questo proposito, ecco un interessante aneddoto. Nell'isola di Blackwell c'era un cimitero riservato ai criminali. Su di una tomba c'era questa scritta: qui giacciono i resti di John Smith, che si oppose al suo creatore, scherzò con i 10 comandamenti e morì all'età di 35 anni. Sua madre e sua moglie lo piangono e nessun altro. Riposi in pace. Questa scritta indicava un uomo che aveva cercato di sfidare la legge di Dio, ma nessuno può scherzare con i 10 comandamenti e poi sfuggire alla punizione divina. Spesso i predicatori evangelici vengono accusati di mettere l'accento sulla grazia di Dio e di non tenere la legge nel debito conto. Sono accusati addirittura di disprezzare la legge, di rifiutarla, insegnando che, siccome non siamo salvati per mezzo della legge, possiamo tranquillamente violarla. Ma questo non è per niente vero. Anzi, il predicatore dell'Evangelo che parla della grazia di Dio e sa bene che cosa sia la salvezza per fede, si rende conto dell'alto valore della legge di Dio in quanto tale. L'Apostolo Paolo affronta questo problema nella lettera ai Romani, al capitolo 6, versetto 1 e 2, dove scrive: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato affinché la grazia di Dio abbondi? Non sia così. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora nel peccato? Se pensate di poter vivere nel peccato e violare tranquillamente i 10 comandamenti, allora, amici miei, non siete per niente stati salvati dalla grazia di Dio. Infatti, quando si è salvati, si vuole piacere a Dio e fare la sua volontà, espressa soprattutto dai 10 comandamenti. Ne segue che chiunque parla della grazia di Dio deve mostrare il massimo rispetto per la legge di Dio. Come dice il Salmo 119, versetto 97, «Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno». Che cosa è dunque la legge? Possiamo dire che la legge è l'espressione delle intenzioni di Dio riguardanti ciò che l'uomo dovrebbe essere. La legge in se stessa non ha nulla a che fare con la grazia o con la misericordia divina. La legge rappresenta infatti la santa volontà di Dio, tanto che nel Salmo 19, versetto 7, è scritto: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace, rende saggio il semplice». La legge quindi esige da parte nostra la perfezione. Ma io non ho mai incontrato qualcuno che sia stato perfettamente obbediente a Dio. La legge infatti non è un concetto vago, generico, che non ha nulla a che fare con le buone intenzioni. Al contrario, la legge di Dio esige una perfetta obbedienza, perché la legge dell'Eterno Dio è perfetta. La legge del Signore è giusta, e qui dobbiamo ammettere che le concezioni umane del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male, sono influenzate dall'ambiente in cui si vive e dalla nostra natura corrotta. La legge divina, però, è la rivelazione di Dio, di Dio è attracciato una chiara linea di demarcazione tra il bene e il male, e ognuno di noi farà bene a tener conto di questo fatto. E ricordiamoci anche che Dio è santo e non sorvolerà sul nostro peccato. Perciò rivolgiamoci a Dio con fede, implorando la sua grazia e la salvezza che Lui ci offre mediante il Signore Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 13. Esortatevi a vicenda ogni giorno, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 15 e 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate. Intendete bene quale sia la volontà del Signore. Il titolo del messaggio di oggi è L'aquila e la vipera. Un amico montanaro mi ha raccontato: in una chiara mattina d'estate stavo osservando un'aquila reale appollaiata su una roccia, molto vicino a me. Ad un tratto ecco che spiega le ali e sale, con un volo maestoso sempre più in alto. In poco tempo è soltanto un puntino nero nel cielo, ma all'improvviso si mette a scendere con evoluzioni disordinate, con le ali ripiegate, e si abbatte al suolo, a qualche metro da me. Dopo averla esaminata, scopro una piccola vipera saldamente attaccata al suo petto. Evidentemente, mentre l'uccello si riposava sulla roccia, la vipera si era annidiata nel caldo delle sue ali e l'aveva morsicata in pieno volo. Anche noi, amici cristiani, potremmo farci mordere dal peccato sotto le sue molteplici forme: menzogna, maldicenza, egoismo, disonestà. Il peccato non ci può togliere la vita nuova che abbiamo in Cristo, ma può interrompere, per così dire, il nostro volo e intralciare il nostro cammino con Dio. Siamo dunque vigilanti e chiediamo al Signore di indicarci in che cosa corriamo il rischio di disonorarlo. Se siamo consapevoli di aver commesso un errore, confessiamoglielo immediatamente e Lui ci aiuterà ad abbandonarlo. Solo così potremo vivere in un modo che lo onora e non ci accontenteremo di evitare il male, ma troveremo la nostra gioia nel ricercare il bene e nel compierlo per amore per Dio e in favore del nostro prossimo.

Benvenuti amici a questa nostra rubrica al quesito biblico, con la quale esaminiamo le domande che voi, cari nostri ascoltatori, ci rivolgete sulle sacre scritture e le risposte che noi abbiamo mandato. Quest'oggi esamineremo delle domande che ci sono pervenute da credenti californiani. Ovviamente studiavano il Vangelo di Giovanni e queste sono tutte dirette a versetti del terzo capitolo di tale Vangelo. Cominciamo quindi con la prima domanda che chiede. Nel secondo versetto del terzo capitolo, un certo personaggio, Nicodemo, dice a Gesù: «Sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai». Ora, rileggendo il precedente capitolo secondo, leggo: «Ora questo fu il primo miracolo di Gesù, riferendosi alla trasformazione dell'acqua in vino a Cana di Galilea». In tale capitolo non trovo menzione di altri miracoli. Di che cosa parla quindi Nicodemo? Quali miracoli? Questa è una buona domanda, e per rispondere dobbiamo dire che non necessariamente i capitoli di questo Vangelo seguono una sequenza cronologica ristretta. Può ben darsi che fra le nozze di Cana e la visita notturna di Nicodemo passarono settimane, forse mesi, in cui Gesù, come leggiamo negli altri Vangeli, operò altri miracoli. Giovanni, l'autore del Vangelo, non continua poi scrivendo: «E questo fu il secondo miracolo, e questo fu il terzo miracolo». Cita solo il primo per far notare che questo fu il principio del ministero di Gesù e che non aveva fatto prima di allora alcun altro miracolo. La seconda domanda chiede: «Nicodemo si recò di notte da Gesù». Ora lo so che molte spiegazioni e supposizioni sono state fatte su questa visita notturna in riguardo a Nicodemo, ma io mi domando: dove si trovava Gesù nella notte? In Gerusalemme? A Nazareth? Dove? Era ospitato da chi? E poi, che fece Nicodemo? Si recò alla casa ed ebbe Gesù svegliato nella notte e fattolo venire a colloquio con lui? Non avrebbe questo attirato la curiosità di tutti? Anche questa è una buona domanda. Ebbene, noi non sappiamo esattamente dove Gesù si trovasse, ma essendo Nicodemo un membro del Sinedrio e volendo tenere nascosto questo suo colloquio, c'è da supporre che esso avvenne in Gerusalemme o nelle sue vicinanze. In quanto al dormire di Gesù, può darsi che Gesù, specie se si trovava in Gerusalemme, come facevano i poveri viaggiatori, anche lui con i suoi discepoli si accampasse la notte in qualche piazza della città. Ovviamente Nicodemo aveva spiato o sapeva dei suoi movimenti e conosceva il luogo dove Gesù si trovava, e se questo era il caso non era difficile parlare a Gesù. Probabilmente, che so, erano forse le 9:30 o le 10, era insomma notte, ma non necessariamente tardi, era buio quando Gesù dormiva, e a questo si allude il versetto dicendo che andò di notte. In realtà quello che vuole dire andò quando era buio, che nessuno lo vedesse. Si chiede poi: quando Gesù dice a Nicodemo nel terzo versetto che egli deve rinascere di nuovo, si riferisce egli forse alla reincarnazione? Anche questa è una buona domanda, ma dobbiamo subito dire che assolutamente Gesù non si riferiva alla reincarnazione, non ne fa alcuna allusione. La Bibbia non insegna la reincarnazione, e la nuova nascita, va notato, che non ha niente a che fare con la nostra vita fisica, come la dottrina della reincarnazione ha a che fare. Non ha a che far nulla col corpo, ma si indirizza alla nostra anima, che a causa del peccato è morta in noi. La nuova nascita si indirizza alla nostra natura spirituale, che sotto il peccato è morta e necessita di rinascere in tutti noi.
cosa che avviene per l'opera dello Spirito Santo quando noi invochiamo dal Signore il perdono dei nostri peccati e la sua salvezza. Un'altra domanda. Ho notato che la Chiesa evangelica fa una grande enfasi sulla nuova nascita, però leggendo il resto dei Vangeli e il Nuovo Testamento non ho trovato altra menzione di essa, ma solo qui in questo terzo capitolo di Giovanni. Inoltre, altre denominazioni cristiane, come per esempio la Chiesa Romana Cattolica, non fa alcuna enfasi su questa dottrina. Mi dica, se Nicodemo non andava e faceva questa domanda, Gesù non avrebbe allora mai parlato sulla nuova nascita? Questa domanda è divisa in tre parti e noi risponderemo dividendo la nostra risposta in tre. Prima, non è vero che la nuova nascita è menzionata solo qui in questo versetto. Già nel Vecchio Testamento essa era profetizzata da Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioiele ed altri. Nel Nuovo Testamento se ne parla in Tito, in Romani, nell'Epistola ai Corinzi, in Efesini, in Galati. Essa è data come il principio e l'essenziale elemento per la nostra conversione, trasformazione e salvezza. In quanto al fatto che altre cosiddette denominazioni cristiane, dobbiamo dire che loro non fanno enfasi sulla nuova nascita perché insegnano e fanno enfasi che la salvezza la si ottiene per opere e per mezzo di cerimonie e sacramenti attraverso la Chiesa invece che esclusivamente per la grazia di Dio mediante la fede. Queste altre denominazioni fanno più enfasi e insegnano tradizioni invece di insegnare il puro Vangelo come è trovato nel Nuovo Testamento. Infine, osserviamo che Gesù ha parlato della nuova nascita e se Nicodemo non andava a visitarlo, per certo lui ne avrebbe parlato in un'altra occasione. Certo che fu la volontà di Dio che Nicodemo andasse e facesse quelle domande a Gesù. Cari amici, per oggi terminiamo, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture attentamente e quando trovate qualche cosa che non potete capire o che suscita in voi certe domande, per favore annotatele e poi scriveteci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi e poi useremo le vostre domande qui su questo quesito biblico, arricchendo in tal maniera anche la conoscenza di altri ascoltatori. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la pace di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Che il Signore sia con voi e vi benedica. Ciao.

0: heureux d'avoir l'occasion de passer cette soirée avec vous.
1: Sono lieto di avere l'occasione di passare questa serata con voi.
0: Même si nous ne nous connaissons pas tous, nous sommes des frères bien-aimés.
1: Anche se non ci conosciamo tutti uno per uno, siamo fratelli diletti.
0: Parce que nous connaissons le même Seigneur.
1: Perché conosciamo il medesimo Signore.
0: Et par lui nous avons le même Père.
1: E per lui, per mezzo suo, abbiamo un medesimo padre.
0: Et je me réjouis toujours quand Dieu nous donne une occasion d'être ensemble.
1: Ed io mi rallegro ogni volta che ho l'occasione di trovarmi insieme ai fratelli.
0: Il y a tellement de choses qui nous unissent.
1: Ci sono tante cose che ci uniscono.
0: Et plus que des choses, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus.
1: Et più che delle cose, è qualcuno che ci unisce, cioè il Signore Gesù.
0: Et celui que nous désirons glorifier dans nos vies.
1: Ed è lui che desideriamo glorificare nella nostra vita.
0: Si j'ai bien compris le désir des frères qui m'ont demandé, c'est qu'on attend de moi que je fasse un exposé des vérités concernant la vie intérieure de l'Église.
1: Se ho ben compreso l'argomento che mi è stato suggerito dai fratelli, credo che io debba esporre quelli che sono gli argomenti relativi alla vita interna della Chiesa.
0: E più particolarmente il ruolo, la place, il carattere e la nomination di ceux che l'Écriture appelle les anciens.
1: E più precisamente precisare il ruolo, le funzioni e diciamo l'attività di coloro che la scrittura chiama anziani.
0: Ceux qui sont appelés aussi les surveillants.
1: E che sono anche chiamati i sorveglianti.
0: Et nous savons que ancien ou surveillant viennent de ces deux mots grecs, episcopos e presbiteros.
1: E sappiamo che questi due termini, anziano e sorvegliante, derivano da due termini greci, episcopos e presbiteros.
0: Dans le Nouveau Testament, nous croyons que ces deux mots semblent comprendre les mêmes fonctions.
1: Dall'insegnamento del Nuovo Testamento pare che questi due termini vogliano dire indicare la medesima funzione.
0: E je suis convaincu que vous n'attendez pas de moi que je vous expose des vérités nouvelles ou le fruit de mes pensées personnelles.
1: E sono certo che voi non vi attendete da me verità nuove o il frutto di mie idee personali.
0: Ma seule ambition après 50 ans de vocation et de vous rappeler en toute humilité ce que la parole de Dieu dit à ce sujet.
1: Ma dopo 50 anni di servizio il mio desiderio è unicamente di dirvi quello che la parola dice a questo proposito.
0: Autant où l'apôtre Jean écrivait sa première lettre, il existait des courants religieux très différents vers la fin du premier siècle.
1: E al tempo in cui l'apostolo Giovanni scriveva la sua prima lettera vi erano delle correnti particolari nel primo secolo a questo riguardo.
0: Et je pense qu'il n'est donc pas sans profit pour nous de voir comment l'apôtre Jean écrivait alors aux croyants.
1: Allora ritengo che sia utile che noi esaminiamo quello che l'apostolo Giovanni scrive a questo riguardo.
0: Parce que lui, à plusieurs reprises, s'est appelé l'ancien.
1: Perché più volte lui definisce se stesso come l'anziano.
0: Dans ses deux dernières épîtres, il s'appelle l'ancien.
1: Nella seconda e nella terza lettera, lui si definisce anziano.
0: Et que faisait-il?
1: E cosa vuol dire questo?
0: Il ramenait ses lecteurs a ce qui était dès le commencement.
1: E egli vuole ricordare ai lettori quello che era dal principio.
0: A Cristo lui-même.
1: et à Christ stesso,
0: à cette parole qui est devenue chair et qui a manifesté sa gloire au milieu des hommes.
1: Vuole indirizzare a

0: primo è quello del prologo di Giovanni, dell'Evangelo di Giovanni.
1: Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu.
0: Al principio era la parola era e la parola era con Dio e la parola era Dio.
1: C'est le premier commencement.
0: È il primo principio, inizio.
1: Et le deuxième c'est celui de la Genèse.
0: E il secondo è quello della Genesi.
1: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
0: All'inizio, nel principio, Dio creò il cielo e la terra.
1: Mais le commencement dont parle l'évangile de Jean vient avant celui de la Genèse.
0: Ma l'inizio di cui parla l'apostolo Giovanni si colloca prima dell'inizio della Genesi.
1: Et puis il y a un troisième commencement.
0: E poi c'è un terzo inizio.
1: C'est celui du début de la première épître de Jean.
0: Ed è quello della prima lettera di Giovanni.
1: Qui est le début du ministère de Jésus, de ses paroles et de son œuvre.
0: Che parla dell'inizio del ministero, del servizio del Signore Gesù e delle sue parole e dei suoi atti.
1: Ce commencement que nous retrouvons aussi dans l'évangile de Marc.
0: Ed è questo inizio che noi ritroviamo anche nell'Evangelo di Marco.
1: Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ.
0: È inizio, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo.
1: Et c'est à ce commencement-là que l'apôtre Jean nous ramène dans son épître.
0: Ed è a questo inizio che l'apostolo Giovanni ci rinvia nella sua prima lettera.
1: Et je me permettrai de lire ces premiers versets.
0: Ed io mi permetterò di leggere questi primi versetti.
1: Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite.
0: Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza. E vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello, dico, che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta.
1: Je pense qu'il est bon de commencer notre étude en plaçant devant nos yeux la personne de celui dont l'apôtre parle d'une manière si merveilleuse.
0: Ritengo che sia buono per noi anzitutto di fissare il nostro sguardo sopra colui che qui è indicato, cioè la persona del Signore Gesù Cristo.
1: Je voudrais que vous puissiez m'oublier.
0: Io ritengo che voi possiate dimenticarmi.
1: Et qu'ensemble maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous n'ayons plus devant les yeux que celui dont nous parle Jean.
0: E fissare il nostro sguardo e vedere, avere davanti a noi solo colui di cui parla l'apostolo Giovanni.
1: Celui dont il nous dit qu'il était la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui a été vue.
0: E colui di cui è detto che era la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata.
1: Il nous montre que la vie éternelle ce n'est pas quelque chose.
0: E questo ci dice che la vita eterna non è un qualche cosa.
1: La vie éternelle c'est quelqu'un.
0: La vita eterna è qualcuno.
1: E c'est lui qui nous met en relation avec le Père.
0: Ed è lui che ci mette in relazione con il Padre.
1: Et si à la fin de cette heure nous sommes vraiment en relation avec le Père et avec le Fils.
0: e se al termine

0: e di quest'ora noi saremo veramente in comunione con il Padre e con il Figliuolo.
1: Le Seigneur nous donnera une même pensée.
0: Il Signore farà in modo che noi abbiamo un medesimo pensiero.
1: Nous aurons communion avec la vie même du Père.
0: Noi avremo comunione con la vita stessa del Padre.
1: Avec la vie du Fils.
0: E con la vita del Figliuolo.
1: Et cette vie ne peut être que la vie du Saint-Esprit.
0: E questa vita non può essere altro che quella dello Spirito Santo.
1: Et le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous diviser.
0: E lo Spirito Santo non ci è stato dato per dividerci.
1: Et il nous a été donné pour nous séparer du mal et du monde.
0: Ci è stato dato perché noi ci separiamo dal male e dal mondo.
1: Mais pour unir nos cœurs en un Dieu unique.
0: Ma per unire i nostri cuori in un Dio unico.
1: Et je dirais maintenant que c'est la personne du Seigneur qui a employé pour la première fois le mot Église dans le Nouveau Testament.
0: Dirò che è la persona del Signore che ha pronunziato per primo la parola Chiesa.
1: De ce mot grec que vous connaissez tous, Ecclesia.
0: Dal termine greco che conoscete tutti, Ecclesia.
1: Ceux qui ont été appelés hors de.
0: Coloro che sono stati chiamati fuori da qualche cosa.
1: Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde.
0: Sono nel mondo, ma non sono del mondo.
1: Et c'est après la confession de l'apôtre Pierre qui répond à la question du Seigneur, qui disent les hommes que je suis moi le Fils de l'homme, que Jésus répond.
0: Ed è dopo la domanda di Pietro che alla domanda di Gesù che dice chi dicono gli uomini che io sono?
1: Nous avons de Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
0: Noi sappiamo che Pietro rispose tu sei il Cristo, il Figliuolo del Dio vivente.
1: E Gesù annonce que c'est sur cette confession qu'il bâtirait son Église.
0: E Gesù allora risponde che è sulla base di questa confessione che egli edificherà la sua Chiesa.
1: Sur la confession de Pierre.
0: Sulla confessione di Pietro.
1: Et entre parenthèses, moi qui viens du Canada, je vous dirai quelque chose qui m'a beaucoup surpris.
0: E io che vengo dal Canada vi dirò una cosa che mi ha sorpreso assai.
1: Et quand le pape est venu au Canada.
0: Quando il Papa è venuto in Canada.
1: La première chose qu'il a dit en arrivant au Québec.
0: La prima cosa che ha detto quando è arrivato nel Québec.
1: Je suis venu pour faire la même confession que l'apôtre Pierre.
0: Io sono venuto a fare la stessa confessione dell'apostolo Pietro.
1: Le Christ est le Fils du Dieu vivant.
0: Il Cristo è il Figlio del Dio vivente.
1: Et c'est sur cette confession qu'est bâtie l'Église.
0: Ed è sulla base di questa confessione che egli che la Chiesa è edificata.
1: Mon cœur était réjoui.
0: Il mio cuore si era allegrato.
1: Il n'a pas dit c'est sur Pierre que l'Église est bâtie.
0: Non ha detto è su Pietro che la Chiesa è edificata.
1: C'est sur la confession de Pierre.
0: Ha detto è sulla confessione di Pietro.
1: Que le Christ est le Fils du Dieu vivant.
0: E cioè che il Cristo è il Figlio del Dio vivente.
1: Alors j'ai prié pour que Dieu mette encore dans sa bouche d'autres paroles.
0: E allora io ho pregato perché il Signore mettesse nella sua bocca ancora delle altre parole.
1: Dieu peut employer qui il veut pour parler.
0: Dio può impiegare chiunque per parlare.
1: E c'est dans cet esprit-là que j'ai suivi ce voyage.
0: E in questo spirito che io ho visto questo viaggio.
1: E il a bien souligné que Pierre avait bien compris. Il a souligné que Pierre avait bien compris le sens.
0: E ha sottolineato che Pietro aveva capito bene l'insegnamento del Signore.
1: Il a dit que Pierre devant le Sanhédrin avait dit c'est lui qui est la pierre.
0: E lui ha detto nella sua lettera Pietro è lui, cioè Gesù, la pietra.
1: E il n'y a de salut en aucun autre.
0: E in nessun altro vi è salvezza.
1: E après il a cité aussi l'épître de Pierre.
0: E poi il Papa ha citato anche l'epistola di Pietro.
1: Lui è la pierre vivante.
0: Lui è la pietra vivente.
1: Et nous sommes les pierres sur la pierre.
0: E noi siamo le pietre edificate sulla pietra.
1: Et cette pierre, c'est le Christ.
0: E questa pietra è Cristo.
1: Je dois être honnête et dire que c'était très clair.
0: E onestamente devo dire che il Papa è stato molto chiaro.
1: C'était la première fois que j'entendais une chose comme ça.
0: Ed è la prima, è stata la prima volta che ho udito una cosa simile.
1: Alors, c'est de l'organisation interne de cette église que nous devons nous occuper aujourd'hui.
0: E noi dobbiamo quindi occuparci dell'organizzazione interna di questa chiesa.
1: Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre théocratie ou démocratie.
0: Ed è per questo motivo che io ho indicato il titolo teocrazia e democrazia o democrazia.
1: Est-ce que dans l'église c'est Dieu qui gouverne ou bien est-ce le peuple des fidèles qui gouverne?
0: Nella chiesa chi è che governa? È Dio oppure è il popolo che governa?
1: Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous soyons imprégnés de la parole de Dieu.
0: Ma prima di proseguire desidererei che fossimo ben ripieni della parola di Dio.
1: Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez partir en disant ce frère pense ceci.
0: E perché io non voglio che voi andiate via dicendo questo fratello pensa questo.
1: Ce que je pense n'a pas de valeur.
0: Ciò che io penso non ha alcun valore.
1: Mais que dit la parole?
0: Ma ciò che ha valore è ciò che dice la parola.
1: Et quand nous disons l'écriture, nous voyons que cette église dont a parlé Jésus ne doit pas être confondue avec l'assemblée du désert de l'Ancien Testament.
0: Ciò che riscontriamo, vediamo nella parola di Dio, è che questa chiesa non deve essere confusa con l'assemblea che vagava nel deserto anticamente.
1: On ne doit pas confondre l'église avec Israël de l'Ancien Testament.
0: Non dobbiamo confondere la chiesa con l'Israele dell'Antico Testamento.
1: Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'assemblée du désert, il y avait aussi des anciens.
0: Perché nella chiesa dell'Antico Testamento, cioè nella chiesa del deserto, vi erano degli anziani.
1: Mais il est quand même intéressant de savoir ce qu'étaient les anciens dans l'assemblée d'Israël.
0: Ed è anche interessante vedere chi erano questi anziani dell'antico Israele.
1: Parce que nous sommes convaincus que les apôtres se sont inspirés de ce qui existait en leur temps dans la synagogue.
0: Perché noi siamo convinti che gli apostoli abbiano preso ispirazione da quello che avevano visto nell'antico Israele.
1: Et c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse un bref survol de l'Ancien Testament.
0: Ed è per questo motivo che vorrei fare un rapido giro d'azione sull'antico Israele.
1: Les anciens en Israël étaient les pères de famille.
0: Dunque, gli anziani in Israele erano dei padri di famiglia.
1: Les chefs de clan, de tribu.
0: E capi clan o tribù.
1: Et on voit qu'ils existaient avant Moïse.
0: E noi vediamo che esistevano già prima di Mosè.
1: Vous pouvez lire Exode chapitre 3, verset 11, verset 16.
0: Voi potete leggere Esodo 3, versetto 16.
1: Dieu dit à Moïse, va assemble les anciens d'Israël.
0: Dio dice a Mosè, vai e raduna gli anziani di Israele.
1: Il y avait donc des anciens en Israël.
0: Quindi vi erano degli anziani in Israele.
1: Et nous voyons que les anciens existaient aussi dans d'autres nations.
0: E noi vediamo che gli anziani vi erano altresì in altre nazioni.
1: Par exemple en Égypte.
0: Per esempio in Egitto.
1: À la mort de Jacob, les anciens de l'Égypte sont montés avec Joseph.
0: E alla morte di Giacobbe gli anziani di Egitto sono saliti con Giuseppe
1: pour enterrer Giacobbe.
0: Per sotterrare Giacobbe.
1: E nous voyons dans l'histoire de Balaam et de Balak qu'il y avait des anciens a Moab e chez les Madianites.
0: E noi vediamo nella storia di Balaam e Balak che vi erano degli anziani presso i Madianiti.
1: Et quand on revient à l'histoire d'Israël,
0: e tornando alla storia di Israele,
1: nous apprenons qu'au temps de Moïse, 70 anciens ont été choisis pour accomplir une tâche spécifique.
0: E vediamo che al tempo di Mosè 70 anziani furono radunati per degli incarichi speciali.
1: On pourrait étudier deux passages à ce sujet.
0: A questo riguardo possiamo indicare due passaggi.
1: Dans le livre de l'Exode au chapitre 18.
0: In Esodo capitolo 18.
1: Et il semble que c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a suggéré à Moïse de nommer des anciens.
0: E pare che sia stato Jéthro, il suocero di Mosè, a suggerire a Mosè di nominare degli anziani.
1: Ben, il le voyait trop occupé, trop chargé, et il lui a donné un conseil de nommer des anciens pour l'aider.
0: Ha visto che Mosè era troppo carico di impegni e allora gli ha suggerito di nominare degli anziani per delegare degli incarichi.
1: Ces anciens devaient aider Moïse dans les affaires du peuple.
0: Questi anziani dovevano aiutare, affiancare Mosè negli affari del popolo.
1: Mais il y a un autre passage que nous pouvons lire aussi dans le livre des Nombres.
0: Ma vi è un altro passaggio, per esempio, che possiamo leggere nel libro dei Numeri.
1: Au chapitre 11, au verset 10.
0: Al capitolo 11, versetto 10.
1: Là, il semble que c'est Moïse qui s'est plaint à Dieu que sa charge était trop lourde.
0: E lì pare che sia Mosè a lamentarsi presso Dio che i suoi incarichi fossero troppo pesanti.
1: E qui ne pouvait plus porter le fardeau du peuple.
0: E che non fosse più in grado di sostenere gli incarichi che gli affidava il popolo.
1: Et là, dans le passage des Nombres, il est dit que c'est Dieu qui lui dit de choisir parmi les anciens 70 hommes qui l'aideraient.
0: Ed è in quel luogo che Dio suggerisce a Mosè di scegliere 70 uomini anziani per delegare degli incarichi.
1: Mais ce que je voudrais souligner, c'est ceci. Est-ce que Moïse a vraiment été déchargé par les 70 anciens?
0: E qui vorrei porre un interrogativo. Mosè fu veramente scaricato di impegni da questi 70 uomini?
1: Qu'est-ce qui est arrivé?
0: Cos'è successo?
1: Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse e l'ha mis sur les 70 anciens.
0: Dio ha prelevato dello spirito che era su Mosè e lo ha sparso sopra questi uomini.
1: Moïse n'a pas eu plus de force avec les 70 anciens.
0: Mosè non ha avuto più forza sopra questi 70 uomini.
1: C'était la même force.
0: Era la stessa forza.
1: Mais elle était répartie avec d'autres.
0: Ma era la stessa forza che era stata distribuita fra questi 70 uomini.
1: Mais c'était toujours la force de Dieu.
0: Ma era sempre la forza di Dio.
1: Et je crois que quand nous avons reçu une tâche, nous pouvons compter que Dieu donnera la force qu'il nous faut pour accomplir la tâche.
0: E io ritengo che quando Dio ci affida un incarico, ci dia anche la forza per adempiere questo compito.
1: Alors, si vous continuez cette étude,
0: allora se voi proseguite in questo studio,
1: vous trouverez les anciens dans le ministère de Josué,
0: voi troverete gli anziani nel servizio di Giosuè,
1: au temps des juges,
0: al tempo dei giudici,
1: quand dans l'histoire de Ruth, Boaz veut racheter les biens d'Elimelech, il fait venir 10 anciens comme témoins.
0: Al tempo di Ruth e Elimelech fa venire 10 anziani per testimoniare.
1: On voit aussi les anciens au temps des rois.
0: E si vedono poi gli anziani al tempo dei re.
1: Et en particulier parmi les prophètes.
0: E poi anche e in particolare fra i profeti.
1: Il y a des anciens qui viennent consulter les prophètes pour le peuple.
0: Ci sono degli anziani che vanno a consultare i profeti per conto del popolo.
1: E après la captività di Babilonia, il y a aussi les anciens.
0: E poi dopo la captività, la deportazione in Babilonia, noi troviamo ancora degli anziani.
1: E noi pouvons lire le livre d'Esdras et de Néhémie et nous trouvons les anciens.
0: E noi potremmo leggere nel libro di Esdra e di Neemia l'attività di questi anziani.
1: Et alors on arrive au temps de Jésus.
0: E poi si perviene al tempo di Gesù.
1: Et avec les scribes, les pharisiens, il y avait les anciens.
0: E insieme agli scribi e ai farisei vi erano gli anziani.
1: Qui faisaient partie de la synagogue et du Sanhedrin.
0: E che facevano parte della sinagoga e del sinedrio.
1: Alors, quand l'Église fut fondée à la Pentecôte, nous voyons d'abord, même avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre intervenir.
0: E noi vediamo che quando la Chiesa fu fondata alla Pentecoste e prima della Pentecoste noi vediamo con l'Apostolo Pietro degli anziani venire.
1: Pierre lui-même prend une certaine responsabilité dans la communauté.
0: Noi vediamo Pietro prendere a un certo momento una responsabilità di fronte alla comunità.
1: S'inspirant d'un texte de la parole, il pense qu'il faut nommer un successeur à Judas.
0: Secondo un testo della parola si ritiene che sia stato nominato quasi un successore o uno che abbia preso il posto di Giuda.
1: Il est question d'une nomination.
0: Qui il problema è di nomine.
1: Comment nommer un successeur à Judas?
0: Come nominare un successore a Giuda?
1: Alors nous voyons qu'il y avait deux conditions pour être apôtre.
0: Noi vediamo che vi erano due condizioni per essere apostoli.
1: Il fallait avoir été témoin du baptême de Jésus au Jourdain.
0: Bisognava essere stati testimoni del battesimo di Gesù nel Giordano.
1: Et il fallait avoir été témoin de sa résurrection.
0: E bisognava anche essere stati testimoni della sua resurrezione.
1: Et combien de personnes pouvaient entrer en ligne pour être élus?
0: E quindi quante persone potevano entrare in questa rosa per essere eletti?
1: Pour remplacer Judas.
0: Per rimpiazzare il posto lasciato vacante da Giuda.
1: Due. Barsabas. E Justus, che è nome Mattias.
0: E il giusto nominato Mattia.
1: Alors, comment est-ce qu'on a procédé à cette nomination? Il y avait seulement deux personnes, mais il fallait en nommer un.
0: Ora, come si è proceduti a questa nomina? Vi erano due, chiamiamoli, candidati. Come hanno proceduto gli apostoli?
1: Qu'est-ce que les apôtres ont fait?
0: Cosa hanno fatto gli apostoli?
1: Ils ont prié.
0: Hanno pregato.
1: D'abord la prière.
0: Prima di tutto la preghiera.
1: Et après, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Qu'est-ce qu'ils ont employé?
0: E notiamo che lo Spirito Santo ancora non era stato dato. Allora cosa hanno fatto?
1: Le sort.
0: Hanno tirato la sorte.
1: En se basant toujours sur l'écriture, on jette le sort au giron, mais la décision vient de l'Éternel.
0: E basandosi sui passi della scrittura hanno tratto a sorte. Perché la sorte, dice la parola, viene dall'Eterno.
1: C'est un passage des Proverbes au chapitre 16.
0: È un passo dei Proverbi al capitolo 16.
1: Mais vous voyez le danger pour nous, ce serait de sortir ces versets pour nous.
0: Ma voi vedete il pericolo che c'è per noi di tirar fuori da questi passi.
1: Et de dire, eh bien maintenant, quand des personnes répondent aux conditions qui... de la parole, nous avons qu'à jeter le sort et prier.
0: Ecco, voi vedete quindi che pericolo ci sia nel dire benissimo, noi preghiamo e poi tiriamo a sorte, è scritturale.
1: Je crois que cela c'était pour le temps avant le Saint-Esprit.
0: Io ritengo che questo riguardi esclusivamente il tempo prima, anteriore alla venuta dello Spirito Santo.
1: Dans l'Ancien Testament, on a souvent employé le sort parce que le Seigneur avait dit qu'il fallait employer le sort.
0: E nell'Antico Testamento è stata più volte tratta la sorte perché Dio aveva detto che bisognava tirare a sorte.
1: Les 12 tribus ont été divisées par le sort.
0: Le 12 tribù di Israele furono divise a sorte.
1: Mais après la Pentecôte, on ne voit plus les apôtres employer le sort pour prendre une décision.
0: Ma dopo la Pentecoste noi non vediamo più gli apostoli trarre la sorte per prendere una decisione.
1: Ils avaient quelque chose de meilleur.
0: Avevano qualche cosa di meglio su cui contare.
1: Et c'est pourquoi je fais une première constatation, je pense que nous pouvons mettre le sort de côté.
0: Ed è per questo motivo che io ritengo che possiamo fare una prima constatazione, mettere da parte la sorte.
1: Et alors, je dirais aussi une chose, c'est que jusqu'au temps de Samuel, le peuple d'Israël était vraiment une théocratie.
0: E vorrei dire ancora una cosa, fino al tempo di Samuele, Israele era veramente una teocrazia.
1: Chi è che era il re di Israele?
0: Chi era il re di Israele?
1: C'était Dieu lui-même.
0: Era Dio stesso.
1: C'était de Dieu qu'il dépendait directement.
0: Et Israël dipendeva direttamente da Dio.
1: Dieu pourvoyait à tous les besoins du peuple.
0: Dio provvedeva ad ogni bisogno del popolo.
1: Il suscitait lui-même des hommes parmi le peuple et les qualifiait pour les tâches qu'ils avaient.
0: E Dio suscitava degli uomini e li indicava, li qualificava per dei compiti particolari.
1: Mais au temps de Samuel, le peuple a regardé ce qui se passait dans les nations.
0: Ma al tempo di Samuele il popolo ha incominciato a guardare quello che succedeva nelle nazioni circonvicine.
1: Eux n'avaient pas de roi.
0: Essi non avevano re.
1: Toutes les nations avaient un roi.
0: Tutte le nazioni avevano un re.
1: Et ils ont voulu imiter ce qu'il se faisait dans les nations.
0: E loro hanno voluto imitare quello che si faceva nelle nazioni.
1: Et ils ont demandé un roi.
0: E hanno chiesto un re.
1: Dio le leur a laissé donc nommer un roi.
0: E Dio gli ha permesso che nominasse un re.
1: Mais ce n'était plus une théocratie.
0: Ma allora non fu più una teocrazia Israele.
1: Et nous savons ce qu'a été l'histoire d'Israël sous les rois.
0: E noi sappiamo che cosa fu la storia di Israele sui re.
1: Alors je crois que nous devons nous laisser enseigner par toutes ces choses.
0: Allora io ritengo che noi dobbiamo imparare qualcosa da tutte queste cose.
1: L'apôtre dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction.
0: E Gesù ha detto che tutto quello che è stato scritto nell'Antico Testamento lo fu per nostra istruzione.
1: Pour que vraiment nous recevions des leçons.
0: Perché noi possiamo trarre delle lezioni.
1: C'est pour notre exemple.
0: È per il nostro per un esempio a noi.
1: A noi che siamo arrivati alla fine dei tempi.
0: A noi che siamo giunti alla fine dei tempi.
1: Alors je reviens maintenant au temps de la Pentecôte.
0: Allora ritorno ora al tempo della Pentecoste.
1: Nous croyons que l'Église a été fondée par le baptême du Saint-Esprit.
0: Allora noi crediamo che la Chiesa fu fondata per il battesimo dello Spirito Santo.
1: Et que les 120 qui étaient là ont tous été abreuvés par le même esprit.
0: Et i 120 che erano lì furono tutti abbeverati ad un medesimo spirito.
1: Et nous connaissons l'histoire de l'Église.
0: E noi conosciamo la storia della Chiesa.
1: Et comment les 120 ont été dans la plénitude du Saint-Esprit témoigner à Jérusalem.
0: E come i 120 ripieni della pienezza dello Spirito divennero dei testimoni in Gerusalemme e intorno.
1: E devant cet événement historique, la fondation de l'Église, l'apôtre Pierre a donné l'explication.
0: E su questi tempi e sulla fondazione poi della Chiesa l'apostolo Pietro ha dato una spiegazione.
1: Le Seigneur lui avait dit qu'il lui donnerait les clés du royaume de Dieu.
0: Il Signore aveva detto a Pietro che gli avrebbe dato la chiave del regno dei cieli.
1: Et vraiment, par la prédication de l'Évangile, il a ouvert le royaume de Dieu à toutes ces nations.
0: E per mezzo della predicazione ai gentili, lui ha aperto l'Evangelo a tutte le nazioni.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé?
0: E cosa è successo allora?
1: Le Saint-Esprit a convaincu de péché ces gens.
0: E lo Spirito Santo ha convinto di peccato queste genti.
1: Et ils ont demandé, que ferons-nous?
0: E hanno chiesto cosa faremo, cosa dobbiamo fare.
1: E vous savez ce que Pierre leur a dit.
0: E voi sapete quello che Pietro ha risposto.
1: Repentez-vous.
0: Pentitevi.
1: Confessez vos péchés.
0: Confessate i vostri
1: vous
0: peccati.
1: Serez baptisés.
0: Sarete battezzati.
1: Et baptisés du Saint-Esprit.
0: E battezzati dello Spirito Santo.
1: Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants autant que le Seigneur en amènera à lui.
0: E perché la promessa è per voi e per i vostri figlioli e per quanti verranno condotti dal medesimo spirito.
1: E il è detto che tutti ceux qui se sont tournés vers le Seigneur ont été baptisés.
0: E noi leggiamo che tutti coloro che si sono rivolti all'Evangelo furono battezzati.
1: E c'est ainsi que fut ajouté aux 120 3000 âmes.
0: E fu così che 3000 anime furono aggiunte ai 120.
1: Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte.
0: Ecco cosa è successo alla Pentecoste.
1: Et nous voyons qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu.
0: E noi vediamo che erano tutti riuniti in un medesimo luogo.
1: Et il y avait vraiment une unité merveilleuse.
0: C'era veramente una unità meravigliosa.
1: Et vous connaissez vous-même les quatre principes de l'Église.
0: E voi conoscete i quattro principi della Chiesa.
1: Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres.
0: Perseveravano nella dottrina degli apostoli.
1: Dans la communion fraternelle,
0: nella comunione fraterna,
1: dans la fraction du pain,
0: nella rottura del pane,
1: et dans les prières,
0: e nella preghiera.
1: Ils prenaient leur nourriture avec joie,
0: prendevano i pasti con gioia tutti insieme,
1: et ils pensaient à ceux qui étaient dans le besoin.
0: E pensavano, provvedevano a coloro che erano nel bisogno.
1: Ils mettaient tout en commun entre eux.
0: Mettevano tutto in comune fra di loro.
1: Ils manifestaient réellement qu'ils étaient un seul corps.
0: E manifestavano realmente di essere un corpo solo.
1: Christ était la tête dans le ciel.
0: Cristo era il capo nel cielo, la testa.
1: Et eux en devenaient les membres.
0: E essi divenivano le membra.
1: Ils avaient la vie de la tête.
0: Essi vivevano della vita della testa.
1: Et c'est l'apôtre Paul qui allait avoir cette vision merveilleuse.
0: Ed è l'apostolo Paolo che ha avuto questa visione meravigliosa.
1: Sur le chemin de Damas, il a vu Jésus.
0: Sulla via di Damasco egli ha visto Gesù.
1: Lui qui n'avait pas connu Jésus selon la chair.
0: Lui che non aveva conosciuto Gesù nella carne.
1: Et quand il lui a dit qui es-tu, Seigneur?
0: E quando gli ha chiesto chi sei tu, Signore?
1: Je suis Jésus que tu persécutes.
0: Tu, io sono Gesù che tu perseguiti.
1: Mais Saul de Tars n'avait pas persécuté Jésus lui-même.
0: Ma Saulo da Tarso non aveva perseguitato Gesù stesso.
1: Mais il avait persécuté Étienne.
0: Ma aveva perseguitato Stefano.
1: Il avait persécuté des croyants.
0: Ma aveva perseguitato dei credenti.
1: Et il apprenait que quand on touche un croyant, c'est la tête que l'on touche.
0: E ha capito, ha compreso che quando si tocca un credente è la testa che si tocca.
1: Je suis Jésus que tu persécutes.
0: Io sono Gesù che tu perseguiti.
1: Jésus c'est la tête et le corps.
0: Gesù è la testa del corpo.
1: Nous qui sommes ici, à quelques dénominations que nous appartenons, est-ce que nous faisons partie du corps de Christ?
0: E noi che siamo qui, a qualsiasi denominazione apparteniamo, facciamo parte del corpo di Cristo?
1: Qu'est-ce que nous pouvons répondre?
0: Cosa rispondiamo?
1: Oui.
0: Sì.
1: Alors, finissons de nous critiquer les uns les autres.
0: Allora, finiamola di criticarci gli uni gli altri.
1: Nous touchons à la tête.
0: Noi toccheremmo la testa.
1: Et le monde nous regarde.
0: E il mondo ci guarda.
1: Nous pouvons peut-être avoir des vues différentes sur des points secondaires.
0: Noi potremmo avere delle vedute particolari su punti secondari.
1: Mais sur l'essentiel.
0: Ma sull'essenziale.
1: Est-ce que nous sommes d'accord?
0: Siamo d'accordo?
1: Est-ce que nous sommes sur le fondement?
0: Siamo sul fondamento.
1: Si nous sommes sur le fondement.
0: Se noi siamo su questo fondamento.
1: Rendons témoignage dans le monde.
0: Rendiamo testimonianza nel mondo.
1: Et manifestons que nous avons la vie de la tête.
0: E manifestiamo di avere la vita della testa, del capo.
1: E che ce qui touche un frère nous touche.
0: E chi tocca un fratello tocca noi.
1: Et c'est par cet amour fraternel que le monde croira que Jésus est vraiment notre Seigneur.
0: Ed è per questo amore fraterno che il mondo crederà che Gesù è il Salvatore del mondo.
1: Je crois que c'est un message que nous devons accepter.
0: Io credo che questo sia un messaggio che noi dobbiamo accettare.
1: Prions les uns pour les autres.
0: Preghiamo gli uni per gli altri.
1: Le Saint-Esprit nous unit.
0: Lo Spirito Santo ci unirà.
1: Il nous sépare du mal et du monde.
0: E ci separerà dal male del mondo.
1: Mais ce n'est pas lui qui nous sépare de nos frères.
0: Ma non sarà lui a separarci dai nostri fratelli.
1: Lui nous met ensemble.
0: Lui ci unisce, ci mette insieme.
1: Peut-être que nos tâches ne sont pas les mêmes.
0: Forse i nostri, le nostre vie, i nostri obiettivi non sono gli stessi.
1: Mais que nous puissions nous apprécier les uns les autres.
0: Ma cerchiamo di apprezzarci gli uni gli altri.
1: et voir ce qu'il y a de positif en chaque vie qui appartient au Seigneur.
0: E vedere quello che è positivo in ogni vita che appartiene al Signore.
1: Et prier les uns pour les autres.
0: E pregare gli uni per gli altri.
1: Le monde nous regarde.
0: Il mondo ci guarda.
1: Et il voudrait voir cet amour entre nous.
0: E vorrebbe vedere in noi questo amore.
1: C'est cela, je crois, le premier témoignage.
0: E io credo che questa sia la prima testimonianza.
1: C'était l'unité de l'Église primitive qui impressionnait les foules.
0: E fu l'unità della Chiesa primitiva che impressionò le folle.
1: Bien sûr, au début, ils étaient tous ensemble dans un même lieu.
0: Naturalmente, all'inizio erano tutti insieme in un luogo medesimo.
1: Mais tout de suite, il y a eu aussi des troubles.
0: E poi in seguito avvennero dei disturbi.
1: Et nous avons toujours l'idée que l'Église primitive c'était la perfection.
0: Noi abbiamo sempre l'idea che la Chiesa primitiva fosse la perfezione.
1: Non, le diable a aussitôt travaillé.
0: Ma non è così, il diavolo allora ha cominciato a lavorare.
1: Il y a eu l'histoire d'Ananias et Sapphira, vous la connaissez.
0: Ci fu la storia di Anania e Sapphira, voi la conoscete.
1: Barnabas avait vendu un champ.
0: Barnabas aveva venduto un campo.
1: Et il avait donné le prix aux apôtres.
0: E aveva donato il prezzo agli apostoli.
1: C'était quelque chose de très beau.
0: Era una cosa molto buona.
1: Cela a impressionné Ananias.
0: Questo ha impressionato Anania.
1: Et il a voulu faire la même chose.
0: E ha voluto fare la stessa cosa.
1: Mais il n'avait pas la même mesure de foi.
0: Ma non aveva la medesima misura di fede.
1: Dieu ne lui demandait pas cela.
0: Ma Dio non gli chiedeva quello.
1: Il l'avait demandé à Barnabas.
0: L'aveva chiesto a Barnaba.
1: Mais il ne demandait pas cela à Ananias et Sapphira.
0: Ma non aveva chiesto la stessa cosa a Anania e Sapphira.
1: L'apôtre Pierre le dit, mais pourquoi as-tu vendu ce champ?
0: E l'apostolo Pietro gliel'ha detto, ma perché hai venduto questo campo?
1: E se tu volevi garder une partie, tu pouvais la garder.
0: Se tu volevi conservarne una parte, potevi farlo.
1: C'était pas une obligation.
0: Non era un obbligo per te.
1: Mais son péché, c'est d'avoir voulu imiter quelqu'un.
0: Ma il suo peccato fu di volere imitare qualcuno.
1: Et nous avons pas à vouloir imiter les autres.
0: E noi non dobbiamo imitare gli altri.
1: Le mensonge entré dans l'église.
0: La menzogna è entrata nella chiesa.
1: L'ipocrisia. Parce que on voulait imiter un frère.
0: Perché si voleva imitare un altro fratello.
1: Ça faisait bien.
0: Questo aveva un buon aspetto.
1: Mais ça ne plaît pas au Saint-Esprit.
0: Ma questo non è piaciuto allo Spirito Santo.
1: La deuxième chose que nous voyons dans l'église.
0: La seconda cosa che noi vediamo nella chiesa.
1: Ce sont les murmures.
0: Sono i mormorii.
1: Au chapitre 6.
0: Al capitolo 6.
1: Et c'est là justement que nous voyons pourquoi les apôtres ont dû nommer les diacres.
0: E noi vediamo che proprio in quella occasione che gli apostoli hanno dovuto nominare i diaconi.
1: L'église augmentait.
0: La chiesa aumentava.
1: Et les apôtres ne pouvaient pas tout faire.
0: E gli apostoli non potevano seguire tutto.
1: Alors il y a eu des troubles.
0: E allora ci furono dei mormorii.
1: Peut-être aussi un peu des troubles raciaux.
0: E magari dei mormorii di natura razziale.
1: Les veuves des étrangers, mais juifs, étaient négligées, alors que les veuves des Hébreux, des gens du pays, étaient favorisées.
0: Le vedove delle persone non ebree erano sfavorite nei confronti delle vedove israelite.
1: Allora il y a eu des murmures.
0: E allora ci furono dei mormorii.
1: Alors, qu'ont fait les apôtres?
0: Cosa fecero gli apostoli allora?
1: Ils ont regardé la chose en face.
0: E allora hanno fronteggiato la situazione.
1: Il n'y avait plus la même harmonie.
0: Non c'era più la stessa armonia di prima.
1: Alors ils ont demandé aux frères de choisir cette personne qui avait revêtu certaines conditions.
0: E allora hanno chiesto ai fratelli di scegliere sette persone che possedessero determinate caratteristiche.
1: Il fallait qu'ils aient un bon témoignage.
0: Occorreva che avessero una buona testimonianza.
1: Qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint.
0: Che fossero riempiti dello Spirito Santo.
1: C'est-à-dire vraiment habiter adopté par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
0: Cioè a dire veramente posseduti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
1: La plénitude en eux.
0: La pienezza in loro.
1: Alors, quand les frères ont choisi ces sept personnes.
0: Allora, quando i fratelli hanno scelto queste sette persone.
1: Il est dit qu'ils les présentèrent aux apôtres.
0: È scritto che le presentarono agli apostoli.
1: E qu'est-ce que les apôtres ont fait?
0: E allora, e gli apostoli cosa hanno fatto?
1: Ils ont prié.
0: Hanno pregato.
1: Toujours la prière.
0: Sempre la preghiera.
1: Et après, ils leur ont imposé les mains.
0: E poi gli hanno imposto le mani.
1: Et si vous continuez l'étude dans les actes,
0: e se voi continuate a esaminare e a studiare gli atti,
1: vous voyez comment l'Église a prospéré.
0: Voi vedete come la Chiesa ha prospérato.
1: Qui est-ce qui ajoutait les âmes sauvées à l'Église?
0: Chi era che aggiungeva le anime salvate alla Chiesa?
1: C'est le Seigneur.
0: Era il Signore.
1: Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés.
0: Il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che dovevano essere salvati.
1: C'était pas la belle organisation de l'Église.
0: Non era la bella organizzazione della Chiesa.
1: C'était la personne du Seigneur.
0: Era la persona del Signore.
1: Qui touchait les cœurs,
0: che toccava i cuori,
1: dans la puissance du Saint-Esprit,
0: nella potenza dello Spirito.
1: Et il est dit que ces âmes étaient ajoutées au Seigneur.
0: Ed è scritto che le anime erano aggiunte dal Signore.
1: Et vous connaissez la conversion de Paul?
0: E voi conoscete la conversione dell'apostolo Paolo?
1: Et comment à Antioche, pour la première fois, on a nommé ces gens des chrétiens?
0: E come a Antiochia i credenti furono per la prima volta chiamati cristiani.
1: Et alors une chose qui est intéressante, c'est de voir ce qui s'est passé à Antioche dans le chapitre 13 des Actes.
0: E una cosa interessante è vedere cosa è successo ad Antiochia nel capitolo 13 degli Atti.
1: Ils étaient en prière.
0: E è scritto che essi si trovavano in preghiera.
1: Dans l'église.
0: Nella chiesa.
1: Il y avait des prophètes et des docteurs.
0: C'erano dei profeti e dei dottori.
1: E Paul e Barnabas étaient là aussi.
0: E c'erano anche Paolo e Barnaba.
1: Et au verset 2 du chapitre 13, il est dit: et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit: mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai appelés.
0: E al versetto 2 del capitolo 13 è scritto che mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati.
1: Alors ayant jeûné et prié et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller.
0: Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono.
1: Chi è che ha parlé?
0: Chi è che ha parlato?
1: Chi è che ha designé ces hommes?
0: Chi è che ha indicato questi uomini?
1: C'est le Saint-Esprit.
0: È lo Spirito Santo.
1: Et l'Église a été d'accord.
0: E la Chiesa fu d'accordo.
1: Mais après au verset 4, il est dit: et eux ayant été envoyés par le Saint-Esprit.
0: E al versetto 4 è scritto: essi dunque mandati dallo Spirito Santo.
1: C'est pas l'Église qui les a envoyés.
0: Non fu la Chiesa a mandarli.
1: C'est le Saint-Esprit.
0: E fu lo Spirito Santo.
1: Mais l'Église était d'accord avec eux.
0: Ma lo spirito, ma la Chiesa era d'accordo con lo Spirito.
1: Mais il dépendait du Saint-Esprit.
0: Ma dipendeva dallo Spirito Santo.
1: Heureux sommes-nous quand c'est le Saint-Esprit qui nous envoie et que nous avons la communion de l'Église.
0: Stiamo sempre attenti che sia lo Spirito Santo a mandarci e avere la comunione della Chiesa.
1: Et alors, vous connaissez comment l'apôtre Paul et Barnabas ont annoncé l'Évangile?
0: E voi sapete poi come Barnaba e Saulo hanno annunciato l'Evangelo?
1: Et alors, nous voyons au chapitre 13 comment les Juifs ayant refusé l'Évangile, Paul leur annonce que le Seigneur les envoie vers les nations.
0: E noi vediamo che avendo i giudei rifiutato l'Evangelo, Paolo disse che lo Spirito Santo li mandava ai gentili.
1: E il dit qu'ils ont reçu cet ordre de la part du Seigneur.
0: è scritto che essi ricevettero quest'ordine da parte di Dio.
1: Et alors les églises se sont fondées.
0: E allora le chiese furono fondate.
1: Et c'est au chapitre 14 des Actes que nous voyons pour la première fois l'apôtre Paul nommer les anciens.
0: Ed è al capitolo 14 degli Atti che noi troviamo per la prima volta l'apostolo Paolo nominare degli anziani.
1: Au verset 23e.
0: Al versetto 23.
1: Il visite les nouvelles églises.
0: Egli visita le nuove chiese.
1: E gli dice: elle ayant choisi des anciens dans chaque église, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
0: È scritto: infatti, scegliere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto.
1: C'était l'apôtre dans son autorité qui nommait les anciens.
0: E qui si tratta dell'apostolo Paolo e della sua autorità che ha dato luogo alla nomina degli anziani.
1: Parce que c'était des nouvelles églises.
0: Perché si trattava di chiese nuove.
1: Mais quand vous arrivez au chapitre 15 des Actes.
0: Ma quando voi pervenite al capitolo 15 degli Atti,
1: vous voyez qu'à Jérusalem il y avait des anciens.
0: Voi vedete che a Gerusalemme c'erano degli anziani.
1: Quatre fois il est parlé des anciens de l'église de Jérusalem.
0: Quattro volte è parlato degli anziani della chiesa di Gerusalemme.
1: Il est parlé des apôtres et des anciens et des frères.
0: È parlato degli apostoli, degli anziani e dei fratelli.
1: Et nous voyons le ministère qui exerce Pierre et Jacques.
0: E noi vediamo il ministero esercitato da Pietro e da Giacomo.
1: Et au verset 5 du chapitre 16.
0: E al versetto 5 del capitolo 16.
1: Il est dit que les églises étaient affermies dans la foi et croissaient en nombre chaque jour.
0: Al versetto 5 è scritto che le chiese erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno.
1: Donc il n'y avait plus seulement une grande église, mais plusieurs églises locales.
0: Quindi non c'era più una grossa chiesa, ma vi erano diverse, numerose chiese locali.
1: Mais toutes ces églises étaient en communion les uns avec les autres.
0: Ma tutte queste chiese erano in comunione le une con le altre.
1: Et alors vous arrivez au chapitre 20 des Actes.
0: E voi arrivate poi al capitolo 20 degli Atti.
1: Où vous voyez Paul appeler les anciens d'Efèse.
0: Dove voi vedete Paolo chiamare gli anziani di Efeso.
1: Donc à Éphèse il y avait eu des anciens nommés.
0: Dunque a Efeso vi erano degli anziani nominati.
1: Et si vous lisez tout ce chapitre 20, vous aurez le témoignage de Paul à ses anciens.
0: E se voi leggete il capitolo 20 degli Atti, voi troverete la testimonianza di Paolo a questi anziani di Efeso.
1: Il leur dit comment il a commencé son ministère à Éphèse.
0: Et il a detto come ha cominciato l'apostolo Paolo il suo ministerio a Efeso.
1: Il a dit au verset 17 qu'il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée.
0: E al versetto 17 dice che mandò ad Efeso a fare chiamare gli anziani della chiesa.
1: Il n'a pas appelé toute l'église.
0: Non ha chiamato tutta la chiesa.
1: Mais des représentants de l'église.
0: Ma dei rappresentanti della chiesa.
1: Qui étaient autorisés par l'église.
0: Che erano autorizzati dalla chiesa.
1: Et il rappelle comment il a travaillé.
0: Ed egli ricorda come ha lavorato fra di loro.
1: Enseignant la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus.
0: Insegnando il pentimento verso Gesù e la fede nel Signore Gesù.
1: Et finalement il leur dit je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
0: E alla fine dice io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio.
1: Et au verset 28 il les exhorte.
0: E al versetto 28 alla fine li esorta.
1: Prenez donc garde à vous-même.
0: Badate a voi stessi.
1: Et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu laquelle il s'est acquise par le sang de son propre fils.
0: Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi o sorveglianti per nascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col suo proprio sangue.
1: En finale, chi è che ha établi les anciens a Efeso?
0: E infine, chi è che ha stabilito gli anziani nella Chiesa di Efeso?
1: Selon l'Écriture?
0: Se non le Scritture.
1: C'est le Saint-Esprit.
0: Secondo le Scritture,
1: mais le Saint-Esprit,
0: lo Spirito Santo.
1: Oui. Mais le Saint-Esprit qui a conduit les frères.
0: Ma è lo Spirito Santo che ha guidato i fratelli
1: a se conformer aux enseignements de la parole.
0: A conformarsi all'insegnamento della parola.
1: E il y a des conditions pour être ancien.
0: Vi sono delle condizioni per essere anziani.
1: E il y a des tâches qu'il faut pouvoir accomplir.
0: Vi sono dei compiti da adempiere.
1: Et nous pourrions vous citer plusieurs noms d'hommes qui ont été des anciens.
0: E noi possiamo citare molti uomini, molti nomi di anziani.
1: Mnason, par exemple, qui était un ancien très hospitalier, il recevait dans sa maison les frères.
0: Mnason, che era un fratello che ospitava i fratelli e svolgeva un ruolo nella chiesa.
1: Et maintenant, pour abréger, si vous voulez être sûr encore qu'il y avait des anciens, prenez Épître aux Philippiens.
0: Et poi, se volete ancora essere più sicuri sul fatto che ci fossero degli anziani, prendete la lettera ai Filippesi.
1: Et nous lisons ceci: Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs.
0: Il versetto 1 della lettera ai Filippesi: Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi, sorveglianti e i diaconi.
1: Oui, il y a des surveillants, il y a les saints, les surveillants et les diaconi. Et maintenant, dans l'Épître à Timothée.
0: Sì, ci sono dei sorveglianti e dei diaconi. Passiamo ora alla lettera di Paolo a Timoteo.
1: Chapitre 3, verset 1 à 14.
0: Capitolo 3, versetto 1 a 14.
1: Où vous voyez le caractère des anciens.
0: Voi trovate le caratteristiche degli anziani.
1: Et soulignons seulement ceci, qu'il est dit que l'ancien, celui qui désire être ancien, il cherche une bonne œuvre.
0: E diciamo innanzitutto che è scritto che colui che desidera essere anziano, svolgere il ruolo dell'anziano, desidera una cosa buona.
1: Laissez-vous penser se former par la parole.
0: Lasciarsi formare dalla parola.
1: On ne va pas supplier quelqu'un de devenir ancien.
0: Sicuramente non bisogna supplicare qualcuno di divenire anziano.
1: Nous avons besoin de vous pour notre église.
0: Cioè dire: noi abbiamo bisogno di te per la nostra chiesa.
1: Ça nous aiderait dans l'église.
0: Questo ci aiuterebbe nella nostra chiesa.
1: Dans la marche de l'église.
0: Nel cammino della chiesa.
1: Et on fait une propagande.
0: E fare propaganda.
1: Pour que cette personne accepte.
0: Per fare in modo che questa persona accetti.
1: Ce n'est pas l'écriture.
0: Questo non è secondo l'insegnamento della scrittura.
1: Il faut qu'il y ait dans le cœur de celui qui désire être ancien vraiment l'inspiration, le besoin de devenir ancien.
0: Bisogna che vi sia nel cuore della persona che desidera essere anziano questo, che nasca questo desiderio, questo bisogno di svolgere questo incarico.
1: Il faut qu'il aspire à cette tâche.
0: Occorre che aspiri a questo incarico.
1: Mais s'il aspire à cette tâche, il verra quelles sont les conditions pour remplir cette tâche.
0: Ma se aspira a questo incarico, vedrà quali sono le condizioni da assolvere per poter svolgere questo incarico.
1: C'est de ces caractères que nous parlerons demain.
0: E è di questi caratteri che noi parleremo domani.
1: Et nous verrons comment, dans l'Épître à Timothée qui nous montre comment on doit se conduire dans la maison de Dieu.
0: E noi vediamo che nella lettera a Timoteo che è scritto come occorre condursi nella casa di Dio.
1: Comment cela peut être vrai encore pour nos jours.
0: E come questo sia vero ancora ai giorni nostri.
1: Il y a avoir les caractères d'anciens,
0: occorre avere i caratteri, le caratteristiche degli anziani,
1: l'imposition des mains,
0: l'imposizione delle mani,
1: et il y a le devoir vis-à-vis des anciens,
0: occorre avere dei faccia a faccia con gli anziani,
1: ceux qui sont anciens ont droit à un double honneur,
0: quelli che sono anziani sono degni di onore, di doppio onore.
1: Et on ne doit pas recevoir d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur le témoignage de deux témoins.
0: Et non si possono accettare accuse nei confronti di un anziano, se non sulla base di almeno due testimoni.
1: Et vous avez maintenant l'épître à Tite.
0: Et poi avete la lettera a Tito.
1: Où Paul n'a pas pu rester longtemps en Crète.
0: E dove Paolo, non essendo potuto rimanere molto tempo a Creta.
1: Alors il donne son autorité à Tite.
0: Allora lui dà la sua autorità a Tito.
1: Pour qu'il nomme des anciens dans l'assemblée.
0: Perché susciti nomi degli anziani a Creta.
1: Parce que ce sont des toutes jeunes assemblées.
0: Perché si tratta di assemblee molto giovani.
1: Et nous verrons comment dans l'épître à Tite les caractères de ceux qui peuvent être nommés anciens sont nommés.
0: E noi vediamo nella lettera a Tito come sono descritte le caratteristiche di coloro che possono essere anziani.
1: Et si vous prenez maintenant l'épître de Jacques,
0: e se voi poi prendete l'epistola di Giacomo,
1: vous voyez aussi qu'il faut que les anciens soient nommés.
0: E voi vedete che occorre che gli anziani siano poi nominati.
1: Si quelqu'un est malade,
0: se qualcuno è malato,
1: qu'il appelle les anciens.
0: Chiami gli anziani.
1: Il n'est pas dit qu'il appelle toute l'assemblée.
0: Non è scritto che debba chiamare tutta l'assemblea.
1: Mais qu'il appelle les anciens de l'assemblée.
0: Ma è scritto che chiami gli anziani della chiesa.
1: Donc on doit savoir qui est ancien.
0: Dunque occorre sapere chi è anziano.
1: D'après l'épître de Jacques.
0: Secondo l'epistola di Giacomo.
1: Et maintenant si vous prenez l'épître de Pierre.
0: E infine, se voi prendete la lettera di Pietro,
1: au chapitre 5,
0: al capitolo 5,
1: vous avez un exemple.
0: Voi avete un esempio.
1: J'exhorte les anciens qui sont parmi vous.
0: Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi.
1: Moi qui suis ancien avec eux.
0: Io che sono anziano con loro.
1: Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous.
0: Di pascere il gregge di Dio che è fra voi.
1: E nous avons toutes les qualifications.
0: E poi abbiamo tutte le caratteristiche.
1: Et vous avez cela aussi dans les épîtres de Jean.
0: E poi avete e ciò ancora nella lettera di Giovanni.
1: Alors quelle est ma conclusion?
0: Allora qual è la mia conclusione?
1: Peut-être que je vous ai profondément déçu.
0: Forse io vi ho delusi profondamente.
1: Vous attendiez peut-être tout de suite que je donne certaines pensées.
0: Voi forse attendevate che io vi dessi subito certi miei pensieri.
1: Le Signore non me l'ha pas permis.
0: Il Signore non me l'ha permesso.
1: Je ne voudrais pas que vous puissiez dire ce frère a ces idées-là.
0: Io non voglio che voi diciate quel fratello ha queste idee.
1: Mais je voudrais qu'ensemble nous puissions dans cette nuit méditer sur ce que nous avons vu de l'écriture.
0: Io voglio che questa notte voi meditiate su quello che è descritto nella scrittura.
1: La foi, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu.
0: La fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio.
1: J'ai essayé de résumer tout ce que nous trouvons sur les anciens dans toute la Bible.
0: Cerchiamo di riassumere tutto quello che è sull'argomento degli anziani nella Sacra Scrittura, nella Bibbia.
1: Alors, après avoir considéré la place des anciens dans les Écritures,
0: allora, dopo aver visto il posto degli anziani nella Scrittura,
1: il nous resterà a examiner demain, si nous pouvons nous réunir.
0: Resterà a esaminare domani, se potremo riunirci,
1: la tâche des anciens.
0: Il compito degli anziani,
1: leur caractère,
0: i loro caratteri,
1: et leur nomination dans l'église,
0: e la loro nomina nella chiesa.
1: Cette église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde.
0: Questa chiesa che è nel mondo ma che non è del mondo.
1: Cette église qui est la maison de Dieu,
0: questa chiesa che è la casa di Dio,
1: e qui a une responsabilité vis-à-vis du monde,
0: ma che ha una responsabilità di fronte al mondo.
1: Elle est la colonne et le soutien de la vérité.
0: È la colonna e il sostegno della verità.
1: L'église n'est pas la vérité.
0: La chiesa non è la verità.
1: Elle est la colonne et le soutien de la vérité.
0: È la colonna e il sostegno della verità.
1: La vérité pour vous et pour moi, elle est où?
0: E la verità per voi e per me, chi è? Dov'è?
1: Elle est en Jésus.
0: È in Gesù.
1: E pas le Jésus de mon imagination.
0: Non il Gesù della mia mente, della mia che io posso immaginare.
1: Mais le Jésus de la parole de Dieu.
0: Ma il Gesù della parola di Dio.
1: Qui a dit ta parole est la vérité.
0: Che ha detto la tua parola è la verità.
1: E chi è che ancora la verità?
0: E chi è ancora la verità?
1: Lo Saint-Esprit.
0: Lo Spirito Santo.
1: Il dit le

0: Alors, nous serons ainsi, nous pouvons dire que l'Église est une théocratie ou une démocratie.
1: Allora noi potremmo dire se la Chiesa è una teocrazia o una democrazia.
0: Ce ne sont pas mes arguments.
1: Non sono argomenti miei.
0: Mais c'est ce qui doit ressortir de ce que nous étudierons ensemble.
1: Ma deve scaturire da quello che studieremo insieme.
0: Si c'est Dieu qui gouverne.
1: Se è Dio che governa.
0: Si c'est lui qui nous dirige parce que nous sommes ses enfants.
1: Se è lui che ci dirige perché noi siamo suoi figli.
0: Si c'est le Seigneur qui est la tête de son corps.
1: Se è il Signore che è la testa del suo corpo.
0: Et si nous qui sommes les membres, nous avons sa vie.
1: E se noi che siamo le sue membra abbiamo, possediamo la sua vita.
0: Si c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur.
1: Se è lo Spirito Santo che è il nostro consolatore.
0: Si c'est lui qui parle et enseigne dans l'Église.
1: Se è lui che parla e insegna nella Chiesa.
0: Si l'Église est vraiment le temple du Saint-Esprit.
1: Se la Chiesa è veramente il tempio dello Spirito Santo.
0: Dieu sera glorifié dans le monde.
1: Dio sarà glorificato nel mondo.
0: Et le monde verra la différence entre l'Église et le monde.
1: E il mondo vedrà la differenza che c'è fra la Chiesa e il mondo. Preghiamo.
0: Oh Dieu notre Père.
1: Oh Dio Padre nostro.
0: Nous savons que nous n'avons rien à porter de nouveau.
1: Noi sappiamo che non abbiamo niente di nuovo da portare.
0: Mais nous avons simplement voulu revenir à ta parole.
1: Ma noi abbiamo voluto semplicemente fare ritorno alla tua parola.
0: Parce que nous croyons que ta parole est entièrement inspirée de Dieu.
1: Perché noi crediamo che questa parola sia interamente ispirata da te.
0: Et que seule elle est utile pour nous enseigner.
1: E che essa sola è utile per insegnarci.
0: Pour nous convaincre.
1: Per convincerci.
0: Et peut-être aussi pour corriger nos pensées.
1: E forse anche per correggere alcuni nostri pensieri.
0: Parce que tu voudrais nous rendre propres pour tout bonheur.
1: Perché noi possiamo essere pronti per ogni opera buona.
0: Pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelé dans le corps de Christ.
1: Per l'opera alla quale tu ci hai chiamati nel corpo di Cristo.
0: Et nous voulons te demander que cette parole nous puissions y penser ce soir.
1: E noi desideriamo che questa parola possa essere oggetto dei nostri pensieri questa sera.
0: Che lei autorité sur nos cœurs.
1: Che essa abbia autorità sui nostri cuori.
0: Et que tu nous donnes déjà des convictions.
1: Et que tu ci dia già delle convinzioni.
0: Et que demain, quand nous serons réunis une fois encore, si tu le permets.
1: Et que domani, quando saremo riuniti ancora una volta, se tu vorrai,
0: nous puissions arriver à une unité dans ton esprit.
1: Noi possiamo giungere ad una unità nel tuo spirito.
0: Et quelles que soient les tâches que tu nous donnes.
1: Et qualunque sia il compito che tu ci affini.
0: Et que nous puissions nous aider les uns les autres.
1: Che noi possiamo aiutarci gli uni gli altri.
0: Travailler pour le seul vrai maître.
1: Lavorare per l'unico maestro.
0: Complètement désintéressé de nous-mêmes.
1: Dimenticandoci, disinteressandoci di noi stessi.
0: De nos succès personnels.
1: Del nostro successo personale.
0: Mais que nous n'ayons plus que le désir que toi tu sois glorifié.
1: Ma che non resti in noi che il desiderio che tu sia glorificato in noi.
0: Que ce ne soit plus nous qui voulions te servir.
1: Che non siamo più noi a volerti servire.
0: Mais que ce soit toi qui puisse te servir de nous.
1: Ma che sia tu a volerti servire di noi.
0: Parce que nous nous abandonnons à toi.
1: Perché noi ci abbandoniamo a te.
0: Et que nous te disons là où nous sommes, qu'il nous soit fait selon ta parole.
1: E che noi ti diciamo là dove noi siamo, che sia fatta la tua parola.
0: Pour la gloire du Père.
1: Per la gloria del Padre.
0: Au nom du Fils.
1: Nel nome del Figlio.
0: Et par la toute puissance du Saint-Esprit.
1: E per l'onnipotenza dello Spirito Santo.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Informato della sollevazione popolare, Paolo voleva presentarsi spontaneamente alla folla che gremiva il teatro, ma i discepoli lo dissuasero, assecondati in questo da alcuni amici dell'apostolo che rivestivano importanti cariche pubbliche. Perché mettere inutilmente a repentaglio la vita? Intanto nel teatro regnava la più grande confusione. Come spesso succede in tumulti del genere, urlavano tutti, ma quasi nessuno sapeva perché. A un certo punto i giudei spinsero avanti un certo Alessandro perché parlasse in loro difesa, ma quando si accorse che era giudeo, la folla prese a gridare a gran voce: «Grande è la Diana degli Efesini!» E la marea urlante continuò con il suo ritornello per circa 2 ore. Finalmente un alto funzionario cittadino riuscì per un momento a tacitare la folla. «Uomini di Efeso!» disse. «Chi è che non sappia che la città di Efeso è la custode del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Dal momento che ciò è al di fuori di ogni contestazione, voi dovete calmarvi e astenervi dall'agire con precipitazione». Aggiunse che, in fondo, Gaio e Aristarco non avevano commesso nulla di male e che se Demetrio e gli altri artigiani avevano delle ragioni da far valere, dovevano rivolgersi al tribunale o ai proconsoli, costituiti appunto per amministrare la giustizia. Infine, per quietare definitivamente gli animi, li avvertì che potevano essere accusati di sedizione perché la sommossa aveva avuto origine senza nessuna valida ragione. Detto ciò, sciolse l'assembramento. Il Signore aveva così protetto una volta di più i suoi servitori.

Dopo la sommossa di Efeso, Paolo decise di anticipare la sua partenza dalla città senza aspettare il ritorno di Tito, un suo collaboratore che aveva mandato a Corinto. Si congedò perciò dai fratelli e se ne andò in Macedonia. Il libro degli Atti degli Apostoli non ci parla di questa parte della vita di Paolo, ma le lettere che scrisse ci aiutano a ricostruirla. Paolo andò fino a Troas e lì si dispose ad aspettare Tito. L'aveva mandato a Corinto per conoscere quali reazioni avesse suscitato la lettera che aveva inviato a quella chiesa, ed era ansioso di sapere se fosse servita a distoglierli dal sistema di vita pagano in cui erano caduti. Oltre a ciò, Paolo si era assunto il compito di raccogliere delle offerte presso le chiese gentili in favore dei credenti poveri della Giudea. Alcuni anni prima, subito dopo il concilio di Gerusalemme, gli era stato raccomandato di ricordarsi dei fratelli poveri di quella città durante i suoi viaggi, e Paolo l'aveva sempre fatto con zelo. Quando aveva mandato Tito a Corinto, l'aveva incaricato, fra l'altro, di invitare quella chiesa a mostrarsi generosa verso i fratelli indigenti della Giudea. Paolo era stato spinto a questa ricerca di fondi presso le varie chiese da due ragioni. Certamente aveva a cuore di soccorrere i poveri di Gerusalemme, ma dietro a questo c'era un movente forse ancora più alto. Fra cristiani gentili e cristiani giudei permaneva una grave divisione. Talvolta la tensione sembrava diminuire, ma il pericolo di una rottura continuava a minacciare la chiesa primitiva. Uno degli impegni a cui Paolo si dedicò con tutte le sue forze in questo periodo fu proprio quello di fare il possibile per integrare questi due gruppi di cristiani. Egli pensava che se i credenti gentili si fossero mostrati sensibili verso i bisogni dei loro fratelli giudei, tramite i quali avevano ricevuto l'Evangelo della salvezza, ne sarebbe scaturito un legame più intimo che avrebbe contribuito a fare della Chiesa un insieme più armonico. L'entità delle libere offerte sarebbe stata, in un certo senso, il termometro dell'amore cristiano che doveva unire i credenti, indipendentemente dalla stirpe, dalla cultura o dalla posizione sociale. Paolo, che non era di costituzione robusta, stava portando un fardello molto pesante. La cura delle chiese gli assorbiva ogni energia e il suo cuore era spesso in apprensione per le varie comunità che vedeva minacciate dall'influenza negativa del mondo esterno. Come se non bastasse, la Chiesa stava attraversando un periodo critico anche dall'interno. I giudaizzanti erano ancora molto attivi e se il loro atteggiamento intransigente fosse riuscito a prevalere, la Chiesa di Cristo sarebbe stata praticamente ridotta a una setta giudaica, anziché mantenersi una Chiesa aperta a tutti, testimonianza di spirito e verità per le età future. Paolo presagiva questo pericolo e sapeva che se non si fosse riusciti a scongiurarlo, avrebbe portato a conseguenze ben più gravi di quelle provocate dalle eresie e dalle difficoltà di vario genere che sorgevano qua e là nelle chiese. Perciò si adoperava energicamente contro questa tendenza, contraddicendo e smentendo quanti andavano proclamando che i gentili dovevano sottoporsi alla legge di Mosè.

Paolo lasciò Troas senza aver visto Tito e andò a Filippi, dove finalmente fu raggiunto dal suo collaboratore. Le notizie da Corinto erano più confortanti di quanto l'apostolo avesse osato sperare. I membri della chiesa si erano quasi tutti ravveduti dalla loro condotta di compromesso col paganesimo, tranne una minoranza di ribelli che si era rifiutata di umiliarsi e di accettare le amorevoli riprensioni dell'apostolo. Costoro, anzi, provavano una vera e propria avversione per lui, dicevano che era un ambizioso, che lavorava per il proprio tornaconto e lo tacciavano di incostanza e incoerenza. Paolo scrisse subito un'altra lettera alla chiesa di Corinto, nella quale dimostrò in primo luogo che le accuse che gli erano rivolte erano prive di fondamento, e lo fece esponendo in modo inequivocabile la dirittura del suo ministero, la fedeltà ai comandamenti del Signore. Quindi li incoraggiò a continuare la colletta in favore dei poveri di Gerusalemme e promise di nuovo che quanto prima sarebbe andato a Corinto a visitarli. Con questa lettera Paolo volle ristabilire in pieno la propria autorità di apostolo, non tanto per difendere la sua persona, quanto per salvaguardare l'Evangelo di Cristo. In effetti, nelle calunnie che colpivano lui, era direttamente attaccato l'Evangelo che egli predicava. Quando ebbe finito di scrivere la lettera, rispedì immediatamente Tito a Corinto con l'incarico di consegnarla alla Chiesa. In seguito Paolo si recò personalmente a Corinto. Nella sua ultima lettera aveva avvertito quella Chiesa che non si sarebbe astenuto dal fare delle severe riprensioni ove ne avesse rilevata la necessità. Ma laggiù lo attendeva una sorpresa. Recenti notizie dalle Chiese della Galazia lo informavano che i convertiti di quella regione, quelli che forse aveva amato di più, gli stessi che l'avevano accolto con tanto entusiasmo e amore, si stavano rapidamente allontanando da ciò che egli aveva loro insegnato ed erano diventati preda di alcuni giudaizzanti venuti dalla Palestina. Sembrava quasi che questi nemici di Paolo, tenaci oppositori della dottrina della salvezza per la sola fede in Cristo, lo seguissero nei suoi viaggi, visitando le chiese che egli aveva fondato e predicandovi una dottrina diversa da quella che lui aveva insegnato. Benché le chiese della Galazia fossero per lo più formate da credenti gentili, i giudaizzanti vi avevano ugualmente trovato terreno fertile. Questi individui si comportavano in modo assolutamente privo di scrupoli. Non esitavano neppure a ricorrere alle menzogne, pur di diminuire l'autorità di Paolo, e si adoperavano con ogni mezzo per convincere i nuovi credenti che l'osservanza della legge era di primaria importanza e che la dottrina di Paolo li lasciava mancanti di qualcosa che avrebbero potuto godere soltanto se fossero stati circoncisi. Preoccupato della pericolosa piega delle cose, Paolo scrisse immediatamente alle chiese della Galazia, riaffermando l'autenticità e l'origine divina del suo Evangelo. Difese inoltre il suo ministero d'apostolo e la dottrina della salvezza per sola fede nell'opera di Cristo, e parlò della libertà, della vittoria, della crescita spirituale di cui può godere ogni fedele seguace di Gesù.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Hemingway era uno spavaldo avventuriero che giocava e lavorava con noncurante abbandono, scrittore, cacciatore, pescatore e soldato di ventura. Fu Hemingway a coniare la frase «Il coraggio è grazia sotto pressione». L'autore probabilmente arrivò a questa conclusione dopo aver osservato qualcuno soffrire con dignità. Una tale persona lo fece fermare a riflettere. Mi ricordo un'amicizia di tanti anni fa con un ateo, un professore di filosofia all'Università di Georgetown. Cominciò tutto quando io mi opposi ad una sua affermazione contro Dio. Non intendevo lasciar correre, così iniziai una sincera e vivace serie di discussioni. Trovandoci così discordi su tutto ciò che riguardava il Dio della Bibbia, rimasi sorpresa del fatto che la nostra amicizia continuasse. Sarebbe finita molto prima, ma ci fu una cosa che continuò a prolungare le nostre conversazioni, la mia sedia a rotelle e la mia reazione ad essa. Una volta, mentre mi imboccava con i bastoncini cinesi, si fermò. «Questo», mi ricordo che disse, grattandosi il mento e guardando la mia sedia a rotelle, «non me lo so proprio spiegare». La mia reazione alla paralisi lo fece pensare due volte a Dio. A volte gli scettici, osservando i cristiani che soffrono con grazia e dignità, cercheranno di negare che Dio è la vera fonte della pace interiore di quegli individui. Per il non credente, tutto il nostro parlare del cielo, di Dio e della gioia del Signore significa evadere, significa un rifiuto ad affrontare la realtà. Di volta in volta sono stata accusata di usare la fede in Dio come una stampella psicologica. Quando ciò avviene, però, faccio notare i fatti. È già duro per una persona che è sempre stata un topo di biblioteca adattarsi alla vita in carrozzella. Ma gran parte delle persone, persino gli scettici, sono d'accordo sul fatto che sia ancora peggio per qualcuno come me che è sempre stato molto attivo. Credimi, quando ero sulle mie gambe, ero sempre in movimento, correvo ai 200 all'ora da un impegno all'altro, ma ora mi muovo ad una velocità lentissima a causa della mia grave paralisi. Nessun semplice schema di fare e non fare, nessuna filosofia religiosa, nessuna credenza in un vago essere supremo potrebbe sostenermi in questa sedia a rotelle. Nessuna idea psicologica mi potrebbe liberare o addirittura farmi gioire nelle mie condizioni. O sono pazza o c'è veramente un Dio vivente dietro a tutto ciò, un Dio personale che è molto più di un assioma teologico. Il Signore è vivente, attivo e dimostra continuamente la sua presenza nella mia vita, a volte malgrado me stessa. Questo fatto porta anche i più scettici a pensarci due volte su Dio. Quando i cristiani soffrono con grazia, anche sotto le pressioni più forti, le persone che osservano sono costrette a considerare la realtà di un Dio in grado di ispirare tanta fedeltà. Il modo in cui tu ed io reagiamo alle nostre piccole prove fa sì che il mondo si fermi nella sua ricerca frenetica. La nostra risposta cristiana agli ostacoli e alle perplessità della vita fa letteralmente cadere le stampelle psicologiche da sotto gli scettici. Il non credente non può più rifiutarsi di affrontare la realtà della nostra fede. Quindi, fratello, persevera. La tua gioiosa obbedienza è un fenomeno che non può essere ignorato. Per te e per il mondo che ti osserva, il coraggio si chiama Dio.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Ok, se volete aprire in Giovanni 21, ci siamo fermati in versetto 23, quindi leggeremo versetto 24 in capitolo 20 solo per vedere questo incontro con Gesù e Tommaso, versetto 24 di capitolo 20. Or Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù, e gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse a loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. Quindi devo toccare per credere. E 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, Tommaso era con loro. Gesù viene a porta serrata, si presentò a mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il dito e guardi le mie mani. Sapete che il Signore ascolta quello che noi diciamo. Stendi anche la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Allora Tommaso rispose e disse: Signore mio e Dio mio. Notate che Gesù non ha rifiutato il culto come Dio, perché noi crediamo che Gesù è Dio. Il Padre, il Figlio e Spirito Santo sono uno. Invece vediamo nel libro di Apocalisse, quando Giovanni si inchina davanti un angelo per offrirlo culto, ricordate cosa disse l'angelo a Giovanni? Non farlo, sono tuo conservo, adora solo Dio. Perciò non adoriamo i santi, riconosciamo i santi, Maria, Pietro, tutti quanti, come grandi esempi di credenti, di seguaci di Gesù, prendiamo esempio della nostra vita, però non li adoriamo, non li offriamo culto, questo appartiene solo a Dio. Amen. E quindi anche Tommaso qui riconosce che Gesù è Dio, e in versetto 29 Gesù dice: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Quindi siamo beati qui a Montebelluna. Se voi credete in Gesù, siete felici, siete benedetti. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli che non sono scritti in questo libro, ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Allora, quasi quasi sembra che questo dovrebbe essere la fine di questo Vangelo, no? Perché Giovanni, a casa potete leggere, nella sua prima epistola, in capitolo 5, versetto 13, lui è quasi verbatim, come si dice in italiano, è quasi parola per parola, identico a come lui finisce quella lettera. Lui dichiara che il scopo di quella prima epistola è affinché voi crediate che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Però poi c'è questo capitolo 21, ed è molto importante per noi, perché quasi tutto il Vangelo e anche altri tre Vangeli hanno a che fare con la vita di Gesù prima della croce e non dopo la sua resurrezione. E qui in capitolo 21 Gesù ci insegnerà una lezione, spero, come lui vuole insegnare anche questi sette discepoli una lezione prima che lui viene preso in cielo con il Padre. Quindi in capitolo 21, dopo queste cose, quindi in capitolo 20 Gesù apparve a Maria Maddalena, e nel Vangelo di Matteo capitolo 28 versetto 10, dopo la resurrezione Gesù dichiara a Maria: vai ai miei fratelli e dirli che io verrò da loro in Galilea. Quindi Gesù ha dato loro un comando, qualcosa da fare, dice: andate in Galilea e mi aspettate là. Ok? E anche qui in capitolo 20 sembrerebbe che tutto questo, cioè non la storia di Tommaso, ma tutto quello prima di versetto 18, accade proprio in quel primo giorno in cui Gesù è risuscitato dalla morte. Poi la storia di Tommaso è un po' di tempo dopo, 8 giorni dopo, in versetto 26. E qui in capitolo 21 i discepoli sono al mar di Galilea, che qui in versetto 1 viene chiamato il mar di Tiberiade, ma è lo stesso posto. Quindi i discepoli sono tornati a casa. Pietro, Giovanni, Giacomo erano pescatori, erano marinai, anche se non era il mare, ma era questo grande lago, erano pescatori, e quindi erano tornati in Galilea in obbedienza a Cristo. Però Gesù aveva detto di aspettare. Quindi leggiamo versetto 1. Dopo queste cose Gesù si fece vedere di nuovo dai discepoli presso il mare di Tiberiade e si fece vedere in questa maniera. Questa parola vedere è molto interessante, perché letteralmente la parola in greco per si è manifestato. Come anche quando Gesù mutò l'acqua in vino, dice che questa era la prima volta che Gesù si manifestò, quindi la prima volta che ha fatto una cosa miracolosa. Quindi la parola non è vedere solo con gli occhi fisici. Gesù sta per rivelare qualcosa, sta per fare una cosa, un segno, una cosa miracolosa. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele da Cana di Galilea, i figli di Zebedeo, quindi Giovanni e Giacomo, e due altri dei suoi discepoli erano insieme. È bello qui che i due discepoli non vengono nominati, quindi metti il tuo nome. Sono discepoli, discepoli di Gesù, come noi. Un'altra cosa interessante qui, sono sette. Nella Bibbia sette è il simbolo della completezza. No, di una cosa compiuta. E quindi, in un certo senso, i sette raffigurano tutta la Chiesa, tutti i credenti di tutti i tempi, perché la lezione che Gesù insegnerà a questi sette discepoli, lui vuole insegnare anche a noi questa mattina molto bella. Simon Pietro disse a loro: io vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Così uscirono e salirono subito sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Allora c'è grande dibattito se Pietro doveva andare a pescare o no, fra i teologi. Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Gesù ha detto ai discepoli di andare in Galilea, di aspettarlo, questo sì. Io sarei dalla parte che dice che non era il volere di Dio per Pietro e altri di andare a pescare. E come arrivo a questa conclusione? Perché la Bibbia dice che non hanno preso niente. No, era senza frutto questo sforzo che hanno fatto. E chiaramente se era nel piano di Dio, cioè Dio non ci manda da una parte e dice non porterai frutto. Abbiamo già visto nel capitolo 15 di questo Vangelo, Gesù dice che il Padre è glorificato e che voi portate molto frutto. Il volere di Dio per la vita di ognuno di noi è che noi siamo fruttiferi, che noi abbondiamo nello frutto dello Spirito, nell'amore, nella pace, nella mansuetudine, che noi abbondiamo anche a portare tante altre persone alla nuova nascita, come i discepoli che portarono i loro amici a conoscere Gesù. Questo è il nostro compito. Il nostro compito non è di convertire nessuno, è di portare la gente a Gesù. Poi Gesù li lava, li pulisce, li converte, li riempie di Spirito Santo. Il nostro compito è, in certo senso, è di toglierci di mezzo e portare a Gesù, un Gesù vero, un Gesù biblico. Quindi Pietro, secondo me, io posso capire Pietro perché sono un po' come Pietro, anche se vado in vacanza, cioè è difficile per me stare anche un giorno senza fare niente, non è nel mio sangue. Magari sì, vado in vacanza un giorno, sono lì a fare niente, ma dopo un giorno, anche quando andavamo giù a casa di Silvana, del suo padre, dopo un giorno, due, dice, sai, c'è qualcosa, un albero da segare, vuoi che scavo un buco, vuoi che mettiamo con le piastrelle. Per anni, dicevo mio suocero, lui ancora doveva mettere le piastrelle fuori in questa casa in campagna che ho, e lui sempre, no, ma lascia perdere, sei in vacanza, non voglio che... però posso capire Pietro perché... E lui aveva questa tendenza, volevo sempre mettersi da fare qualcosa, dice, io non posso stare qui così e aspettare. Invece Gesù ha detto di aspettare. E anche noi a volte dobbiamo andare contro la nostra tendenza umana e ubbidire il Signore. Secondo me Gesù voleva che i discepoli tornavano a Galilea e aspettavano in preghiera il suo arrivo. Anche perché più avanti, quando Gesù sarà portato in cielo, lui darà quest'ultimo comandamento ai discepoli: aspettate a Gerusalemme finché siete battezzati con lo Spirito Santo. E quindi questo aspettare chiaramente di aspettare in preghiera, aspettare con questa aspettativa di ricevere questa potenza dello Spirito Santo. Ma Pietro si è stancato di aspettare. E dice, guarda ragazzi, io non posso più stare qua sul divano, vado a fare quello che io facevo prima. E quindi anche altri, vabbè, veniamo anche noi. Anche qui c'è una grande lezione per noi. Noi abbiamo un'influenza sui altri nel bene e nel male. Sappiate questo? Tante volte guardate me o magari un leader della Chiesa e dice, loro devono essere esempi per noi. E se lo dite avete ragione, dobbiamo essere esempi, ma anche voi dovete essere esempi. La gente ci guarda. Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice che voi siete epistoli aperti, letto da tutti gli uomini. I tuoi vicini di casa, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi parenti ti stanno leggendo me. E anche qui Pietro era sempre un leader, nel bene e nel male. E magari anche altri discepoli erano ansiosi, volevano mettersi da fare. E Pietro invece dice, no, guarda, Gesù ha detto di aspettare, aspettiamo. No, andiamo, torniamo a quello che noi sappiamo fare carnalmente. I discepoli per tanti anni hanno pescato senza la potenza di Dio e quindi potevano tornare di nuovo a fare quello che potevano fare senza Dio. Ma qui Gesù ci vuole insegnare una lezione molto importante. Anche nell'opera di Dio non è basato sui nostri talenti o conoscenze naturali, ma è basato sulla grazia di Dio e la potenza dello Spirito Santo. È Dio che fa l'opera. E quindi Pietro e i ragazzi vanno a pescare e, come abbiamo letto, tutta la notte senza prendere niente. Quando noi viviamo la vita cristiana nella nostra capacità, con la nostra forza, sarà sempre una vita senza frutto. E di nuovo Giovanni 15, senza di me non potete fare nulla. Gesù ha detto, Gesù non è venuto come un programma di miglioramento all'essere umano. Sì, avevo i miei difetti, poi è venuto Gesù nella mia vita e mi ha aiutato nella vita. No, la Bibbia dice che noi eravamo morti nei falli e nei peccati. Per Dio eravamo morti. Non avevamo un programma di miglioramento, non avevamo bisogno di un programma di miglioramento, avevamo bisogno della vita di Dio, della risurrezione. E qui Pietro e gli altri lavorano tutta la notte nella loro potenza, nella loro capacità, nel loro intendimento e hanno preso zero. E magari qualcuno si sta dicendo, ma non è scritto già questa storia in un'altra parte della Bibbia? Sì, in Luca capitolo 5. Il primo incontro di Gesù con Pietro. Per questo è importante, perché anche con noi Gesù non ci insegna una lezione una volta e se non lo prendiamo dice, vabbè, tu non hai capito, bocciato, non ho più tempo di perdere con te. No. Lui dice, Craig, come on, dai, ti ho insegnato già questa cosa 2-3 anni fa, però non hai capito ancora, quindi ti devo insegnare un'altra volta. Quindi in versetto 4, mattino presto, Gesù si presentò sulla riva e i discepoli tuttavia non sapevano che era Gesù. E Gesù disse a loro, figlioli, ragazzi, avete del pesce da mangiare? Allora, per un pescatore che è stato tutta la notte, cioè loro vanto nella vita era che erano pescatori. Sai quando tu parli con un falegname del legno, o parli con un meccanico della macchina, o parli, no? Mettete voi, no? Tu a me vuoi insegnare queste cose? Io da così ho fatto falegname. Infatti ho detto questo a mio figlio ieri, che lui aveva messo un bastone di legno troppo fine su un albero e ha detto, Josh, quello non mettetelo là perché poi non si spaccherà se tu appoggi su quello quando sale dall'albero. E lui, sai, gli adolescenti sanno tutto. Dice, no, ma io sono già salito sopra. E io ho detto, sì, magari tu salirai una volta, 5 volte, 10 volte, anche 20 volte, ma quel bastone è troppo piccolo, prima o poi si spaccherà e poi tu andrai per testa giù da questo albero. E poi ho detto, io sono falegname, che forse era il mio orgoglio. Ma per un pescatore, uno dalla riva, uno sulla terraferma, non so in italiano se avete un detto, ma in inglese i marinai, i pescatori, chiamano noi della terraferma landlubbers. Ed è una specie di insulto. Sai, quelli della terraferma, quelli che vivono sulla terraferma, quelli che amano la terra. Invece noi marinai, noi viviamo sul mare. Loro non possono capire il nostro mondo. Perché, sapete, fare il pescatore è la professione più pericolosa nel mondo. Sapevate questo? Specialmente in Alaska, nel mare artico là, quando è piena stagione della pesca dei granchi, dei salmoni, questi qua, muore un uomo ogni settimana. O perché è schiacciato di una gabbia, o che cade nel mare e non riescono a ripescarlo. Cioè l'incidenza di morte è molto alto fra i pescatori ed è la professione più pericolosa del mondo. Quindi uno dalla riva che chiama, ehi ragazzi, avete preso qualcosa? Notate la risposta. No. Non è che hanno detto, ma... cercato, no, non avevo preso, e loro non hanno capito chi era sulla riva ancora. Era un secco no, non vogliamo parlare, siamo arrabbiati tutta la notte, tutto sudando tutta la notte, zero, neanche un pesce. E anche qui è bello il nome figlioli. Questo non è il nome in greco per un bambino piccolo, è tipo ragazzi. In italiano sono ragazzi, figlioli e ragazzi. Craig, non è bello come il Signore ci parla? Boys, what's happening? Come va? Avete preso qualcosa? Chiaramente Gesù sapeva già che non avevano preso niente. Ed egli disse a loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per la quantità di pesce. Allora, qual è il segreto della buona pesca? Qual è il segreto di vivere una vita fruttifera per Dio? Camminare in obbedienza alla parola di Cristo. Guardiamo un secondo questa storia nel Vangelo di Luca, capitolo 5, che è una storia quasi identica. E per me è molto interessante il fatto che il primo incontro di Pietro è qui in Luca 5, la prima pescata grande, e qui in Giovanni 21 è quasi l'ultimo incontro di Pietro con Gesù, e di nuovo c'è una grande pescata. In Luca 5, versetto 4, e quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e calate le vostre reti per pescare. E Simone, rispondendo, gli disse: maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò la rete. Lui un po' dice: maestro, tu hai fatto falegname, noi siamo i pescatori, abbiamo lavorato tutta la notte, però io vedo che in te c'è qualcosa. E se tu mi comandi, io farò anche questo. Io farò una cosa che va contro il mio pensiero, contro la mia natura. E chiaramente loro camminano in ubbidienza, e fatto ciò presero un tale quantità di pesce che la rete si rompeva. Allora fece cenno ai loro compagni che erano nell'altra barca, questo era Giacomo e Giovanni, perché venissero ad aiutarli, ed essi vennero, riempirono tutte e due barche, tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un uomo peccatore. Quindi Gesù aveva già insegnato a Pietro e ai ragazzi questa lezione: se voi camminerete in obbedienza alla mia parola, voi vedrete grandi pescate, voi vedrete una vita fruttifera. Se voi camminate in questo mondo secondo il vostro intendimento, secondo le vostre capacità, secondo la vostra forza, cosa avremo? Nulla, zero. Ed è importante che noi comprendiamo che il segreto della vita cristiana non è seguire un elenco di regole, ma di seguire Gesù. Paolo, scrivendo i Galati, ha dichiarato: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. E la vita ora che vivo, la vivo per la fede nel Figlio di Dio che ha dato se stesso per me. E Cristo in noi la speranza di gloria. Solo Gesù può vivere la vita cristiana. Noi non siamo in grado. E nella quantità in cui noi disponiamo la nostra vita, in cui siamo resi a Cristo, noi saremo fruttiferi. Perché Gesù, no, tante volte quando ero un giovane credente, pregavo, no, guardavo anche l'elenco in Galati capitolo 5, il frutto dello Spirito, l'amore, la pazienza, la benignità, no? Qualcuno ha mai pregato, Signore, dammi più amore, dammi più pazienza, dammi più questo, dammi più quello? Ma in un certo senso capivo che non dovevo più pregare per più amore, più pazienza, più benignità, più gioia. Dovevo solo pregare per più di Gesù. Dovevo solo pregare, Signore, veramente che Tu possa vivere totalmente la Tua vita in me. Perché Lui è tutte queste cose. Lui è amore, Lui è paziente. Io non ho pazienza. Non ho amore. Non ho tante di queste cose. Non trovo questa risorsa dentro di me, ma in Lui sì. Perché Cristo ha un amore infinito, un amore talmente grande che ha dato se stesso in croce per noi. E quindi il chiave di essere fruttiferi è di ubbidire la parola di Dio. Molti di voi sapete che quando ero un nuovo credente ho vissuto per un po' di tempo nell'isola di Hawaii, servendo Gesù. E alcuni dei colleghi lì nella scuola biblica, parlavamo un giorno insieme, come anche lì a Seattle, e sul mare, una grande città di pesca. Io sono cresciuto veramente dei pannolini pescando le trote, i salmoni nei fiumi dalle mie parti in America. E parlando con questi fratelli, che lì la costa della grande isola di Hawaii è uno dei posti più famosi per la pesca di pesce spada, no? Proprio quelle con le pinne sulla schiena, in inglese chiamano marlin. E questi fratelli hanno detto, perché non andiamo tutti insieme, noleggiamo una barca? Costava tanto, io ho detto, ma sai, non ho tanti soldi. Quindi un fratello ha detto, guarda, io andrò a chiedere ai capitani di queste barche, magari possiamo spiegarle che siamo missionari, con giovani in missione, magari ci faranno un sconto. Ma io ho detto, vabbè, vai a vedere. Comunque il fratello è andato lì, ci ha fatto un piccolo sconto questo capitano, e quindi ha fissato la data, la settimana dopo dobbiamo andare a fare questa pescata di pesce spada. Sai, quello che sei nella sedia, pesce anche più pesante di me, so che è difficile credere, ma ci sono. E quindi siamo partiti, la mattina abbiamo beccato uno, ma poi è riuscito a scappare. E poi la pesce spada è molto bello perché quando si aggancia il pesce, cioè volano fuori dall'acqua e tu stai lì nella sedia, in quella poltrona, il retro della barca, no? E la linea, sai, senti quel pesce che se non sei legato in quella cosa, letteralmente ti tira nel mare, come i cartoni. E tu vai indietro. Quindi abbiamo, diciamo, preso uno la mattina e poi si è scappato. Poi è passato tempo, abbiamo mangiato pranzo e poi, sai, nel caldo del giorno tutti i pescatori sanno che non è proprio il momento di pescare, perché i pesci solitamente mangiano la mattina e più verso il calare del sole. E c'era con noi uno dei fratelli lì di gioventù in missione, era un fratello indiano. E verso tardi pomeriggio, sai, non succedeva niente, non avevamo preso niente. Lui è sceso di sopra e va dal capitano con questo passo di Giovanni 21 e dice, capitano, cercherò di fare il mio accento indiano in italiano, io stavo leggendo il Vangelo di Giovanni, Gesù ha detto alla destra della barca e lei invece ha messo la cosa sulla sinistra della barca. Lei deve cambiare dalla destra alla sinistra. Allora vi devo spiegare come si fa brevemente una lezione di pesca di pesce spada, come funziona. Allora per prendere un pesce di spada, prima deve prendere un tono, tu devi pescare la lenza. Quindi la mattina abbiamo preso alcuni di toni tipo così, pinne gialle o pinne blu, non mi ricordo. Peccato di tagliarli e farli pezzi, ma comunque si fa così. La lenza è proprio un pesce di 5-6 kg. E il gancio, questo enorme gancio, viene messo nella carne di questo tonno e la lenza viene portata fuori dall'acqua su cavi della barca e c'è tipo una... come si chiama quelle cose per la biancheria? E? Molette. C'è una grande molette, grandissimo, sembra le molette dei giganti per stendere i loro panni. E la lenza va dentro questa moletta, alto su questo cavo, e poi la lenza va giù alla canna di pesca dove c'è l'uomo seduto nella poltrona. Il pesce spada, quando attacca la sua preda, non viene indietro la preda e lo imbocca, lui viene e colpisce la preda con la sua spada. Questo stordisce il tonno che sta camminando molto velocemente nel mare. E quando il pesce spada stordisce questo tonno, il tonno è come incosciente e automaticamente, perché va veloce e poi è come morto, gira il suo corpo nell'acqua. Quindi loro mettono questo tipo collasco nella lenza, perché il pesce spada viene indietro la barca, colpisce la lenza con la sua spada. Quando lui colpisce la lenza, stacca la lenza da quella moletta, ok? E quindi c'è tipo 3-4 metri di lasco nella linea, e quindi il pesce viene tipo, sembra che il pesce muore e gira. Quando il pesce gira, il gancio è nella giusta direzione e il tonno il pesce spada imbocca questo tonno. Okay, è chiaro? Non importa se non è chiaro. E quindi questo fratello indiano, lui insisteva. Allora, il capitano e il suo aiutante non erano credenti, altro che. Dai, tutto il giorno parolacce, loro erano lì a scolare birre come era l'ultimo giorno che c'era birra sulla terra. E questo capitano, ma vai via, che differenza fa? Perché poi se sul cavo sinistro o se quello destra, cioè la lenza corre sempre in centro della barca, giustamente, umanamente parlando, non cambia niente. Ma tu non conoscevi questo fratello indiano. Lui era come la vedova col giudice ingiusto. Lui era lì, e devo dire che io e altri tre fratelli che erano lì, alla fine abbiamo detto, Paul, basta. Stai scocciando il capitano. Cioè, non è bello, no, che stai lì. È la sua barca, cioè, non è che noi possiamo comandare. Ma questo fratello, no, ma io ho letto nel Vangelo, il Signore ha detto sulla destra. E io sento che se noi metteremo sulla destra, prenderemo un pesce. Quindi alla fine questo capitano si è scocciato. E lui ha detto all'aiutante, guarda, solo per non sentire questo di più, metti la cosa dall'altra parte. Questa è una storia vera. L'aiutante è salito sopra, ha staccato il filo, sceso, salito dall'altra parte. Avevo la moletta qui in questa mano, stava per inserire la lenza con la mano destra e boom! È stato preso dalla sua mano la lenza. E lui ha gridato, Hallelujah! E quindi abbiamo preso, Danny, ce l'hai la foto? Non so se si vedrà. Io sono lì in mezzo, ma non mi vedi. Comunque due abbiamo preso, grazie. Uno di 85 kg, quello più grosso, e l'altro di 70. E uno dopo l'altro. E grazie a Dio a questo fratello per la sua insistenza, perché dopo abbiamo veramente parlato col capitano e suo amico di cioè loro, sai, i pescatori sono molto superstiziosi, iper, sai, hanno sempre la camicia giusta, quello giusto per pescare, tutte, e loro tipo, ma chi siete? Perché loro hanno detto, cosa cambia là a là? Invece quando l'abbiamo cambiato, boom! Cioè sono rimasti, tipo, anche noi siamo rimasti, no? Paolo sei profeta. Ma quando noi ubbidiamo Gesù c'è frutto. Anche se a volte sembrano cose folle, anche se sembrano cose che vanno contro corrente. Ok. Quindi loro ubbidiscono il Signore. In versetto 7, allora i discepoli che Gesù amava, che è Giovanni stesso, disse a Pietro, è il Signore. Quindi solo adesso capiscono chi è quell'uomo sulla riva che li vuole far capire come pescare bene. E Simon Pietro, dito che era il Signore, si cinse con le veste perché era nudo, cioè non era nudo, aveva solo quel specie di pannolino che gli uomini mettevano. Non era nudo totalmente. E si gettò in mare. Gli altri discepoli invece andarono con la barca, non erano infatti molto lontani da terra, solo circa 200 cubiti, trascinando la rete piena di pesci.

per nulla. Non ha bisogno di noi per pescare pesce, ma lui prende diletto nell'usarci per prendere pesce. Dio non ha bisogno di noi di salvare il mondo, ma lui vuole usarci per salvare il mondo, per proclamare il Vangelo e portare molti alla salvezza. Simon Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete, pieno di 153 grossi pesci. Benché ve ne fossero tanti, la rete non si strappò. E Gesù disse a loro: venite a far colazione. Or nessuno dei discepoli ardiva chiedergli chi sei, sapendo che era il Signore. Allora Gesù viene, prese del pane e diede loro, e così pure del pesce. Or questo fu già la terza volta che Gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. E quindi anche qui c'è una lezione molto importante, che Gesù ci invita a cenare con sé e che Gesù ha già preparato tutto per noi. Notate che il Re di Gloria, colui che è risuscitato dalla morte, lui non è apparso ai suoi discepoli in una visione, seduto su un trono: io sono l'Eterno, venite, inchinatevi davanti a me. Così è apparso Gesù ai suoi discepoli? No. Ragazzi, venite, ho preparato qualcosa per voi. Avete lavorato tanto? Venite qua che io vi darò cose per restaurare le vostre anime. E questo certamente è una grande figura. Infatti capitolo 21 in un certo senso è profetico della vita, la resurrezione e anche il secondo ritorno di Gesù. Come Gesù disse ai discepoli: andate in Galilea e aspettate che io vengo, anche noi Gesù ha detto di aspettare, di impegnarci a evangelizzare il mondo. Lui dice: io ritornerò. Anche con i discepoli il Signore un giorno ci chiederà: cosa avete pescato a Montebelluna? E Paolo dichiara che le opere di ciascuno di noi sarà provato col fuoco. E non sto parlando della salvezza, la salvezza è per grazia, ma anche noi, diciamo, alla fine della giornata dovremo portare, qui è scritto che erano 153 pesci, no, dovremo dare conto al Signore per la nostra vita. E poi alla fine Gesù invita i suoi discepoli di cenare con sé. Girate un secondo in Luca 12, versetto 37. Beati, qui è Gesù che parla, beati quei servi che il Signore troverà vigilanti quando Egli verrà. In verità vi dico che Egli si cingerà, li farà mettere a tavola ed Egli stesso si metterà a servirli. Oh, avete compreso cosa ha dichiarato Gesù qua? Quando noi arriveremo in cielo, il Signore ci farà sedere e Lui ci servirà. Come anche in questa storia della pescata. Gesù non è sul trono: venite, dovete adorarmi. Lui è lì a servire i suoi figlioli. Anche in Apocalisse 19, che è l'adempimento di quello che Gesù ha dichiarato qui in Luca 12, in Apocalisse 19, versetto 9, quindi mi disse: scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. Mi disse ancora: queste sono le verace parole di Dio. Gesù invita ognuno di noi a cenare con sé. Ognuno di noi, Gesù anche questa mattina ci invita: venite, seguitemi, diventate miei discepoli. Ho preparato per voi

0: una cena di nozze in cielo. Ma noi dobbiamo accogliere questo invito. Noi dobbiamo avere anche il vestito delle nozze. E quindi i nostri peccati hanno bisogno di essere lavati col sangue di Cristo. Ma anche per la vita cristiana di oggi, Gesù ha preparato già tutto per noi. Basta che noi veniamo da Lui e dice Signore, e godiamo questa cena che Lui ha preparato. Che noi godiamo le ricchezze che abbiamo in Cristo Gesù. È l'unico modo che saremo fruttiferi. È l'unico modo che Dio potrà usare la nostra vita. Che realizziamo che Lui ha fatto già tutto, a noi tocca solo di venire a sedere ai Suoi piedi e avere comunione con Lui. E poi il frutto verrà naturale. Non saremo lì a sudare, a stringere i denti. Quando siamo collegati con la vite, la vita della vite scorrerà naturalmente dalla nostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

la Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

gentile amico in ascolto, sono veramente contento di essere davanti a questo microfono per poter parlare con te di un argomento biblico molto importante. Dopo la parte musicale che inseriranno i nostri tecnici, proporrò alla tua attenzione un breve commento di una parabola di Cristo.

L'insegnamento di Cristo è parte molto importante della sua attività durante il periodo in cui visse in terra. Uno degli aspetti caratteristici è costituito dal suo costante dire in parabole. Ebbene, è proprio di una di queste che desidero parlarti. Si tratta di quella del seminatore. Ascoltiamo le parole di Cristo come sono scritte nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso al mare e molta gente si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu riarsa e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Voi dunque, proseguì il Signore Gesù, ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.

L'argomento principale della parabola viene descritto da Cristo stesso, che ne dà anche la spiegazione. Quindi non ci sono dubbi nel dire che essa presenta le diverse categorie di persone che ascoltano il messaggio o la predicazione cristiana. Il seme altro non è che la parola di Dio. Esso o essa viene seminato o seminata ovunque. Molti la odono, ma qual è la loro reazione? Dal dire di Cristo e in quasi 20 secoli di storia è stato così. Le reazioni sono state e sono diverse. Una prima categoria di persone non comprende la parola. Fanno parte di questa quelli che, per dirla con delle parole di Gesù, hanno ricevuto il seme lungo la strada. Quante persone, pur ascoltando il messaggio di grazia e di salvezza, non lo capiscono e non lo afferrano? Una seconda categoria, udendo il messaggio, lo riceve con superficialità e quindi senza radice. È chiaro che non ha un fondamento solido preciso e di fronte ai primi ostacoli che ci sono, cede. Una terza categoria riceve la parola, ma la posizione sociale, il benessere, fanno sì che questo seme sia soffocato come se fosse caduto tra le spine. Ora, tutte e tre queste categorie di persone potrebbero essere incluse in pratica in una soltanto. Sono tutte persone che non hanno ricevuto nel modo giusto il messaggio della parola di Dio. Ma infine c'è la quarta categoria di persone, l'unica che agisce in modo giusto, è quella di coloro che odono la parola, la comprendono e poi, come conseguenza, portano del frutto. Chi sono costoro? Sono coloro i quali hanno afferrato il messaggio del Vangelo, il messaggio di grazia e di salvezza, hanno accettato cioè Cristo nella loro vita come Salvatore e Signore. La buona terra è il loro cuore, che si è predisposto con onestà ad ascoltare la parola ed a riceverne il profondo e vitale contenuto. Vi sono, grazie a Dio, veramente molte persone incluse in questa categoria. Ma mi preme chiederti, caro ascoltatore, ne fai tu parte? Vedi, è possibile ascoltare il messaggio della parola di Dio? È possibile possederla, anche leggerla, ma non afferrarne il messaggio che è centrato su Cristo e sulla sua opera di salvezza che va accettata solamente per fede? Che tu possa riflettere su questo interrogativo.

Naturalmente sono contento se tu hai ascoltato e ricevuto la parola e quindi Cristo nel tuo cuore. Ma qualora non fosse ancora così, non continuare a vivere come se niente fosse. Oggi il seme della parola è stato seminato nel tuo cuore, che possa penetrare profondamente nella tua vita. Allora e solo allora potrai portare

Mi rendo conto che non ho potuto in pochi minuti che sfiorare questo importante argomento. Pertanto è possibile che tu voglia conoscerlo più a fondo, oppure che tu abbia delle domande o dei dubbi e vorresti delle delucidazioni. Quindi, per questo motivo ti invito a scriverci. Ti do l'appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale condividerò con te dei pensieri su un'altra nota parabola. Per ora ti dico a risentirci e grazie per l'ascolto.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
3: Un saluto cordiale a tutti gli amici che si sono messi in ascolto di questo programma. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Se chiedessi a ognuno di voi cosa pensate della bugia, forse avrei risposte molto diverse, però sappiamo che in genere la bugia viene considerata un peccato veniale, se non addirittura qualcosa di necessario alla convivenza civile. Così abbiamo bugie a fin di bene, bugie educate, bugie opportuniste, bugie di ogni colore e grandezza. E molto spesso chi le dice non si rende nemmeno più conto di mentire. Possiamo considerare la bugia un adattamento della realtà perché questa non risulti negativa. A volte la bugia è un'arma, uno strumento per ottenere quello che vogliamo. Ma il Signore Dio, che è un Dio di verità, considera la bugia in modo che non lascia dubbi sulla sua negatività. Le labbra bugiarde sono un abominio per il Signore. È un giudizio drastico, non lascia nessuna scappatoia. E non è l'unico versetto della Bibbia che parli della menzogna negativamente. Nella parola di Dio abbiamo un'unica indicazione. Non si deve mentire. Possiamo stare zitti piuttosto, ma non mentire. Non è facile perché viviamo in un mondo che è impastato di bugie, da quelle della pubblicità a quelle dei giornali. Ma Dio ci propone un modello più alto. Volete parlarne? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Un giovane che guidava ad alta velocità e dopo aver bevuto troppo fu fermato dalla polizia. Naturalmente le conseguenze furono quelle che potete immaginare. Questo giovane si lamentò. Perché dovevano prendere proprio me? Quasi pensava che essere stato fermato fosse un'ingiustizia contro di lui, dal momento che altre volte l'aveva fatta franca. Ma se giochiamo con il fango è sicuro che ci sporcheremo. Se giochiamo con il fuoco, prima o poi ci bruceremo. E se prendiamo l'abitudine di trasgredire la legge, possiamo aspettarci di essere presi una volta o l'altra. La Bibbia dice: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. Non c'è un modo giusto e accettabile di fare ciò che è sbagliato. Così è bene ricordare che tutto quello che facciamo deve essere fatto alla gloria del Signore. Se il tuo cuore è diritto davanti a Dio, anche la tua vita lo sarà. Forse è il momento di esaminare il tuo cuore.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione, l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Vogliamo considerare le citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo. I due testamenti, ugualmente ispirati, si rendono mutua testimonianza e sono assolutamente inseparabili. Lo studio delle citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo raggiunge un duplice scopo: da una parte sottolineare il posto straordinario accordato agli scritti antichi da Cristo e dagli Apostoli, dall'altra delucidare alcuni problemi sollevati intorno alla maniera in cui queste citazioni sono state fatte.
1: Parliamo del numero e l'importanza delle citazioni. Si contano nel Nuovo Testamento almeno 295 citazioni o referenze direttamente dall'Antico, quindi proporzionalmente un versetto su ogni 22. Se si aggiungono a questo le allusioni evidenti, 613 secondo Toi, la proporzione raggiunge circa il 10% dei testi neotestamentari. I discorsi di Gesù, dei libri come la lettera agli Ebrei, ai Romani e l'Apocalisse, sono saturi di espressioni, allusioni e testi dell'Antico Testamento. Le citazioni riportate contano 278 versetti provenienti da tutti i libri canonici ebraici, tranne 6, cioè Giudici Ruth, Cantico dei Cantici, Ecclesiaste, Ester, Esdra, Neemia, Cronache. Le allusioni invece si riferiscono a tutti i libri dell'Antico Testamento senza eccezioni. Degno di nota è nello stesso tempo il fatto che il Nuovo Testamento non contiene nessuna citazione esplicita degli apocrifi dell'Antico Testamento, libri che la Chiesa romana dichiarò canonici nel XVI secolo. Gli apostoli, come Cristo stesso, si riferirono costantemente alle scritture e nei loro discorsi, nei loro racconti, nelle loro preghiere, nelle loro lettere. Le utilizzavano quando si indirizzavano ai giudei e ai pagani, alle chiese, agli individui, agli amici e agli avversari, ai giovani convertiti come ai cristiani maturi. Rendevano più efficaci i loro argomenti e le loro illustrazioni, ne traevano delle istruzioni, delle prove, delle profezie e degli avvertimenti. Sempre e dovunque erano pronti a basarsi sull'autorità incrollabile delle sacre scritture.
0: Ci possiamo chiedere come sapere esattamente qual è una citazione? Certe difficoltà arrestano a volte chi vuole trovare nel Vecchio Testamento un determinato testo citato nel Nuovo. È utile prima di tutto ricordare che gli scrittori antichi non seguivano in questo campo le nostre stesse regole. Non conoscevano i segni della punteggiatura così utili per rendere intelligibili testi moderni. Senza virgolette non si può sempre capire l'inizio o la fine di una frase. D'altra parte, gli scrittori antichi non si credevano obbligati a fare precedere le citazioni da una formula di introduzione. Alcune citazioni forse saranno state molto più brevi di quanto in genere si pensi, in quanto le parole seguenti avrebbero potuto costituire una spiegazione dell'autore stesso. Non facevano inoltre uso dei puntini sospensivi per indicare una citazione parziale e che avevano volontariamente lasciata da parte qualche parola del testo originale. Infine, l'assenza di parentesi e di annotazioni marginali non ci aiutano certo a separare dei passi o delle espressioni bibliche che sono fuse in una stessa citazione. Di tutto questo non possiamo incolpare gli autori del Nuovo Testamento né accusarli di bistrattare i testi sacri.
1: Parliamo della libertà con cui si cita l'Antico Testamento. Gli autori del Nuovo Testamento si sentivano autorizzati a parafrasare il testo citato o dedurne solamente la parola o il pensiero in rapporto al loro scopo. Spesso hanno riportato liberamente il testo ebraico, piuttosto che usare una traduzione letterale per poter sottolineare particolarmente qualche sua sfumatura. A volte si sono perfino permessi di apportare delle leggere modifiche, quali il cambiamento di un pronome, la sostituzione di un nome ad un pronome o viceversa, la modifica di una forma verbale, eccetera. Noi non agiamo in modo diverso quando cerchiamo di rendere attuale un testo che citiamo. Qualcuno ha detto: un'accurata parafrasi che rende perfettamente il pensiero di un certo scritto è a volte preferibile ad una lunga citazione.

cari amici che siete in ascolto, nel prendere la parola porgo a tutti il mio saluto, rallegrandomi di potermi rivolgere a voi tramite questa trasmissione. Chiedo a Dio di accordarci la sua benedizione e, soprattutto, di aiutarci ad afferrare quelle ricchezze che Egli desidera donare a tutti quelli che mettono la loro fiducia in Lui. Mi rendo conto che il saluto che vi sto porgendo è piuttosto insolito, ma devo dirvi che non potrei esprimermi diversamente. Avendo conosciuto Gesù Cristo come il Salvatore e il Signore della mia vita ed avendo sperimentato che cosa rappresenti la sua presenza in me, non posso fare a meno che di partecipare anche a voi quello che è venuto a far parte della mia esistenza. Perché anche se non sono molti quelli che cercano Dio e si sottomettono alla sua autorità, pure bisogna riconoscere che abbiamo bisogno di soddisfazione nella nostra vita. Forse mi direte che in questo mondo ci sono tante cose che possono soddisfare la sete esistenziale dell'uomo. Ci sono le filosofie, le religioni, la scienza, la medicina. Ma bisogna riconoscere che in questo modo l'essere interiore viene soddisfatto solo momentaneamente. Ma chi va verso il Signore fa un'esperienza completamente diversa. Un uomo pio del passato diceva: «O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba, di te ha sete l'anima mia». Ecco un uomo come tutti noi che non si sentiva soddisfatto soltanto con il mangiare ed il bere, ma che aveva trovato nel suo Dio la risposta che nessun uomo poteva dargli. Ed infatti Gesù Cristo, quando è venuto su questa terra, ha detto: «Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrò mai più sete». E tutti quelli che hanno creduto ed hanno ricevuto per loro stessi queste parole non sono stati delusi, anzi possono testimoniare di una pace perfetta e di una serenità che nessuna prova o difficoltà della vita potrà mai più togliere. Non si tratta solo di belle parole o di sentimenti consolatori, ma di realtà profonde e sublime. Questo è quanto vogliamo dirvi nel corso di questa conversazione. Prima però avremo un breve stacco musicale. Gentilissimi ascoltatori, spesso, parlando con le persone, le sentiamo lamentarsi per il degrado che caratterizza il nostro tempo. Non ci sono più criteri assoluti a cui attenersi e il livello della moralità si fa sempre più basso, per non dire che non ci sono più parametri. Un'altra cosa che stupisce è la velocità con cui questo avviene. Si direbbe che in fatto di male la nostra società stia subendo un'accelerazione sconosciuta nei tempi passati. Probabilmente questo è vero solo in parte. Piuttosto ciò che possiamo dire è che tutto questo non ci coglie impreparati, poiché è la logica conseguenza del fatto di essersi allontanati da Dio e dalla sua parola. E in questo modo si rimane senza bussola. E ciascuno di noi può immaginare in che stato si trova un navigatore in mezzo all'oceano senza questo prezioso strumento. Ecco che cosa troviamo in uno scritto dell'Apostolo Paolo. Siccome non si sono curati di ritenere la conoscenza di Dio, Dio li ha abbandonati ad una mente reproba, perché facessero le cose che sono sconvenienti, ed essi non solo le fanno, ma approvano chi le commette. Sotto questo punto di vista, come ha ben detto qualcuno, la storia si ripete. Uno scienziato britannico del XVIII secolo, Edoardo Gibbon, ha studiato la storia della decadenza e della caduta dell'impero romano ed ha cercato le cause di tale declino. E nella sua analisi rileviamo il rapido aumento dei divorzi e la distruzione dei nuclei familiari, la sete dei piaceri diventata demenziale, con una pratica di cosiddette attività sportive sempre più sensazionali e brutali, gli armamenti sviluppati in modo gigantesco, la credenza religiosa diventata un semplice formalismo. Impressionante è l'attualità delle conclusioni di quello storico. Il tempo in cui viviamo
non è forse segnato dagli stessi caratteri di quelli dell'impero romano in declino, e gli stessi comportamenti annuncerebbero una decadenza rapida della nostra civiltà? Sentiamo parlare continuamente di crisi. Questa è certamente la parola che più conviene per descrivere il nostro tempo, e la potremmo completare utilmente con l'aggettivo finale. Tutti questi torbidi ci parlano del prossimo ritorno di Gesù. Nella Bibbia viene detto che egli viene a prendere i suoi riscattati, risuscitando i credenti morti e mutando i viventi. Così li sottrarrà ai giudizi terribili che subito dopo si abbatteranno sulla terra. Infatti sta scritto: poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con Lui, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Ecco perché vorremmo porvi molto affettuosamente questa domanda di importanza capitale. Quando il Signore ritornerà, sarete fra coloro che, avendo riconosciuto il loro stato di peccato ed avendo accettato Gesù come loro Salvatore, saranno presi da Lui nel cielo? Oppure sarete lasciati sulla terra per subirvi i giudizi che si abbatteranno su di essa, preludio della condanna per l'eternità? È una domanda importante a cui bisogna dare una risposta precisa. Nessuno di noi, guardando a quello che sta accadendo, può nutrire illusioni quanto al futuro. Ecco perché, mentre il Signore sta mostrando la sua amorevole pazienza, dobbiamo disporci a beneficiarne senza indugio. Le considerazioni che abbiamo fatto ci mostrano che in realtà noi possiamo sfuggire alla triste prospettiva che attende i non credenti, facendo di Gesù Cristo la nostra speranza, ossia colui nel quale poniamo tutte le nostre attese. I momenti belli come quelli difficili, le esperienze gioiose come quelle che lasciano l'amaro in bocca. Forse esteriormente le cose non cambieranno molto per noi, perché dovremo passare per tutte le difficoltà che i nostri simili incontrano, ma questo non ci lascerà depressi, perché saremo sostenuti dalla certezza che esiste un futuro meraviglioso che ci attende. Inoltre, proprio perché siamo illuminati da questa certezza, ci adopreremo per condividerla con altri. Infatti, il più grande desiderio che deve animare la vita di coloro che hanno la speranza cristiana sarà quella di farsi trovare zelanti e al lavoro quando egli verrà per prenderci con sé. Là dove arde la speranza, si trova pure la passione per l'evangelizzazione e l'edificazione della Chiesa. Parleremo ancora di questo dopo la nostra pausa musicale.

Cari amici, come dicevamo prima, chi vive nell'attesa della realizzazione della speranza cristiana, che è Gesù Cristo stesso, si adopererà per farsi trovare sempre pronto per la chiamata. Perciò non si lascia sedurre da cose o situazioni che possono bloccare la sua disponibilità nel caso ritornasse Gesù. Questo mondo non è la nostra patria, ma siamo cittadini del cielo, dal quale ritornerà il nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. L'Apostolo Pietro ci esorta con solennità: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. La Chiesa di Gesù Cristo, formata da tutti i veri credenti, è sparsa per tutto il mondo, ma la sua vera patria è il cielo. Ed il suo compito oggi è quello di testimoniare del suo Salvatore e di offrire un'alternativa a quanti sono nella disperazione e nell'angoscia, perché questo è il cristianesimo: additare agli uomini che c'è una speranza viva sulla quale possiamo fare affidamento. Perciò i membri della Chiesa sono chiamati a dare testimonianza della vita celeste che essi vivono per fede. I suoi membri sono chiamati a vivere come dei pellegrini, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. A noi cristiani di questi tempi non è gradito essere ammoniti a vivere come se fossimo ospiti e stranieri in questo mondo. Purtroppo accade che ci sentiamo troppo a nostro agio qui in terra, e questo è un grave errore, perché sminuisce il valore della speranza. Paolo scrisse: ma questo dichiaro, fratelli, che il tempo è ormai abbreviato. Da ora in poi quelli che piangono come se non piangessero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non usassero, perché la figura di questo mondo passa. Dio ci ha promesso un nuovo cielo ed una nuova terra dove non ci sarà alcuna ingiustizia, perché in quel luogo regnerà la volontà di Dio. E noi dobbiamo aspettare con gioia il momento in cui saremo alla presenza del Signore. Inoltre, vogliamo vivere questo tempo di attesa nel servizio e nella testimonianza. Che così sia per ciascuno di voi. Adesso vogliamo leggere dal libro dell'Esodo, capitolo 12. Il Signore parlò a Mosè e ad Aaron nel paese d'Egitto dicendo: questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Per capire bene il messaggio che il Signore vuole trasmetterci con le istruzioni contenute in questo capitolo, è necessario fare una premessa. Per collegarsi al testo precedente, ricordiamo che il Signore ha annunciato la decima piaga che manderà sull'Egitto. Come abbiamo già avuto modo di osservare, sarà qualcosa di terribile. Prevede la morte di tutti i primogeniti, sia delle persone che degli animali. Purtroppo il faraone ha talmente disprezzato gli avvertimenti della grazia di Dio che adesso non potrà far altro che andare incontro al giudizio. È sempre così. Molti pensano di poter fare quello che credono, e se riescono a sfuggire alle maglie di un tribunale sono contenti, ma dimenticano che esiste una giustizia superiore. Nella Bibbia sta scritto: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Questo è quello che accade a tutti quelli che disprezzano i richiami di Dio. Il Signore non fa sconti di sorta, altrimenti rinnegherebbe se stesso. Così quello che accade in Egitto non passerà inosservato, e Dio coglie questa occasione per rivolgere istruzioni a tutta la radunanza di Israele. La solennità di questo giudizio deve essere ricordata. Se loro sono scampati, questo è avvenuto solo per la grazia di Dio, ma anche loro devono imparare ad avere il timore del Signore. Infatti, lo scopo di Dio in quell'occasione è quella di stabilire dei punti fermi. Se la radunanza di Israele non sarà distrutta,
se saranno risparmiati dal giudizio. Non è perché siano migliori degli egiziani, ma semplicemente perché Dio li ama e vuole fare loro grazia. Sta scritto: come è vero che io vivo, dice il Signore, io non mi compiaccio della morte dell'empio, ma che l'empio si converta dalla sua via e viva. Convertitevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie. Perché morireste, o casa di Israele? Così vediamo che in queste istruzioni il Signore istituisce due feste. Primo, la Pasqua del Signore, e secondo, la festa degli azimi, con un preciso cerimoniale da osservare. Come vedremo, i principi spirituali che stanno dietro a queste due feste sono molto importanti. Difatti queste feste per gli ebrei devono essere celebrate di età in età. Queste feste erano importanti perché si vogliono sottolineare, primo, l'opera di Dio nella redenzione e, secondo, i doveri dell'uomo per beneficiare della redenzione. E Paolo insegna che questi principi continuano ad essere validi oggi. Ecco perché è utile anche per noi capire bene il significato di tutto questo. Che il Signore ci aiuti. Preghiamo. Signore nostro Dio, nostro glorioso Padre Celeste, desideriamo ringraziarti per la tua bontà, la tua fedeltà, per il tuo amore, per quanto tu hai fatto per noi nella persona di Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché questa meravigliosa notizia tu la fai annunciare a tutti gli uomini, ma perché essa divenga efficace è necessario che noi uomini la raccogliamo e crediamo in quello che tu hai detto. Ebbene, noi ti preghiamo per ciascuno dei nostri ascoltatori e nell'invocare su di loro la tua grazia e la tua benedizione, ti preghiamo perché essi ricevano la tua parola e siano salvati. Grazie, Signore, perché sappiamo che tu ci ascolti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Atti degli Apostoli, capitolo primo. Nel mio primo libro, o Teofilo, parlai di tutto quel che Gesù prese e a fare e ad insegnare, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò, sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano radunati gli domandarono, Signore, egli è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? Egli rispose loro, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra dove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate saliva a circa 120, disse: «Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato gli si squarciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero, e ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Alchedama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi: divenga la sua dimora deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui. E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo». E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Sei insoddisfatto o insoddisfatta? Come te ce ne sono tantissimi altri. Altro che popolo di navigatori, di eroi, inventori, patrioti, esploratori e poeti. A quanto pare noi italiani siamo degli scontenti, degli insoddisfatti. Questo è quanto dice una recente statistica. Ecco, parleremo un pochino di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti al nostro appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia e staremo assieme, come sempre, per la prossima mezz'oretta. Oggi, per cominciare il nostro programma, ho trovato questa vecchia canzone di Amy Grant. Si intitola Everywhere I Go, cioè Dovunque io vado. Una canzone che in parte prende

Everywhere I Go, dovunque io vada. E ora questa è la canzone che vi ho appena proposto, una vecchia canzone di Amy Grant, risaliva infatti al 1985. Ed eccovi allora le parole. Stavo perdendo il mio tempo, eppure ero sicuro di trovare qualcuno che non mi lasciasse mai. Come potevo sapere che nessuno di quelli che avevo trovato era sincero? Nessuno poteva esserlo a parte te, Signore, l'unico amore divino. Il mio cuore e i miei pensieri sono tuoi. Dovunque io vada vedo il tuo volto fra la folla. Dovunque io vada sento la tua voce forte e chiara. Dovunque io vada tu sei la luce che io vedo. Dovunque io vada tu mi trovi. Dove potrebbe andarsene il mio cuore che tu non potessi sapere come trovarmi? Anche lontanissimo da qui tu mi saresti ancora vicino. Ti ho visto nella sera, allo spuntare del giorno. Tu mi tieni ancora più vicino dell'aria che mi circonda. Tu mi circondi ogni momento. Ecco, chi di voi ha familiarità con le scritture, in modo particolare con il libro dei Salmi, senz'altro avrà riconosciuto che questa canzone, come ho già detto prima, prende spunto da uno dei Salmi, e per la precisione dal Salmo 139, un salmo nel quale si parla della onniscienza, della grandezza di Dio. E ne approfitto, visto che il

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici. Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami, e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna, e guidami sulla via della vita.

Quel Salmo 139 che vi ho proposto per intero non era in programma oggi. Comunque ne approfitto per dire due parole anche su questo Salmo che abbiamo appena ascoltato. Ecco, una caratteristica della Bibbia, senz'altro quella di presentare delle grandi verità nel contesto di quella che è l'esperienza personale. In parte questo è dovuto al fatto che Dio non è mai proposto come un soggetto della speculazione intellettuale dell'uomo, ma piuttosto come un oggetto della sua devozione, della sua adorazione e quindi anche dell'obbedienza. Ma questo avviene anche perché nella Bibbia non si considera una verità come veramente conosciuta se questa verità non esercita, possiamo dire, la sua influenza sulla vita della persona che l'ha appresa. Ecco, di questo punto di vista il Salmo che abbiamo appena ascoltato, il Salmo 139, rappresenta senz'altro un esempio classico. Si potrebbe dire che il Salmo insegna quella che è l'onniscienza di Dio, la sua onnipresenza, la sua sovranità, la sua santità. Eppure nulla potrebbe essere così lontano dalle intenzioni del salmista di queste quattro grandi astrazioni. Per il salmista l'onniscienza è la perfetta conoscenza che Dio ha di me, di noi. L'onnipresenza significa che Dio è sempre con me, con noi, dovunque noi siamo, e così via. Ecco, il rapporto io-tu è quindi un concetto fondamentale di questo salmo. Come deve essere allora inteso questo rapporto? Non possiamo accettare l'opinione secondo cui il salmista cercherebbe di fuggire lontano da Dio, conscio del pericolo che corre perché si riconosce appunto come un peccatore. Ecco, lungi dall'essere ansioso di andare dove Dio non c'è, il salmista invece gioisce a motivo della continua comunione che ha con Dio e perfino invita Dio ad esaminare le sue intenzioni, la sua condotta. Ecco, questo è il salmo non di un uomo che fugge lontano da Dio, se fosse possibile, ma di uno che sa bene di non poterlo fare. Non ha quindi rimpianti, ma piuttosto è gioioso proprio di questo fatto. La sicurezza in Dio è la verità centrale di questo salmo, e questo anche un po' in contrapposizione a quello che è l'argomento che andremo ad affrontare dopo, cioè quello dell'insicurezza, della scontentezza, dell'insoddisfazione di tanti italiani. Ecco, il salmista è conscio della perfetta conoscenza che Dio ha di lui, e questo si traduce in pratica nella consapevolezza dell'amorevole cura che Dio ha per lui. Dal versetto 19 in poi il salmo possiamo dire che cambia registro. Infatti questo salmo viene definito anche come un salmo imprecatore. Il salmista lì parla dei nemici, dei suoi nemici, dei nemici di Dio, dell'odio che ha verso di loro. Ecco, non è di questo che vogliamo parlare, però voglio dire solamente due parole su questo punto. Il salmista qui parla direttamente anche a noi che dobbiamo affrontare chi più chi meno le quotidiane molestie morali da parte, non so, di nemici umani oppure sovrumani. Ecco, Dio ha voluto portare a noi attraverso questo salmo un suo messaggio. Il messaggio è questo: ha voluto dirci che la nostra risorsa è una sicura fiducia in Dio, nel Dio onnipotente, e in Lui possiamo trovare il nostro rifugio. Questo però non esclude sicuramente anche un attivo impegno morale. Gaetano Caruso, adesso un altro intervallo musicale. Cerco te, un brano tratto dall'album Voglia di cambiare.

Altro che popolo di navigatori, di eroi, di inventori, di patrioti, di esploratori e poeti, così come vengono definiti gli italiani. A quanto pare siamo degli scontenti, e questo è quanto emerge da una ricerca del Censis di qualche tempo fa sui cittadini di 40 paesi, non soltanto europei, ma anche abitanti della Cina, delle Filippine. Ecco, in questa inchiesta emerge che gli italiani sono i più insoddisfatti del mondo. Infatti il 24,6% si confessa insoddisfatto, contro una media del 18,7% degli altri 39 paesi. I più insoddisfatti sarebbero nel nord più che nel sud del paese. Più dei cinesi, appunto, come dicevo, e più dei filippini. Sono per lo più le donne ad essere insoddisfatte rispetto agli uomini. Eppure, come sappiamo, siamo più ricchi, o meglio, stiamo meglio di qualche anno fa. Ecco, di questo, come ho già detto in apertura di programma, parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti, e prendo spunto per queste nostre riflessioni da un articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo, ed è a firma di Guglielmo Stendrich. Ancora qualche dato che emerge da questa ricerca. Per esempio, le regioni del nord-ovest del paese sono le più insoddisfatte di tutte, con il 29,6%, malgrado il fatto che le più alte percentuali di disoccupazione, di povertà, siano invece, come sappiamo, nel meridione. E le donne, per il 30,8%, come ho già detto prima, sono più insoddisfatte degli uomini. Questo malgrado decenni di liberazione e con i nuovi ruoli conquistati nella famiglia, nel lavoro e nella società. Gli italiani sono ancora dei mammoni, come sappiamo, e più della metà degli italiani vive, non sembra possibile ma è vero, a meno di 15 minuti d'auto dalla mamma, mentre l'84,8% degli italiani crede che sia dovere dei figli prendere cura dei genitori anziani. Il 61% dei genitori dice invece che è prioritario per loro risparmiare soldi per il bene dei figli. Ecco, in generale, comunque, si pensa che siano le preoccupazioni per il futuro, insieme con lo stress dei troppi impegni e dei compiti del presente, che rendono difficile la vita, e quindi la gente di conseguenza poi è scontenta. L'insoddisfazione regna, e regna a tutte le età, ma più in città che in campagna. Ecco, certamente i pesi della vita, le preoccupazioni per il futuro, le incertezze, il desiderio di fare, di risparmiare soldi per crearsi un futuro più sicuro, non sono problemi proprio solamente di oggi, ma sono problemi che sono sempre esistiti. L'apostolo Paolo ha dovuto sviluppare e spiegare al suo collaboratore Timoteo una filosofia di vita cristiana capace di creare la gioia e di allontanare l'insoddisfazione. La pietà, Paolo scrisse, riferendosi a una vita indirizzata alla comunione con Dio e alla sottomissione alla sua volontà, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Questo è riportato nella prima epistola a Timoteo al capitolo 6. Ecco, in altre parole, la contentezza o soddisfazione nella vita non possono dipendere soltanto dal proprio benessere materiale oppure dalle possibilità finanziarie. Se uno non parte come prima ricchezza dalla fede vivente e vissuta, non troverà mai soddisfazione, vera soddisfazione nella vita. Infatti Paolo, l'apostolo Paolo, ancora continua dicendo: non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. Ecco, quindi è ovvio che lavorare tutta la vita per accumulare soldi e proprietà, che poi bisognerà abbandonare quando meno lo si aspetta, è una forma di follia. E questo ovviamente non fa altro che portare all'insoddisfazione.
Il credente non considera affatto la sua vita presente come la sua meta, né come la sua realtà ultima. Ecco, per ora, dice Paolo, avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Al contrario, le persone che vedono nell'accumulare ricchezza, nei risparmi, il significato della loro vita, si fanno del male da sole. E ancora la scrittura ci ricorda in proposito: quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Ecco, c'è da scommettere che anche gli italiani, che nel sondaggio del Censis hanno professato di essere contenti, basano questo giudizio su fattori come ad esempio la salute, la pace in famiglia, il lavoro, cioè tutte quelle soddisfazioni che potrebbero scomparire da un momento all'altro. Purtroppo anche le soddisfazioni banali che tutti cercano hanno spesso una durata molto molto limitata. Soltanto la persona che trova la propria pace e la propria certezza nella sua relazione con Dio, che non gli potrà mai mancare, ecco, può guardare al futuro con fiducia. Ecco, allora, cercate i veri valori, i valori eterni, i valori che Dio vi propone, e lasciate a questo punto allora le catene dell'insoddisfazione. Ed è con questa esortazione che chiudiamo questo spazio, questa indagine del Censis.

E c'è ancora tempo per un'altra canzone. Queste stanno arrivando, sono le Sierra Chasing After the Wind, cioè correre dietro al vento.

alcune parole di questa canzone dicono quanto tempo ho sprecato a cercare sotto il sole qualche cosa che potessi chiamare mio, ma tutto il cercare senza fine ha lasciato un vuoto nel mio cuore. Non c'era nulla a cui aggrapparmi e nient'altro che potesse prendere il tuo posto. È un correre dietro al vento, un girare di nuovo a vuoto cercando un piacere che io possa chiamare amico mio. Da qualche parte, in lontananza, tu mi stavi chiamando, ma io, come uno stolto, continuavo ad aggrapparmi alle cose di cui non avevo bisogno.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che ringraziarvi, come sempre, per avermi fatto anche quest'oggi compagnia qui a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito come sempre a restare con noi. Seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari ascoltatori, siamo di nuovo insieme e questo ci rallegra molto, perché il nostro scopo è quello di leggere e di meditare la parola del Signore. Dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, Patrizia ci leggerà i versetti da 6 a 9, da cui poi trarremo una breve meditazione.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Un detto abbastanza conosciuto nell'ambito cristiano dice che Dio ci trova mendicanti e ci lascia debitori. Il racconto della guarigione del cieco nato evidenzia quanto queste parole siano giuste e siano appropriate. Quell'uomo era un mendicante. Un mendicante, non un accattone. L'accattone è colui che con ogni mezzo cerca di ottenere ciò che vuole, che sa cogliere le occasioni favorevoli per prendere, per farsi dare, che va in cerca per possedere il bene desiderato, e non sempre chi accatta è nel bisogno, ha veramente necessità. Si possono accattare anche cose astratte, come idee, come lodi, come giustificazioni, come protezioni o pretesti. Così l'accattonaggio dimostra furbizia, astuzia, malizia per ottenere un bene desiderato. Il mendicante invece è una persona che, chiedendo umilmente o semplicemente mostrandosi, evidenzia il suo bisogno, la propria condizione di necessità. Quel cieco nato era un mendicante. Sedeva ad un angolo di strada, mostrava il suo stato di bisogno e la sua impossibilità a provvedere a se stesso. Chiedeva aiuto, fidando nella compassione altrui. Attraverso il miracolo compiuto da Gesù, la sua vita fu completamente cambiata e la sua condizione trasformata. Se fino a quel giorno fu un mendicante bisognoso di tutto, da allora, da quel momento, divenne un debitore verso colui che, guarendolo, gli aveva dato una nuova vita, gli aveva offerto delle nuove possibilità. Parlando spiritualmente, siamo tutti nel bisogno di un intervento divino nella nostra vita. In verità, molti sono gli accattoni che cercano con ogni mezzo di risolvere i loro problemi spirituali, illudendosi di poter trovare soluzioni facili e superficiali. Così si finisce per accattare dalla religione, dalla superstizione, dalla magia, dall'occulto, dalla filosofia, dal materialismo, quelle soluzioni che non sono vere soluzioni, ma sono inutili panacee che recano solo illusione. Altri invece sono mendicanti che non si vergognano del loro bisogno spirituale. Lo mostrano al Signore. Si presentano così come sono e aspettano fiduciosi il suo intervento che guarisce e che libera, per poi divenire debitori di tutto ciò che immeritatamente si riceve dalla graziosa mano di Dio. Spero che nessuno di voi, cari ascoltatori, sia un accattone in senso spirituale, ma che sia o un mendicante che va a Dio con fiducia, o qualcuno che si ritiene debitore di tutto ciò che ha ricevuto. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Dalla lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 25.
6: La sincerità è essenziale per la guarigione, è essenziale anche per l'intimità, ma la sincerità non è una cosa facile. Non siamo stati creati per essere creature isolate e indipendenti. Siamo stati creati per essere interdipendenti. Abbiamo bisogno gli uni degli altri e per poter aiutare gli altri abbiamo bisogno della sincerità. Ecco, questo vuol dire che dobbiamo imparare a parlarci gli uni gli altri riguardo a pensieri e sentimenti e necessità. Dobbiamo imparare a parlare di lotte, di fallimenti, di sogni e di successi. La sincerità è il terreno in cui crescono le relazioni intime, crea la possibilità di essere conosciuti e amati per quello che realmente siamo, ma è anche piena di rischi. Se diciamo la verità su noi stessi, la gente può non ascoltare, può non voler sapere, può fraintendere, può giudicare e anche respingere, può non avere simpatia per noi, può darci risposte semplici per domande senza risposta, può ripetere agli altri quello che abbiamo detto. Esitiamo ad essere sinceri perché in passato abbiamo fatto l'esperienza di reazioni come queste. I nostri sentimenti possono essere stati sottovalutati, i nostri pensieri sviliti, la nostra realtà negata. Ma per crescere con relazioni sane, per curarsi e per guarire, si ha bisogno di correre dei rischi. Imparare la sincerità allora richiederà tempo e non lo si farà in fretta. Ma via via che ci eserciteremo nelle discipline della sincerità, acquisteremo grado a grado più sicurezza nel dire la verità.
5: Sono stanca di mentire. Per poter cambiare e sviluppare le relazioni ho bisogno di dire la verità, ma ho paura della sincerità, Signore. Essa non è così semplice come sembra. Aiutami a perseguire la sincerità oggi. Aiutami ad essere sincera con te e con me stessa. Aiutami a costruire delle relazioni in cui la sincerità sia la norma. Costruisci in me la capacità di dire la verità.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

vogliamo parlarvi di uno dei personaggi più importanti del mondo. No, non vi parleremo del presidente russo, di quello americano, né quantomeno del presidente italiano. Vogliamo parlarvi di un personaggio che vi tocca tutti i giorni, di Satana. E credetemi che esiste, che vive e che è all'opera. Infatti a questo punto forse vi dice che avete da fare e vi mette davanti tante scuse affinché voi non sentite quello che abbiamo da dirvi, ma resistetelo, restate con noi. Sentite quello che abbiamo da dirvi su questo importante personaggio, ma intanto eccovi un po' di musica.

a questo punto ringraziare tutti i nostri ascoltatori italiani che nell'ultimo mese davvero ci hanno fatto una bella sorpresa. Sembra che si siano messi d'accordo e d'un tratto ci hanno scritto. Vedete, si chiede, ma sa poca fiducia, poca fede, perché quando d'un tratto, ecco che parte di voi, cari ascoltatori, ci avete scritto, ci siamo rimasti davvero sorpresi ed è stata una magnifica sorpresa. Grazie amici, grazie tanto. A certi di voi abbiamo già risposto, al resto risponderemo, ci vuole un po' di tempo, ma risponderemo a tutti.

Vogliamo ora passare alla lettura della Sacra Scrittura e apriremo la Bibbia al libro del profeta Ezechiele. Ezechiele, capitolo 28. Leggeremo dall'undicesimo al diciannovesimo versetto. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione a questo importante passaggio della parola di Dio. Ezechiele 28, 11, 19. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: figliuolo d'uomo, pronunzia una lamentazione sul re di Tiro e digli: così parla il Signore l'Eterno. Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di saviezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburo e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io t'avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato, perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re. Con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari, ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riduco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti a vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Fra tutti gli arguti consigli che Perpetua die a Don Abbondio, c'è quello che dice che il diavolo non è davvero brutto come lo si dipinge. Ora noi non sappiamo se questo detto fosse frutto del genio manzoniano o se fosse stato preso in prestito dal vasto assortimento di proverbi di cui la cultura italiana è così ricca. Perpetua aveva ragione, nel senso che le cose non sono così male come certe volte appariscano di essere, ma in quanto al diavolo, Perpetua non poteva davvero emanare un giudizio fidato, perché per certo lei mai aveva visto il diavolo, e anche tutti quei pittori che lo avevano ritrattato mai pure loro lo avevano visto. Infatti tutti questi che contro l'ammonimento divino si danno a scolpire o a dipingere esseri spirituali hanno una cosa in comune: quando dipingono i quadri di Gesù tendono a farlo il più bello possibile, ma quando dipingono il diavolo, ecco che cercano di farlo apparire il più brutto possibile. La verità è che ambedue, come esseri spirituali, non possono essere percepiti dai nostri cinque sensi. Sì, è vero che tante persone poterono vedere Gesù, perché questi si incarnò, prese forma umana, ma il diavolo è sempre rimasto nel suo stato spirituale, così è impossibile dire se sia più o meno brutto di quello che gli uomini vogliano farlo apparire. E a questo punto si domanda: e la Bibbia cosa dice? Beh, di Gesù non dice niente. Casomai Isaia ci dice che la sua apparenza era simile a quella davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia. Non aveva né bellezza né forma da farcelo desiderare. Del diavolo invece ci dice assai di più. Lo Spirito Santo ci parla di lui per mezzo di Isaia 14 e per mezzo di Ezechiele 28, e lo fa in un modo strano. Ambedue questi profeti stavano dando la descrizione di un re, Nabucodonosor nel caso di Isaia e re Tiro nel caso di Ezechiele, quando lo spirito li prese e gli fece descrivere un personaggio ed eventi che presero luogo prima ancora che il mondo fosse creato. Poi Gesù, dal Vangelo di Luca nel capitolo 10, corrobora qui ambedue col parlarci di Satana. Così ecco che questo essere che noi disprezziamo, che lo immaginiamo con tanto di corna e di pizzo, con la coda e i piedi caprini, e cerchiamo di farlo il più brutto possibile, era invece un essere di perfetta bellezza. Era un angelo, un cherubino creato da Dio e da lui stabilito come un essere grandioso e superiore. Lucifero, in realtà, non era il suo nome, ma l'attributo che descriveva la sua mansione davanti a Dio. Era l'angelo portatore di luce. La Bibbia insegna che tutte le cose sono state create per mezzo della luce. Questa asserzione è stata considerata ridicola ed impossibile fino a che il grande Einstein dimostrò che invece tutto l'universo è venuto in esistenza proprio così, per mezzo della luce. Dio è luce, dice la Bibbia, e Lucifero era il suo predecessore. Era insomma in relazione a Dio quello che Giovanni Battista era verso Gesù. Come uno resterebbe abbagliato se esposto all'improvviso davanti a una grandiosa sorgente di luce, così Lucifero precedeva Dio. La sua gloria, la sua magnificenza, il suo splendore, affinché ogni creatura si preparasse per la sua venuta. Ezechiele ci dice che questo cherubino era stato scelto e stabilito da Dio, e da lui riceve, da Dio, un attributo che solo Dio stesso merita, e cioè che Lucifero era perfetto. Infatti Ezechiele dice: tu eri quello che mettevi il suggello alla perfezione. Era pieno di saggezza,
di bellezza perfetta, era preceduto da musica e magnificentemente adornato. Insomma, era simile a Dio stesso, eterno e perfetto, ed inoltre, al contrario di tutto il resto degli angeli, Lucifero aveva la facoltà di libero arbitrio. Come noi uomini, poteva decidere di amare o di odiare i Dio, di ubbidirli o di disubbidirli. L'unica differenza fra lui e Dio era che Dio era il creatore e lui la creatura. Ma ecco che invece di glorificare il Dio, di servirlo, di magnificarlo, Lucifero prese i talenti che Dio gli aveva dato e invece di usarli per aver comunione con lui, decise di usarli per usurparlo e così si ribellò a lui e cercò di farsi simile a lui. Alcuni angeli lo seguirono e Dio, non potendolo distruggere perché era eterno, propose a lui una sfida. Dio avrebbe creato degli altri esseri liberi, i quali, benché avessero meno di Lucifero, benché mai avessero veduto e Dio, benché fossero mortali ed esposti alla tentazione di Satana, questi esseri avrebbero scelto il Dio e lo avrebbero amato, servito, per poi goderselo in paradiso. Da quel giorno Satana, cioè l'ingannatore, ha tentato di ostacolare l'opera di Dio. Lo vediamo nel giardino di Eden, e questa è una delle ragioni per cui sappiamo che Isaia e Ezechiele non parlavano dei loro rispettivi re che mai erano stati in Eden, ma stavano profetando su quello che lo Spirito dettava loro, e in Eden successivamente tenta Eva e Adamo. Ecco che l'induce a ribellarsi a Dio e dare ascolto a lui. Ora sono a pari. Dio lo ha scacciato dal paradiso, ma con l'uomo Satana prende possesso della terra che immediatamente è maledetta da Dio. Dio però promette un salvatore che alla fine lo vincerà calpestandogli il capo. Satana poi apparisce nel libro di Giobbe. Sappiamo che aveva la facoltà di gironzolare per la terra dove tenta e inganna gli uomini. Sotto la sua influenza il mondo si è totalmente corrotto al punto che Dio ha dovuto con un diluvio universale distruggere l'intera razza umana. Satana è sfidato da Dio nel fatto che almeno in Giobbe egli ha uno che lo ama e l'ubbidisce. Satana sfida e Dio tenta Giobbe, ma Giobbe rimane fedele. Dio ha ora un punto sopra Satana. Lo rivediamo poi apparire al tempo di Gesù per tentarlo, ma malgrado la sua furbizia, Gesù sa resisterlo e deve abbandonarlo. Gesù, malgrado l'odio e la ribellione disseminate nel mondo, ama così tanto l'umanità che va alla croce, si separa dalla sua divinità e muore al nostro posto.

lui caddero tutti gli angeli che preferirono adorare lui la creatura invece del creatore che è benedetto in eterno. Ora questo versetto ci dà luogo a speculare un po'. Tutte le cose cadono ad una certa velocità e noi non vogliamo qui andare nelle leggi di fisica. Se un uomo o un oggetto cade a terra da un aeroplano occorrono alcuni minuti, dipende dall'altezza, dal peso e da altre condizioni. Una folgore invece cade sulla terra alla velocità della luce. Così cadde Lucifero e i suoi. Lucifero, il disubbidiente, probabilmente forzò la velocità della luce, e di nuovo voi sapete cosa succede. Einstein teorizza che se la luce oltrepassa la velocità segnatole, acquista peso, diviene materia. Allora, e questa è speculazione, io dico il caos, le tenebre, la materia che troviamo descritta in Genesi prima dell'intervento divino, era qui come causa della caduta di Lucifero e dei suoi angeli? È la terra l'intero universo infestato dalla sua presenza? E quando Paolo poi si scaglierà contro i peccatori del suo tempo accusandoli di aver adorato la creatura invece del creatore, si riferiva egli a coloro che invece di ubbidire alla parola di Dio e servire lui, l'unico vero Dio, correvano invece ad immagini e a religioni di uomini ed adoravano la creatura, cioè Satana? Questa è per noi una domanda importante, perché al principio troviamo solo due esseri, il creatore che è Dio e la creatura che è Lucifero. Se noi non adoriamo il Dio secondo gli insegnamenti della sua parola, allora noi stiamo adorando Satana. E amici, sì, la risposta è positiva. Non è vero che tutte le religioni sono uguali, non è vero che sono tutte strade che ci portano al cielo. L'unica via per il cielo è Gesù e solo Gesù Cristo. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno, ha pure aggiunto, viene al Padre se non che per mezzo di me. È Gesù che ha detto: io sono la porta. Vedete, cari amici, chi non segue Cristo secondo il suo Vangelo sta seguendo Satana e si troverà con lui. Da secoli Satana cerca la rivincita, da secoli è stato capace di posporre la sua finale condanna ostacolando il compimento della Chiesa. Oggi, non potendo più scatenare guerre e far morire la nostra gioventù, ecco che è ricorso alle droghe. Ed ecco che ci sono più anime che seguono lui e vanno nel suo regno che quelle che seguono Cristo e che si danno alla Chiesa. Oh, amici, ecco che Satana è nel mondo e cerca risolutamente di ostacolare Cristo. E voi, amici, cosa fate? Vi cullate nell'idea che il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge e non fate niente? Volete davvero proprio come sapere come egli è? Ebbene, vi dico come fare. Guardate alle sue opere. L'apostolo Paolo ci dice che si può conoscere Dio per mezzo delle opere sue, che sono visibili. Le stelle, il mare, la foresta, tutte le cose create da Dio ci parlano di un creatore buono, grande e infinitamente potente. Ma voi potete guardare qui sulla terra, leggere i giornali, guardare la televisione, e che cosa vediamo? Niente che odio, omicidi, rapine, crimine, violenza, terrore. E dalle opere di Satana si può riconoscere chi Satana è. È un bugiardo, è un menzioniere, è un essere di odio e di male e di perversione. Oh, non ci lasciamo ingannare. Se siamo nel mondo, il mondo è in possesso di Satana, sì, sembra infatti che solo i malvagi prosperino, ma non ci lasciamo ingannare. Noi abbiamo una possibilità di scelta, noi abbiamo una via di scampo, noi abbiamo un Salvatore. E questo non è nella nostra bontà, nelle nostre buone opere. La nostra salvezza non è nella Chiesa o in qualsiasi altra persona o in qualsiasi clero. La nostra salvezza è in Dio incarnato, cioè in Gesù Cristo, l'unico Salvatore del mondo. Vogliamo noi lasciar tutto da parte per seguir Lui e solo Lui?

Vogliamo noi darci a Cristo il benedetto in eterno? O continueremo a seguire la creatura? La scelta è nostra. Perpetua aveva ragione. Il diavolo non è così brutto come lo si dipinge, è infatti assai peggio. E così l'opera sua su questa terra si dimostra sempre più orrenda. Ora, davanti a questa verità, voi che vedete che parte importante avete su questo eterno scenario, voi capite che dipende proprio da voi chi vincerà, se vince Dio o se vince Satana. Dipende da quale parte voi vi schiererete. Così pensateci bene ora, ed ora decidete di uscire dal suo malefico controllo per unirvi alla vera Chiesa di Cristo, la quale, malgrado i suoi attacchi, le persecuzioni, le tentazioni, il ridicolezzo, avanza e si va compiendo, trasformando uomini e donne, salvandoli dal peccato. Presto il numero degli eletti sarà raggiunto, e allora Satana, la sua falsa Trinità, il suo falso Messia, la sua falsa Chiesa, tutti coloro che volenterosamente o indirettamente l'hanno seguito, saranno per sempre giudicati e precipitati nello stagno di fuoco, lontani da Dio e dalla sua eterna gloria. A voi vi è ora offerta una scelta, vi è offerta la salvezza. Oh, non lasciatevela sfuggire. Lasciate il peccato, lasciate il male, lasciate Satana e datevi al Salvatore, mentre noi tutti ora preghiamo per voi. Oh Signore, noi ti preghiamo che tu benedica questi cari che ci hanno ascoltato e fa che possano capire l'importanza di una resa totale e completa della loro anima nelle mani di Cristo. Te lo chiediamo nel suo nome.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente è sempre bello ritrovarsi insieme al microfono, Maurizio. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per aver scelto questa frequenza al di là e al di sopra di tutte le altre. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto?

E ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno scritto, che hanno colto l'occasione di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e poi far seguire una letterina, un biglietto, una cartolina, insomma, tutto quello che è arrivato a noi ha fatto tanto piacere.

Le manifestazioni di affetto, di calore, di simpatia che traspaiono da questi scritti sono sempre motivo di, direi, commozione. Non vorrei adesso così usare termini, non vorrei far leva sui sentimenti o cose, però sinceramente devo dirti che siamo sempre mossi e commossi dal fatto che così qualcuno decida di prendere carta e penna e buttare giù due righe o tre pagine o dieci pagine, quello che è. Insomma, il fatto che tu scelga, che tu voglia metterti in contatto con noi è per noi motivo di grande gioia, di grande soddisfazione. Che poi ci siano anche espressioni di apprezzamento, vabbè, questo chiaramente fa piacere, però la cosa più importante, la cosa che a noi fa proprio piacere al di là di tutto è il fatto che tu prendi del tempo per buttare giù due righe. E è chiaro che quando poi tu dici la Bibbia comincia ad avere un senso, Dio non è più tanto distante, sto imparando a camminare con Dio, sto imparando a lasciare spazio nella mia vita al Signore Gesù, al Figlio di Dio. Insomma, quando qualcuno scrive queste cose, allora sinceramente tocchiamo il cielo con un dito.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico e cominciamo oggi a considerare il 24esimo capitolo. Ci stiamo avviando veramente sulla dirittura d'arrivo, abbiamo ancora soltanto 3 capitoli da considerare, poi questo libro così interessante sarà concluso, ma naturalmente hai letto il libro più letto, continua perché ci sono tanti altri libri da considerare ancora.

capitolo 24 sembra essere svincolato dai capitoli precedenti. Nei capitoli precedenti, soprattutto il 23, abbiamo esaminato varie feste, feste che il popolo di Israele doveva celebrare. Nel 24esimo capitolo invece si parla di olio per il candelabro, del pane per la tavola situata nel tabernacolo, e poi si parla di un evento, di un incidente abbastanza triste. D'altra parte, qui ci troviamo davanti ad un metodo che lo Spirito Santo ha usato anche in qualche altra occasione. Per esempio, in un altro libro, il libro dei Numeri, all'ottavo capitolo, troviamo le istruzioni per accendere le lampade. Una breve descrizione del candelabro viene inserita fra i doni dei capi della tribù per la dedicazione del tabernacolo e la purificazione dei leviti. Quindi anche lì le cose sembrano essere disgiunte, svincolate le une dalle altre. Credo che ci sia un insegnamento anche in questo. Credo che questo collocamento apparentemente strano ci insegni che tutto deve essere fatto alla luce e sotto la guida dello Spirito Santo. E questa è una lezione che traiamo da questo capitolo 24 del Levitico, una lezione che poi viene più volte ripetuta nel corso delle scritture, nel corso della Bibbia. Più volte nel Nuovo Testamento troviamo ingiunzioni simili, magari in un contesto tutto diverso, dove non si parla di candelabro e di olio, ma dove il principio di camminare nella luce, quindi camminare nell'onestà, nell'integrità, il principio di comportarsi in modo esemplare nel corso della nostra vita terrena, è presente anche lì. Vi sono poi alcuni aspetti pratici di questo capitolo che non devono essere trascurati. Il popolo doveva fornire l'olio per il candelabro e la farina per fare il pane della tavola. Dio fece in modo che tutto il popolo desse il proprio contributo all'adorazione di Dio. E era proprio a Dio che era dedicato il tabernacolo. Ora, forse che Dio non avrebbe potuto procurarsi miracolosamente l'olio, la farina, la tavola, il candelabro, il tabernacolo stesso? Certo che avrebbe potuto. Dio però volle che anche gli israeliti facessero la loro parte. E anche questo principio non è cambiato nel tempo. Dio potrebbe fare tutto ciò che egli desidera in un modo, diciamo così, miracoloso, straordinario, soprannaturale. E invece si serve di noi. Si serve di te, di me. Decide di, in un certo senso, autolimitarsi attraverso le nostre capacità, il nostro potenziale, i nostri doni, i nostri talenti. Ora, il rovescio della medaglia è altrettanto vero. E qual è questo rovescio? È che quando io rifiuto di agire secondo la volontà di Dio nella mia vita, quando io non metto in pratica, non uso, non sfrutto il mio potenziale, i miei talenti, i miei doni, significa che Dio deve ricorrere a qualcun altro. Non significa che Dio si fermi, che il piano di Dio così si arresti all'improvviso solo perché io sono ribelle o mi rifiuto di fare ciò che egli desidera. Significa però che Dio continua, Dio prosegue e sceglie qualcun altro. E chi perde, chi ci va di mezzo, non è Dio, ma sono io. Ecco, questo è un altro principio, un'altra lezione che faremo bene a tenere in mente. Né possiamo prendere come scusa: ma io non sono capace come Antonio, o non sono istruita come Luisa, non ho i doni e i talenti di Giuseppe, non sono una persona estroversa come Silvia. Tutto questo
non serve a nulla. Queste non sono scuse, anzi, sono scuse, ma sono scuse che fanno acqua da tutte le parti. Ciascuno di noi può fare qualcosa. Ciascuno di noi ha in sé la scintilla di creatività che il Creatore ha messo in noi. Questa scintilla, per diventare qualcosa di producente, deve essere naturalmente aiutata. Agli occhi di Dio tutto è importante e gradito se è fatto per amor suo. Se i miei motivi sono giusti, puri, altruisti, allora Dio li gradirà. Dio dice a ciascuno di noi: porta l'olio che puoi, la farina che puoi, e al resto penserò io. Per quanto riguarda il candelabro, la sua importanza è notevole dal punto di vista spirituale. Perché? Perché probabilmente si tratta dell'immagine più esatta e più bella di Cristo che abbiamo nel tabernacolo. Il candelabro infatti era fatto di oro massiccio, era splendidamente lavorato, formando 7 rami di mandorlo che uscivano da un unico tronco. Solo Aronne aveva la responsabilità di tenere sempre accese le lampade del tabernacolo, come leggiamo nel libro dell'Esodo. E oggi le lampade sono affidate al nostro sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù. Gesù stesso affermò di essere la luce del mondo. Prima di ascendere al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli che essi stessi erano la luce del mondo. E l'apostolo Paolo riprende il concetto quando scrive ai cristiani della città di Filippi: fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Capitolo che cominceremo ad esaminare fra pochi brevi istanti.

Il Signore disse ancora a Mosè: ordina ai figli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Gli israeliti dunque dovevano fornire l'olio d'oliva, e non era poco, considerando che le 7 lampade dovevano restare accese continuamente, 24 ore su 24. Comunque questo diede ad ogni israelita la possibilità di contribuire alle spese per il culto, per mantenere appunto il candelabro. L'olio d'oliva poi doveva essere puro, oggi noi lo chiameremmo extravergine. Insomma, si doveva usare l'olio migliore che si possedeva, perché l'olio rappresentava lo Spirito Santo. Ora, questo gli israeliti non lo sapevano, ma lo sappiamo noi con il senno del poi, e avendo a disposizione l'intero messaggio dell'intera Bibbia. Aronne lo preparerà nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, affinché le lampade ardano del continuo, dalla sera alla mattina davanti all'Eterno. Era una legge perpetua, di generazione in generazione. Quando il tabernacolo era montato, le lampade dovevano essere continuamente accese. Ciò significa ovviamente che quando si era in viaggio non si dovevano tenere le lampade accese. Notiamo inoltre che soltanto Aronne era addetto al candelabro. Nel libro dell'Esodo, come forse ricorderai, troviamo altri particolari al riguardo. Per esempio, lì leggiamo che Aronne vi brucerà su del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando preparerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Nel libro dell'Apocalisse troviamo una bella immagine di Gesù che cammina fra le lampade, un'immagine del Signore Gesù che è presente nella vita della Chiesa, Chiesa intesa in senso lato, non in senso di questa o quella comunità, di questa o quella denominazione o religione. Quando in questo programma parliamo di Chiesa, parliamo di quel gruppo di persone in tutto il mondo che hanno piegato le proprie ginocchia a Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita. Perché Gesù Cristo cammina fra le lampade? Beh, perché, come abbiamo detto più volte in questi nostri incontri, egli è l'immagine suprema del sommo sacerdote per eccellenza. Ogni tanto è lì che spunta gli stoppini di queste lampade, cioè opera nella mia vita, nella tua vita, affinché noi siamo o diventiamo quell'uomo, quella donna, quel giovane, quella giovane che egli desidera, cioè persone che vivono come sale della terra e come luce del mondo.

Il testo prosegue e dice: prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Porrai dell'incenso puro sopra ogni fila e sarà sul pane come una ricordanza, come un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ora anche la farina, così come l'olio, doveva essere fornita dal popolo. E come l'olio ci parla dello Spirito Santo, così il pane ci parla di Cristo stesso. Infatti nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Quindi Gesù che dice: io sono la luce del mondo, e lo stesso Gesù afferma: io sono il pane della vita. Vedi come queste immagini così antiche, immagini appartenenti ad un'epoca a noi così remota, distante, lontana, diventano reali, attuali, immediate, vive, dinamiche. Perché? Innanzitutto perché si inseriscono nel messaggio del libro più letto, la parola di Dio, una parola che non conosce tempo e spazio. E in secondo luogo perché rappresentano colui che è, non colui che è stato una volta, ma colui che è tuttora. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. Come luce del mondo, come pane della vita, Gesù è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Vedi, ecco perché è importante comprendere questa realtà, questo fatto. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere nulla a Gesù. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere riti, cerimonie, opere buone, una certa condotta di vita, un certo numero di preghiere, un certo numero di atti misericordiosi. Nulla di tutto questo è richiesto a noi. Ciò che ci viene chiesto è di inginocchiarci davanti a Cristo, riconoscerlo come Signore e Salvatore. Riconoscerlo come luce del mondo, pane della vita, acqua che disseta. Dopodiché sarà normale, spontaneo, agire in un certo modo. Ma non prima.

Questa è la sigla di chiusura che purtroppo ci ricorda che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta ti abbraccio con tanto affetto, ti ringrazio per avermi tenuto compagnia e naturalmente per il tuo cortese ascolto. Proseguiremo le considerazioni sul capitolo 24 del libro del Levitico nel nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto e a risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ed eccoci anche oggi in compagnia, in collegamento telefonico con il nostro amico dottor Gianfranco Giuni, sociologo. Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora riprendiamo oggi a fare le nostre considerazioni abituali sui temi che riguardano in particolar modo le dipendenze di vario tipo. Riguardo ecco a quello di cui abbiamo parlato finora, volevo farti una domanda in apertura oggi, cioè nella tua esperienza ormai pluridecennale, immagino, o almeno bidecennale, ventennale, quando una persona ecco arriva a riconoscere di trovarsi di fronte al problema di una dipendenza o di forse più dipendenze, la tendenza è quella di cercarne la ragione, la causa in se stessa oppure quella di darne la colpa ad altri?
2: Ma spesso come sempre succede, la tendenza è quella di affibbiare la colpa a qualcun altro. È un qualcosa di insito nell'uomo, perché ognuno di noi fa fatica ad accettare di aver sbagliato, in quanto riteniamo le nostre scelte sempre molto coerenti, razionali, logiche e così via. Quindi pensiamo che se le cose non sono andate come pensavamo sarebbero dovute andare, la responsabilità è di qualcun altro che ha turbato tutta la situazione. È qualcosa di molto normale, nel senso che fa parte proprio della natura umana, una tendenza che risale al giardino di Eden, quando Adamo è stato confrontato con un suo comportamento sbagliato, la prima reazione è stata quella di scaricare la propria responsabilità su qualcun altro. La stessa cosa l'ha fatta praticamente Eva, quindi fa parte di come siamo,
0: certo,
2: fatti.
0: Ma dal tuo punto di vista di sociologo, come ti rapporti di fronte a qualcuno che cerca di evitare le proprie responsabilità in questo senso?
2: Il fatto è che senz'altro ci possono essere state delle concause, possono esserci state delle influenze da parte dell'ambiente o da parte di amici o di altre persone intorno o delle circostanze. Però un conto sono delle influenze che possono aver facilitato una scelta piuttosto che un'altra, e un conto è la scelta in se stesso. Cioè un condizionamento senza nessuna possibilità di scelta è abbastanza difficile in questi casi. Normalmente le dipendenze sono un accumulo di piccole scelte sbagliate che sono state fatte nel giro di giorni, settimane, mesi o anni. Quindi c'è sempre una responsabilità personale in questo. Senz'altro, e questo possiamo darne atto, è che molti di coloro che restano coinvolti nelle dipendenze, quando hanno iniziato con dei comportamenti che sembravano abbastanza innocenti o dei quali non si vedeva tutta la portata, non volevano senz'altro arrivare al punto in cui sono arrivati. Non c'era l'intenzionalità, però la responsabilità del comportamento senz'altro c'è stata. Sono loro che non erano ancora dipendenti e hanno scelto di intraprendere dei comportamenti sapendo spesso che potevano essere pericolosi.
0: Infatti, penso che sia importante quello che hai appena sottolineato tu, cioè le dipendenze sono quasi sempre frutto di un accumulo di scelte sbagliate fatte nel tempo, insomma non nascono dalla sera alla mattina.
2: No, assolutamente no. Questo pensiamo alle dipendenze alle quali noi siamo più abituati, pensiamo alla dipendenza da sigarette o da alcol. La dipendenza da sigarette non nasce da una sigaretta, da un singolo comportamento, è una ripetizione regolare di un comportamento che può portare alla dipendenza. L'alcol lo stesso, non è un singolo bicchiere di vino o anche il fatto che una persona si sia ubriacata per sbaglio una volta, sbaglio o intenzionalmente a volte, una sola volta che porta automaticamente a dipendenza, e quando questo comportamento viene ricercato per l'aspetto piacevole che ha e viene ricercato in maniera sempre più costante, sempre più ravvicinata nel tempo, è questo che porta alla dipendenza, sia dal punto di vista psicologico, legandosi al piacere, al senso di piacere, sia dal punto di vista fisico, cambiando il funzionamento chimico del nostro organismo.
0: E quando ti trovi di fronte a casi particolari, concreti, specifici di persone che soffrono di dipendenza nei confronti di qualcuno, di qualcosa, di un oggetto, anche di una sostanza, in qualunque di questi casi, ecco, hai un modo di fare, una procedura particolare che hai così fissato nel tempo, oppure ti adatti sempre alle varie circostanze?
2: Dipende sempre dal tipo di dipendenza. Come abbiamo già detto in passato, un conto sono le dipendenze da sostanze che portano una modificazione anche chimica del nostro corpo, altre sono dipendenze emotive, psicologiche, da sensi di piacere o da persone che ci sono intorno, quindi dipende molto da questo aspetto. Poi dipende anche molto dalla persona che è davanti, dipende da quanto tempo è coinvolta nella dipendenza, quindi ci sono diverse variabili. Senz'altro un primo passo è rendermi conto se la persona davanti a me è cosciente della sua dipendenza o meno, perché a volte le dipendenze, come tanti altri comportamenti, vengono viste più dall'esterno che dall'interno. Infatti. Persone terze, persone esterne che vedono un comportamento a volte anomalo, si rendono conto che c'è qualcosa che non va. La persona che c'è coinvolta tante volte è cieca a questo, non se ne rende conto fino in fondo. Quindi il primo passo è quello di aiutare la persona a considerare che è dipendente, che quel suo comportamento le sta creando dei problemi nel rapporto che lei ha magari con se stessa, con gli altri e magari anche con Dio.
0: E dal punto di vista di sociologo cristiano, credente, ecco, quale tu sei, ti risulta facile o difficile presentare i principi e i valori che sono biblicamente fondati a quelli che si rivolgono a te per una consulenza?
2: Ma non è sempre semplice, anche perché se chi viene a fare consulenza non ha mai considerato il suo rapporto con Dio, incominciare a farglielo considerare non è senz'altro una cosa facilissima, proprio perché è qualcosa di nuovo. Però c'è una grande possibilità, c'è una grande occasione in questo, che se una persona ha dei problemi e cerca aiuto, molto frequentemente è disponibile a provare delle soluzioni nuove. Qualcosa che tutto sommato non ha mai provato, è alla ricerca di qualcosa che l'aiuti a cambiare. In questo ha già provato, ha già esaurito tutte le sue ricette e può essere più disponibile a sentire qualcosa di nuovo, e in questo caso possono essere anche disposte a considerare il fatto che Dio può intervenire e cambiare quello che loro sono. È importante in questi casi presentare il Vangelo in un modo corretto, e per corretto intendo non semplicemente come una fuga dal problema, certo, ma come un modo per rimettere a posto tutta la propria vita, e rimettendo a posto queste cose anche il rapporto con questa dipendenza, con questo problema, prenderà il giusto valore, la giusta posizione.
0: E nella tua esperienza hai avuto modo di verificare che la proposta della fede e la forza della fede siano state diciamo di aiuto a coloro che avevano desiderio, dopo essersi resi conto della propria dipendenza, di venirne fuori?
2: Sì, ovviamente non tutte le persone con le quali ho avuto a che fare, perché purtroppo meno male, c'è sempre quella libera scelta per cui la persona può sempre decidere cosa fare, però molte volte ho potuto vedere come la presentazione di quello che, come Dio può intervenire per cambiare il nostro rapporto con Lui, il nostro modo di vedere noi stessi, può modificare la nostra vita. Questo l'ho notato molto con persone tossicodipendenti, mm-hmm. Con le quali ho lavorato per molti anni, ma anche in altre situazioni, con anche consulenze familiari o altro, il fatto di poter far vedere come applicando i principi biblici, applicando un giusto rapporto con Dio nella nostra vita, non automaticamente ma più facilmente prendono posto nella giusta priorità anche tutti gli altri valori.
0: Certo, bene, io direi di fermarci qua oggi con questa conversazione. Gianfranco, grazie per il tuo contributo odierno, appunto ci risentiamo nuovamente su questo argomento la prossima se ti va.
2: D'accordo, va a bene. Risentirci Gianfranco.
0: A presto.
1: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, eccoci insieme, sempre col libro più letto, questo libro che stiamo sviscerando man mano, giorno dopo giorno. E quando si parla di diete, spesso siamo a dieta noi, però in questo caso c'è una dieta ideale nel deserto. Mi fa anche sorridere perché c'è anche una dieta ideale nel deserto, ma data da chi? Da Dio, direttamente. Sentiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Ed eccomi qua, mi auguro anche dall'altra parte voi numerosi come al solito. Quindi bentornati. E stiamo per aprire la Bibbia ancora una volta, stiamo per studiare il capitolo 16 del libro di Esodo. Abbiamo visto come il popolo di Israele, uscito dall'Egitto in un modo miracoloso grazie all'opera di salvezza, di liberazione svolta da parte di Dio, dicevo, il popolo di Israele arriva a Mara e trova delle acque amare, dopodiché succede un altro miracolo e le acque diventano dolci. Abbiamo fatto anche alcune applicazioni per la nostra vita considerando questo avvenimento. In questo nuovo capitolo possiamo notare che gli israeliti giungono al deserto di Sin e si lamentano della mancanza di pane. Poi vengono procurate le quaglie e la manna e vengono spiegate le regole per la raccolta di questo cibo. Nello studio delle esperienze della nazione di Israele, dall'uscita dall'Egitto al passaggio del Mar Rosso fino all'arrivo al Monte Sinai, sono riportati 7 avvenimenti che possono raffigurare passi della vita cristiana. Finora essi hanno cantato il cantico di Mosè, hanno camminato per 3 giorni nel deserto senza acqua, sono arrivati a Mara dove le acque erano imbevibili e poi hanno viaggiato fino a Elim dove c'era acqua e vegetazione in abbondanza. Elim è l'immagine di una vita cristiana piena di frutti e Dio promette di condurci in tale luogo. Ora arriviamo al deserto di Sin e troviamo la manna e le quaglie. Scopriamo che Cristo è il pane della vita. Leggiamo il passo che va dal versetto 1 al 3 di questo nuovo capitolo, il 16 del libro di Esodo. Tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai, il 15° giorno del secondo mese dopo la loro partenza dal paese d'Egitto. Tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero loro: «Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame».

Sono passati soltanto 2 mesi e mezzo da quando gli israeliti hanno lasciato l'Egitto. Cominciano subito a lamentarsi davanti al Mar Rosso, poi, dopo averlo miracolosamente attraversato, cantano un inno di lode, seguito subito dopo da nuovi lamenti e tristi canti. Potremmo senz'altro definirli un gruppo di lagnosi. Forse hanno già dimenticato le promesse di Dio e il suo grande potere? Essi volevano essere liberati dalla schiavitù d'Egitto, ma quando, durante il viaggio, mancava l'acqua e il cibo, ricominciavano a lamentarsi, ricordando con nostalgia i piatti pieni di carne che mangiavano in Egitto. Ci sono molte persone che, dopo essere state salvate dal peccato, hanno dei rimpianti e vogliono ritornare alla loro vecchia vita. E questa è una tentazione cui molti di noi sono sottoposti. Dio non ha nessuna intenzione di far morire di fame il suo popolo, perché il suo piano è di guidarlo attraverso il deserto e di averne cura. Leggiamo i versetti dal 4 all'8. Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Ma il 6° giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno». Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele: «Questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché Egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi?» E Mosè disse: «Vedrete la gloria del Signore quando stasera Egli vi darà carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di Lui. Noi, infatti, che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore».

Nel versetto 7 abbiamo letto che Mosè ed Aronne si rivolgono all'assemblea e chiedono: «Perché mormorate contro di noi? Noi siamo esseri umani e non possiamo fare niente per voi. Ma Dio ha udito i vostri lamenti e voi vedrete la gloria di Dio». Ogni volta che Israele si lamenta, Dio si manifesta per mettere in evidenza la sua grandezza, il suo potere, per ricordare chi egli è e che è lui che li ha liberati e che li sta conducendo attraverso il deserto. Come nel caso di Israele, a volte le nostre lamentele nascondono una protesta indiretta contro la parola di Dio o contro il Signore stesso, e questo certamente il Signore non lo approva. Il Signore promette per il giorno stesso cibo a sazietà. Leggiamo i versetti dal 9 al 21. Poi Mosè disse ad Aronne: «Di a tutta la comunità dei figli di Israele: avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha udito i vostri mormorii». Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele, questi volsero gli occhi verso il deserto, ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. E il Signore disse a Mosè: «Io ho udito i mormorii dei figli di Israele. Parla loro così: al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio». La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo. E quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: «Che cos'è?» Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «Questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omer a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda». I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omer. Chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, e chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro: «Nessuno ne conservi fino a domattina». Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dei vermi, e Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva.

Il Signore non si è limitato a mandare la manna, ma ha procurato anche delle quaglie. Così hanno potuto mangiare un pasto completo. La manna è stata il nutrimento del popolo durante il tempo passato nel deserto. Gli israeliti dovevano raccoglierla ogni giorno in quantità sufficiente e anche chi era ingordo non doveva prenderne più della sua razione. La manna veniva raccolta ogni mattina da ogni singola persona perché si trattava di qualcosa di personale. La manna ci parla di Gesù Cristo come il pane della vita e questo ci viene confermato nell'Evangelo di Giovanni con queste parole. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. La manna è il simbolo di Cristo come pane della vita, sceso dal cielo per dare la sua vita per l'umanità. Gesù è il vero pane che ci dà vita, che ci dà nutrimento. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 8, versetto 4, ci viene detto che durante i 40 anni di pellegrinaggio del popolo nel deserto, i loro piedi non si sono mai gonfiati.

il Signore avrebbe provveduto la manna giorno per giorno. Invece il giorno precedente, il sabato, essi avrebbero dovuto raccoglierne un quantitativo sufficiente per due giorni. Il giorno del sabato venne istituito per Israele prima che venisse promulgata formalmente la legge. Leggiamo dal versetto 22 al 30 di Esodo, capitolo 16. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè, ed egli disse loro: «Questo è quello che ha detto il Signore. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere, e fate bollire quello che avete da bollire, tutto quello che vi avanza. Riponetelo e conservatelo fino a domani». Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato. E quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Mosè disse: «Mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro al Signore. Oggi non ne troverete nei campi. Raccoglietene durante sei giorni, ma il settimo giorno è il sabato. In quel giorno non ve ne sarà». Il settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: «Fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato. Per questo il sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni. Perciò ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno». Così il popolo si riposò il settimo giorno.

0: Stiamo leggendo il libro più letto.
1: Vediamo che il popolo si comportava come certi bambini che vogliono mettere alla prova i genitori per vedere se dicono la verità, provocandoli con le loro disubbidienze. Dio dice di non conservare la manna fino al mattino, perché ce ne sarebbe stata nuovamente di fresca, e loro ne conservano una parte, che puntualmente marcisce. Dio raccomanda di prenderne il doppio il sesto giorno, perché il sabato non ne avrebbero trovata, e alcuni di loro escono ugualmente per cercarla. Come sempre, Dio non dà degli ordini a caso, tanto per divertirsi a vederli correre o riposare secondo il proprio umore. Lo scopo del sabato era quello di insegnare la loro e la nostra dipendenza da Dio, e questa dipendenza va dalle cose pratiche, come il cibo di ogni giorno, fino alle cose spirituali, come la salvezza dell'anima. Avremo modo di esaminare più avanti, nella parola di Dio, questo specifico insegnamento, ma torniamo alla descrizione della manna. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme del coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Mosè disse: «Questo è quello che il Signore ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti, perché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto, quando vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto». E Mosè disse ad Aronne: «Prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore, perché sia conservato per i vostri discendenti». Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aronne lo depose davanti alla testimonianza perché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. L'omer è la decima parte dell'efa. È difficile descrivere la manna. Si trattava di un cibo meraviglioso che conteneva tutti i nutrienti di cui avevano bisogno. Era un cibo eccellente, ma presto la gente iniziò a lamentarsi. In Numeri 11, versetti 4 e 5, si registrano queste parole: «La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza, e anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare e a dire: chi ci darà da mangiare della carne? Ci ricordiamo dei pesci che mangiavamo in Egitto a volontà, dei cocomeri, dei meloni, dei porri, delle cipolle e dell'aglio. Ecco che cosa rimpiangeva dell'Egitto questa gente». La lista dei cibi di cui sentiva

mancanza, erano tutti prodotti che crescevano nella terra. Erano cibi senza un valore nutritivo reale, come i cocomeri, i meloni, le cipolle e l'aglio. Sono cibi che si mangiano normalmente, ma che non soddisfano veramente, perché sono solo dei contorni. Eppure, questa gente li ricordava con nostalgia. Il capitolo 11 dei Numeri, versetto 6, continua. «E ora siamo inariditi, non c'è più nulla, i nostri occhi non vedono altro che questa manna». Proseguiamo con il versetto 7 che dice: «La manna era simile al seme di coriandolo e aveva l'aspetto di resina gommosa». È come se il Signore dicesse: «Queste persone disprezzano un cibo che è saporito come il pollo fritto, il gelato e la torta paradiso. La manna non era certo un cibo monotono, ma loro si erano stancati di mangiarla».

0: Sentiamo come continua il versetto 8, sempre del capitolo 11 dei Numeri. Il popolo andava attorno a raccoglierla, poi la riduceva in farina con le macine o la pestava nel mortaio, la faceva cuocere in pentole o ne faceva delle focacce e aveva il sapore di una focaccia all'olio. La manna poteva quindi essere preparata in molti modi. Tuttavia, gli israeliti disprezzavano questo cibo celeste e si lamentavano perché erano stufi di mangiarlo, al punto di desiderare di ritornare in Egitto per cibarsi di carne e altre cose. Mi dispiace dirlo, ma questa è la situazione anche di molte persone che, dopo la conversione, non perdono occasione per desiderare di ritornare alle vecchie abitudini. Ci sono dei credenti che non hanno avuto una completa frattura con il loro passato. Non è possibile continuare a vivere come il mondo, con le cose del vecchio Egitto, e allo stesso tempo servire Dio e avere la pace nel cuore. Deve esserci un taglio netto con l'Egitto, e noi dobbiamo vivere nutrendoci con la manna che viene dal cielo, cioè il Signore Gesù Cristo. Vi ringrazio per l'ascolto che ci avete prestato e vi invito ancora una volta a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Sono Maria Teresa, vengo da voi e vi racconto qualche ricordo della nostra famiglia. I nostri figli hanno tutti fatto l'università in America. Dato che mio marito è americano, abbiamo preferito che dopo il liceo in Italia potessero vedere le due culture e decidere da che parte stare. E siccome erano anche tutti e quattro molto vicini di età, sono partiti più o meno nello spazio di 3 anni. Ricordo che dopo 2 anni che erano partiti ci siamo ritrovati in America nella casa dei genitori di mio marito, ed è stata una bella rimpatriata. Con grande gioia abbiamo raccontato, paragonato esperienze, è stato bellissimo. Una sera abbiamo fatto un picnic sul bordo del laghetto accanto alla casa dei genitori di mio marito, che abitavano in Michigan. Onestamente non è un gran lago, anzi per mancanza di cure assidue stava prendendo piuttosto in certi punti l'aspetto di uno stagno. Però l'acqua è sempre bella, era allegra il paesaggio. Infatti non c'è niente di più bello di un po' di acqua per abbellire ogni cosa, soprattutto se sulle rive del lago ci sono dei grandi alberi e se sulle canne vengono gli uccelli a fare l'altalena e a cantare le loro canzoncine. Guarda quell'uccello, mi ha fatto notare uno dei ragazzi. Si è messo la maglietta della Juve. Infatti era tutto bello con le piume a righe bianche e nere. Non abbiamo mai saputo che uccello fosse, però era veramente bello. E i miei figli non erano tifosi della Juve, ma hanno notato la maglietta del nemico. Poi abbiamo arrostito salsicce, pollo, polpette sulla griglia, e sulla tavola c'era tutto il resto che rende i picnic perfetti, come l'insalata di patate, le patatine fritte, pomodori, carote, sedani, listerelle, eccetera, eccetera. È stato il picnic più bello che abbiamo mai fatto, ha commentato qualcuno. forse era vero, soprattutto perché eravamo tutti contenti di stare insieme e lo godevamo. Più tardi uno dei figli, chiacchierando, mi ha detto una cosa che mi ha fatta pensare. Sai, mi ha detto mio figlio, la lunghezza del tempo che ci si passa insieme non è la cosa più importante. Tanto, sia che sia lungo che sia breve, il tempo passa in ogni modo. E una volta che si è lontani, ci si fa il callo e si tira avanti. Però l'importante è quando si è insieme di riempire le ore di cose che poi si possono ricordare. Il picnic di stasera è stato molto importante, è stata una riunione speciale, come certe passeggiate che a volte abbiamo fatto tutti insieme. È roba che ti resta e che ti ricordi per sempre. Adesso sono grande, sono cresciuto, sono all'università, ma a volte io mi metto a pensare a certe cose che abbiamo fatte quando ero bambino e ancora mi fanno piacere. È proprio così, nella vita non si può stare sempre insieme, ammucchiati. Ognuno deve seguire la sua strada, l'importante è avere però dei ricordi belli a cui ritornare e che possano servire da ispirazione e da esempio. Ma qui c'è qualche cosa di importante che devo dire. Perché ci siano delle belle memorie, bisogna pensarci quando c'è ancora tempo. È chiaro, non si può uscire sempre a mangiare al ristorante, ma quando lo si fa con i bambini, dobbiamo farlo sembrare una vera festa, qualche cosa di straordinario. Non è possibile ogni mese visitare le foreste tropicali, molti di noi non le vedranno mai, ma si possono rendere significative anche le passeggiate fatte poco lontano da casa. Perciò è importante fermarsi a guardare il paesaggio. Se i bambini sono piccoli, si deve fare qualche commento e aiutarli a osservare la linea delle montagne, i fili d'erba diversi e certi fiori un po' speciali. Se no, loro non ci pensano. Per esempio, poche settimane fa, con la nipotina di 2 anni, abbiamo notato il sole che andava a dormire dietro le montagne. E l'abbiamo guardato e guardato e aspettato che si coricasse e tutte e due l'abbiamo goduto. Ci vuole anche disciplina da parte delle mamme, infatti i nostri figli si abituano a guardare coi nostri occhi e a affrontare la vita coi nostri atteggiamenti. È terribilmente più facile fare un commento duro su un paio di pantaloni macchiati durante una passeggiata che ricordare di notare una nuvola che assomiglia a un barboncino che rincorre una farfalla. Ma ve lo prometto, i figli ricorderanno con molto più piacere una mamma che li aiutava ad apprezzare la creazione di Dio che non una che li voleva sempre immacolati e pulitini come principi e glielo faceva pesare ogni volta che venivano alla sua presenza.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera agli Ebrei, capitolo 3, versetto 13. Esortatevi a vicenda ogni giorno, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Lettera agli Efesini, capitolo 5, versetti 15 e 17. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate. Intendete bene quale sia la volontà del Signore. Il titolo del messaggio di oggi è L'aquila e la vipera. Un amico montanaro mi ha raccontato: in una chiara mattina d'estate stavo osservando un'aquila reale appollaiata su una roccia, molto vicino a me. Ad un tratto ecco che spiega le ali e sale, con un volo maestoso sempre più in alto. In poco tempo è soltanto un puntino nero nel cielo, ma all'improvviso si mette a scendere con evoluzioni disordinate, con le ali ripiegate, e si abbatte al suolo, a qualche metro da me. Dopo averla esaminata, scopro una piccola vipera saldamente attaccata al suo petto. Evidentemente, mentre l'uccello si riposava sulla roccia, la vipera si era annidiata nel caldo delle sue ali e l'aveva morsicata in pieno volo. Anche noi, amici cristiani, potremmo farci mordere dal peccato sotto le sue molteplici forme: menzogna, maldicenza, egoismo, disonestà. Il peccato non ci può togliere la vita nuova che abbiamo in Cristo, ma può interrompere, per così dire, il nostro volo e intralciare il nostro cammino con Dio. Siamo dunque vigilanti e chiediamo al Signore di indicarci in che cosa corriamo il rischio di disonorarlo. Se siamo consapevoli di aver commesso un errore, confessiamoglielo immediatamente e Lui ci aiuterà ad abbandonarlo. Solo così potremo vivere in un modo che l'onora e non ci accontenteremo di evitare il male, ma troveremo la nostra gioia nel ricercare il bene e nel compierlo per amore per Dio e in favore del nostro prossimo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: E dopo queste cose, dopo la distruzione della Babilonia religiosa e commerciale, capitoli 17 e 18, udì nel cielo una gran voce di una grande moltitudine che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio. Il giudizio della terra, per quanto riguarda l'ira di Dio, è stato completato su Babilonia. Abbiamo un'ultima piccola battaglia qui nel capitolo 19, ma le coppe sono state tutte versate sulla terra, le coppe del giudizio e dell'ira di Dio. Ora è giunto il momento che il Signore Gesù Cristo ritorni in potenza e gran gloria per stabilire il regno di Dio sulla terra. E per questo c'è un grande festeggiamento in cielo, questa grande moltitudine. Personalmente mi aspetto di far parte di questa moltitudine. Mi aspetto di essere qui, in questa scena celeste, a dichiarare Alleluia, la salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al nostro Signore Dio, perché veraci e giusti sono i Suoi giudizi. Per tutto il tempo viene ripetuta questa affermazione che i giudizi di Dio sono veraci e giusti. E credo che venga ripetuto continuamente, perché questa è una delle aree in cui Satana cerca sempre di insinuare dubbi riguardo a Dio, la giustizia dei giudizi di Dio. Quando lui interviene e porta ad effetto i suoi giudizi sull'uomo, ci sono sempre persone pronte a mettere in dubbio la giustizia di questi giudizi. Ci sono sempre persone che dicono: cosa ne sarà delle persone che non hanno mai udito? Cosa ne sarà dei piccoli bambini? E così via. Dio sarà giusto e corretto. Questo viene detto per tutto il tempo di questi giudizi. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Il pensiero che Satana ha suggerito ad Eva nel giardino dell'Eden era che Dio non era giusto, che Dio stava cercando di impedire che lei gustasse qualcosa di benefico, che Dio stava in un certo senso cercando di proteggere se stesso, che lui stava pensando al proprio interesse quando ha detto ad Eva di non mangiare dell'albero, che Dio li stava privando di qualcosa di buono, e quindi non è giusto con voi. Questa era l'insinuazione che stava dietro alle parole di Satana. Lui mette sempre in dubbio la giustizia del giudizio di Dio. Io non so cosa farà Dio in molte situazioni, ma quello che so è che qualunque cosa farà, sarà assolutamente giusta. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore. Non essere mai preoccupato della giustizia dei giudizi di Dio. Puoi essere preoccupato circa la giustizia dei miei giudizi. Certe volte io faccio giudizi affrettati, certe volte giudico senza conoscere tutti i fatti, e così i miei giudizi sono spesso sbagliati, e certe volte mi devo scusare per i miei giudizi. Questo è qualcosa che Dio non dovrà fare mai, scusarsi. Oh, scusa, non lo sapevo, mi dispiace tanto. Non accadrà mai. Veraci e giusti sono i tuoi giudizi, o Signore, poiché egli ha giudicato la grande meretrice che ha corrotto la terra con la sua fornicazione. Fornicazione spirituale, capitolo 17. Quel grande sistema religioso che ha corrotto la terra. Chi è stato? Marx, che ha detto: la religione è l'oppio dei popoli. Io concordo al 100%. Credo che la religione sia una grande maledizione sulla terra. Ho sempre grandi difficoltà a sopportare le persone religiose. Credo che la religione è molto diversa dal cristianesimo, dalla fede cristiana. Credo che la religione sia il tentativo dell'uomo di raggiungere Dio, e consiste nei vari modi con cui gli uomini cercano di raggiungere Dio. Il cristianesimo insegna che Dio si è abbassato e ha raggiunto l'uomo. Esattamente l'opposto di quello che pensa la religione, l'uomo che cerca di raggiungere Dio. Nel cristianesimo abbiamo Dio che raggiunge l'uomo. Ecco perché le religioni falliscono. Non puoi partire da una base finita per raggiungere l'infinito. Ecco perché il cristianesimo ha successo. Non è un problema per il Dio infinito raggiungere l'uomo finito. Le religioni ti dicono che devi fare determinate cose per poter piacere a Dio. Devi compiere determinate opere per poter essere accettato da Dio. Il cristianesimo ti dice che la tua giustizia è come un panno sporco. Devi semplicemente venire sulla base della grazia e dell'amore di Dio per te e affidarti alla sua misericordia, perché Dio è misericordioso. Ma non c'è una sola opera che puoi offrire a Dio che sia accettabile davanti a Lui. Ma Lui ti accetta così come sei, se solo ti affidi alla sua misericordia e se solo fai appello alla sua misericordia e alla sua grazia. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Così il grande sistema religioso, la fornicazione spirituale, il tentativo di adorare Dio in modo non prescritto, in modo diverso da come Lui ha stabilito. Come ci ha detto Dio che dobbiamo adorarlo? Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E se cerchi di adorare Dio in modo diverso da come Lui ha stabilito, facendoti dei piccoli idoli o cose del genere, cosa che Dio ha proibito, questa è fornicazione spirituale. Questo significa adorare in modo non prescritto. Questa è religione. Questo è permettere che subentri la religione. Dio vuole una relazione d'amore, non una religione. Non vuole che tu sia religioso. Vuole che tu abbia una relazione con Lui, una relazione d'amore, non una relazione legale. Così Dio ha giudicato il falso sistema religioso che ha corrotto la terra con la sua fornicazione e ha vendicato il sangue dei suoi sparso dalla sua mano. Ora, Gesù ha trovato l'opposizione delle forze religiose dei suoi tempi e sono stati i religiosi a spingere per la crocifissione di Gesù Cristo. Sono stati i capi religiosi ad insistere che il governo romano lo mettesse a morte. Gesù Cristo era una minaccia per i capi religiosi dell'epoca, così come sarebbe una minaccia per qualsiasi capo religioso oggi. Lui è una minaccia per loro, perché ti dice non devi essere religioso per essere accettato da Dio. Dio ti ama e ti accoglie così come sei, sulla base della sua grazia, del suo amore e della sua misericordia. Così Gesù era in contrasto con i capi religiosi del suo tempo, e loro sono stati quelli che hanno spinto perché fosse crocifisso. Sono stati i capi religiosi che hanno incitato la persecuzione contro la Chiesa, appena è nata e lungo tutta la storia. Persino oggi c'è un responsabile di gioventù in missione che è stato accusato in Grecia di proselitismo, perché ha dato una Bibbia ad un giovane greco di 16 anni. Ed è stato portato in tribunale con l'accusa di proselitismo. E naturalmente questa legge sul proselitismo è stata voluta dalla Chiesa ortodossa greca ed è stato condannato a 3 anni e mezzo di prigione in Grecia. È un cittadino americano. La sua base è a Sunland, California. È responsabile della nave Anastasius, ma ora deve scontare una condanna di 3 anni e mezzo di prigione in Grecia perché ha dato una Bibbia ad un ragazzo greco di 16 anni. E quello ha accettato Gesù Cristo come suo Salvatore. Ora questa legge che è all'avallo della Chiesa ortodossa greca, o che è stata istituita per volontà della Chiesa ortodossa greca, contro il proselitismo, è la legge che hanno usato per accusarlo. In Egitto è un'offesa capitale condurre un musulmano a credere in Gesù Cristo. Uno dei nostri pastori, Imad, ha passato un po' di tempo in prigione in Egitto. Era un medico lì, aveva un grande desiderio di portare i suoi fratelli egiziani, alla conoscenza di Gesù Cristo. Ha scritto diversi volantini e per mezzo di lui molti musulmani sono passati dalla loro religione ad una vera relazione con Dio, in Gesù Cristo, e per questo è stato messo in prigione in Egitto, e poi è stato liberato grazie ad alcune conoscenze della famiglia. Ma gli hanno detto di lasciare il paese per il suo bene, altrimenti sarebbe stato messo a morte. Così è uno dei nostri pastori qui. Ma questo è quello che fa la religione. La religione è minacciata dalla vita spirituale. Così Dio ha giudicato questo sistema religioso e ha vendicato il sangue dei suoi servi sparsi da questo. Molta della persecuzione contro i cristiani è venuta dalla religione, dai capi religiosi. E dissero per la seconda volta Alleluia, e il suo fumo sale nei secoli dei secoli, cioè del giudizio contro Babilonia. Allora i 24 anziani, che rappresentano la Chiesa, e i 4 esseri viventi, i cherubini, si prostrarono ed adorarono Dio che sedeva sul trono, dicendo Amen, Alleluia. Qui troviamo il termine Alleluia usato per la prima volta nel Nuovo Testamento, e viene usato per 4 volte qui. È un termine in ebraico che è diventato universale, Allel-U-Yah, che significa lode a Jehovah o Yahweh. E dal trono venne una voce che diceva, lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, e voi che lo temete, piccoli e grandi. Così qui c'è questa lode data a Dio, e ora l'incoraggiamento a questa lode che viene dal trono di Dio. Poi udii come la voce di una grande moltitudine, e come il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni, che diceva Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Immaginate milioni e milioni di cristiani insieme in questa gloriosa assemblea, e quando la voce del Signore viene per esortarci a lodare Dio e a dargli gloria, e noi rispondiamo, e questa grandissima lode, in questo crescendo di lode. E Giovanni sente tutto questo, ed è come la voce di molte acque, o il fragore di molte acque, e come il rumore di forti tuoni. Che gloria! Non vedo l'ora. Rallegriamoci, giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E così le nozze dell'agnello, la festa di nozze dell'agnello, che avrà luogo qui sulla terra. Ma ora Lui è pronto per tornare e stabilire il suo regno e portarci con sé. E sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E le è stato dato, cioè la sposa di Cristo, la Chiesa, di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Cosa sono queste opere giuste dei santi? L'Apostolo Paolo, mentre elenca ai Filippesi i suoi meriti passati come giudeo, ebreo d'ebrei, circonciso l'ottavo giorno, della tribù di Beniamino, fariseo, quanto lo zelo persecutore della Chiesa, ma dice le cose che mi erano guadagno. Questi meriti che avevo, questi punti, le ho reputate una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, per il quale ho perso tutte queste cose, e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. E per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Quindi è la giustizia di Gesù Cristo che mi viene attribuita per mezzo della mia fede in Gesù Cristo. Dio mette in conto la mia fede come giustizia. Così sarò vestito di lino, puro e bianco e risplendente. E il lino finissimo sono le opere giuste dei santi. Quella giustizia che Dio mette sul mio conto perché credo in Gesù Cristo. Quindi è una giustizia impartita, attribuita, che ti viene data per la tua fede in Cristo. Non è una giustizia che deriva dalle opere. Non è perché sei stato fedele nella preghiera quotidiana e hai testimoniato a tante e tante persone e letto tanti e tanti capitoli della Bibbia e trascorso tante e tante ore in preghiera e hai fatto tutte queste cose religiose. Niente affatto. Sono considerato giusto grazie a Dio, perché credo e confido in Gesù Cristo. Questa è la base della mia giustizia. Ed è bene che sia così. Se la mia giustizia dipendesse dalla mia osservanza della legge, o la mia osservanza di regole o precetti. Diciamo che abbiamo stabilito che ogni giorno tu devi leggere 5 capitoli della Bibbia, Ogni giorno devi spendere 20 minuti sulle tue ginocchia, in preghiera. Ogni giorno devi testimoniare ad almeno 2 persone. Ogni giorno. E fissiamo queste regole di giustizia. Allora magari se sei stato bravo per tutta la settimana e hai messo una stellina dietro a ciascuna di queste categorie ogni sera. Sì, tutte le mie stelline d'oro. Ma venerdì rovini tutto e non rispetti il tuo tempo di preghiera. Mi dispiace tanto. Non sei più giusto venerdì sera. Spera solo che il Signore non torni proprio venerdì sera. Potresti essere lasciato qui. No, no. La mia giustizia non è poggiata su qualcosa di così esile come la mia fedeltà alla preghiera o alle mie opere, eccetera. La mia giustizia è qualcosa che Dio mi mette in conto, mi attribuisce per la mia fede in Gesù Cristo. Grazie a Dio. Quindi mi disse, scrivi, beati coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono le veraci parole di Dio. Ora il Signore qui alla fine sta mettendo davvero molta enfasi sul fatto che queste sono le veraci parole di Dio. E troveremo che questo viene ripetuto sempre di più, mentre ci avviciniamo alla fine del libro. Queste sono le veraci parole di Dio. Puoi credere in questo, puoi confidare in questo, che queste sono le veraci parole di Dio. È interessante per me come Dio abbia fatto di tutto per proteggere l'innocenza di Gesù Cristo al momento della crocifissione. Giuda che restituisce il denaro ai sacerdoti e dice «ho tradito il sangue innocente». Pilato che dice «non trovo alcuna colpa in lui». «L'ho esaminato, ma non trovo alcuna colpa in lui». Il ladrone che dice «noi siamo qui perché meritiamo di essere qui, ma quest'uomo non ha fatto alcun male». Dio ha fatto tutto il necessario perché tu sapessi che Gesù era innocente mentre era appeso lì sulla croce. Non era lì per un suo crimine o una sua colpa. Era per il tuo peccato che moriva. Ora, mentre il Signore sta per chiudere la sua rivelazione all'uomo, mentre inizia a parlarci della gloria di questa nuova era che sta per venire, le nozze dell'agnello, beati coloro che sono chiamati a prendere parte a questo. Queste sono le veraci parole di Dio. Credeteci, confidate in questo. Allora io caddi ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo. Io sono un conservo tuo e dei tuoi fratelli che hanno la testimonianza di Gesù. Adora Dio. Ora Giovanni, come molte persone, vogliamo adorare lo strumento che Dio usa per portarci la sua conoscenza, o il suo amore, o la sua grazia. Uno dei pericoli più grandi dell'essere in ogni tipo di ministero, uno dei pericoli più grandi dell'esercitare un qualsiasi dono, è che le persone spesso guardano lo strumento che Dio usa. Iniziano ad adorare in un certo senso lo strumento che Dio usa. E qui c'è Giovanni che cade sulle ginocchia, davanti all'angelo che gli sta dando tutta questa rivelazione. Ed è così impressionato ed emozionato per quello che è in serbo per lui, che cade ai suoi piedi per adorarlo. Ma l'angelo, ehi, fermati, sono un tuo conservo. Adora Dio. Vedete, fa parte dell'uomo il voler adorare qualcosa. E l'uomo sembra trovare più facile adorare un oggetto che può vedere, anziché ciò che non può vedere. E così questo è il problema dell'uomo. Come dice Paolo in Romani 1, hanno adorato e servito la creatura al posto del creatore. L'uomo si fissa su qualcosa e rimane fermo lì. Vede la gloriosa creazione di Dio e adora la creazione al posto del creatore. E così quando Giovanni fa lo stesso errore e l'angelo lo corregge e gli dice «Ehi, non farlo, sono solo un conservo tuo, sono come te, adora Dio». E se sei saggio e sei coinvolto in qualsiasi genere di ministero in cui ci può essere una certa attenzione e adulazione da parte delle persone nei tuoi confronti, se sei saggio devi fare come quest'angelo e dire non adorare me, adora Dio. Dio non vuole che tu ti prenda il merito per qualcosa che fa Lui, che tu riceva gloria per l'opera Sua, poiché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Cioè la profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. È questo il tutto della profezia. È questo il tutto della storia. La storia in realtà è la sua storia. Lui è il centro di essa. Tutto avviene o avanti Cristo o dopo Cristo, ma lui è il centro, il punto focale della storia. È la sua storia. Quindi Gesù è lo spirito della profezia. È tutto incentrato intorno a lui. Il Signore non è tanto interessato a dirti con chi ti sposerai o quello che ti accadrà la prossima settimana. Lo spirito di Gesù è lo spirito della profezia. La profezia è incentrata intorno alla persona di Gesù Cristo. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace. Vediamo che Gesù è chiamato il fedele testimone, ed è chiamato il verace testimone. Ed è chiamato il fedele e verace testimone nel capitolo 3 dell'Apocalisse. Così qui è seduto su di un cavallo bianco, ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Di nuovo si attesta alla giustizia del suo giudizio. I suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, di nuovo parlando di questo giudizio ardente. E sul suo capo vi erano molti diademi, e aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui, ed era vestito di una veste intrisa nel sangue. E il suo nome si chiama la parola di Dio. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E ora di nuovo viene come la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi. Io farò parte di questo esercito, come anche tu, perché siamo vestiti di lino finissimo, bianco e puro, che è la giustizia dei santi, e dalla sua bocca usciva una spada acuta. La parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. Dalla sua bocca usciva questa spada acuta, la sua parola, per colpire con essa le nazioni. Ed egli le governerà con una verga di ferro, ed egli pigerà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira di Dio onnipotente. E sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Ora questa veste intrisa nel sangue è probabilmente un riferimento ad Isaia 63. Non è il suo sangue, ma il sangue dei suoi nemici che schiaccia, mentre schiaccia i ribelli. Isaia 63 dice: «Chi è costui che viene da Edom, da Bozra, con le vesti tinte di scarlatto? Costui, splendido nella sua veste, che procede nella grandezza della sua forza?» E questa è la domanda che fa il profeta. E Gesù risponde: «Sono io che parlo con giustizia e sono potente nel salvare». E il profeta chiede: «Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia il tino?» All'epoca si usava mettere l'uva nel tino e poi tutti la schiacciavano con i piedi. Facevano una grande danza e una grande festa mentre pigiavano tutta l'uva e ne ricavavano il succo. E naturalmente, come potete immaginare, il succo macchiava tutti i tuoi vestiti, dopo che eri stato tutto il giorno a pigiare l'uva nel tino. Mentre eri lì a pigiare con i tuoi piedi tutta quest'uva, potete immaginarvi come dovevano sembrare i tuoi vestiti alla fine. «Perché la tua veste è rossa e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino?» E lui risponde: «Il tino l'ho pigiato da solo, e dei popoli nessuno è stato con me. Li ho pigiati nella mia ira, e li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti, e ho macchiato tutti i miei abiti, poiché il giorno della vendetta era nel mio cuore, e l'anno della mia redenzione è giunto». Così verrà per porre fine alla ribellione dell'uomo, verrà per calpestare l'uva nel tino. Ci saranno qui sulla terra milioni di persone radunate per fare guerra contro di lui alla sua venuta. tutta l'area del Medio Oriente, Israele intero, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, sarà piena degli enormi eserciti del mondo. Saranno probabilmente centinaia di milioni. C'è una scrittura che sembra indicare forse 200 milioni. E il sangue scorrerà fino alle briglie dei cavalli, dalla valle di Megiddo fino giù ad Edom, attraverso la valle di Giosafat, dove saranno radunati contro il Signore e il suo unto. E allora si adempirà il Salmo 2. Perché tumultuano le nazioni, e i popoli tramano cose vane? I re della terra e i principi si consigliano insieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e sbarazziamoci delle loro funi. Ma colui che siede nei cieli riderà, il Signore si farà beffe di loro. E così qui lo vediamo, vestito di una veste intrisa di sangue, e dalla sua bocca esce una spada acuta con cui questi eserciti ribelli saranno distrutti, cioè li distruggerà con la sua parola. Ora è detto che lui era nel principio con Dio e che ha creato tutte le cose. E guardiamo al vastissimo universo in cui viviamo, l'universo materiale, e sappiamo che è stato lui a crearlo. Come l'ha creato? L'ha chiamato all'esistenza, con la sua parola. È conosciuto come il fiat divino in termini teologici, che significa la capacità di chiamare le cose all'esistenza. Così le tenebre coprivano la superficie dell'abisso e Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Ha semplicemente detto: sia la luce, e la luce è esistita. E in ebraico è ancora più forte: ora Yah, ora Yah, luce sia e luce fu. Dio disse: luce sia, e luce fu. Mi piace. Dio che chiama all'esistenza il mondo in cui viviamo, con la parola. E Dio disse: vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E così fu. E Dio disse: appaia l'asciutto. E così fu. Lui ha chiamato queste cose all'esistenza, la potenza della parola di Dio. Se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. La parola di Dio è vivente ed efficace, se solo comprendessimo la potenza della parola di Dio. Lo faremo in quel giorno, quando ritornerà, e tutte le grandi potenze militari del mondo saranno radunate per distruggerlo alla sua venuta, e lui pronuncerà semplicemente una parola, e sarà tutto finito. La battaglia sarà terminata. Oh, la potenza della parola di Gesù, la spada che esce dalla sua bocca. Egli distruggerà i ribelli che si saranno radunati contro di lui. Non so esattamente cosa dirà. Sarà interessante scoprirlo. Credo che potrebbe essere semplicemente: ehi, è finita per voi. Come quando questo ragazzo sta rompendo con la sua ragazza e lui dice: posso avere un ultimo bacio? E lei: l'hai avuto. Sulla sua veste e sulla sua coscia portava scritto un nome: il Re dei Re e il Signore dei Signori. Poi vidi un angelo in piedi nel sole. Non puoi fare questo se non sei un angelo. Questi angeli saranno creature interessanti da conoscere, non è vero? Hanno la capacità di stare in piedi nel sole. Che temperatura ha? 750 milioni di gradi Fahrenheit o qualcosa del genere. Che gridò a gran voce, dicendo a tutti gli uccelli che volavano in mezzo al cielo: venite e radunatevi per il convito del grande Dio. Ora ci siamo appena rallegrati per essere giunti alle nozze dell'agnello. Ora c'è un altro convito. Un convito preparato da Dio per tutti gli uccelli, per mangiare le carni di re, le carni di capitani, le carni di uomini prodi, le carni di cavalli e di cavalieri, le armi di ogni sorta di genti, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia, cioè l'anticristo, e i re della terra, che sono stati attirati da forze demoniache, con i loro eserciti, radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. La follia di Satana che pensa di poter combattere contro Dio. Beh, la follia degli uomini, oggi, che pensano di poter combattere contro Dio e di uscirne vincitori. Ci sono un sacco di persone oggi che combattono contro Dio. Ci sono alcuni che hanno deciso deliberatamente e coscientemente di combattere contro Dio. Gli umanisti, nel loro manifesto umanista, hanno dichiarato che la loro intenzione è quella di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza dell'uomo, di liberare l'uomo dalle restrizioni che sente di avere, che hanno una qualche base biblica, in modo che tu non ti senta più colpevole per le cose che fai e che sono contrarie alla scrittura, ma puoi andare avanti e fare queste cose senza rimorsi di coscienza, cercando di distruggere Dio e di eliminarlo dalla nostra società, dalla nostra vita. Si raduneranno insieme ispirati da Satana, ma l'anticristo, la bestia, fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due, entrambi, l'anticristo e il falso profeta, furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, anche chiamata altrove nella scrittura Geenna, che è la dimora definitiva per gli ingiusti. È il luogo che Gesù disse che Dio ha preparato per Satana e i suoi angeli, e così i primi due abitanti della Geenna saranno l'anticristo e il falso profeta, e loro saranno i suoi unici abitanti, sembrerebbe, per 1000 anni. Dopo 1000 anni, allora a loro si uniranno Satana e il resto degli esseri satanici o degli esseri angelici che si sono uniti a Satana nella sua ribellione contro Dio. E poi gli uomini che hanno scelto di unire la loro sorte a quella di Satana nella sua ribellione contro Dio. Gesù lo descrive come il luogo delle tenebre di fuori, dove dice ci sarà il pianto e lo stridor di denti. L'inferno o l'Hades è localizzato al centro della terra. L'abusso, o abisso, è probabilmente nel preciso centro della terra, perché chiamato e tradotto correttamente pozzo senza fine, e probabilmente c'è un'area precisamente al centro della terra che è vuota, e a causa della rotazione della terra e della gravità e tutto il resto, uno si ritrova a cadere continuamente. Non tocchi mai il fondo. È una caduta costante. Non deve essere più di 15 chilometri di diametro per contenere tutti gli ingiusti da Adamo fino ad ora. E naturalmente tutte le nostre migliori attrezzature scientifiche non possono localizzare una simile cosa nel cuore della Terra. E il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo. Cos'è la spada? La parola che esce dalla sua bocca. E tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Così questi rapaci sono invitati da tutte le parti del mondo a venire a festeggiare nel convito che Dio ha preparato. Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ora, in precedenza, con la quinta tromba, abbiamo visto un angelo caduto che aveva la chiave del pozzo dell'abisso, dell'abusso. L'ha aperto e ha liberato sulla terra un'orda di esseri demoniaci. Ora viene un angelo con la chiave e il suo scopo non è liberare dall'abusso, ma incarcerare nell'abusso. Così ha una chiave del pozzo dell'abisso e una grande catena in mano. Ed egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, e lo legò per 1000 anni. E così Satana non viene gettato nella Geenna, ma viene messo nell'abusso per 1000 anni. In seguito verrà gettato nella Geenna, ma ora viene incatenato e messo nell'abusso. I vari nomi di Satana, il dragone, il serpente, cioè quello che è andato da Eva nel giardino in forma di serpente, il diavolo. La parola diavolo significa calunniatore o accusatore, mentre Satana significa l'avversario. Poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per poco tempo. Satana, al presente, ha il controllo del sistema del mondo. L'Apostolo Paolo dice: «Voi eravate morti nei falli e nei peccati nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali noi tutti un tempo vivemmo». Ma chiama Satana il principe di questo mondo. Gesù parla di lui in questi termini. Satana ha potestà sul mondo, il mondo appartiene a lui. Quando Gesù è venuto per riscattare il mondo a Dio, Satana gli fa una proposta: inginocchiati davanti a me e adorami, e io ti darò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E Gesù dice, sta scritto, adora il Signore tuo Dio e a lui solo rendi il culto. Ma Satana gli sta proponendo un compromesso, gli sta offrendo un modo per evitare la croce. Ma Gesù ha pagato il prezzo e ha riscattato il mondo in modo che potesse tornare di nuovo a Dio. E quando tornerà, tornerà per reclamare ciò che ha riscattato, per reclamare la sua acquistata proprietà. E così il mondo è ancora nelle mani di Satana, ma tecnicamente appartiene a Gesù. Lui ha pagato il prezzo per riscattarlo, ma non ha ancora preso possesso di ciò che ha acquistato, ma presto lo farà. Per me è interessante che è sotto il potere e il controllo di Satana da circa 6.000 anni. Se torniamo al tempo in cui Adamo ha disubbidito a Dio e ha consegnato il mondo a Satana e è stato cacciato dal giardino, questo è accaduto circa 6.000 anni fa, poco meno di 6.000 anni. E io credo che il Signore permetterà a Satana di averlo per 6.000 anni. Quando un uomo veniva venduto in schiavitù, rimaneva schiavo per 6 anni. E il nostro periodo di schiavitù al peccato è quasi terminato. Satana ha quasi esaurito il suo tempo, il suo regno. Il giorno della redenzione è alle porte. E tutta la creazione geme ed è in travaglio e aspetta la manifestazione dei figli di Dio, vale a dire la redenzione dei nostri corpi. Così ora è arrivato il tempo e Satana viene gettato nell'abusso durante i 1.000 anni in cui Gesù regnerà sulla terra con la sua Chiesa. Satana sarà legato, non sedurrà più le nazioni, ma regnerà Gesù. Il suo regno sarà sulla terra e la sua volontà sarà fatta in terra come è fatta nel cielo. Poi vidi dei troni e a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Così questi primi troni che vede sono i troni su cui siederà la Chiesa. Gesù dice alla Chiesa di Laodicea, a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. E così la promessa di sedersi sui loro troni. E a quelli che vi sedettero fu dato di giudicare. Non sapete voi, dice Paolo, che giudicherete gli angeli? E vidi le anime di coloro che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Costoro tornarono in vita e regnarono con Cristo per 1.000 anni. Quindi questi santi martiri del periodo della grande tribolazione, che hanno affrontato l'anticristo e sono stati uccisi dall'anticristo per il loro rifiuto di ricevere il marchio, anch'essi saranno tra il numero di quelli che regneranno con Cristo nel suo regno sulla terra di 1.000 anni. Ma il resto dei morti, gli ingiusti, non tornò

andato nella prigione, ha predicato a quelle anime in prigione, e quando è uscito le ha portate fuori dalla loro cattività. Colui che è salito, dice Paolo, è colui che prima è disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito ha condotto una moltitudine di prigionieri fuori dalla loro cattività, e ha aperto il carcere a coloro che erano legati, e ha liberato i prigionieri, secondo la profezia di Isaia 61. Questo è stato l'inizio della prima risurrezione. La prima risurrezione sarà completa quando l'ultima persona sarà martirizzata. Sarà martirizzata dall'Anticristo durante il tempo della grande tribolazione. Questo completerà il gruppo della prima risurrezione. Quindi, tornando al tempo di Adamo, di Abele, questi santi dell'Antico Testamento che hanno aspettato in fede la promessa di Dio, poi la Chiesa, e infine, dopo la Chiesa, i martiri del tempo della grande tribolazione. Tutti questi formano la prima risurrezione. Beato e santo è colui che apparte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la morte seconda, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Così questo regno millenario di Cristo, in cui noi regneremo con lui sulla terra per 1000 anni, appunto. Ecco, il Signore viene con le sue sante miriadi per far giudizio contro tutti. Era una delle profezie fatte da Enoch, citata nel libro di Giuda. Paolo dice: quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con lui in gloria. E così verrà con i suoi santi per stabilire il suo regno sulla terra. Questo è qualcosa di diverso dal rapimento della Chiesa. Nel rapimento egli verrà per i suoi santi. Nella seconda venuta, quando verrà in potenza e gloria, lui verrà con i suoi santi. Mi aspetto di avere una parte in entrambi. E quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, nord, est, sud e ovest, Gog e Magog. Questi nomi sono sinonimo di ribellione contro Dio. Troviamo che vengono usati questi nomi in Ezechiele per identificare nella Russia il capo della ribellione contro il popolo di Dio negli ultimi giorni. Ma questo non deve essere confuso con Ezechiele 38 e 39. Per radunarle per la guerra, il loro numero sarà come la sabbia del mare. È incredibile che dopo 1000 anni di regno da parte di Cristo sulla terra, che le persone che avranno vissuto nel regno di Cristo saranno ingannate e si rivolgeranno a Satana per cercare di distruggere nuovamente Gesù Cristo. Moltitudini di persone proveranno a fare questo, tante quanto la sabbia del mare, cioè un'innumerevole moltitudine. Voi direte: com'è possibile? Non lo so. Com'è possibile che l'uomo si ribelle oggi? Non capisco davvero come una mente razionale possa mettersi contro Dio e ribellarsi contro Dio. Non capisco come una persona possa fare questo. L'unica spiegazione è che Satana ha così accecato i loro occhi che non possono vedere la verità e sono ciechi spiritualmente. L'uomo naturale non comprende le cose dello spirito e non le può conoscere. E questa è l'unica spiegazione che posso dare. Avendo occhi per vedere non vedono. Non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere. E ci sono persone che dicono semplicemente: non voglio vederlo. Non voglio ascoltarlo. Non confondermi con i fatti. Mi sono inventato le mie belle idee. Lasciami stare. E programmano la loro mente contro tutto questo. E quale ne sia il motivo o lo scopo, non lo so. Perché solo Dio ha nel proprio cuore il tuo bene. Dio solo è interessato a quello che è bene per te. Perché dovresti combattere contro questo? Stai combattendo contro il tuo bene, il tuo benessere, il tuo destino. E perché una persona dovrebbe volere questo, non riesco a capirlo. Ma è così, e rimarrà così. Ora, queste anime che Satana sedurrà sono quelli che sono nati durante il regno millenario di Cristo. Noi saremo nei nostri corpi glorificati. Ora, quali saranno tutte le facoltà di questi corpi, non lo so. Ora siamo figli di Dio, ma non è ancora manifesto ciò che saremo. Ma sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è.
E sono certo che avremo molte interessanti e meravigliose capacità.

0: nostri corpi glorificati. Sicuramente non dovrò salire su di un 747 per fare tutto un lungo viaggio fino a Israele e impiegarci 17 ore e arrivare lì stanco e scombussolato per il fuso orario. Credo che nel mio nuovo corpo sarò in grado di arrivare lì così, zip, in un istante. Ehi, facciamo un salto a Gerusalemme e vediamo come vanno le cose laggiù. Puff, e siamo lì. Credo che ci saranno molte capacità nei nostri nuovi corpi che il Signore ha per noi. Saranno una sorta di corpi universali. Cioè potremo dire, ehi, facciamo un salto sulla Luna e vediamo che succede lassù. Saranno adatti per ogni luogo. Questo corpo è adatto solo per il pianeta Terra. È tratto dalla Terra e per la Terra. Ma avrò un nuovo corpo che è dal cielo e sarà universale. Come siamo nati ad immagine della Terra, del terrestre, così porteremo l'immagine del celeste. Così sono in un certo senso eccitato all'idea di avere un nuovo corpo. So che non avrò ginocchia scricchiolanti e denti che si sbriciolano e una vista che svanisce. Anzi, probabilmente avremo una vista di tipo telescopico e potremmo vedere attraverso i muri delle case. Credo che avremo precognizioni. Credo che sapremo in anticipo quando qualcuno progetta di fare qualcosa di sbagliato. Così zip, saremo subito lì e potremo dire no, no, no. E se continuano, allora bong, useremo la verga di ferro. Sarà qualcosa di interessante, a dir poco. Così Satana sedurrà quelli che sono nati durante il regno di 1000 anni di Cristo, che non hanno mai avuto in realtà alcuna opportunità di esprimere la loro ribellione contro Dio. Sono stati obbligati a servire Gesù Cristo. Sono stati obbligati a vivere secondo le leggi di Dio. E l'uomo rivelerà una volta e per sempre la giustizia del giudizio di Dio nel liberare il mondo e l'universo da simili ribelli. Per il fatto che dopo essere vissuti per 1000 anni in un ambiente ideale, il regno di Dio, si ribelleranno anche a questo. Ora notate come Satana sia in realtà uno strumento di Dio e sotto il controllo di Dio. Se Dio vuole può incatenarlo e lo farà. E poi lo libererà di nuovo per un breve periodo e poi lo incarcererà di nuovo per sempre. Ma lui sta semplicemente servendo allo scopo di Dio. Ma questo ci porta ad un errore che alcune persone stoltamente dichiarano, e cioè, ehi, Dio dice che siamo tutti peccatori. Quindi con il mio peccato sto solo provando che Dio dice la verità. Quindi come può Dio giudicarmi per aver peccato quando sto solo provando che lui è un Dio veritiero? Questo tipo di ragionamenti meritano di essere giudicati. Facciamo il male affinché ne venga del bene, perché dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata. Beh, usciamo e andiamocene a peccare, così Dio potrà mostrare la sua grazia. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, la Geenna, dove sono la bestia e il falso profeta. Non dove sono stati. Non dove sono stati distrutti, non dove sono stati consumati, non dove sono stati annichiliti, ma dove sono e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Aion perusi aion, dall'età all'età, è la parola in greco che sta per eternità. La Geenna è quindi il luogo del tormento e della punizione eterna? È giusto che Dio faccia questo? Ascolta. Non voglio entrare in questa questione, ma è quello che dice qui. Puoi fare quello che vuoi con questo. Puoi spiegarlo in un modo o nell'altro, ma non entrerò in questa questione. Perché più avanti, nel capitolo 22, io leggo se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. Quindi, ehi, non tocco queste cose. Fatene quello che volete, ma io preferisco accettarlo così com'è. Voi direte, beh, non lo capisco. Neanch'io lo capisco, ma lo accetto così com'è. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu più trovato posto per loro. Il giudizio del gran trono bianco di Dio, di cui avete spesso sentito. E vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ora ci sono diversi libri, e c'è il libro della vita. Si parla di questo libro della vita nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo. E il mare restituì i morti che erano in esso. Ora, chi sono i morti che si trovano nel mare? Non lo so. Forse il mare nasconde una civiltà precedente che si è anch'essa ribellata contro Dio. Ci sono indicazioni che Genesi 1 non sia la creazione originale, se non il verso 1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Bara, creare dal nulla, portare qualcosa all'esistenza. E la terra era in forma e vuota. Dio non crea cose senza forma e vuote, come regola generale. Per ciascuno dei giorni della creazione Dio vide ciò che aveva creato e disse che era buono. Ci viene detto in Isaia 48 che Dio non ha creato la terra spoglia e desolata, l'ha creata per essere abitata. Lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. La parola si muoveva in ebraico e rimuginare nell'ira. Sembra che forse ci sia stata un'altra civiltà che è esistita sul pianeta Terra prima dell'uomo nella forma attuale, che è stata distrutta nell'ira di Dio, ricoperta d'acqua. La terra allora è stata ricoperta di acqua, la grande glaciazione, e questa civiltà è stata sepolta. La morte e l'Hades, o inferno, restituirono i morti che erano in loro. Può darsi che ci sia qualcosa di vero circa la leggenda del continente perduto di Atlantide e tutto il resto. Chi lo sa? Io non lo so, ma qui è interessante. Non può significare semplicemente quelli che sono morti nel mare o quelli le cui ceneri sono state disperse nel mare, perché non importa dove il tuo corpo è stato sepolto quando sei morto. Se sei un ingiusto, la tua anima si trova nell'Hades, nell'inferno. Quindi l'Hades restituirà i suoi morti che sono separati da quelli nel mare. Il mare restituisce i morti che sono in esso. La morte e l'Hades o inferno restituirono i morti che erano in loro. Quindi l'inferno non è eterno, non è luogo della punizione eterna. Avrà fine quando restituirà i suoi abitanti, in modo che compaiano davanti al giudizio del gran trono bianco di Dio. Poi quando sarà pronunciata la sentenza su di essi, a quel punto saranno gettati nella Geenna, che è la morte seconda, e questa sarà permanente. Così il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Gli uomini saranno giudicati in base alle loro opere, le loro opere malvagie. Un giorno disse a Gesù: cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E lui: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che lui ha mandato. Gli uomini che non faranno l'opera di Dio saranno giudicati secondo le loro opere.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Carissimi amici, benvenuti a questa nuova trasmissione dedicata allo studio della parola di Dio. Lo studio odierno lo cominceremo leggendo alcuni versetti dal libro dell'Esodo, esattamente dal capitolo 19, leggo dal versetto 13 al versetto 16. Dio disse a Mosè: nessuna mano tocchi quel tale, cioè di quella persona che sarà salito sul monte senza autorizzazione da Dio, ma sia lapidato o trafitto con freccia, animale o uomo che sia, non sia lasciato vivere. Quando il corno suonerà distesa, allora salgano pure sul monte. E Mosè scese dal monte verso il popolo, santificò il popolo e quelli si lavarono le vesti. Ed egli disse al popolo: siate pronti fra 3 giorni, non vi accostate a donna. Il terzo giorno, come fu mattina, cominciarono dei tuoni, dei lampi. Apparve una folta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. E tutto il popolo che era nel campo tremò. Questa, amici miei, non è una buffonata, una carnevalata, ma è la solenne promulgazione della legge di Dio. Fu un'esperienza terrificante e il popolo tremava perché aveva paura. E Mosè fece uscire il popolo dal campo per portarlo incontro a Dio e si fermarono ai piedi del monte. Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco e il fumo ne saliva come il fumo di una fornace e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. L'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè salì. E l'Eterno disse a Mosè: scendi, avverti solennemente il popolo affinché non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non ne abbiano quindi a morire molti. Tutto questo l'ho letto in Esodo capitolo 19, versetto 17 a 21.

Alcuni israeliti pensavano di vedere qualcosa di spettacolare, ma non videro niente. Udivano soltanto una voce. Ed è ancora vero oggi come allora ciò che afferma l'apostolo Giovanni nel primo capitolo del suo Vangelo. Nessuno, diceva l'apostolo, ha mai veduto il Dio. L'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Dio quindi continuò a dare istruzioni al popolo per mezzo di Mosè. Anche i sacerdoti che si appressavano all'Eterno si santifichino affinché l'Eterno non si avventi contro di loro. Sto leggendo di nuovo nel libro dell'Esodo. Mosè disse all'Eterno: il popolo non può salire sul monte Sinai, perché tu ce lo hai vietato, dicendo: poni dei limiti intorno al monte e santificalo. Ma l'Eterno gli disse: va, scendi a basso, poi salirai tu ed Aaronne con te, ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno, affinché non si avventi contro di loro. Mosè discese verso il popolo e glielo disse. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 22 a 25. La promessa da parte degli israeliti di osservare la legge fu un errore che non avrebbero mai commesso se avessero conosciuto meglio se stessi, rendendosi conto della propria debolezza. Vi è quindi una netta opposizione tra la dispensazione della legge e la dispensazione della grazia, in cui oggi noi viviamo. Ed eccoci giunti, amici, al capitolo 20 dell'Esodo. In questo capitolo abbiamo la promulgazione vera e propria della legge. Vengono promulgati da prima i 10 comandamenti, che sono però solo una parte della legge. Vengono poi date varie istruzioni concernenti l'altare, dal momento che legge ed altare sono strettamente collegati. La legge, infatti, mette in luce che l'uomo è peccatore e ha bisogno di un salvatore, e quindi vi deve essere un altare su cui venga offerto il sacrificio. Vi deve cioè essere spargimento di sangue per cancellare il peccato. Ma ecco un esempio che penso spieghi bene questo concetto. Nella vostra camera da bagno avete senz'altro uno specchio, e sotto lo specchio c'è il lavandino. Lo specchio può essere simbolo della legge e il lavabo può essere simbolo della purificazione dal peccato mediante il sacrificio. Lo specchio infatti mostra lo sporco, una faccia sporca, come la legge è lo specchio che rivela i vostri peccati. Sotto lo specchio c'è il lavabo, simbolo di purificazione mediante il sangue versato. E questo mi fa venire in mente la strofa di un inno cristiano che dice queste parole: o agnello svenato, virtù sempre abbonda nel sangue versato, che asterge e ci inonda. Quel sangue è mia gloria, quel sangue è mio vanto, quel sangue soltanto dà pace al mio cuore. La prima parte della legge data ad Israele è costituita dai 10 comandamenti, ma leggiamo i primi 2 versetti di questo capitolo 20. Allora Iddio pronunziò tutte queste parole dicendo: io sono l'Eterno, l'Iddio tuo, che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di servitù. Dio dice in pratica: io vi ho condotto fuori dall'Egitto, vi ho liberati dalla schiavitù e in base a questo voglio darvi la mia legge. Israele aveva chiesto la legge e Dio gliela dà, obbligandolo ad osservare prima di tutto i 10 comandamenti. Dobbiamo dire subito che qui ci troviamo di fronte alla cosiddetta nuova moralità. Questa tuttavia risale a un tempo anteriore alla promulgazione della legge. Sostanzialmente essa già vigeva nel giardino dell'Eden quando l'uomo disobbedì a Dio per la prima volta. Quella che a volte è definita appunto nuova moralità esisteva già prima del diluvio e anche dopo il diluvio, ma oggi non è più nuova. Noi difatti pensiamo di essere dei peccatori sofisticati, raffinati. Non è vero. Siamo dei peccatori puri e semplici, peccatori per natura. E i 10 comandamenti ci presentano ciò che Dio esige da ciascuno di noi. Nessuno può scherzare con questi comandamenti, amici miei, e farla franca.

questo proposito, ecco un interessante aneddoto. Nell'isola di Blackwell c'era un cimitero riservato ai criminali. Su di una tomba c'era questa scritta: qui giacciono i resti di John Smith, che si oppose al suo creatore, scherzò con i 10 comandamenti e morì all'età di 35 anni. Sua madre e sua moglie lo piangono e nessun altro. Riposi in pace. Questa scritta indicava un uomo che aveva cercato di sfidare la legge di Dio, ma nessuno può scherzare con i 10 comandamenti e poi sfuggire alla punizione divina. Spesso i predicatori evangelici vengono accusati di mettere l'accento sulla grazia di Dio e di non tenere la legge nel debito conto. Sono accusati addirittura di disprezzare la legge, di rifiutarla, insegnando che, siccome non siamo salvati per mezzo della legge, possiamo tranquillamente violarla. Ma questo non è per niente vero. Anzi, il predicatore dell'Evangelo che parla della grazia di Dio e sa bene che cosa sia la salvezza per fede, si rende conto dell'alto valore della legge di Dio in quanto tale. L'apostolo Paolo affronta questo problema nella lettera ai Romani, al capitolo 6, versetto 1 e 2, dove scrive: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato affinché la grazia di Dio abbondi? Non sia così. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora nel peccato? Se pensate di poter vivere nel peccato e violare tranquillamente i 10 comandamenti, allora, amici miei, non siete per niente stati salvati dalla grazia di Dio. Infatti, quando si è salvati, si vuole piacere a Dio e fare la sua volontà, espressa soprattutto dai 10 comandamenti. Ne segue che chiunque parla della grazia di Dio deve mostrare il massimo rispetto per la legge di Dio. Come dice il Salmo 119, versetto 97, «Oh, quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno». Che cosa è dunque la legge? Possiamo dire che la legge è l'espressione delle intenzioni di Dio riguardanti ciò che l'uomo dovrebbe essere. La legge in se stessa non ha nulla a che fare con la grazia o con la misericordia divina. La legge rappresenta infatti la santa volontà di Dio, tanto che nel Salmo 19, versetto 7, è scritto: «La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace, rende saggio il semplice». La legge quindi esige da parte nostra la perfezione. Ma io non ho mai incontrato qualcuno che sia stato perfettamente obbediente a Dio. La legge infatti non è un concetto vago, generico, che non ha nulla a che fare con le buone intenzioni. Al contrario, la legge di Dio esige una perfetta obbedienza, perché la legge dell'Eterno è Dio è perfetta. La legge del Signore è giusta. E qui dobbiamo ammettere che le concezioni umane del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male, sono influenzate dall'ambiente in cui si vive e dalla nostra natura corrotta. La legge divina, però, è la rivelazione di Dio, ed di Dio è attracciata una chiara linea di demarcazione tra il bene e il male. E ognuno di noi farà bene a tener conto di questo fatto. E ricordiamoci anche che Dio è santo e non sorvolerà sul nostro peccato. Perciò rivolgiamoci a Dio con fede, implorando la sua grazia e la salvezza che Lui ci offre mediante il Signore Gesù Cristo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore.
1: Informato della sollevazione popolare, Paolo voleva presentarsi spontaneamente alla folla che gremiva il teatro, ma i discepoli lo dissuasero, assecondati in questo da alcuni amici dell'apostolo che rivestivano importanti cariche pubbliche. Perché mettere inutilmente a repentaglio la vita? Intanto nel teatro regnava la più grande confusione. Come spesso succede in tumulti del genere, urlavano tutti, ma quasi nessuno sapeva perché. A un certo punto i giudei spinsero avanti un certo Alessandro perché parlasse in loro difesa. Ma quando si accorse che era giudeo, la folla prese a gridare a gran voce: «Grande è la Diana degli Efesini!» E la marea urlante continuò con il suo ritornello per circa 2 ore. Finalmente un alto funzionario cittadino riuscì per un momento a tacitare la folla. «Uomini di Efeso!» disse. «Chi è che non sappia che la città di Efeso è la custode del tempio della grande Diana e della sua immagine caduta dal cielo? Dal momento che ciò è al di fuori di ogni contestazione, voi dovete calmarvi e astenervi dall'agire con precipitazione». Aggiunse che, in fondo, Gaio e Aristarco non avevano commesso nulla di male e che se Demetrio e gli altri artigiani avevano delle ragioni da far valere, dovevano rivolgersi al tribunale o ai proconsoli, costituiti appunto per amministrare la giustizia. Infine, per quietare definitivamente gli animi, li avvertì che potevano essere accusati di sedizione perché la sommossa aveva avuto origine senza nessuna valida ragione. Detto ciò, sciolse l'assembramento. Il Signore aveva così protetto una volta di più i suoi servitori.

Dopo la sommossa di Efeso, Paolo decise di anticipare la sua partenza dalla città senza aspettare il ritorno di Tito, un suo collaboratore che aveva mandato a Corinto. Si congedò perciò dai fratelli e se ne andò in Macedonia. Il libro degli Atti degli Apostoli non ci parla di questa parte della vita di Paolo, ma le lettere che scrisse ci aiutano a ricostruirla. Paolo andò fino a Troas e lì si dispose ad aspettare Tito. L'aveva mandato a Corinto per conoscere quali reazioni avesse suscitato la lettera che aveva inviato a quella chiesa, ed era ansioso di sapere se fosse servita a distoglierli dal sistema di vita pagano in cui erano caduti. Oltre a ciò, Paolo si era assunto il compito di raccogliere delle offerte presso le chiese gentili in favore dei credenti poveri della Giudea. Alcuni anni prima, subito dopo il concilio di Gerusalemme, gli era stato raccomandato di ricordarsi dei fratelli poveri di quella città durante i suoi viaggi, e Paolo l'aveva sempre fatto con zelo. Quando aveva mandato Tito a Corinto, l'aveva incaricato, fra l'altro, di invitare quella chiesa a mostrarsi generosa verso i fratelli indigenti della Giudea. Paolo era stato spinto a questa ricerca di fondi presso le varie chiese da due ragioni. Certamente aveva a cuore di soccorrere i poveri di Gerusalemme, ma dietro a questo c'era un movente forse ancora più alto. Fra cristiani gentili e cristiani giudei permaneva una grave divisione. Talvolta la tensione sembrava diminuire, ma il pericolo di una rottura continuava a minacciare la chiesa primitiva. Uno degli impegni a cui Paolo si dedicò con tutte le sue forze in questo periodo fu proprio quello di fare il possibile per integrare questi due gruppi di cristiani. Egli pensava che se i credenti gentili si fossero mostrati sensibili verso i bisogni dei loro fratelli giudei, tramite i quali avevano ricevuto l'Evangelo della salvezza, ne sarebbe scaturito un legame più intimo che avrebbe contribuito a fare della Chiesa un insieme più armonico. L'entità delle libere offerte sarebbe stata, in un certo senso, il termometro dell'amore cristiano che doveva unire i credenti, indipendentemente dalla stirpe, dalla cultura o dalla posizione sociale. Paolo, che non era di costituzione robusta, stava portando un fardello molto pesante. La cura delle chiese gli assorbiva ogni energia e il suo cuore era spesso in apprensione per le varie comunità che vedeva minacciate dall'influenza negativa del mondo esterno. Come se non bastasse, la Chiesa stava attraversando un periodo critico anche dall'interno. I giudaizzanti erano ancora molto attivi e se il loro atteggiamento intransigente fosse riuscito a prevalere, la Chiesa di Cristo sarebbe stata praticamente ridotta a una setta giudaica, anziché mantenersi una Chiesa aperta a tutti, testimonianza di spirito e verità per le età future. Paolo presagiva questo pericolo e sapeva che se non si fosse riusciti a scongiurarlo, avrebbe portato a conseguenze ben più gravi di quelle provocate dalle eresie e dalle difficoltà di vario genere che sorgevano qua e là nelle chiese. Perciò si adoperava energicamente contro questa tendenza, contraddicendo e smentendo quanti andavano proclamando che i gentili dovevano sottoporsi alla legge di Mosè.

Paolo lasciò Troas senza aver visto Tito e andò a Filippi, dove finalmente fu raggiunto dal suo collaboratore. Le notizie da Corinto erano più confortanti di quanto l'apostolo avesse osato sperare. I membri della chiesa si erano quasi tutti ravveduti dalla loro condotta di compromesso col paganesimo, tranne una minoranza di ribelli che si era rifiutata di umiliarsi e di accettare le amorevoli riprensioni dell'apostolo. Costoro, anzi, provavano una vera e propria avversione per lui, dicevano che era un ambizioso, che lavorava per il proprio tornaconto e lo tacciavano di incostanza e incoerenza. Paolo scrisse subito un'altra lettera alla chiesa di Corinto, nella quale dimostrò in primo luogo che le accuse che gli erano rivolte erano prive di fondamento, e lo fece esponendo in modo inequivocabile la dirittura del suo ministero, la fedeltà ai comandamenti del Signore. Quindi li incoraggiò a continuare la colletta in favore dei poveri di Gerusalemme e promise di nuovo che quanto prima sarebbe andato a Corinto a visitarli. Con questa lettera Paolo volle ristabilire in pieno la propria autorità di apostolo, non tanto per difendere la sua persona, quanto per salvaguardare l'Evangelo di Cristo. In effetti, nelle calunnie che colpivano lui, era direttamente attaccato l'Evangelo che egli predicava. Quando ebbe finito di scrivere la lettera, rispedì immediatamente Tito a Corinto con l'incarico di consegnarla alla Chiesa. In seguito Paolo si recò personalmente a Corinto. Nella sua ultima lettera aveva avvertito quella Chiesa che non si sarebbe astenuto dal fare delle severe riprensioni ove ne avesse rilevata la necessità. Ma laggiù lo attendeva una sorpresa. Recenti notizie dalle Chiese della Galazia lo informavano che i convertiti di quella regione, quelli che forse aveva amato di più, gli stessi che l'avevano accolto con tanto entusiasmo e amore, si stavano rapidamente allontanando da ciò che egli aveva loro insegnato ed erano diventati preda di alcuni giudaizzanti venuti dalla Palestina. Sembrava quasi che questi nemici di Paolo, tenaci oppositori della dottrina della salvezza per la sola fede in Cristo, lo seguissero nei suoi viaggi, visitando le chiese che egli aveva fondato e predicandovi una dottrina diversa da quella che lui aveva insegnato. Benché le chiese della Galazia fossero per lo più formate da credenti gentili, i giudaizzanti vi avevano ugualmente trovato terreno fertile. Questi individui si comportavano in modo assolutamente privo di scrupoli. Non esitavano neppure a ricorrere alle menzogne, pur di diminuire l'autorità di Paolo, e si adoperavano con ogni mezzo per convincere i nuovi credenti che l'osservanza della legge era di primaria importanza e che la dottrina di Paolo li lasciava mancanti di qualcosa che avrebbero potuto godere soltanto se fossero stati circoncisi. Preoccupato della pericolosa piega delle cose, Paolo scrisse immediatamente alle chiese della Galazia, riaffermando l'autenticità e l'origine divina del suo Evangelo. Difese inoltre il suo ministero d'apostolo e la dottrina della salvezza per sola fede nell'opera di Cristo. E parlò della libertà, della vittoria, della crescita spirituale di cui può godere ogni fedele seguace di Gesù.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: d'avoir l'occasion de passer cette soirée avec vous.
1: Sono lieto di avere l'occasione di passare questa serata con voi.
0: Même si nous ne nous connaissons pas tous, nous sommes des frères bien-aimés.
1: Anche se non ci conosciamo tutti uno per uno, siamo fratelli diletti.
0: Parce que nous connaissons le même Seigneur.
1: Perché conosciamo il medesimo Signore.
0: Et par lui nous avons le même Père.
1: E per lui, per mezzo suo, abbiamo un medesimo Padre.
0: Et je me réjouis toujours quand Dieu nous donne une occasion d'être ensemble.
1: Ed io mi rallegro ogni volta che ho l'occasione di trovarmi insieme ai fratelli.
0: Il y a tellement de choses qui nous unissent.
1: Ci sono tante cose che ci uniscono.
0: Et plus que des choses, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus.
1: E più che delle cose, è qualcuno che ci unisce, cioè il Signore Gesù.
0: Et celui que nous désirons glorifier dans nos vies.
1: Ed è lui che desideriamo glorificare nella nostra vita.
0: Si j'ai bien compris le désir des frères qui m'ont demandé, c'est qu'on attend de moi que je fasse un exposé des vérités concernant la vie intérieure de l'Église.
1: Se ho ben compreso l'argomento che mi è stato suggerito dai fratelli, credo che io debba esporre quelli che sono gli argomenti relativi alla vita interna della Chiesa.
0: E più particolarmente il ruolo, la place, il carattere e la nominazione di ceux che l'Écriture appelle les anciens.
1: E più precisamente precisare il ruolo, le funzioni e diciamo l'attività di coloro che la Scrittura chiama anziani.
0: Ceux qui sont appelés aussi les surveillants.
1: E che sono anche chiamati i sorveglianti.
0: Et nous savons que ancien ou surveillant viennent de ces deux mots grecs, episkopos et presbyteros.
1: E sappiamo che questi due termini, anziano e sorvegliante, derivano da due termini greci, episkopos et presbyteros.
0: Dans le Nouveau Testament, nous croyons que ces deux mots semblent comprendre les mêmes fonctions.
1: Dall'insegnamento del Nuovo Testamento pare che questi due termini vogliano dire indicare la medesima funzione.
0: Et je suis convaincu que vous n'attendez pas de moi que je vous expose des vérités nouvelles ou le fruit de mes pensées personnelles.
1: E sono certo che voi non vi attendete da me verità nuove o il frutto di mie idee personali.
0: Ma seule ambition après 50 ans de vocation est de vous rappeler en toute humilité ce que la parole de Dieu dit à ce sujet.
1: Ma dopo 50 anni di servizio il mio desiderio è unicamente di dirvi quello che la parola dice a questo proposito.
0: Autant l'apôtre Jean écrivait sa première lettre, il existait des courants religieux très différents vers la fin du premier siècle.
1: E al tempo in cui l'apostolo Giovanni scriveva la sua prima lettera vi erano delle correnti particolari nel primo secolo a questo riguardo.
0: Je pense qu'il n'est donc pas sans profit pour nous de voir comment l'apôtre Jean écrivait alors aux croyants.
1: Allora ritengo che sia utile che noi esaminiamo quello che l'apostolo Giovanni scrive a questo riguardo.
0: Parce que lui a plusieurs reprises s'est appelé l'ancien.
1: Perché più volte lui definisce se stesso come l'anziano.
0: Dans ses deux dernières épîtres, il s'appelle l'ancien.
1: Nella seconda e nella terza lettera lui si definisce anziano.
0: Et que faisait-il?
1: E cosa vuol dire questo?
0: Il ramenait ses lecteurs à ce qui était dès le commencement.
1: E egli vuole ricordare ai lettori quello che era dal principio.
0: A Cristo lui-même.
1: et à Christ stesso,
0: à cette parole qui est devenue chair et qui a manifesté sa gloire au milieu des hommes.
1: Vuole indirizzare a Cristo stesso e a questa parola che è divenuta cara ai credenti del primo secolo.
0: Je sais que vous savez tous que la parole nous parle de trois commencements.
1: Voi sapete che la scrittura ci parla di tre principi.
0: Le premier qui est celui du prologue de Saint Jean.
1: E il primo è quello del prologo di Giovanni, dell'Evangelo di Giovanni.
0: Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu.
1: Al principio era la parola era e la parola era con Dio e la parola era Dio.
0: C'est le premier commencement.
1: È il primo principio, inizio.
0: Et le deuxième c'est celui de la Genèse.
1: E il secondo è quello della Genesi.
0: Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
1: All'inizio, nel principio, Dio creò il cielo e la terra.
0: Mais le commencement dont parle l'évangile de Jean vient avant celui de la Genèse.
1: Ma l'inizio di cui parla l'apostolo Giovanni si colloca prima dell'inizio della Genesi.
0: Et puis il y a un troisième commencement.
1: E poi c'è un terzo inizio.
0: C'est celui du début de la première épître de Jean.
1: Ed è quello della prima lettera di Giovanni.
0: Qui est le début du ministère de Jésus, de ses paroles et de son œuvre.
1: Che parla dell'inizio del ministero, del servizio del Signore Gesù e delle sue parole e dei suoi atti.
0: Ce commencement que nous retrouvons aussi dans l'évangile de Marc.
1: Ed è questo inizio che noi ritroviamo anche nell'Evangelo di Marco.
0: Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ.
1: È inizio, principio dell'Evangelo di Gesù Cristo.
0: Et c'est à ce commencement-là que l'apôtre Jean nous ramène dans son épître.
1: Ed è a questo inizio che l'apostolo Giovanni ci rinvia nella sua prima lettera.
0: Et je me permettrai de lire ces premiers versets.
1: Ed io mi permetterò di leggere questi primi versetti.
0: Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, et nous avons vu, et nous déclarons, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite.
1: Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata, quello, dico, che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta.
0: Je pense qu'il est bon de commencer notre étude en plaçant devant nos yeux la personne de celui dont l'apôtre parle d'une manière si merveilleuse.
1: Ritengo che sia buono per noi anzitutto di fissare il nostro sguardo sopra colui che qui è indicato, cioè la persona del Signore Gesù Cristo.
0: Je voudrais que vous puissiez m'oublier.
1: Io ritengo che voi possiate dimenticarmi.
0: Et qu'ensemble maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, nous n'ayons plus devant les yeux que celui dont nous parle Jean.
1: E fissare il nostro sguardo e avere davanti a noi solo colui di cui parla l'apostolo Giovanni.
0: Celui dont il nous dit qu'il était la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui a été vue.
1: e colui di cui è detto che era la vita eterna che era presso il Padre e che è stata manifestata.
0: E non montre che la vita eterna non è qualcosa.
1: E questo ci dice che la vita eterna non è un qualche cosa.
0: La vita eterna è qualcosa.
1: La vita eterna è qualcuno.
0: E c'è lui che nous met en relation avec le Père.
1: Ed è lui che ci mette in relazione con il Padre.
0: Et si à la fin de cette heure nous sommes vraiment en relation avec le Père et avec le Fils.
1: E se al termine di quest'ora noi saremo veramente in comunione con il Padre e con il Figliuolo,
0: le Seigneur nous donnera une même pensée.
1: Il Signore farà in modo che noi abbiamo un medesimo pensiero.
0: Nous aurons communion avec la vie même du Père.
1: Noi avremo comunione con la vita stessa del Padre.
0: Avec la vie du Fils.
1: E con la vita del Figliuolo.
0: Et cette vie ne peut être que la vie du Saint-Esprit.
1: E questa vita non può essere altro che quella dello Spirito Santo.
0: Et le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour nous diviser.
1: E lo Spirito Santo non ci è stato dato per dividerci.
0: Et il nous a été donné pour nous séparer du mal et du monde.
1: Ci è stato dato perché noi ci separiamo dal male e dal mondo.
0: Mais pour unir nos cœurs en un Dieu unique.
1: Ma per unire i nostri cuori in un Dio unico.
0: Et je dirais maintenant que c'est la personne du Seigneur qui a employé pour la première fois le mot Église dans le Nouveau Testament.
1: Dirò che è la persona del Signore che ha pronunciato per primo la parola Chiesa.
0: De ce mot grec que vous connaissez tous, Ecclesia.
1: Dal termine greco che conoscete tutti, ecclesia.
0: Ceux qui ont été appelés hors de.
1: E coloro che sono stati chiamati fuori da qualche cosa.
0: Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde.
1: Sono nel mondo, ma non sono del mondo.
0: Et c'est après la confession de l'apôtre Pierre qui répond à la question du Seigneur, qui disent les hommes que je suis moi le Fils de l'homme, que Jésus répond.
1: Ed è dopo la domanda di Pietro alla domanda di Gesù che dice chi dicono gli uomini che io sono.
0: Nous avons de Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
1: Noi sappiamo che Pietro rispose tu sei il Cristo, il Figliuolo del Dio vivente.
0: Et Jésus annonce que c'est sur cette confession qu'il bâtirait son Église.
1: E Gesù allora risponde che è sulla base di questa confessione che egli edificherà la sua Chiesa.
0: Sur la confession de Pierre.
1: Sulla confessione di Pietro.
0: Et entre parenthèses, moi qui viens du Canada, je vous dirai quelque chose qui m'a beaucoup surpris.
1: E io che vengo dal Canada vi dirò una cosa che mi ha sorpreso assai.
0: Et quand le pape est venu au Canada,
1: quando il papa è venuto in Canada,
0: la première chose qu'il a dit en arrivant au Québec,
1: la prima cosa che ha detto quando è arrivato nel Québec,
0: je suis venu pour faire la même confession que l'apôtre Pierre.
1: Io sono venuto a fare la stessa confessione dell'apostolo Pietro.
0: Le Christ est le Fils du Dieu vivant.
1: Il Cristo è il Figlio del Dio vivente.
0: Et c'est sur cette confession qu'est bâti l'Église.
1: Ed è sulla base di questa confessione che egli che la Chiesa è edificata.
0: Mon cœur était réjoui.
1: Il mio cuore si era allegrato.
0: Il n'a pas dit c'est sur Pierre que l'Église est bâtie.
1: Non ha detto è su Pietro che la Chiesa è edificata.
0: C'est sur la confession de Pierre.
1: Ha detto è sulla confessione di Pietro.
0: Que le Christ est le Fils du Dieu vivant.
1: E cioè che il Cristo è il Figlio del Dio vivente.
0: Alors j'ai prié pour que Dieu mette encore dans sa bouche d'autres paroles.
1: E allora io ho pregato perché il Signore mettesse nella sua bocca ancora delle altre parole.
0: Dieu peut employer qui il veut pour parler.
1: Dio può impiegare chiunque per parlare.
0: E c'est dans cet esprit-là que j'ai suivi ce voyage.
1: E in questo spirito che io ho visto questo viaggio.
0: E il a bien souligné que Pierre avait bien compris. Il a souligné que Pierre avait bien compris le sens.
1: E ha sottolineato che Pietro aveva capito bene l'insegnamento del Signore.
0: Il a dit que Pierre, devant le Sanhédrin, avait dit: c'est lui qui est la pierre.
1: E lui ha detto nella sua lettera, Pietro, è lui, cioè Gesù, la pietra.
0: Et il n'y a de salut en aucun

0: Saint-Pierre, c'est le Christ.
1: E questa pietra è Cristo.
0: Je dois être honnête et dire que c'était très clair.
1: E onestamente devo dire che il Papa è stato molto chiaro.
0: C'était la première fois que j'entendais une chose comme ça.
1: Ed è la prima, è stata la prima volta che ho udito una cosa simile.
0: Alors, c'est de l'organisation interne de cette église que nous devons nous occuper aujourd'hui.
1: E noi dobbiamo quindi occuparci dell'organizzazione interna di questa chiesa.
0: Et c'est pourquoi j'ai donné comme titre théocratie ou démocratie.
1: Ed è per questo motivo che io ho indicato il titolo teocrazia e democrazia o democrazia.
0: Est-ce que dans l'église c'est Dieu qui gouverne ou bien est-ce le peuple des fidèles qui gouverne?
1: Nella chiesa chi è che governa? È Dio oppure è il popolo che governa?
0: Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que nous soyons imprégnés de la parole de Dieu.
1: Ma prima di proseguire desidererei che fossimo ben ripieni della parola di Dio.
0: Parce qu'il ne faut pas que vous puissiez partir en disant ce frère pense ceci.
1: E perché io non voglio che voi andiate via dicendo questo fratello pensa questo.
0: Ce que je pense n'a pas de valeur.
1: Ciò che io penso non ha alcun valore.
0: Mais que dit la parole?
1: Ma ciò che ha valore è ciò che dice la parola.
0: Et quand nous lisons l'écriture, nous voyons que cette église dont a parlé Jésus ne doit pas être confondue avec l'assemblée du désert de l'Ancien Testament.
1: Ciò che riscontriamo, vediamo nella parola di Dio, è che questa chiesa non deve essere confusa con l'assemblea che vagava nel deserto anticamente.
0: On ne doit pas confondre l'Église avec Israël de l'Ancien Testament.
1: Non dobbiamo confondere la Chiesa con l'Israele dell'Antico Testamento.
0: Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Assemblée du désert, il y avait aussi des anciens.
1: Perché nella Chiesa dell'Antico Testamento, cioè nella Chiesa del deserto, vi erano degli anziani.
0: Mais il est quand même intéressant de savoir ce qu'étaient les anciens dans l'Assemblée d'Israël.
1: Ed è anche interessante vedere chi erano questi anziani dell'antico Israele.
0: Parce que nous sommes convaincus que les apôtres se sont inspirés de ce qui existait en leur temps dans la synagogue.
1: Perché noi siamo convinti che gli apostoli abbiano preso ispirazione da quello che avevano visto nell'antico Israele.
0: Et c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse un bref survol de l'Ancien Testament.
1: Ed è per questo motivo che vorrei fare un rapido giro d'azione sull'antico Israele.
0: Les anciens en Israël étaient les pères de famille.
1: Dunque gli anziani in Israele erano dei padri di famiglia.
0: Les chefs de clan, de tribu.
1: E capi clan o tribù.
0: Et on voit qu'ils existaient avant Moïse.
1: E noi vediamo che esistevano già prima di Mosè.
0: Vous pouvez lire Exode chapitre 3 verset 11 verset 16.
1: Voi potete leggere Esodo 3 versetto 16.
0: Dieu dit à Moïse va et rassemble les anciens d'Israël.
1: Dio dice a Mosè vai e raduna gli anziani di Israele.
0: Il y avait donc des anciens en Israël.
1: Quindi vi erano degli anziani in Israele.
0: Et nous voyons que les anciens existaient aussi dans d'autres nations.
1: E noi vediamo che gli anziani vi erano altresì in altre nazioni.
0: Par exemple en Égypte.
1: Per esempio in Egitto.
0: À la mort de Jacob, les anciens de l'Égypte sont montés avec Joseph.
1: E alla morte di Giacobbe gli anziani di Egitto sono saliti con Giuseppe.
0: Pour enterrer Giacobbe.
1: Per sotterrare Giacobbe.
0: E nous voyons dans l'histoire de Balaam et de Balak qu'il y avait des anciens à Moab et chez les Madianites.
1: E noi vediamo nella storia di Balaam e Balak che vi erano degli anziani presso i Madianiti.
0: Et quand on revient à l'histoire d'Israël.
1: E tornando alla storia di Israele.
0: Nous apprenons qu'au temps de Moïse, 70 anciens ont été choisis pour accomplir une tâche spécifique.
1: E vediamo che al tempo di Mosè 70 anziani furono radunati per degli incarichi speciali.
0: On pourrait étudier deux passages à ce sujet.
1: A questo riguardo possiamo indicare due passaggi.
0: Dans le livre de l'Exode, au chapitre 18.
1: In Esodo capitolo 18.
0: Et il semble que c'est Jéthro, le beau-père de Moïse, qui a suggéré

0: suggerì a Moïse di nommer des anciens.
1: E pare che sia stato Ietro, il suocero di Mosè, a suggerire a Mosè di nominare degli anziani.
0: Il le voyait trop occupé, trop chargé, e il lui a donné un conseil de nommer des anciens pour l'aider.
1: Ha visto che Mosè era troppo carico di impegni e allora gli ha suggerito di nominare degli anziani per delegare degli incarichi.
0: Ces anciens devaient aider Moïse dans les affaires du peuple.
1: Questi anziani dovevano aiutare, affiancare Mosè negli affari del popolo.
0: Mais il y a un autre passage que nous pouvons lire aussi dans le livre des Nombres.
1: Ma vi è un altro passaggio, per esempio, che possiamo leggere nel libro dei Numeri.
0: Au chapitre 11, au verset 10.
1: Al capitolo 11, versetto 10.
0: Là, il semble que c'est Moïse qui s'est plaint à Dieu que sa charge était trop lourde.
1: E lì pare che sia Mosè a lamentarsi presso Dio che i suoi incarichi fossero troppo pesanti.
0: E qu'il ne pouvait plus porter le fardeau du peuple.
1: E che non fosse più in grado di sostenere gli incarichi che gli affidava il popolo.
0: Et là, dans le passage des Nombres, il est dit que c'est Dieu qui lui dit de choisir parmi les anciens 70 hommes qui l'aideraient.
1: Ed è in quel luogo che Dio suggerisce a Mosè di scegliere 70 uomini anziani per delegare degli incarichi.
0: Mais ce que je voudrais souligner, c'est ceci. Est-ce que Moïse a vraiment été déchargé par les 70 anciens?
1: E qui vorrei porre un interrogativo. Mosè fu veramente scaricato di impegni da questi 70 uomini?
0: Qu'est-ce qui est arrivé?
1: Cos'è successo?
0: Dieu a pris de l'esprit qui était sur Moïse e l'ha mis sur les 70 anciens.
1: Dio ha prelevato dello spirito che era su Mosè e lo ha sparso sopra questi uomini.
0: Moïse n'a pas eu plus de force avec les 70 anciens.
1: Mosè non ha avuto più forza sopra questi 70 uomini.
0: C'était la même force.
1: Era la stessa forza.
0: Mais elle était répartie avec d'autres.
1: Ma era la stessa forza che era stata distribuita fra questi 70 uomini.
0: Mais c'était toujours la force de Dieu.
1: Ma era sempre la forza di Dio.
0: Et je crois que quand nous avons reçu une tâche, nous pouvons compter que Dieu donnera la force qu'il nous faut pour accomplir la tâche.
1: E io ritengo che quando Dio ci affida un incarico, ci dia anche la forza per adempiere questo compito.
0: Alors, si vous continuez cette étude,
1: allora se voi proseguite in questo studio,
0: vous trouverez les anciens dans le ministère de Josué.
1: Voi troverete gli anziani nel servizio di Giosuè.
0: Au temps des juges.
1: Al tempo dei giudici.
0: Quand dans l'histoire de Ruth, Boaz veut racheter les biens d'Elimelech, il fait venir 10 anciens comme témoins.
1: Al tempo di Ruth, Elimelech fa venire 10 anziani per testimoniare.
0: On voit aussi les anciens au temps des rois.
1: E si vedono poi gli anziani al tempo dei re.
0: Et en particulier parmi les prophètes.
1: E poi anche e in particolare fra i profeti.
0: Il y a des anciens qui viennent consulter les prophètes pour le peuple.
1: Ci sono degli anziani che vanno a consultare i profeti per conto del popolo.
0: Et après la captivité de Babylone, il y a aussi les anciens.
1: E poi dopo la cattività, la deportazione in Babilonia, noi troviamo ancora degli anziani.
0: Et nous pouvons lire le livre d'Esdras et de Néhémie et nous trouvons les anciens.
1: E noi potremmo leggere nel libro di Esdra e di Neemia l'attività di questi anziani.
0: Et alors on arrive au temps de Jésus.
1: E poi si perviene al tempo di Gesù.
0: Et avec les scribes, les pharisiens, il y avait les anciens.
1: E insieme agli scribi e ai farisei vi erano gli anziani.
0: Qui faisaient partie de la synagogue et du Sanhedrin.
1: E che facevano parte della sinagoga e del sinedrio.
0: Alors, quand l'Église fut fondée à la Pentecôte, nous voyons d'abord, même avant la Pentecôte, l'apôtre Pierre intervenir.
1: E noi vediamo che quando la Chiesa fu fondata alla Pentecoste, e prima della Pentecoste noi vediamo con l'Apostolo Pietro degli anziani venire.
0: Pierre lui-même prend une certaine responsabilité dans la communauté.
1: Noi vediamo Pietro prendere a un certo momento una responsabilità di fronte alla comunità.
0: S'inspirant d'un texte de la parole, il pense qu'il faut nommer un successeur à Judas.
1: secondo un testo della parola si ritiene che sia stato nominato quasi un successore o uno che abbia preso il posto di Giuda.
0: Il è questione di nominazione.
1: Qui il problema è di nomine.
0: Come nommer un successeur a Giuda?
1: Come nominare un successore a Giuda?
0: Alors nous voyons qu'il y avait deux conditions pour être apôtre.
1: Noi vediamo che vi erano due condizioni per essere apostoli.
0: Il fallait avoir été témoin du baptême de Jésus au Jourdain.
1: Bisognava essere stati testimoni del battesimo di Gesù nel Giordano.
0: Et il fallait avoir été témoin de sa résurrection.
1: E bisognava anche essere stati testimoni della sua resurrezione.
0: E combien de personnes pouvaient entrer en ligne pour être élus?
1: E quindi quante persone potevano entrare in questa rosa per essere eletti?
0: Pour remplacer Giuda.
1: Per rimpiazzare il posto lasciato vacante da Giuda.
0: Due. Barsabas. E Justus che ti ha nominato Mattias.
1: E il giusto nominato Mattia.
0: Alors, comment est-ce qu'on a procédé à cette nomination? Il y avait seulement deux personnes, mais il fallait en nommer un.
1: Ora, come si è proceduti a questa nomina? Vi erano due, chiamiamoli candidati, come hanno proceduto gli apostoli?
0: Qu'est-ce que les apôtres ont fait?
1: Cosa hanno fatto gli apostoli?
0: Ils ont prié.
1: Hanno pregato.
0: D'abord la prière.
1: Prima di tutto la preghiera.
0: Et après, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Qu'est-ce qu'ils ont employé?
1: E notiamo che lo Spirito Santo ancora non era stato dato. Allora, cosa hanno fatto?
0: Le sort.
1: Hanno tirato la sorte.
0: En se basant toujours sur l'Écriture, on jette le sort au giron, mais la décision vient de l'Éternel.
1: E basandosi sui passi della scrittura hanno tratto a sorte, perché la sorte, dice la parola, viene dall'Eterno.
0: C'est un passage des Proverbes au chapitre 16.
1: È un passo dei Proverbi al capitolo 16.
0: Mais vous voyez le danger pour nous, ce serait de sortir ces versets pour nous.
1: Ma voi vedete il pericolo che c'è per noi di tirar fuori da questi passi.
0: Et de dire, eh bien maintenant, quand des personnes répondent aux conditions qui de la parole, nous avons qu'à jeter le sort et prier.
1: Ecco, voi vedete quindi che pericolo ci sia nel dire, benissimo, noi preghiamo e poi tiriamo a sorte, è scritturale.
0: Je crois que cela c'était pour le temps avant le Saint-Esprit.
1: Io ritengo che questo riguardi esclusivamente il tempo prima, anteriore alla venuta dello Spirito Santo.
0: Dans l'Ancien Testament, on a souvent employé le sort parce que le Seigneur avait dit qu'il fallait employer le sort.
1: E nell'Antico Testamento è stata più volte tratta la sorte perché Dio aveva detto che bisognava tirare a sorte.
0: Les 12 tribus ont été divisées par le sort.
1: Le 12 tribù di Israele furono divise a sorte.
0: Mais après la Pentecôte, on ne voit plus les apôtres employer le sort pour prendre une décision.
1: Ma dopo la Pentecoste noi non vediamo più gli apostoli trarre la sorte per prendere una decisione.
0: Ils avaient quelque chose de meilleur.
1: Avevano qualche cosa di meglio su cui contare.
0: Et c'est pourquoi je fais une première constatation, je pense que nous pouvons mettre le sort de côté.
1: Ed è per questo motivo che io ritengo che possiamo fare una prima constatazione, mettere da parte la sorte.
0: Et alors, je dirais aussi une chose, c'est que jusqu'au temps de Samuel, le peuple d'Israël était vraiment une théocratie.
1: E vorrei dire ancora una cosa, fino al tempo di Samuele, Israele era veramente una teocrazia.
0: Chi è che era il re di Israele?
1: Chi era il re di Israele?
0: C'était Dieu lui-même.
1: Era Dio stesso.
0: C'était de Dieu qui dépendait directement.
1: E Israele dipendeva direttamente da Dio.
0: Dieu pourvoyait à tous les besoins du peuple.
1: Dio provvedeva ad ogni bisogno del popolo.
0: il suscitait lui-même des hommes parmi le peuple et les qualifiait pour les tâches qu'ils avaient.
1: E Dio suscitava degli uomini e li indicava, li qualificava per dei compiti particolari.
0: Mais au temps de Samuel, le peuple a regardé ce qui se passait dans les nations.
1: Ma al tempo di Samuele il popolo ha incominciato a guardare quello che succedeva nelle nazioni circonvicine.
0: Eux n'avaient pas de roi.
1: Essi non avevano re.
0: Toutes les nations avaient un roi.
1: Tutte le nazioni avevano un re.
0: Et ils ont voulu imiter ce qu'il se faisait dans les nations.
1: E loro hanno voluto imitare quello che si faceva nelle nazioni.
0: Et ils ont demandé un roi.
1: E hanno chiesto un re.
0: Dieu le leur a laissé donc nommer un roi.
1: E Dio gli ha permesso che nominassero un re.
0: Mais ce n'était plus une théocratie.
1: Ma allora non fu più una teocrazia Israele.
0: E noi sappiamo ce qu'a été l'histoire d'Israël sous les rois.
1: E noi sappiamo che cosa fu la storia di Israele sui re.
0: Alors je crois que nous devons nous laisser enseigner par toutes ces choses.
1: Allora io ritengo che noi dobbiamo imparare qualcosa da tutte queste cose.
0: L'apôtre dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament l'a été pour notre instruction.
1: E Gesù ha detto che tutto quello che è stato scritto nell'Antico Testamento lo fu per nostra istruzione.
0: Pour que vraiment nous recevions des leçons.
1: Perché noi possiamo trarre delle lezioni.
0: C'est pour notre exemple.
1: È per il nostro per un esempio a noi.
0: A noi che siamo arrivati alla fine dei tempi.
1: A noi che siamo giunti alla fine dei tempi.
0: Allora, je reviens maintenant au temps de la Pentecôte.
1: Allora, ritorno ora al tempo della Pentecoste.
0: Noi croyons que l'Église a été fondée par le baptême du Saint-Esprit.
1: Allora, noi crediamo che la Chiesa fu fondata per il battesimo dello Spirito Santo.
0: Et que les 120 qui étaient là ont tous été abreuvés par le même esprit.
1: E i 120 che erano lì furono tutti abbeverati ad un medesimo spirito.
0: Et nous connaissons l'histoire de l'Église.
1: E noi conosciamo la storia della Chiesa.
0: Et comment les 120 ont été dans la plénitude du Saint-Esprit témoigner à Jérusalem.
1: E come i 120 ripieni della pienezza dello Spirito divennero dei testimoni in Gerusalemme e intorno.
0: E devant cet événement historique, la fondation de l'Église, l'apôtre Pierre a donné l'explication.
1: E su questi tempi e sulla fondazione poi della Chiesa l'apostolo Pietro ha dato una spiegazione.
0: Le Seigneur lui avait dit qu'il lui donnerait les clés du royaume de Dieu.
1: Il Signore aveva detto a Pietro che gli avrebbe dato la chiave del regno dei cieli.
0: Et vraiment, par la prédication de l'Évangile, il a ouvert le royaume de Dieu à toutes ses nations.
1: E per mezzo della predicazione ai gentili, lui ha aperto l'Evangelo a tutte le nazioni.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé?
1: E cosa è successo allora?
0: Le Saint-Esprit a convaincu de pécher ces gens.
1: E lo Spirito Santo ha convinto di peccato queste genti.
0: Ils ont demandé que ferons-nous?
1: E hanno chiesto cosa faremo, cosa dobbiamo fare.
0: Et vous savez ce que Pierre leur a dit.
1: E voi sapete quello che Pietro ha risposto.
0: Repentez-vous.
1: Pentitevi.
0: Confessez vos péchés.
1: Confessate i vostri
0: vous
1: peccati.
0: Vous serez baptisés.
1: Sarete battezzati.
0: Et baptisés du Saint-Esprit.
1: E battezzati dello Spirito Santo.
0: Parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants autant que le Seigneur en amènera à lui.
1: E perché la promessa è per voi e per i vostri figlioli e per quanti verranno condotti dal medesimo spirito.
0: E il è detto che tutti ceux qui se sont tournés vers le Seigneur ont été baptisés.
1: E noi leggiamo che tutti coloro che si sono rivolti all'Evangelo furono battezzati.
0: E c'est ainsi que fut ajouté aux 120 3000 âmes.
1: E fu così che 3000 anime furono aggiunte ai 120.
0: Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte.
1: Ecco cosa è successo alla Pentecoste.
0: Et nous voyons qu'ils étaient tous réunis dans un même lieu.
1: E noi vediamo che erano tutti riuniti in un medesimo luogo.
0: Il y avait vraiment une unité merveilleuse.
1: C'era veramente una unità meravigliosa.
0: Et vous connaissez vous-même les quatre principes de l'Église.
1: E voi conoscete i quattro principi della Chiesa.
0: Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres.
1: Perseveravano nella dottrina degli apostoli.
0: Dans la communion fraternelle,
1: nella comunione fraterna,
0: dans la fraction du pain,
1: nella rottura del pane,
0: et dans les prières,
1: e nella preghiera.
0: Ils prenaient leur nourriture avec joie,
1: prendevano i pasti con gioia tutti insieme,
0: et ils pensaient à ceux qui étaient dans le besoin.
1: E pensavano, provvedevano a coloro che erano nel bisogno.
0: Ils mettaient tout en commun entre eux.
1: Mettevano tutto in comune fra di loro.
0: Ils manifestaient réellement qu'ils étaient un seul corps.
1: E manifestavano realmente di essere un corpo solo.
0: Christ était la tête dans le ciel.
1: Cristo era il capo nel cielo, la testa.
0: Et eux en devenaient les membres.
1: E essi divenivano le membra.
0: Ils avaient la vie de la tête.
1: Essi vivevano della vita della testa.
0: Et c'est l'apôtre Paul qui allait avoir cette vision merveilleuse.
1: Ed è l'apostolo Paolo che ha avuto questa visione meravigliosa.
0: Sur le chemin de Damas, il a vu Jésus.
1: Sulla via di Damasco egli ha visto Gesù.
0: Lui qui n'avait pas connu Jésus selon la chair.
1: Lui che non aveva conosciuto Gesù nella carne.
0: Et quand il lui a dit qui es-tu, Seigneur?
1: E quando gli ha chiesto chi sei tu, Signore?
0: Je suis Jésus que tu persécutes.
1: Tu, io sono Gesù che tu perseguiti.
0: Mais Saul de Tarse n'avait pas persécuté Jésus lui-même.
1: Ma Saulo da Tarso non aveva perseguitato Gesù stesso.
0: Mais il avait persécuté Étienne.
1: Ma aveva perseguitato Stefano.
0: Il avait persécuté des croyants.
1: Ma aveva perseguitato dei credenti.
0: Et il apprenait que quand on touche un croyant, c'est la tête que l'on touche.
1: E ha capito, ha compreso che quando si tocca un credente è la testa che si tocca.
0: Je suis Jésus que tu persécutes.
1: Io sono Gesù che tu perseguiti.
0: Jésus c'est la tête et le corps.
1: Gesù è la testa del corpo.
0: Nous qui sommes ici, à quelque dénomination que nous appartenons, est-ce que nous faisons partie du corps de Christ?
1: E noi che siamo qui, a qualsiasi denominazione apparteniamo, facciamo parte del corpo di Cristo?
0: Qu'est-ce que nous pouvons répondre?
1: Cosa rispondiamo?
0: Oui.
1: Sì.
0: Alors, finissons de nous critiquer les uns les autres.
1: Allora, finiamola di criticarci gli uni gli altri.
0: Nous touchons à la tête.
1: Noi toccheremmo la testa.
0: Et le monde nous regarde.
1: E il mondo ci guarda.
0: Nous pouvons peut-être avoir des vues différentes sur des points secondaires.
1: Noi potremmo avere delle vedute particolari su punti secondari.
0: Mais sur l'essentiel.
1: Ma sull'essenziale.
0: Est-ce que nous sommes d'accord?
1: Siamo d'accordo?
0: Est-ce que nous sommes sur le fondement?
1: Siamo sul fondamento.
0: Si nous sommes sur le fondement.
1: Se noi siamo su questo fondamento.
0: Rendons témoignage dans le monde.
1: Rendiamo testimonianza nel mondo.
0: Et manifestons que nous avons la vie de la tête.
1: E manifestiamo di avere la vita della testa, del capo.
0: Et que ce qui touche un frère nous touche.
1: E chi tocca un fratello tocca noi.
0: Et c'est par cet amour fraternel que le monde croira que Jésus est vraiment notre Seigneur.
1: Ed è per questo amore fraterno che il mondo crederà che Gesù è il Salvatore del mondo.
0: Je crois que c'est un message que nous devons accepter.
1: Io credo che questo sia un messaggio che noi dobbiamo accettare. Preghiamo gli uni per gli altri.
0: Le Saint-Esprit nous unit.
1: Lo Spirito Santo ci unirà.
0: Il nous sépare du mal et du monde.
1: E ci separerà dal male del mondo.
0: Mais ce n'est pas lui qui nous sépare de nos frères.
1: Ma non sarà lui a separarci dai nostri fratelli.
0: Lui nous met ensemble.
1: Lui ci unisce, ci mette insieme.
0: Peut-être que nos tâches ne sont pas les mêmes.
1: Forse i nostri, le nostre vie, i nostri obiettivi non sono gli stessi.
0: Mais que nous puissions nous apprécier les uns les autres.
1: Ma cerchiamo di apprezzarci gli uni gli altri.
0: et voir ce qu'il y a de positif en chaque vie qui appartient au Seigneur.
1: E vedere quello che è positivo in ogni vita che appartiene al Signore.
0: Et prier les uns pour les autres.
1: E pregare gli uni per gli altri.
0: Le monde nous regarde.
1: Il mondo ci guarda.
0: Et il voudrait voir cet amour entre nous.
1: E vorrebbe vedere in noi questo amore.
0: C'est cela, je crois, le premier témoignage.
1: E io credo che questa sia la prima testimonianza.
0: C'était l'unité de l'Église primitive qui impressionnait les foules.
1: E fu l'unità della Chiesa primitiva che impressionò le folle.
0: Bien sûr, au début, ils étaient tous ensemble dans un même lieu.
1: Naturalmente, all'inizio erano tutti insieme in un luogo medesimo.
0: Mais tout de suite, il y a eu aussi des troubles.
1: E poi in seguito avvennero dei disturbi.
0: Et nous avons toujours l'idée que l'Église primitive c'était la perfection.
1: Noi abbiamo sempre l'idea che la Chiesa primitiva fosse la perfezione.
0: Non, le diable a aussitôt travaillé.
1: Ma non è così, il diavolo allora ha cominciato a lavorare.
0: Il y a eu l'histoire d'Ananias et Sapphira, vous la connaissez.
1: Ci fu la storia di Anania e Sapphira, voi la conoscete.
0: Barnabas avait vendu un champ.
1: Barnabas aveva venduto un campo.
0: Et il avait donné le prix aux apôtres.
1: E aveva donato il prezzo agli apostoli.
0: C'était quelque chose de très beau.
1: Era una cosa molto buona.
0: Cela a impressionné Ananias.
1: Questo ha impressionato Anania.
0: Et il a voulu faire la même chose.
1: E ha voluto fare la stessa cosa.
0: Mais il n'avait pas la même mesure de foi.
1: Ma non aveva la medesima misura di fede.
0: Dieu ne lui demandait pas cela.
1: Ma Dio non gli chiedeva quello.
0: Il l'avait demandé à Barnabas.
1: L'aveva chiesto a Barnaba.
0: Mais il ne demandait pas cela à Ananias et Sapphira.
1: Ma non aveva chiesto la stessa cosa a Anania e Sapphira.
0: L'apôtre Pierre le dit, mais pourquoi as-tu vendu ce champ?
1: E l'apostolo Pietro gliel'ha detto, ma perché hai venduto questo campo?
0: Et si tu voulais en garder une partie, tu pouvais la garder.
1: Se tu volevi conservarne una parte, potevi farlo.
0: C'était pas une obligation.
1: Non era un obbligo per te.
0: Mais son péché, c'est d'avoir voulu imiter quelqu'un.
1: Ma il suo peccato fu di volere imitare qualcuno.
0: Et nous n'avons pas à vouloir imiter les autres.
1: E noi non dobbiamo imitare gli altri.
0: Le mensonge entré dans l'Église.
1: La menzogna è entrata nella Chiesa.
0: L'ipocrisia. Parce que on voulait imiter un frère.
1: Perché si voleva imitare un altro fratello.
0: Ça faisait bien.
1: Questo aveva un buon aspetto.
0: Mais ça ne plaît pas au Saint-Esprit.
1: Ma questo non è piaciuto allo Spirito Santo.
0: Et la deuxième chose que nous voyons dans l'Église.
1: La seconda cosa che noi vediamo nella Chiesa.
0: Ce sont les murmures.
1: Sono i mormori.
0: Au chapitre 6.
1: Al capitolo 6.
0: Et c'est là justement que nous voyons pourquoi les apôtres ont dû nommer les diacres.
1: E noi vediamo che proprio in quella occasione che gli apostoli hanno dovuto nominare i diaconi.
0: L'Église augmentait.
1: La Chiesa aumentava.
0: Et les apôtres ne pouvaient pas tout faire.
1: E gli apostoli non potevano seguire tutto.
0: Alors il y a eu des troubles.
1: E allora ci furono dei mormori.
0: Peut-être aussi un peu des troubles raciaux.
1: E magari dei mormori di natura razziale.
0: Les veuves des étrangers, mais juifs, étaient négligées, alors que les veuves des Hébreux, des gens du pays, étaient favorisées.
1: Le vedove delle persone non ebree erano sfavorite nei confronti delle vedove israelite.
0: Alors il y a eu des murmures.
1: E allora ci furono dei mormori.
0: Alors qu'ont fait les apôtres?
1: Cosa fecero gli apostoli allora?
0: Ils ont regardé la chose en face.
1: E allora hanno fronteggiato la situazione.
0: Et il n'y avait plus la même harmonie.
1: Non c'era più la stessa armonia di prima.
0: Alors ils ont demandé aux frères de choisir cette personne qui avait revêtu certaines conditions.
1: E allora hanno chiesto fratelli di scegliere sette persone che possedessero determinate caratteristiche.
0: Il fallait qu'il ait un bon témoignage.
1: Occorreva che avessero una buona testimonianza.
0: Qu'il soit rempli de l'Esprit Saint.
1: Che fossero riempiti dello Spirito Santo.
0: C'est-à-dire vraiment habiter. habité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
1: Cioè a dire veramente posseduti dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
0: La plénitude en eux.
1: La pienezza in loro.
0: Alors, quand les frères ont choisi ces sept personnes.
1: Allora, quando i fratelli hanno scelto queste sette persone.
0: Il est dit qu'ils les présentèrent aux apôtres.
1: È scritto che le presentarono agli apostoli.
0: E qu'est-ce que les apôtres ont fait?
1: E allora, e gli apostoli cosa hanno fatto?
0: Ils ont prié.
1: Hanno pregato.
0: Toujours la prière.
1: Sempre la preghiera.
0: E après, ils leur ont imposé les mains.
1: E poi gli hanno imposto le mani.
0: Et si vous continuez l'étude dans les actes,
1: e se voi continuate a esaminare e a studiare gli atti,
0: vous voyez comment l'Église a prospéré.
1: Voi vedete come la Chiesa ha prospérato.
0: Qui est-ce qui ajoutait les âmes sauvées à l'Église?
1: Chi era che aggiungeva le anime salvate alla Chiesa?
0: C'est le Seigneur.
1: Era il Signore.
0: Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui devaient être sauvés.
1: Il Signore aggiungeva ogni giorno alla Chiesa coloro che dovevano essere salvati.
0: C'était pas la belle organisation de l'Église.
1: Non era la bella organizzazione della Chiesa.
0: C'était la personne du Seigneur.
1: Era la persona del Signore.
0: Qui touchait les cœurs.
1: Che toccava i cuori.
0: Dans la puissance du Saint-Esprit.
1: Nella potenza dello Spirito.
0: Et il est dit que ces âmes étaient ajoutées au Seigneur.
1: Ed è scritto che le anime erano aggiunte dal Signore.
0: Et vous connaissez la conversion de Paul.
1: E voi conoscete la conversione dell'apostolo Paolo.
0: Et comment à Antioche, pour la première fois, on a nommé ces gens les chrétiens.
1: E come a Antiochia i credenti furono per la prima volta chiamati cristiani.
0: Et alors, une chose qui est intéressante, c'est de voir ce qui s'est passé à Antioche dans le chapitre 13 des Actes.
1: E una cosa interessante è vedere cosa è successo ad Antiochia nel capitolo 13 degli Atti.
0: Ils étaient en prière.
1: E è scritto che essi si trovavano in preghiera.
0: Dans l'église.
1: Nella chiesa.
0: Il y avait des prophètes et des docteurs.
1: C'erano dei profeti e dei dottori.
0: E Paul e Barnabas étaient là aussi.
1: E c'erano anche Paolo e Barnaba.
0: E au verset 2 du chapitre 13, il est dit: et comme ils servaient le Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit: mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre que je les ai auquel je les ai appelés.
1: E al versetto 2 del capitolo 13 è scritto che mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati.
0: Alors ayant jeûné e prié et leur ayant imposé les mains, il les laisse aller.
1: Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono.
0: Chi è che ha parlato?
1: Chi è che ha parlato?
0: Chi è che ha designé ces hommes?
1: Chi è che ha indicato questi uomini?
0: C'est le Saint-Esprit.
1: È lo Spirito Santo.
0: Et l'Église a été d'accord.
1: E la Chiesa fu d'accordo.
0: Mais après, au verset 4, il est dit: et eux ayant été envoyés par le Saint-Esprit.
1: E al versetto 4 è scritto: essi dunque mandati dallo Spirito Santo.
0: C'est pas l'Église qui les a envoyés.
1: Non fu la Chiesa a mandarli.
0: C'est le Saint-Esprit.
1: E fu lo Spirito Santo.
0: Mais l'Église était d'accord avec.
1: Ma lo spirito, ma la Chiesa era d'accordo con lo Spirito.
0: Mais il dépendait du Saint-Esprit.
1: Ma dipendeva dallo Spirito Santo.
0: Heureux sommes-nous quand c'est le Saint-Esprit qui nous envoie et que nous avons la communion de l'Église.
1: Stiamo sempre attenti che sia lo Spirito Santo a mandarci e avere la comunione della Chiesa.
0: Et alors, vous connaissez comment l'apôtre Paul et Barnabas ont annoncé l'Évangile?
1: E voi sapete poi come Barnaba e Saulo hanno annunciato l'Evangelo?
0: Et alors, nous voyons au chapitre 13 comment les Juifs ayant refusé l'Évangile, Paul leur annonce que le Seigneur les envoie vers les nations.
1: E noi vediamo che avendo i giudei rifiutato l'Evangelo, Paolo disse che lo Spirito Santo li mandava ai gentili.
0: E il dit qu'ils ont reçu cet ordre de la part du Seigneur.
1: è scritto che essi ricevettero quest'ordine da parte di Dio.
0: E allora le chiese sono fondate.
1: E allora le chiese furono fondate.
0: E c'est au chapitre 14 des Actes que nous voyons pour la première fois l'apôtre Paul nommer les anciens.
1: E fu ed è al capitolo 14 degli Atti che noi troviamo per la prima volta l'apostolo Paolo nominare degli anziani.
0: Au verset 23e.
1: Al versetto 23.
0: Il visite les nouvelles églises.
1: Egli visita le nuove chiese.
0: Et il dit, elle ayant choisi des anciens dans chaque église, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru.
1: È scritto, infatti, scegliere per ciascuna chiesa degli anziani, dopo aver pregato e digiunato, raccomandarono i fratelli al Signore nel quale avevano creduto.
0: Ça, c'était l'apôtre dans son autorité qui nommait les anciens.
1: E qui si tratta dell'apostolo Paolo e della sua autorità che ha dato luogo alla nomina degli anziani.
0: Parce que c'était des nouvelles églises.
1: Perché si trattava di chiese nuove.
0: Mais quand vous arrivez au chapitre 15 des Actes,
1: ma quando voi pervenite al capitolo 15 degli Atti,
0: vous voyez qu'à Gerusalemme il y avait des anciens.
1: Voi vedete che a Gerusalemme c'erano degli anziani.
0: Quatre fois il est parlé des anciens de l'église de Jérusalem.
1: Quattro volte è parlato degli anziani della chiesa di Gerusalemme.
0: Il est parlé des apôtres et des anciens et des frères.
1: È parlato degli apostoli, degli anziani e dei fratelli.
0: E noi vediamo il ministero che esercita Pierre e Giacomo.
1: E noi vediamo il ministero esercitato da Pietro e da Giacomo.
0: E al versetto 5 del capitolo 16.
1: E al versetto 5 del capitolo 16.
0: Il est dit que les églises étaient affermies dans la foi e croissait en nombre chaque jour.
1: Al versetto 5 è scritto che le chiese erano confermate nella fede e crescevano in numero di giorno in giorno.
0: Donc il n'y avait plus seulement une grande église, mais plusieurs églises locales.
1: Quindi non c'era più una grossa chiesa, ma vi erano diverse, numerose chiese locali.
0: Mais toutes ces églises étaient en communion les uns avec les autres.
1: Ma tutte queste chiese erano in comunione le une con le altre.
0: Et alors vous arrivez au chapitre 20 des Actes.
1: E voi arrivate poi al capitolo 20 degli Atti.
0: Oh, vous voyez Paul appeler les anciens d'Efèse.
1: Dove voi vedete Paolo chiamare gli anziani di Efeso.
0: Donc à Éphèse il y avait eu des anciens nommés.
1: Dunque a Efeso vi erano degli anziani nominati.
0: Et si vous lisez tout ce chapitre 20, vous aurez le témoignage de Paul à ses anciens.
1: E se voi leggete il capitolo 20 degli Atti, voi troverete la testimonianza di Paolo a questi anziani di Efeso.
0: Il leur dit comment il a commencé son ministère à Éphèse.
1: E gli ha detto come ha cominciato l'apostolo Paolo il suo ministero a Efeso.
0: Il a dit au verset 17 qu'il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée.
1: E al versetto 17 dice che mandò ad Efeso a fare chiamare gli anziani della chiesa.
0: Il a pas appelé toute l'église.
1: Non ha chiamato tutta la chiesa.
0: Mais des représentants de l'église.
1: Ma dei rappresentanti della chiesa.
0: Qui étaient autorisés par l'église.
1: Che erano autorizzati dalla chiesa.
0: Et il rappelle comment il a travaillé.
1: Ed egli ricorda come ha lavorato fra di loro.
0: Enseignant la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus.
1: Insegnando il pentimento verso Gesù e la fede nel Signore Gesù.
0: Et finalement il leur dit je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu.
1: E alla fine dice io vi ho annunziato tutto il consiglio di Dio.
0: Et au verset 28 il les exhorte.
1: E al versetto 28 alla fine li esorta.
0: Prenez donc garde à vous-même.
1: Badate a voi stessi.
0: Et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu laquelle il s'est acquise par le sang de son propre fils.
1: Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi o sorveglianti per nascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col suo proprio sangue.
0: En finale, chi è che ha stabilito gli anziani a Efeso?
1: E infine, chi è che ha stabilito gli anziani nella Chiesa di Efeso?
0: Selon l'Écriture?
1: Se non le Scritture.
0: C'est le Saint-Esprit.
1: Secondo le Scritture,
0: mais le Saint-Esprit,
1: lo Spirito Santo.
0: Oui. Mais le Saint-Esprit qui a conduit les frères.
1: Ma è lo Spirito Santo che ha guidato i fratelli.
0: A se conformer aux enseignements de la parole.
1: A conformarsi all'insegnamento della parola.
0: Et il y a des conditions pour être ancien.
1: Vi sono delle condizioni per essere anziani.
0: Et il y a des tâches qu'il faut pouvoir accomplir.
1: Vi sono dei compiti da adempiere.
0: Et nous pourrions vous citer plusieurs noms d'hommes qui ont été des anciens.
1: E noi possiamo citare molti uomini, molti nomi di anziani.
0: Mnason, par exemple, qui était un ancien très hospitalier. Il recevait dans sa maison les frères.
1: Mnason, che era un fratello che ospitava i fratelli e svolgeva un ruolo nella chiesa.
0: Et maintenant, pour abréger, si vous voulez être sûr encore qu'il y avait des anciens, prenez Épître aux Philippiens.
1: Et poi, se volete ancora essere più sicuri sul fatto che ci fossero degli anziani, prendete la lettera ai Filippesi.
0: Et nous lisons ceci, Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus qui sont à Philippe, avec les surveillants et les serviteurs.
1: Il versetto 1 della lettera ai Filippesi, Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi. Sorveglianti e i diaconi.
0: Oui, il y a des surveillants, il y a des saints, les surveillants et les diaconi. E maintenant, dans l'Epitra a Timotei.
1: Sì, ci sono dei sorveglianti e dei diaconi. Passiamo ora alla lettera di Paolo a Timoteo.
0: Chapitre 3, verset 1 a 14.
1: Capitolo 3, versetto 1 a 14.
0: Où vous voyez le caractère des anciens.
1: Voi trovate le caratteristiche degli anziani.
0: Et soulignons seulement ceci, qu'il est dit que l'ancien, celui qui désire être ancien, il cherche une bonne œuvre.
1: E diciamo innanzitutto che è scritto che colui che desidera essere anziano, svolgere il ruolo dell'anziano, desidera una cosa buona.
0: Laissez vos pensées se former par la parole.
1: Lasciarsi formare dalla parola.
0: On ne va pas supplier quelqu'un de devenir ancien.
1: Sicuramente non bisogna supplicare qualcuno di divenire anziano.
0: Nous avons besoin de vous pour notre église.
1: Cioè dire noi abbiamo bisogno di te per la nostra chiesa.
0: Ça nous aiderait dans l'église.
1: Questo ci aiuterebbe nella nostra chiesa.
0: Dans la marche de l'église.
1: Nel cammino della chiesa.
0: Et on fait une propagande.
1: E fare propaganda.
0: Pour que cette personne accepte.
1: Per fare in modo che questa persona accetti.
0: Ce n'est pas l'écriture.
1: Questo non è secondo l'insegnamento della scrittura.
0: Il faut qu'il y ait dans le cœur de celui qui désire être ancien vraiment l'inspiration, le besoin de devenir ancien.
1: Bisogna che vi sia nel cuore della persona che desidera essere anziano questo, che nasca questo desiderio, questo bisogno di svolgere questo incarico.
0: Il faut qu'il aspire à cette tâche.
1: Occorre che aspiri a questo incarico.
0: Mais s'il aspire à cette tâche, il verra quelles sont les conditions pour remplir cette tâche.
1: Ma se aspira a questo incarico, vedrà quali sono le condizioni da assolvere per poter svolgere questo incarico.
0: C'est de ces caractères que nous parlerons demain.
1: E è di questi caratteri che noi parleremo domani.
0: E nous verrons comment. Dans l'Épître à Timothée qui nous montre comment on doit se conduire dans la maison de Dieu.
1: E noi vediamo che nella lettera a Timoteo che è scritto come occorre condursi nella casa di Dio.
0: Comment cela peut être vrai encore pour nos jours?
1: E come questo sia vero ancora ai giorni nostri?
0: Il y a avoir les caractères d'anciens,
1: occorre avere i caratteri, le caratteristiche degli anziani,
0: l'imposition des mains,
1: l'imposizione delle mani,
0: et il y a le devoir vis-à-vis des anciens,
1: occorre avere dei faccia a faccia con gli anziani,
0: ceux qui sont anciens ont droit à un double honneur,
1: quelli che sono anziani sono degni di onore, di doppio onore.
0: Et on ne doit pas recevoir d'accusation contre un ancien si ce n'est sur le témoignage de deux témoins.
1: E non si possono accettare accuse nei confronti di un anziano se non sulla base di almeno due testimoni.
0: Et vous avez maintenant l'épître à Tite.
1: E poi avete la lettera a Tito.
0: Où Paul n'a pas pu rester longtemps en Crète.
1: E dove Paolo, non essendo potuto rimanere molto tempo a Creta,
0: alors il donne son autorité à Tite,
1: allora lui dà la sua autorità a Tito,
0: pour qu'il nomme des anciens dans l'assemblée,
1: perché susciti nomi degli anziani a Creta,
0: parce que ce sont des toutes jeunes assemblées,
1: perché si tratta di assemblee molto giovani.
0: Et nous verrons comment dans l'épître à Tite les caractères de ceux qui peuvent être nommés anciens sont nommés.
1: E noi vediamo nella lettera a Tito come sono descritte le caratteristiche di coloro che possono essere anziani.
0: Et si vous prenez maintenant l'épître de Jacques,
1: e se voi poi prendete l'epistola di Giacomo,
0: vous voyez aussi qu'il faut que les anciens soient nommés.
1: E voi vedete che occorre che gli anziani siano poi nominati.
0: Si quelqu'un est malade,
1: se qualcuno è malato,
0: qui l'appelle les anciens?
1: Chiami gli anziani.
0: Il n'est pas dit qu'il appelle toute l'assemblée.
1: Non è scritto che debba chiamare tutta l'assemblea.
0: Mais qui l'appelle les anciens de l'assemblée.
1: Ma è scritto che chiami gli anziani della chiesa.
0: Donc on doit savoir qui est ancien.
1: Dunque occorre sapere chi è anziano.
0: D'après l'épître de Jacques.
1: Secondo l'epistola di Giacomo.
0: Et maintenant si vous prenez l'épître de Pierre.
1: E infine, se voi prendete la lettera di Pietro,
0: au chapitre 5,
1: al capitolo 5,
0: vous avez un exemple.
1: Voi avete un esempio.
0: J'exhorte les anciens qui sont parmi vous.
1: Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi.
0: Moi qui suis ancien avec eux.
1: Io che sono anziano con loro.
0: Pensez le troupeau de Dieu qui est avec vous.
1: Di pascere il gregge di Dio che è fra voi.
0: E nous avons toutes les qualifications.
1: E poi abbiamo tutte le caratteristiche.
0: E vous avez cela aussi dans les épîtres de Jean.
1: E poi avete ciò ancora nella lettera di Giovanni.
0: Alors quelle est ma conclusion?
1: Allora qual è la mia conclusione?
0: Peut-être que je vous ai profondément déçu.
1: Forse io vi ho delusi profondamente.
0: Vous attendiez peut-être tout de suite que je donne certaines pensées.
1: Voi forse attendevate che io vi dessi subito certi miei pensieri.
0: Le Signore non me l'ha pas permis.
1: E il Signore non me l'ha permesso.
0: Je ne voudrais pas que vous puissiez dire ce frère a ces idées-là.
1: Io non voglio che voi diciate quel fratello ha queste idee.
0: Mais je voudrais qu'ensemble nous puissions dans cette nuit méditer sur ce que nous avons vu de l'écriture.
1: Io voglio che questa notte voi meditiate su quello che è descritto nella scrittura.
0: La foi, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu.
1: La fede viene dall'udire e l'udire la parola di Dio.
0: J'ai essayé de résumer tout ce que nous trouvons sur les anciens dans toute la Bible.
1: Cerchiamo di riassumere tutto quello che è sull'argomento degli anziani nella Sacra Scrittura, nella Bibbia.
0: Alors, après avoir considéré la place des anciens dans les Écritures,
1: allora, dopo aver visto il posto degli anziani nella Scrittura,
0: il nous resterà a examiner demain, si nous pouvons nous réunir.
1: Resterà a esaminare domani, se potremo riunirci,
0: la tâche des anciens,
1: il compito degli anziani,
0: leur caractère,
1: i loro caratteri,
0: et leur nomination dans l'église,
1: e la loro nomina nella chiesa.
0: Cette église qui est dans le monde mais qui n'est pas du monde.
1: Questa chiesa che è nel mondo ma che non è del mondo.
0: Cette église qui est la maison de Dieu,
1: questa chiesa che è la casa di Dio,
0: e qui a une responsabilité vis-à-vis du monde,
1: ma che ha una responsabilità di fronte al mondo.
0: Elle est la colonne et le soutien de la vérité.
1: È la colonna e il sostegno della verità.
0: L'église n'est pas la vérité.
1: La chiesa non è la verità.
0: Elle est la colonne et le soutien de la vérité.
1: È la colonna e il sostegno della verità.
0: La vérité pour vous et pour moi, elle est où?
1: E la verità per voi e per me, chi è? Dov'è?
0: Elle est en Jésus.
1: È in Gesù.
0: Et pas le Jésus de mon imagination.
1: Non il Gesù della mia mente, della mia che io posso immaginare.
0: Mais le Jésus de la parole de Dieu.
1: Ma il Gesù della parola di Dio.
0: Qui a dit ta parole est la vérité.
1: Che ha detto la tua parola è la verità.
0: E chi è che ancora la verità?
1: E chi è ancora la verità?
0: Le Saint-Esprit.
1: Lo Spirito Santo.
0: E lui dice: Le Saint-Esprit è la verità.
1: È scritto: Lo Spirito Santo è la verità.
0: 1 Jean 5, verset 6.
1: Prima Giovanni, versetto 5.
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Gesù. La parola.
1: La parola.
0: Le Saint-Esprit.
1: Lo Spirito Santo.
0: Alors, nous serons ainsi, nous pouvons dire que l'Église est une théocratie ou une démocratie.
1: Allora, noi potremmo dire se la Chiesa è una teocrazia o una democrazia.
0: Ce ne sont pas mes arguments.
1: Non sono argomenti miei.
0: Mais c'est ce qui doit ressortir de ce que nous étudierons ensemble.
1: Ma deve scaturire da quello che studieremo insieme.
0: Si c'est Dieu qui gouverne.
1: Se è Dio che governa.
0: Si c'est lui qui nous dirige parce que nous sommes ses enfants.
1: Se è lui che ci dirige perché noi siamo suoi figli.
0: Si c'est le Seigneur qui est la tête de son corps.
1: Se è il Signore che è la testa del suo corpo.
0: E se noi che siamo les membres, nous avons sa vie.
1: E se noi che siamo le sue membra abbiamo, possediamo la sua vita.
0: Si c'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur,
1: se è lo Spirito Santo che è il nostro consolatore,
0: si c'est lui qui parle et enseigne dans l'Église,
1: se è lui che parla e insegna nella Chiesa,
0: si l'Église est vraiment le temple du Saint-Esprit,
1: se la Chiesa è veramente il tempio dello Spirito Santo,
0: Dieu sera glorifié dans le monde,
1: Dio sarà glorificato nel mondo,
0: et le monde verra la différence entre l'Église et le monde.
1: E il mondo vedrà la differenza che c'è fra la Chiesa e il mondo. Preghiamo.
0: O Dio nostro Père,
1: o Dio Padre nostro,
0: nous savons que nous n'avons rien à porter de nouveau.
1: Noi sappiamo che non abbiamo niente di nuovo da portare.
0: Mais nous avons simplement voulu revenir à ta parole.
1: Ma noi abbiamo voluto semplicemente fare ritorno alla tua parola.
0: Parce que nous croyons que ta parole est entièrement inspirée de Dieu.
1: Perché noi crediamo che questa parola sia interamente ispirata da te.
0: Et que seule elle est utile pour nous enseigner.
1: E che essa sola è utile per insegnarci.
0: Pour nous convaincre.
1: Per convincerci.
0: Et peut-être aussi pour corriger nos pensées.
1: E forse anche per correggere alcuni nostri pensieri.
0: Parce que tu voudrais nous rendre propres pour tout bonheur.
1: Perché noi possiamo essere pronti per ogni opera buona.
0: Pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelé dans le corps de Christ.
1: Per l'opera alla quale tu ci hai chiamati nel corpo di Cristo.
0: Et nous voulons te demander que cette parole nous puissions y penser ce soir.
1: E noi desideriamo che questa parola possa essere oggetto dei nostri pensieri questa sera.
0: Che ait autorité sur nos cœurs.
1: Che essa abbia autorità sui nostri cuori.
0: Et que tu nous donnes déjà des convictions.
1: E che tu ci dia già delle convinzioni.
0: Et que demain, quand nous serons réunis une fois encore, si tu le permets.
1: E che domani, quando saremo riuniti ancora una volta, se tu vorrai,
0: nous puissions arriver à une unité dans ton esprit.
1: Noi possiamo giungere ad una unità nel tuo spirito.
0: Et quelles que soient les tâches que tu nous donnes.
1: E qualunque sia il compito che tu ci affidi.
0: Et que nous puissions nous aider les uns les autres.
1: Che noi possiamo aiutarci gli uni gli altri.
0: Travailler pour le seul vrai maître.
1: Lavorare per l'unico maestro.
0: Complètement désintéressé de nous-mêmes.
1: dimenticandoci, disinteressandoci di noi stessi,
0: de nos succès personnels,
1: del nostro successo personale,
0: mais que nous n'ayons plus que le désir que toi tu sois glorifié,
1: ma che non resti in noi che il desiderio che tu sia glorificato in noi,
0: que ce ne soit plus nous qui voulions te servir,
1: che non siamo più noi a volerti servire,
0: mais que ce soit toi qui puisses te servir de nous,
1: ma che sia tu a volerti servire di noi.
0: Parce que nous nous abandonnons à toi.
1: Perché noi ci abbandoniamo a te.
0: Et que nous te disons, là où nous sommes, qu'il nous soit fait selon ta parole.
1: Et que noi ti diciamo, là dove noi siamo, che sia fatta la tua parola.
0: Pour la gloire du Père.
1: Per la gloria del Padre.
0: Au nom du Fils.
1: Nel nome del Figlio.
0: Et par la toute puissance du Saint-Esprit.
1: E per l'onnipotenza dello Spirito Santo.
0: Amen.
2: Amen. Amen.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, è considerato il creatore della favola greca. Il periodo in cui visse è il VI secolo avanti Cristo. Ecco, sono passati un bel po' di anni da allora, ma la morale e le considerazioni che possiamo trarre da queste favole sono tuttora valide e anche attuali. Ecco, sentiamo la favola di oggi.
4: La volpe dalla coda mozza. Una volpe cui era stata mozzata la coda da una tagliola, ritenendo che non le sarebbe stato più possibile vivere con tale disonore, decise di indurre anche le altre volpi a subire questa medesima cosa, perché nel mal comune avrebbe potuto nascondere la sua menomazione. Dopo averle riunite tutte, perciò, le esortò a recidersi la coda, affermando che quella parte del loro corpo era superflua e costituiva un inutile peso. Ma una volpe ribatté a questi argomenti. «Bella mia», le disse, «se tu non fossi interessata a ciò, non saresti venuta qui a darci questi bei consigli». La favola può essere riferita a quegli uomini che danno consigli non per benevolenza, ma solo nel loro interesse.
3: Non credo che Esopo abbia scelto a caso le protagoniste della sua favola. La volpe infatti è considerata un animale molto astuto e se la volpe con la coda mozza usava la sua furbizia per far cadere nella trappola le sue compagne, esse d'altro canto, facendo uso della stessa astuzia, evitarono di caderci. Ecco, si resero conto che il parlare mellifluo della compagna nascondeva un inganno e rifiutarono il suo suggerimento. Nella parola di Dio troviamo molte esortazioni a ricercare la sapienza e a fuggire ai consigli dei malvagi. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, leggiamo: «Figliuol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta, non ti incamminare con essi. Trattieni il tuo piede lungi dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete dinanzi a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno, esso toglie la vita a chi lo possiede». E purtroppo, fin dall'inizio della sua storia su questa terra, l'uomo ha preferito riseguire i consigli del nemico di Dio piuttosto che quelli del creatore. Già nel giardino dell'Eden, come sappiamo, Satana ha messo in dubbio le parole di Dio e l'uomo si è fermato ad ascoltare. Il germe della ribellione si è annidato in lui e anche oggi attorno a noi vediamo i tragici risultati di questo fatto. Ecco, sappiamo bene che se si accende la TV o si prende in mano un quotidiano si sente parlare di guadagni illeciti, di tangenti, di criminalità e microcriminalità, di tanti ragazzini che vengono attirati nella rete della criminalità e che anche per pochi euro accettano di compiere furti che a volte sfociano anche in omicidi. E poi si sente ancora parlare di bambini che si uccidono perché la vita per loro non ha più senso.

E l'uomo che pensava di essere giunto alla maturità, che si credeva evoluto al punto di non avere più bisogno di Dio, sta toccando con mano i risultati della sua ribellione al Creatore. Sta dimostrando che il suo cuore è corrotto e che da solo non è capace di fare ciò che è giusto. Sistemi politici fondati da uomini animati dalle migliori intenzioni si rivelano col tempo poi delle mostruosità. Ecco perché questo. Il male, amici, è dentro di noi e lascia il suo marchio su tutto ciò che cerchiamo di costruire da soli, senza tenere conto dei consigli di Dio. Nel libro dei Proverbi ancora leggiamo queste parole del Signore: volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno di voi vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Ecco, l'uomo che rifiuta di ascoltare il Signore incappa inevitabilmente nel suo giudizio. Quando i principi stabiliti dal Creatore non vengono seguiti dalla sua creatura, ne risultano inevitabilmente disarmonia e caos. Eppure Dio dice: provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte e vive? Nonostante le ripetute ribellioni dell'uomo, Dio lo invita ancora al ravvedimento e a cercare la vita. Ecco, allora dobbiamo chiederci: quali consigli abbiamo seguito finora? Ci siamo mai preoccupati di verificare se la strada che stiamo percorrendo è quella che Dio avrebbe voluto per noi? Il Signore ancora ci esorta con queste parole: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre. La Bibbia, come sappiamo, è un libro antico, ma non è superata. Essa contiene i consigli di Dio perché l'uomo possa evitare le insidie della morte. Ecco, non trascuriamoli.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque,

Benvenuti amici a questa nostra rubrica al quesito biblico, con la quale esaminiamo le domande che voi, cari nostri ascoltatori, ci rivolgete sulle sacre scritture e le risposte che noi abbiamo mandato. Quest'oggi esamineremo delle domande che ci sono pervenute da credenti californiani. Ovviamente studiavano il Vangelo di Giovanni e queste sono tutte dirette a versetti del terzo capitolo di tale Vangelo. Cominciamo quindi con la prima domanda che chiede. Nel secondo versetto del terzo capitolo, un certo personaggio, Nicodemo, dice a Gesù: «Sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai». Ora, rileggendo il precedente capitolo secondo, leggo: «Ora questo fu il primo miracolo di Gesù, riferendosi alla trasformazione dell'acqua in vino a Cana di Galilea». In tale capitolo non trovo menzione di altri miracoli. Di che cosa parla quindi Nicodemo? Quali miracoli? Questa è una buona domanda, e per rispondere dobbiamo dire che non necessariamente i capitoli di questo Vangelo seguono una sequenza cronologica ristretta. Può ben darsi che fra le nozze di Cana e la visita notturna di Nicodemo passarono settimane, forse mesi, in cui Gesù, come leggiamo negli altri Vangeli, operò altri miracoli. Giovanni, l'autore del Vangelo, non continua poi scrivendo: «E questo fu il secondo miracolo, e questo fu il terzo miracolo». Cita solo il primo per far notare che questo fu il principio del ministero di Gesù e che non aveva fatto prima di allora alcun altro miracolo. La seconda domanda chiede: «Nicodemo si recò di notte da Gesù». Ora lo so che molte spiegazioni e supposizioni sono state fatte su questa visita notturna in riguardo a Nicodemo. Ma io mi domando: dove si trovava Gesù nella notte? In Gerusalemme? A Nazaret? Dove? Era ospitato da chi? E poi, che fece Nicodemo? Si recò alla casa ed ebbe Gesù svegliato nella notte e fatelo venire a colloquio con lui? Non avrebbe questo attirato la curiosità di tutti? Anche questa è una buona domanda. Ebbene, noi non sappiamo esattamente dove Gesù si trovasse, ma essendo Nicodemo un membro del Sinedrio e volendo tener nascosto questo suo colloquio, c'è da supporre che esso avvenne in Gerusalemme o nelle sue vicinanze. In quanto al dormire di Gesù, può darsi che Gesù, specie se si trovava in Gerusalemme, come facevano i poveri viaggiatori, anche lui con i suoi discepoli si accampasse la notte in qualche piazza della città. Ovviamente Nicodemo aveva spiato o sapeva dei suoi movimenti e conosceva il luogo dove Gesù si trovava, e se questo era il caso non era difficile parlare a Gesù. Probabilmente, che so, erano forse le 9:30 o le 10, era insomma notte, ma non necessariamente tardi, era buio quando Gesù dormiva, e a questo si allude il versetto dicendo che andò di notte. In realtà quello che vuole dire andò quando era buio, che nessuno lo vedesse. Si chiede poi: quando Gesù dice a Nicodemo nel terzo versetto che egli deve rinascere di nuovo, si riferisce egli forse alla reincarnazione? Anche questa è una buona domanda, ma dobbiamo subito dire che assolutamente Gesù non si riferiva alla reincarnazione, non ne fa alcuna allusione. La Bibbia non insegna la reincarnazione, e la nuova nascita, va notato, che non ha niente a che fare con la nostra vita fisica, come la dottrina della reincarnazione ha a che fare. Non ha a che far nulla col corpo, ma si indirizza alla nostra anima, che a causa del peccato è morta in noi. La nuova nascita si indirizza alla nostra natura spirituale, che sotto il peccato è morta e necessita di rinascere in tutti noi.
cosa che avviene per l'opera dello Spirito Santo quando noi invochiamo dal Signore il perdono dei nostri peccati e la sua salvezza. Un'altra domanda. Ho notato che la Chiesa evangelica fa una grande enfasi sulla nuova nascita, però leggendo il resto dei Vangeli e il Nuovo Testamento non ho trovato altra menzione di essa, ma solo qui in questo terzo capitolo di Giovanni. Inoltre, altre denominazioni cristiane, come per esempio la Chiesa Romana Cattolica, non fa alcuna enfasi su questa dottrina. Mi dica, se Nicodemo non andava e faceva questa domanda, Gesù non avrebbe allora mai parlato sulla nuova nascita? Questa domanda è divisa in tre parti e noi risponderemo dividendo la nostra risposta in tre. Prima, non è vero che la nuova nascita è menzionata solo qui in questo versetto. Già nel Vecchio Testamento essa era profetizzata da Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioiele ed altri. Nel Nuovo Testamento se ne parla in Tito, in Romani, nell'Epistola ai Corinzi, in Efesini, in Galati. Essa è data come il principio e l'essenziale elemento per la nostra conversione, trasformazione e salvezza. In quanto al fatto che altre cosiddette denominazioni cristiane, dobbiamo dire che loro non fanno enfasi sulla nuova nascita perché insegnano e fanno enfasi che la salvezza la si ottiene per opere e per mezzo di cerimonie e sacramenti attraverso la Chiesa invece che esclusivamente per la grazia di Dio mediante la fede. Queste altre denominazioni fanno più enfasi e insegnano tradizioni invece di insegnare il puro Vangelo come trovato nel Nuovo Testamento. Infine, osserviamo che Gesù ha parlato della nuova nascita e se Nicodemo non andava a visitarlo, per certo lui ne avrebbe parlato in un'altra occasione. Certo che fu la volontà di Dio che Nicodemo andasse e facesse quelle domande a Gesù. Cari amici, per oggi terminiamo, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture attentamente e quando trovate qualche cosa che non potete capire o che suscita in voi certe domande, per favore annotatele e poi scriveteci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi e poi useremo le vostre domande qui su questo quesito biblico, arricchendo in tal maniera anche la conoscenza di altri ascoltatori. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la pace di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Che il Signore sia con voi e vi benedica. Ciao.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Amici ascoltatori, ascoltate come una donna a più di 90 anni conobbe il Signore Gesù. Questa donna un giorno fu condotta ad una riunione ove si predicava l'Evangelo. Il predicatore aveva parlato sulle ultime parole di Gesù sulla croce: è compiuto. Terminata la riunione, ella rimase con alcune altre persone per un colloquio con lui. E quel predicatore disse poi: la trovai tormentata dal pensiero dei suoi numerosi peccati, benché avesse sempre avuto una vita e una condotta morale incommiabile. Ella si era occupata di bambini e tutte le volte che le era possibile andava in chiesa, era buona con i suoi vicini, pagava tutto ciò che comprava e non doveva nulla a nessuno, leggeva la Bibbia e recitava le sue preghiere. Mi raccontava tutto ciò, ma aggiungeva: Iddio mi ha disingannata. Mi ha mostrato che durante tutti questi lunghi anni avevo fatto una falsa strada e che invece di ricevere Gesù per mio Salvatore mi sono fatta un Salvatore con le mie buone opere. Vi prego, pregate per me. Vidi che nella sua ansietà non guardava più a sé e nemmeno alle sue opere, ma stava guardando a me e alle mie preghiere. Perciò le risposi: No, signora, io non pregherò per voi e non dirò neppure che preghiate per voi stessa. Gesù ha detto: è compiuto, e la sua opera è così ben compiuta, così perfetta, che non c'è nessun bisogno di aggiungere le vostre preghiere e nemmeno le mie. Confidatevi interamente in lui che ha compiuto tutto per la vostra salvezza. Se lo trascurate, siete perduta, perduta per sempre. Ella afferrò ad un tratto la verità che le si presentava. Ogni falso appoggio sparì e con la semplicità di un piccolo fanciullo si confidò nella persona e nell'opera in croce del Signore Gesù Cristo ed esclamò: «Anima mia, benedice il Signore!» A questo punto il predicatore aggiunse: «Per ottenere la salvezza basta la fede nel Signore Gesù. Dopo aver creduto avremo la forza di compiere le buone opere gradite da Dio». Amico, amica che mi hai ascoltato, forse anche tu ti trovi in questa situazione, forse anche tu desideri che preghiamo per te, ma sappi che Gesù sulla croce ha detto: tutto è compiuto. Se tu credi in Lui, tu puoi avere oggi la vita eterna. Fallo e non tardare.

Un versetto della Bibbia ha queste parole: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Che solenne domanda, amici ascoltatori. Una così grande salvezza è la salvezza acquistata per i peccatori da Gesù sulla croce e che da allora è annunziata. Essa è grande. Il colpevole che si è visto per quanto poco alla luce della giustizia di Dio e che teme il suo giudizio ha qualche idea, benché ancora imperfetta, della sua grandezza, mentre il credente ne comprende la misura quando considera ciò che è costata. È costata a Dio il dono del suo unigenito e diletto figliuolo, il Signore Gesù. Che prezzo, amici ascoltatori, è costata a Cristo tutte le indicibili sofferenze del Calvario, quando dava la propria vita sotto gli oltraggi e gli sgherni degli uomini, ma soprattutto, al di là di tutto, portando il giudizio di Dio contro il peccato durante le 3 ore di tenebre. Il prezzo pagato poteva essere forse più grande? Chi dunque potrebbe distogliersi da una così grande salvezza ed essere innocente? I peccati di tutta un'esistenza sono seri, senza dubbio. Ma che dire del rifiuto di un tale Salvatore? Esso è il peccato peggiore, il sommo peccato che non sarà mai perdonato: rifiutare di credere nel Signore Gesù. Trascurare questa salvezza, trattarla con indifferenza, è tanto colpevole come negarla espressamente. Se un uomo è morente ed il medico prescrive una medicina che ha sempre operato la guarigione, non è necessario perché il malato muoia che inganni il medico e getti via il rimedio. Basta che lo lasci da parte e trascuri di prenderlo. Purtroppo migliaia, milioni di persone oggi non tengono conto della grande salvezza di Dio che è alla loro portata, una salvezza che è eterna, eterna di felicità. Amici ascoltatori, questa salvezza è grande, perché colui che morì per pagarla era grande, era niente meno che il figliuolo di Dio. Il sacrificio che egli offrì, cioè se stesso, era così grande che non può mai essere ripetuto ed è stato offerto una volta per sempre. Nulla può esservi aggiunto. Voler aggiungervi qualche cosa equivale a disprezzarlo. Amici, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Voglia il Signore che tu, amica o amica che mi hai ascoltato quest'oggi, possa accettare questa salvezza, credendo nel Signore Gesù che è morto sulla croce per i tuoi peccati.

Un servitore di Dio, visitando un vecchio molto malato, gli spiegò il piano della salvezza dell'anima in modo molto semplice. Gli lesse nel capitolo 5 della seconda epistola ai Corinzi, versetti 19 e 20, che dicono: «Iddio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Presentò la salvezza come essendo il perdono concesso al peccatore da Dio stesso, il quale rilascia, per così dire, un atto di liberazione, firmato di sua propria mano, e che aspetta soltanto la firma del peccatore pentito per essere esecutorio. Al Calvario, gli disse, questa amnistia è stata acquistata a gran prezzo, ed ora un perdono completo e gratuito è offerto all'uomo. Tutto quello che deve fare è accettarlo come un dono divino, senza averlo affatto meritato, senza potervi aggiungere nulla. A questo punto, un raggio di speranza penetrò nella mente del povero vecchio, udendo questa buona notizia, e con commozione esclamò: «Se vi comprendo bene, Signore, non ho assolutamente nulla da fare da me, soltanto ringraziare Dio per la sua salvezza che Lui ha compiuto verso di me». Ed è appunto questo, amico mio, dite semplicemente: «Ti ringrazio, Dio», ditelo con tutto il cuore. Il visitatore, che notava la sua commozione, insistette. Certo che il «Ti ringrazio, Dio» del vecchio non sarebbe stata una vana parola. E a te, amico o amica, non vuoi riconoscerti peccatore e ringraziare Dio per una così grande salvezza?

Eccoci, amici ascoltatori, di nuovo con la testimonianza di quella persona che aveva compreso di dover ringraziare Dio per averlo salvato, per avergli dato la vita eterna. Il vecchio, infatti, si inginocchiò, giunse le mani e in tono convinto disse: «Signore Gesù, tu sei morto per me, tu sei stato risuscitato per me, te ne ringrazio». In seguito manifestò che quelle parole pronunziate di vero cuore furono la via trovata da quel vecchio fino a salvatore dei peccatori. Divenne veramente un uomo nuovo, felice e in pace. Chiese perdono a tutti quelli a cui credeva di avere fatto torto. Visse ancora alcuni mesi non avendo altro desiderio che di onorare con la sua condotta colui che l'aveva tanto amato e perdonato. Poi fu ritirato da questo mondo e si addormentò in pace. Fu chiamato più tardi, racconta ancora quel servitore del Signore, a visitare una giovane che era troppo malata per sopportare una lunga conversazione e chiesi a Dio di darmi un messaggio per lei. Le narrai della storia del vecchio e non dimenticherò mai la sua espressione. Ella era troppo debole per parlare, ma appoggiandosi sulla parola infallibile del Dio di verità, credette in lui, semplicemente, e dal profondo del cuore anch'ella disse: «Ti ringrazio, Signore», e morì poco dopo, nella certezza della propria salvezza, compiuta da colui che aveva subito volontariamente al suo posto il giudizio di Dio. Gesù, amici ascoltatori, è il solo nome dato agli uomini per il quale possono essere salvati. Ascoltatore, se non hai ancora potuto ringraziare il Salvatore per l'opera di una salvezza che egli ha compiuto al prezzo del sacrificio di se stesso, affrettati di prendere ai suoi piedi il posto del peccatore pentito. È il solo posto in cui egli possa benedirti, ma l'accoglienza che riserva a chi va da lui con la fede di un piccolo fanciullo è segnata nella sua perfetta grazia. Io celebro l'Eterno con tutto il cuore. Ero divenuto miserabile e mi ha salvato. Che questa preghiera del salmista possa essere la preghiera di qualcuno che oggi mi ha ascoltato e che possa trovare la pace, la serenità e il perdono ai piedi della croce, ai piedi del Signore Gesù, credendo in Lui con tutto il cuore.

Alcuni anni fa, un ecclesiastico divenuto ateo e che aveva abbandonato la sua chiesa, ritornato a migliori sentimenti, fece la conoscenza di un cosiddetto cristiano che, come egli pensava, avrebbe potuto aiutarlo un poco a ritrovare la fede perduta. Probabilmente non l'aveva mai avuta questa fede. Al contrario, questa conoscenza lo ancorò ancor di più nel suo ateismo. Ma un giorno un uomo vestito poveramente lo fermò nella via e, offrendogli un Nuovo Testamento, gli disse queste semplici parole: «Sapete, Signore, che siete un peccatore e che Gesù è il Salvatore dei peccatori?» Rincasato, lesse la parola di Dio, pregò come non l'aveva mai fatto prima e quella notte stessa, senza rendersi conto in che modo, fu convertito al Signore Gesù e fu felice. Egli corse allora dal cosiddetto cristiano e gli fece parte della sua gioia, raccontandogli come aveva conosciuto Gesù. Costui gli rispose: «Sei convinto ora?» Ma egli disse: «No, non convinto, ma convertito». E successivamente gli raccontò come un semplice colportore di Bibbie, ignorante, gli aveva recato da parte di Dio ciò che nessun teologo, filosofo, sapiente gli aveva mai detto. Qualche tempo dopo ebbe la gioia di incontrare colui che l'aveva condotto al Salvatore e gli disse: «Voi non avete mai avuto una giornata migliore di quella in cui mi avete semplicemente detto di andare a Gesù, il Salvatore dei peccatori. Quando il Signore Gesù era nel mondo, i malati erano guariti subito, non c'era indugio. È lo stesso quando si tratta della guarigione dell'anima che soffre sotto il peso dei suoi peccati e guarda a Lui nella sua miseria morale. Vuoi tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, essere guarita nella tua anima? Vuoi tu avere la pace, la gioia, la serenità e il perdono? Ebbene, vai a Gesù, credi in Lui, guarda su quella croce ove moriva per i tuoi peccati, umiliati, chiedigli perdono e avrai in dono la vita eterna. Se quello che hai ascoltato ti ha interessato, oppure hai delle domande da farci, falle liberamente, non ti preoccupare, ti risponderemo e ti invieremo, anche se tu lo richiederai, un Nuovo Testamento».

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare il Signore. Giosafat, stando in piedi in mezzo all'assemblea di Giuda e di Gerusalemme, nella casa del Signore, davanti al cortile nuovo, disse: Signore, Dio dei nostri padri, non sei tu Dio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? Non sei stato tu, o Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti a tutto il popolo di Israele e lo desti per sempre alla discendenza di Abramo, il quale ti amò, e quelli lo hanno abitato e vi hanno costruito un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci cadrà addosso qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo davanti a questa casa e davanti a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ora ecco che i figli di Ammon e di Moab e quelli del Monte Seir, nelle terre dei quali non permettesti a Israele di entrare quando veniva dal paese d'Egitto, ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano, venendo a scacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. Dio nostro, non vorrai giudicarli, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa grande moltitudine che avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Tutto Giuda, perfino i loro bambini, le loro mogli, i loro figli, stavano in piedi davanti al Signore. Allora lo Spirito del Signore investì in mezzo all'assemblea Yaziel, figlio di Zaccaria, figlio di Benaia, figlio di Jeiel, figlio di Mattania il Levita, tra i figli di Asaf. Yaziel disse: porgete orecchio, voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme. E tu, o re Giosafat, così vi dice il Signore: non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine, perché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle, di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro, e il Signore sarà con voi. Questa parola è una parola per noi. Sento da parte di Dio di incoraggiarvi, perché il Signore sta per fare una svolta importante nella tua vita. È vero che sei stato terribilmente asserragliato dal nemico. È vero che è arrivato, forse già da qualche tempo, un messaggero, forse più di un messaggero, forse tre messaggeri che sono arrivati nella tua vita a informarti che una grande moltitudine stava per arrivare da lontano, per arrivare nella tua vita, e non veniva questa grande moltitudine certamente per venirsi a prendere un caffè, per venirsi a prendersi un pasticcino, per venirsi a fare una passeggiata per vedere come stavi. Questa grande moltitudine che si è mossa era arrivata, è arrivata, forse per qualcun altro sta arrivando, per farti guerra. Sono stato molto particolarmente toccato dalla testimonianza della sorella Grimaldi, che diceva, mi ha colpito proprio pensando a questo passo, a quei messi che sono arrivati nella sua vita, che gli hanno detto 2 mesi ti devi muovere, perché fra 2 mesi potrebbe essere troppo tardi. Dobbiamo dire quello che è: sono stati, tra virgolette, dei messaggeri che sono arrivati, e quei messaggeri che sono arrivati nella sua vita forse sono arrivati anche nella nostra vita, forse anche nella tua vita, forse arriveranno nella tua vita. Ti hanno portato non una notizia esagerata, ti hanno detto la verità, ti hanno detto le cose come stanno. Noi non necessariamente, fratelli, ci troviamo in combattimento con il nemico, e non necessariamente il nemico arriva per mentirci nella nostra vita. A volte approfitta di circostanze reali, vere, per spaventarci. Il nemico, quando arriva nella nostra vita, o mente, o calunnia, o inventa, ma può anche portare delle situazioni reali, mettendo peso su quelle situazioni reali, ovviamente senza farti mettere gli occhi sul Signore, scoraggiandoti il più possibile, togliendoti la fiducia nel miracolo, nell'intervento di Dio. E quindi può succedere quello che è successo nella vita di Giosafat, quando questi messaggeri, in maniera così dettagliata, in maniera così particolareggiata, hanno comunicato a Giosafat che c'erano dei grossi problemi in vista. Una grande moltitudine avanza contro di te. Vi voglio far notare come il nemico parla. Non dice una grande moltitudine sta avanzando contro di voi, ma contro di te. Il nemico ti vuole sempre far sentire solo nei problemi, non ti vuole mai far sentire in compagnia, non ti vuole, vuole isolarti, vuole farti capire che tu sei l'obiettivo, tu sarai quello che sarà distrutto, tu sei quello che passerà il guaio, tu sarai quello che sarà eliminato. Questo è quello che il nemico cerca di fare nella tua vita, e lo fa soprattutto in maniera così personale, perché sa che se tu ti scoraggi, probabilmente si scoraggeranno anche quelli che sono al tuo fianco. La parola che Giosafat riceverà, che c'è una grande moltitudine che sta avanzando verso di lui, sarà una parola che sarà portata anche a quelli che gli sono vicini. E dobbiamo dire una cosa molto bella, molto interessante, che tutto quello che può succedere nella nostra vita, se c'è una cosa bellissima, fratelli, è questa: Dio non è mai all'oscuro delle circostanze in cui ci veniamo a trovare. A Dio non lo sorprende nessuno, neppure le imboscate del nemico. Se stasera possiamo confidare nel Signore, possiamo partire da questo presupposto, che tutto è sotto il pieno controllo di Dio nella tua vita. E nulla ti succede che Dio non l'abbia permesso. E tutto quello che ti succede non ti succede perché Dio si è distratto, perché Dio si è spostato un attimo, ha spostato la sua attenzione dalla tua vita, e quindi ad un certo punto il nemico ha trovato lo spazio, è entrato e il Signore non ce l'ha fatto. No, perché tutto quello che succede Dio lo permette, e Dio non lo permette per far divertire il nemico. Dio lo permette per umiliare maggiormente l'azione del nemico. Perché quando i figli di Dio si trovano nella difficoltà, loro già sanno in chi si devono rifugiare, già sanno a chi correre, già sanno a chi ricorrere. Dice la scrittura che Giosafat effettivamente ebbe paura. Cioè, sicuramente il lato umano di questo uomo, possiamo immaginare, fratelli, no? Un messaggio del genere porta paura. Possiamo dirlo che nella nostra vita sono arrivati dei momenti in cui abbiamo avuto paura. Non dobbiamo vergognarci, non siamo dei supereroi. Nessuno di noi ha ricevuto il dono di Batman o Superman o che ne so, come si chiamavano quelli là, gli incredibili, gli invincibili, come si chiamavano? Nessuno di noi è questo, siamo vasi di terra, ed è normale che ci possiamo trovare di fronte a dei messaggeri, forse che provengono anche dal mondo, forse che provengono anche dalla medicina, dei messaggeri che vengono addirittura dal mondo spirituale, che possono portarci delle notizie, che possono mettere in noi paura, possono mettere in noi agitazione. Ci possiamo trovare in una situazione di questo genere dove effettivamente possiamo sentirci soli. E che cosa fare? Rimanere soli? Arrabbiarsi? Che cosa fare? Lasciare tutto? Che cosa fare? Allearsi con il nemico? Alzare la bandiera bianca? Cercare altre vie? Altre risorse? Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare il Signore e bandì un digiuno per tutto Giuda. Permettetemi di fare una considerazione intorno a questa disposizione da parte di Giosafat di cercare il Signore. Io credo che Giosafat fosse assolutamente convinto che il Signore sarebbe intervenuto, e io credo fermamente che alcuni di voi che in questo momento stanno passando delle prove importanti si sentono asserragliati dal nemico, sentono le grida dei nemici che gridano vittoria, vinceremo, ce l'abbiamo fatto. Alcuni di voi stanno sicuramente vivendo questi momenti, ma credo che nello stesso tempo, nel profondo del vostro cuore, c'è la certezza che in un modo o in un altro il Signore si alzerà e metterà in fuga gli eserciti stranieri. Non è mai successo che Dio ha abbandonato il suo popolo, non è mai successo che Dio ha lasciato il suo popolo a accattare il pane, cioè fare elemosina da qualche altra parte per ricevere le cose di cui ha bisogno. Certo è che tante volte abbiamo dovuto aspettare, certo è che tante volte l'attesa è diventata anche pesante, certo è che siamo arrivati anche a un punto dove abbiamo detto forse il Signore ha deciso diversamente, abbiamo pensato diversamente, forse non è quello che pensavo, il Signore non vuole intervenire in questo modo. Ma è altrettanto vero che nel tempo e nel momento in cui ha deciso il Signore di intervenire, abbiamo scoperto che quello era il tempo migliore, più propizio, perché noi potessimo capire tante cose, perché noi potessimo essere in grado di capire che i tempi di Dio sono molto molto migliori e più efficaci dei nostri tempi. Credo che Giosafat si dispose a cercare il Signore soprattutto, permettetemi di pensare questo, per essere liberato da questo senso di paura. Quando arriva la paura nel tuo cuore, cerca il Signore. Cerchiamo il Signore. Non rimaniamo prigionieri della paura. Non ci arrendiamo. La paura crea un vuoto enorme nell'anima, una insicurezza pazzesca nell'anima. E fateci caso, quando diventiamo schiavi della paura ci isoliamo anche dagli altri, ci chiudiamo, abbiamo il timore anche di dire quello che abbiamo dentro, abbiamo paura a proposito anche di manifestare le nostre debolezze, di dire: ho questo senso di vuoto nel cuore, ho paura, non riesco a vedere oltre, non so se c'è un futuro per me, non so se che tipo di giorni che mi aspettano più avanti, non so che cosa vivrò. La paura ci toglie il terreno da sotto i piedi e non è che ci fa vedere il futuro negativo, non ce lo fa proprio vedere il futuro, non ce lo fa immaginare, non ce lo fa pensare. E quando questa paura prende possesso poi della nostra vita, allora siamo costretti ad appoggiarci ad altre cose. Abbiamo bisogno che questa paura venga forse soddisfatta o cancellata o eliminata da altri incoraggiamenti, da altre risorse, da altri che possono aiutarci, da altri che possono magari prospettarci una soluzione rispetto al disagio che stiamo vivendo. Giosafat non voleva cadere nell'errore di cedere al passo del nemico. Giosafat realizza un terribile senso di paura e la risposta a questa paura, Giosafat decide di colmarla con il cercare il Signore. La cosa più importante da fare, Giosafat sta pensando, è quella adesso, ora, è quella di cercare il Signore. E bandì un digiuno per Giuda. E Giuda si radunò, iniziò a gridare, a implorare aiuto dal Signore. E tale fu questa unità che arrivavano da tutte le città di Giuda, da tutti i luoghi, per stare insieme, per cercare insieme il Signore, perché il Signore potesse rispondere, perché il Signore potesse manifestare la sua volontà, perché il Signore potesse manifestare ancora la sua presenza, perché il Signore potesse dire al popolo di Giuda: non vi preoccupate, io sono ancora con voi, sono io che vi libero, sono io che vi porto avanti, sono io che benedico la vostra vita, sono io che ho la vostra vita nelle mie mani e chiunque nelle mie mani io non lo lascerò andar via, non permetterò che altri vi

dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli? Non sei tu che domini su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in modo che nessuno può resistere contro di te? La prima cosa che viene fuori da questa preghiera è il riconoscimento che il potere di ogni cosa è nelle mani di Dio. E il modo per iniziare una preghiera che vedrà la risposta è questa. Tante volte, fratelli, preghiamo, ha ragione il pastore di Gerusalemme, Giacomo, preghiamo e preghiamo male. Dobbiamo riconoscerlo, che non sappiamo pregare, fratelli. Tante volte partiamo in momenti di difficoltà, gridiamo, e sembra che non gli riconosciamo nulla, Signore, se non il dovere di intervenire nella nostra vita. È vero, quando abbiamo dei problemi, è una delle cose che desideriamo essere liberati da questi problemi. Certo, quando viviamo delle difficoltà, una delle cose che desideriamo è che Dio voglia per favore intervenire nelle nostre difficoltà. E se siamo ammalati, desideriamo essere guariti. E se siamo in catene, desideriamo essere liberati. E se siamo di fronte a dei pericoli, desideriamo essere guardati. Ma Josafat sa che per chiedere una liberazione a Dio deve prima fare una confessione importante, e la confessione è quella di riconoscere in Dio tutta la potenza, tutto l'onore, tutta la gloria. Non ci dimentichiamo, fratelli, che tutte le volte che ci accostiamo a Dio dobbiamo offrire a Dio un culto di lode, di adorazione, di riconoscenza a colui che può tutto e tutto in maniera meravigliosa. Tu puoi ogni cosa, tu hai il dominio su tutte le nazioni. È vero, queste nazioni si stanno muovendo, si sono organizzate, avranno sicuramente appuntato delle strategie importanti, si sono organizzati per farci saltare in aria, per cancellare il nostro nome, per farci degli schiavi. È vero, ma tu domini su tutte le nazioni. Fratelli, voglio ricordarvi che il potere della vita e della morte è e rimane ancora nelle mani del Signore. Non c'è uomo su questa terra che possa allungare la vita, non c'è potenza, non c'è risorsa che possa prendere il posto di Dio. Cerchiamo il Signore in ogni cosa, soprattutto quando arriva la paura che bussa la porta del nostro cuore. Cerchiamolo, e mentre lo cerchiamo non avanziamo diritti, offriamogli la lode, riconosciamolo Dio al di sopra di ogni cosa, celebriamolo come egli è realmente e come deve essere celebrato. Non sei tu l'Iddio dei cieli. Tu sei al di sopra di tutto e vedi noi povere creature, tu sei sopra, non sei tu che domini su tutti i regni, questi che si stanno muovendo, e tu puoi fermarli così, puoi bloccarli subito, e se anche non li bloccherai, però ci puoi far riportare una grande vittoria. Sei tu che regni su tutte le nazioni, tu hai nelle tue mani la forza e la potenza, e nessuno può resistere contro di te. Un giorno Gesù si trovò a passare per quella bella regione di Gerasa e trovò un tremendo posseduto. Non era posseduto da pochi spiriti. Quando Gesù si avvicina, gli spiriti, i numerosi spiriti che sono nella vita di questo povero uomo, iniziano a tormentarsi. Gesù si avvicina e l'inferno trema. Questi spiriti mondi sanno che la loro vita è appesa in questo momento alla decisione del Signore, perché Gesù ha tutto nelle sue mani, il regno e la potenza. E questi spiriti mondi lo riconoscono subito, immediatamente. Gesù non ha bisogno di presentarsi. Quando arriva, subito gli dicono: già sei venuto per tormentarci, facci stare tranquilli, dacci un altro po' di tempo, per favore non ci mandare via, e se proprio ci devi mandare via, mandaci nei porci. Fratelli, non so quanti migliaia di demoni potevano

0: stare in quest'uomo. Ma come vedete, il regno e la potenza è nelle mani di Dio. Forse un esercito infernale ti sta asserragliando, forse il nemico sta organizzando qualcosa verso di te, intorno alla tua vita. Quello che devi fare è sperare nel Signore. Continua a sperare nel Signore e cercalo, riconoscigli che tutto dipende da Lui, ogni cosa dipende da Lui. Tu hai nelle tue mani la forza e la potenza e nessuno può resistere contro di te, neppure il mare, neppure il vento, se vi ricordate, che agitavano la barca di quei poveri discepoli in difficoltà e che si vedevano già annegati. Non ti importa che noi moriamo? Non ti importa che questa condizione di vita ci porterà a morire? Chi mai avrebbe potuto cambiare quelle circostanze? Certo, erano abituati a vedere Gesù che guariva gli ammalati, erano abituati a vedere Gesù che moltiplicava il pane, i pesci, che faceva del bene, che dovunque passava da lui uscivano virtù che facevano innamorare le persone, parlava in maniera stupenda, ma nessuno mai si era visto che poteva parlare al vento e al mare. Per la prima volta davanti a loro vedono Gesù come Signore sulla natura, perché Lui ha il regno e la potenza. Qualunque cosa ti sta succedendo, sappi che Gesù ha il regno, Gesù ha la potenza. E se è arrivato qualche messaggero nella tua vita stasera che ti ha messo un po' in difficoltà, ti ha creato dispiacere, forse paura addirittura, sappi che il Signore presto interverrà con la sua forza e la sua potenza. La seconda cosa che Giosafat gli riconosce a Dio è questo: non sei stato tu, o Dio nostro, a scacciare gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo Israele e lo desti per sempre alla discendenza il quale ti amò? Non solo Giosafat nella preghiera gli ha riconosciuto la forza e la potenza, ma gli ha riconosciuto anche quello che noi tutti abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita. Il nostro Dio è un Dio che libera. È un Dio non solo che regna, non solo che ha forza, non solo che ha potenza, ma è un Dio che libera. È un Dio che mette in fuga gli eserciti. È un Dio che mette in fuga il nemico. Forse non lo mette in fuga quando si organizza. Forse il nemico arriverà fino sotto casa tua. Forse riuscirà anche a entrare in casa tua. Ma questo non vuol dire che il Signore ha perso di vista l'azione del nemico. Potrebbe essere che il nemico è riuscito addirittura a entrare nel le stanze di casa tua, ed è in casa tua che si stanno verificando tutti questi problemi. Il nostro Dio è un Dio che libera. Tu hai scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo. Noi certo vorremmo vivere in maniera più serena, più tranquilla. Noi non vorremmo proprio avere a che fare con il nemico. Ma non avere a che fare con il nemico significa allo stesso tempo non vedere la gloria di Dio. E tante volte il nemico riesce ad arrivare fino alle porte della Chiesa, del popolo di Dio. Ma è proprio lì che il Signore muove la sua mano. Tu hai scacciato davanti al tuo popolo il nemico. Sei tu, Signore, che hai scacciato gli abitanti di questo paese davanti al tuo popolo. E c'è anche un'altra dichiarazione che Giosafat fa in questa preghiera. Dio è potente, Dio ha la forza, Dio ha il potere su tutte le nazioni, Dio ha il potere di liberare. E l'ultima dichiarazione che Giosafat fa è sorprendente. Sapete qual è? è quella che lui riconosce di essere senza forze. Signore, senza di te noi non siamo nulla. In questo momento, se tu non dovessi intervenire, noi saremmo preda del nemico. Siamo senza forza, non riusciamo a organizzarci. Ci sono delle situazioni che succedono nella nostra vita che ci tolgono la forza, lo zelo, l'entusiasmo. L'unica cosa che ci viene da fare è abbatterci. Siamo senza forza. Giosafat era arrivato a un punto da stare senza forza. Oh, Giosafat era un condottiero, avrebbe dovuto organizzare l'assetto di guerra in risposta a questa avanzata. Giosafat avrebbe dovuto dire: adesso vediamo quello che dobbiamo fare, forza, muoviamoci subito. E invece, di fronte a questi messaggeri, si è fermato e ha dichiarato la sua incapacità a rispondere ad un attacco del genere. Signore, guarda che siamo senza forza, ma gli occhi nostri sono su di te. Gli occhi nostri sono su di te. In questo momento mi viene in mente tutte le volte che i nostri figli da piccoli hanno avuto paura e per qualunque cosa, o uno spavento, la luce che si spegne, o perché vedono magari qualcosa che non devono vedere in TV, o qualche situazione che li ha spaventati. Avete visto cosa hanno fatto quando sono stati presi dalla paura? Dove sono andati? Da chi sono corsi? Cosa hanno fatto? Vi ricordate o no? Non avevano forze per reagire, ma avevano i loro occhi sul papà e sulla mamma. Sul papà, perché il loro papà è sempre il, tra virgolette, il super in ogni cosa. Poi man mano che crescono si rendono conto, il super viene meno e vengono fuori i suoi limiti, le sue debolezze. Poi arrivano a un punto dove il papà non serve più a nulla. E poi, quando il papà diventa vecchio, forse inizierà ad accendere di nuovo i ricordi nella loro mente. È un ciclo, ma non siamo qui per parlare di questo, ma per dirvi che quando il popolo di Dio è in difficoltà, gli occhi li deve poggiare sul Signore. Siamo senza forza, ma i nostri occhi sono su di te. Sentite Giosafat cosa dice. Che ammissione importante. Non sappiamo che fare. Quante cose sono avvenute nella nostra vita dove ci siamo guardati e abbiamo detto: non so cosa fare, non so come rispondere a questa situazione, non so cosa fare. E tale era la situazione che tutto il popolo, persino i bambini, le loro mogli, i figli stavano in piedi davanti al Signore. L'angoscia che si era creato nel loro cuore era tale che aveva preso tutti, completamente tutti. Fratelli, permettetemi di dirvi che la ricerca di Dio e della faccia di Dio non è soltanto per gli adulti, è anche per i bambini, è anche per gli anziani. La ricerca della faccia di Dio in determinati momenti della nostra vita è una ricerca che deve interessare tutto il popolo di Dio. E quando all'unanimità che ci mettiamo a cercare il Signore, allora noi vediamo lo Spirito del Signore scendere, prendere possesso dell'assemblea e iniziare a parlare attraverso l'assemblea. Dio rivela qual è la sua volontà. È arrivato 1, 2, 3 messaggeri a portare una terribile notizia a Jonathan. Ora scende lo Spirito di Dio, investe il popolo di Dio che era alla ricerca, e Dio inizia a parlare e inizia a chiarire le cose come stanno. È vero che i nemici stanno arrivando, ma sappiate che mentre voi state avendo paura, io mi sono già schierato. La battaglia non è vostra, è mia. Non abbiate paura. perché il Signore sta per concedervi un'altra meravigliosa vittoria. Alleluia. Non temiamo quello che ci sta accadendo, non abbiamo e non abbiate paura oltre le vostre forze di quello che state vivendo, perché il Signore si è cinto di forza. Signore, usa i profeti. Abbiamo sentito una testimonianza che parlava appunto di profeti attraverso anche le profezie. Fratelli, il Signore vuole ungere il suo popolo ancora, suscitando altri profeti che parlano da parte di Dio. Non c'è la morte nel popolo di Dio, c'è la vita. E non è la vita quella che pensiamo noi o che pensano gli uomini, è la vita che procede dal cielo. Lo Spirito di Dio investì nell'assemblea Yaziel, che fu completamente liberato dalla preoccupazione, dalla paura, dall'angoscia, e iniziò a parlare incoraggiando il suo popolo, il popolo di Dio. Sentite bene, porgete orecchio, voi tutti abitanti di Giuda e di Gerusalemme, e anche tu, o re Giosafat. Sapete perché i profeti nella Chiesa sono necessari? Sono necessari per incoraggiare il popolo di Dio. E sono necessari per incoraggiare anche i conduttori del popolo di Dio. Non tutto viene dal conduttore. Quando il Signore scende e parla, la parola profetica è, credo, soprattutto per i conduttori, che devono prendere subito, immediatamente, in carico quello che il Signore sta dando loro, e perché loro possano poi trasmetterlo al popolo di Dio. Non temete e non vi sgomentate a causa di questa grande moltitudine. La battaglia non è vostra, ma di Dio. Scendete contro di loro. Stanno arrivando? Scendete. Ci sono questi problemi intorno a te? Affrontali. Eccoli che vengono per la salita di Sis, e voi li troverete all'estremità della valle di fronte al deserto di Jeruel. Questa battaglia non sarete voi a combatterla, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che il Signore vi darà. Non temete, non vi sgomentate, domani uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Quello che il Signore ti dice stasera è ciò che vedrai domani. Quello che il Signore ha voluto farti sentire stasera come parola è ciò che realizzerai nei prossimi giorni. Non fare i calcoli sulle tue forze, perché non saranno le tue forze a liberarti, sarà il Signore. Non fare, attenzione a quello che ti dico, non fare calcoli su quelli che ti stanno vicino, perché non saranno loro a liberarti, sarà il Signore. Non fare calcoli sui tuoi ragionamenti, facciamo così, mettiamo così, secondo me se facciamo così, perché non sarà la tua logica e la tua intelligenza a liberarti, ma sarà il Signore. E il Signore è già sceso per liberarti. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo di nuovo insieme, Maurizio in compagnia della grande famiglia di Hai letto il libro più letto, oppure la famiglia in compagnia di Maurizio. Insomma, mettiamoci d'accordo un modo o un altro, va bene, per me va bene, tutti e due, perché importante è stare insieme, l'importante è che ci ritroviamo fedeli e puntuali su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, per riprendere insieme la passeggiata attraverso il libro più letto, attraverso il libro del Levitico. Benvenuto e grazie per averci scelti.

Oh, nel caso poi che questa fosse la prima, primissima volta, la super primissima volta che ci trovi, che ti metti all'ascolto, che ti sintonizzi a quest'ora su questa emittente, magari ti sarai sintonizzato tantissime altre volte, ma non a quest'ora, questo è l'importante, capisci? I minuti contano, il tempo è quello che è. E nel caso in cui, dicevo appunto, mi perdo pure per strada, dicevo, nel caso questa fosse la prima, primissima volta, beh, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso. Non che gli altri benvenuti non siano sinceri e calorosi, però, insomma, è chiaro che essendo la prima volta, a te, noi tutti, redazione, la grande famiglia, tutti i membri della famiglia, esprimiamo ed estendiamo un caloroso e sincero benvenuto. Bene, siamo alle prese, come abbiamo detto proprio all'inizio del nostro incontro, con il libro del Levitico, un libro che alcuni considerano noioso, arcaico, fuori moda, anacronistico, noioso già l'ho detto, che fa venire sonno, che fa... E invece niente di tutto questo, è un libro molto interessante, è un libro pieno zeppo di insegnamenti, di lezioni, di principi che, lungi dall'essere distanti, vaghi e polverosi, sono invece attuali, vibranti di vita. Perché? Beh, perché io parto dal presupposto innanzitutto che la Bibbia, che è il libro più letto, è un libro attuale. Attuale perché esprime il pensiero di Dio. E se è vero che Dio è eterno, e io credo che egli lo sia, quindi anche ciò che egli dice, le affermazioni che egli fa, le richieste che egli ci pone davanti, ovviamente devono per forza di cose trascendere tempo e spazio, devono andare per forza di cose al di là dei confini del tempo e dello spazio. E qui chiaramente non stiamo parlando di Star Trek, che va lì dove nessuno è mai arrivato prima. Qui stiamo parlando di concetti che hanno a che vedere con il nostro benessere interiore, anche fisico, ma prima di tutto con il nostro benessere interiore, il nostro benessere spirituale. E credo che una delle cose positive che stiano accadendo in questi ultimi anni sia una riscoperta dei valori interiori, dei valori spirituali. Il problema è che troppo spesso questi valori vengono confusi, si fa tutto un miscuglio, un minestrone di tante cose, e in mezzo a questi valori spirituali ci si mettono tante altre cose che non c'entrano assolutamente nulla con il messaggio biblico, con il pensiero di Dio. Nelle esperienze spirituali ci si mettono per esempio anche le esperienze occulte, pratiche di esoterismo orientale, di misticismo orientale, tutte queste cose qui che non hanno nulla a che vedere con il messaggio biblico. Tu mi dirai, beh, ognuno ha diritto alle proprie opinioni, e io mi tolgo tanto di cappello davanti alle opinioni altrui, ma tutti insieme, che a noi piaccia o meno, dobbiamo toglierci il cappello davanti alle opinioni di Dio, perché o lui è ciò che afferma di essere o non lo è. Se non lo è, vabbè, ognuno fa come gli pare e piace e continua nell'anarchia più assoluta. E le conseguenze, i risultati di questo stato di cose li conosciamo fin troppo bene, a meno che non andiamo in giro col prosciutto sugli occhi. Se Dio è ciò che afferma di essere, allora faremo bene a dare ascolto a ciò che egli ci dice. E ciò che egli ci dice nel libro del Levitico, il sunto, proprio il riassunto più riassunto del libro del Levitico, è che io sono santo e tu devi essere santo. In altre parole, i miei attributi corrispondono a perfetta santità, perfezione. Tu, mia creatura, che vuoi avvicinarti alla mia presenza, che vuoi avvicinarti a me, devi essere altrettanto puro, altrettanto santo. Al che noi subito diciamo, mettiamo le mani, io mi arrendo, come faccio ad essere, come posso anche solo pensare di arrivare lontanamente lì dove è Dio, alla santità di Dio? Beh, non è che dobbiamo arrivare alla santità di Dio, non è questo il concetto. L'importante, il concetto che Dio sta cercando di inculcare nella mia piccola mente, nel mio piccolo cervellino, è questo. Attraverso Gesù Cristo, egli mi vede perfetto, santo, puro. Senza Gesù, invece, io mi trovo in una situazione disperata.
Perché? Perché non ho la minima, infima possibilità di mettermi in contatto con Dio, di avvicinarmi a Dio. La mia condizione di ribellione, di peccato, me l'impedisce. Ma appunto Dio mi ha dato una via d'uscita da questo labirinto. C'è una soluzione. C'è una chiave che apre la porta giusta. E quella chiave, quella soluzione, si chiama appunto Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Dio che si è identificato con la mia situazione di essere umano, di persona, che si è fatto essere umano, si è fatto persona e ha vissuto su questa terra perché io possa poi avvicinarmi a Dio attraverso di Lui. Non che così Egli mi capisce meglio, perché avendomi creato mi capiva già prima, ma è per mio vantaggio. Chi ha visto me ha visto il Padre, ha affermato Gesù. È per questo che quando io osservo Gesù, guardo Gesù, ascolto ciò che Egli dice, è come se osservassi, guardassi e ascoltassi Dio in persona. Dio in sembianze umane. Dio che si è fatto carne. Dio che mi è venuto incontro. Ecco la chiave di lettura, ecco la soluzione a quella situazione altrimenti impossibile. Attraverso Gesù io posso essere santo come Dio è santo. E questo è il riassunto, è il sunto, è il nocciolo del messaggio del libro del Levitico. Siate santi, perché io sono santo. In altre parole, dice Dio agli israeliti e a noi oggi: avvicinatevi a me, ma solo a certe condizioni. Avvicinatevi a me, ma solo a certe condizioni. E nel corso dei nostri incontri attraverso il libro del Levitico abbiamo visto quali condizioni Dio ha posto al popolo di Israele. Abbiamo anche visto che anche se tu ed io non dobbiamo fare tutte quelle cerimonie e quei riti, ci sono però delle lezioni, dei principi, come abbiamo detto più volte, che arrivano fino a noi, che trascendono, che vanno al di là della situazione immediata del popolo di Israele e arrivano appunto fino a noi. Abbiamo cercato di capire, di vedere quali sono questi principi e non abbiamo ancora concluso, anche se mancano ancora soltanto altri 2 o 3 capitoli, ma non abbiamo ancora concluso. Quindi ti incoraggio, ti invito a continuare la passeggiata insieme a noi.

ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti e benvenuto se ci hai raggiunti solo ora.

Come abbiamo detto la volta scorsa, quando abbiamo fatto un excursus attraverso l'intero capitolo, così un discorso introduttivo, ci sono due fatti drammatici riportati nel libro del Levitico. Uno è l'episodio della morte di Nadab e Abihu, i figli di Aronne, di cui abbiamo già parlato quando abbiamo commentato il capitolo 10. L'altro triste e drammatico episodio è riportato in questo capitolo 24. Sembra un episodio incredibile, in stridente contrasto con tutte le istruzioni fin qui date da Dio al suo popolo. In ogni caso, anche per mezzo di tale sconcertante e tragico episodio, Dio ci impartisce un'importante lezione. Un principio valido ancora oggi, anche se le conseguenze apparentemente, ripeto, apparentemente, solo apparentemente siano diverse. Il principio non cambia.

Torniamo al testo. Il figlio di una donna israelita e di un egiziano uscì in mezzo agli israeliti. Nell'accampamento, tra il figlio della donna ed un israelita, scoppiò una lite. Il figlio dell'israelita bestemmiò il nome del Signore, imprecando. Perciò fu condotto da Mosè. Lo misero sotto sorveglianza, finché fosse deciso che cosa fare per ordine del Signore. Il Signore parlò a Mosè: «Conduci quel bestemmiatore fuori dell'accampamento. Quanti lo hanno udito, posino le mani sul suo capo, e tutta la comunità lo lapiderà. Parla agli israeliti e di loro: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare. Straniero o nativo del paese, se ha bestemmiato il nome del Signore, sarà messo a morte». Il ragazzo che bestemmiò era un mezzo sangue. In quanto sua madre era ebrea, suo padre egiziano. Come sappiamo, insieme agli israeliti erano usciti dall'Egitto anche molti non ebrei. Questo gruppo di persone creò sempre difficoltà, come avremo occasione di vedere anche in seguito. Nel libro dei Numeri leggiamo questa frase: «La cozzaglia di gente raccogliticcia che era tra il popolo fu presa da concupiscenza. Anche i figli di Israele ricominciarono a piagnucolare, a dire: chi ci darà da mangiare della carne?» Furono insomma dei piantagrane. E la Bibbia stessa li descrive con quelle parole così vive, così grafiche: la cozzaglia di gente raccogliticcia. Nel caso specifico, poi, è evidente che quando gli israeliti uscirono dall'Egitto, il padre egiziano non se la sentì di separarsi dalla moglie e dal figlio. E casi simili saranno stati senz'altro numerosi. Questa è una delle ragioni per cui Dio disse agli israeliti, e lo dice anche a noi oggi, di non sposare persone che non condividono la nostra realtà spirituale. È molto difficile condividere la vita, una vita dedicata a Dio, con una persona che magari in Dio non crede. O, se ci crede, è qualcosa di vago, di distante. Nel nostro caso non è una questione razziale, né ovviamente di superiorità o inferiorità. Si tratta solo di un principio di vita pratica, un principio spirituale che ci insegna che non può esserci comunione, non può esserci profonda, perfetta intesa fra luce e tenebre. Ripeto, non è una questione di superiorità. Il cristiano non è superiore a nessuno. Il cristiano è un servo, servo del proprio Signore, e non è meglio di nessun altro. Ciò che è, ciò che ha, ciò che ha ricevuto è frutto dell'amore e della grazia di Dio. Né più, né meno. Ma è un principio spirituale. Quindi, se sei un ragazzo o una ragazza, se sei attratto da qualcuno che non condivide la tua sfera spirituale, che non riconosce Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita, che non si è mai inginocchiato ai piedi della croce, allora stai molto, molto attento. Sarà molto difficile costruire una vita a due con una persona che non condivide le cose più profonde della tua esistenza. Non basta dire: «Ah, ma in Dio ci crede». Comunque non voglio dilungarmi perché sono certo che tu già sappia tutto questo. Tornando al nostro testo, vediamo che evidentemente il ragazzo in questione non aveva ancora deciso se seguire il modo di pensare ed agire della madre, oppure pensare e comportarsi come il padre egiziano. È probabile che abbia preso una certa decisione iniziale, ma poi avrà avuto dei dubbi, chiedendosi se non avesse fatto bene ad essere come suo padre.
Tutti questi mezzo sangue devono aver avuto seri problemi da affrontare. Intanto dovette essere stato duro per loro lasciare l'Egitto. Poi avranno continuamente pensato all'Egitto e difatti quando c'erano difficoltà per tutti essi erano i primi a lamentarsi. Attenzione alle lamentele. Ragioni per lamentarsi e criticare l'operato altrui, soprattutto se sono conduttori delle nostre comunità, delle nostre congregazioni o parrocchie, ce ne sono sempre. Ma piuttosto che lamentarci e criticare, perché non essere un apporto positivo? Perché non aiutare, dare una mano? Rendersi disponibili? Spesso quello non è altro che il primo passo verso il cambiamento desiderato. Ma torniamo all'episodio del giovane mezzo israelita e mezzo egiziano. Possiamo quindi ben comprendere le sue difficoltà. In realtà non apparteneva alla tribù di Dan, come è scritto nel testo, ma era una persona tollerata, a cui si permetteva di restare nel campo di Israele. Quando dunque cominciò a litigare con un israelita, maledisse l'Iddio di Israele, bestemmiò quel nome che era così sacro che gli israeliti stessi non osavano pronunciare. Evidentemente si trattava del famoso nome a quattro consonanti, detto tetragramma, che molto probabilmente si deve pronunciare Yahweh. Eppure quel bestemmiatore non solo osò pronunciarlo, ma lo usò come un'imprecazione. Quale fu la decisione di Dio a proposito? Porta quel bestemmiatore fuori dal campo. Tutti quelli che l'hanno sentito posino le mani sul suo capo e sia lapidato. Inoltre parla ai figli di Israele e di loro: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome dell'Eterno dovrà essere messo a morte, sia straniero o nativo del paese. Quando bestemmia il nome dell'Eterno sarà messo a morte. Dio emette la propria sentenza. La pena? Morte per lapidazione. La gravità del peccato si misura in base alla pena inflitta al colpevole. Tutti quelli che avevano sentito la bestemmia dovevano porre le mani sul suo capo per indicare che solo il giovane era responsabile di quel peccato. Chi bestemmiava? Chi usava il nome di Yahweh come imprecazione? Era punito con la morte. Israelita o straniero che fosse. Quante volte, con quanta leggerezza, il nome di Dio viene usato, abusato, violentato, sprezzato, con incredibile leggerezza. È vero, oggi non c'è più la pena per lapidazione. Ma pensi che Dio abbia cambiato idea? Pensi che Dio non ritenga più grave tale peccato, tale offesa? Pensi che Dio chiuda un occhio, anzi, chiuda un orecchio, davanti alle imprecazioni che continuamente devono salire alle sue orecchie? Tanti dicono: ma è solo un'abitudine. Dio non ha cambiato idea. I risvolti sociali sono cambiati, quello è vero. Nessuno viene più messo a morte perché bestemmia. Ma il principio non è cambiato. Non usare il nome di Dio invano, sia come esclamazione che imprecazione, non è mai stato cancellato dalla lista dei comandamenti.
e Dio non ha cambiato idea. Egli, il suo nome, è santo, così come era allora, lo è oggi. Chi usa il nome di Dio, chi abusa il nome di Dio, chi sprezza il nome di Dio e di suo figlio Gesù Cristo, la fa liscia ora, la scampa adesso. Ma un giorno dovrà pagare tristi conseguenze. A meno che non si inginocchia ai piedi della croce e chiede perdono. Allora quello stesso Dio, tante volte imprecato e disprezzato, con infinito amore, stenderà le sue braccia e accoglierà anche il bestemmiatore, che ha riconosciuto il proprio peccato. Lo perdonerà di ogni parola, di ogni offesa. Ma solo a questa condizione. A condizione che le sue ginocchia si pieghino ai piedi della croce di suo figlio, di Gesù Cristo, colui che è morto per pagare la pena anche delle bestemmie, delle imprecazioni, del disprezzo. Come vedi, c'è speranza, c'è una soluzione, c'è una via d'uscita, ma solo a quella condizione. Altrimenti le conseguenze, non solo e non tanto in questa vita, ma per l'eternità futura, saranno tristi, tragiche e irrimediabili.

E purtroppo qui dobbiamo lasciarci. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ancora una volta ti do appuntamento alla prossima passeggiata, al nostro prossimo incontro. Ancora una volta ti ringrazio e ti abbraccio con tanto affetto e tanto calore. Ricorda, siamo qui per te. A presto.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Subito la musica qui a Contrappunti. Amici, benvenuti. Questa è Deborah Captain, Malinconia.

Allora, cosa vi offre Contrappunti quest'oggi se resterete in mia e nostra compagnia? Per quanto riguarda la musica, ascolteremo almeno altri due brani, ascolteremo Michael W. Smith e Cindy Morgan. Poi volevo condividere con voi questo articolo di Marcello Cicchese, apparso sul mensile Il Cristiano qualche tempo fa, ma ripreso poi anche da altri giornali. Dio ha scelto Israele, il ritorno degli ebrei nella terra promessa. Poi mi farebbe piacere anche sentire eventualmente le vostre reazioni, il vostro pensiero in proposito. E poi, tempo permettendo, parleremo anche d'altro. Andremo forse a fare un incontro, uno di quelli di 2000 anni fa. Allora, cominciamo subito adesso con il primo argomento del programma. Nel 1947 una risoluzione dell'ONU decise la spartizione del territorio palestinese. 33 paesi votarono a favore e da allora, come sappiamo, le ostilità non sono mai cessate. Ecco, allora ci si chiede perché? Perché ebrei e arabi non possono vivere in pace? Le notizie quotidiane da Israele ci riempiono di preoccupazione, di paura. La pace, quella vera, sembra impossibile. I tentativi sono stati tanti, ma realizzare la fiducia e la pace fra ebrei e palestinesi sembra al di là delle possibilità umane. Il 29 novembre del 1947 i rappresentanti dei 50 paesi membri dell'ONU si riunirono a Flushing Meadow, vicino a New York, e emisero la famosa risoluzione 181, in cui venne decisa la spartizione del territorio palestinese rimasto dopo la cessione della Transgiordania all'emiro arabo Abdallah. La risoluzione affermava testualmente: il mandato sulla Palestina cessa al più presto possibile, ma in ogni caso non al più tardi del 1° agosto del 1948. Poi più avanti, 2 mesi dopo il ritiro della potenza mandataria, saranno creati in Palestina 2 stati indipendenti, uno arabo e l'altro ebraico, con un regime internazionale speciale per la città di Gerusalemme. 33 paesi, fra cui gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, votarono a favore, 13 contro, 10 si astennero, fra cui la Gran Bretagna. E oggi, a più di 50 anni di distanza, qualcuno si può chiedere come mai esiste uno Stato che si chiama Israele, mentre invece non esiste ancora uno Stato che si chiama Palestina. Per molti la risposta è chiara, e cioè perché Israele occupa tutta la terra destinata alle due nazioni e non vuole lasciarla. Le scene televisive in cui si vedono profughi palestinesi che raccontano come molti anni fa hanno dovuto lasciare le loro case per andare a vivere in misere abitazioni di fortuna accresce sicuramente il sentimento di indignazione per la prepotenza e la crudeltà dei cattivi israeliani. Ma la realtà qual è? Ecco, la realtà è diversa. Mentre la comunità ebraica accolse con giubilo la risoluzione dell'ONU e cominciò a preparare la struttura dello Stato ebraico, la comunità araba invece la respinse con rabbia e si preparò alla guerra. Pochi giorni dopo quella storica decisione delle Nazioni Unite, l'8 dicembre del 1947, la Lega Araba, riunita al Cairo, dichiarò la guerra santa contro il futuro Stato ebraico. Il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato si può quindi riassumere così: gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono riusciti. Gli arabi hanno lavorato non per costruire il loro Stato, ma per distruggere quello degli ebrei e non ci sono riusciti. Ecco, ci fermiamo un attimo, ci fermiamo qui e da qui riprenderemo fra poco dopo una pausa musicale. Ascoltiamo Michael W. Smith, il brano che vi propongo si intitola Cry for Love, cioè piangere per amore oppure invocare l'amore. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche le parole.

le parole, allora, come promesso, la mia vita è come una macchina da corsa che corre rimpazzata verso un muro alla velocità del suono. La mia vita è stata regolata con tanta precisione, eppure non ho mai visto una persona tanto tesa. A volte mi sembra incredibile. Ho bisogno soltanto di un po' di sollievo, come un soldato stanco della guerra che marcia verso l'orlo. Prendimi per mano, tirami su perché sto cadendo troppo velocemente. In qualche modo ho smarrito la strada, così ti supplico di salvarmi. Mi senti? Grido invocando il tuo nome. Io ti sento, mi stai toccando e mi stai guarendo, stai rispondendo al mio grido che invoca l'amore. Sarò il primo ad ammettere che non ho più la forza per gestire la mia vita da solo. Ma ora non ho bisogno di temere né di spiegare. Tutta la mia preoccupazione è vana, perché non sono più solo. Perché questo è così tanto difficile da credere? Ciò che è mio da ricevere liberamente, come il cambio delle stagioni. Questa è la bellezza della parola. E a causa di tutto quello che ho visto e sentito, io voglio tornare a casa. In qualche modo troverò la mia via per ritornare da te. Padre, ascolta il mio grido. So che mi prenderai quando cadrò, perché tu mi terrai stretto e fugherai le mie paure. Sto gridando, salvami. So che tu senti mentre io grido invocando l'amore. So che senti il mio grido.

Era Michael W. Smith con Cry for Love. Ecco, stavamo dicendo prima di questa canzone che il motivo fondamentale per cui ad ovest del Giordano esiste un solo Stato, ecco, lo si può riassumere nel fatto che gli ebrei hanno lavorato per costruire il loro Stato e ci sono anche riusciti. Gli arabi invece hanno lavorato non tanto per costruire, ma piuttosto per distruggere quello degli ebrei, e fin qui non ci sono riusciti. Vi ricordo ancora che sto prendendo queste considerazioni, questi pensieri, da un articolo di Marcello Cicchese apparso sul mensile Il Cristiano. Oggi il mondo, come sappiamo, si commuove per la misera sorte dei palestinesi, che non essendo riusciti nel passato a sterminare gli ebrei da quella zona, adesso fanno quello che possono, mandando i loro figli ad immolarsi come martiri per ammazzare il più gran numero di ebrei possibile. Ma, sostengono molti, si tratta di una reazione sproporzionata, ma comprensibile, dovuta alla disperazione per l'occupazione delle loro terre. Una volta costituito lo Stato palestinese, anche quelle violenze cesseranno. E poiché si pensa che il maggior ostacolo alla nascita dello Stato arabo in Palestina sia la politica di Israele, la conclusione allora è ovvia: se gli ebrei vengono ammazzati, è colpa loro. E questa è una caratteristica che accompagna gli ebrei fin dall'inizio della loro diaspora. L'odio e la violenza dei carnefici sono considerati prova evidente della colpevolezza delle vittime, anche quando queste non reagiscono. Ma se poi reagiscono, come stanno facendo in Israele, la prova della loro perfidia diventa ancora più lampante e incontestabile. È una questione di terra, si dice. Certamente non era così nel 1947. Se gli arabi avessero accettato la spartizione dell'ONU, avrebbero ricevuto una parte di terra ben più ampia di quella che oggi loro stessi richiedono. Evidentemente in quel tempo la contesa non era sulla proporzione di terra da assegnare agli uni e agli altri. Ecco, sono cambiate adesso le cose. Il 14 maggio del 1948 Ben Gurion dichiarò la costituzione dello Stato di Israele secondo i confini stabiliti dalle Nazioni Unite. Non si trattò dunque né di una occupazione militare né di un golpe, ma una legittima dichiarazione fatta nei limiti del diritto internazionale allora vigente. Prova ne sia che il nuovo Stato fu immediatamente riconosciuto, come si diceva prima, dagli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica e da altre nazioni, fra cui anche l'Italia, ma non dal Vaticano, questo va ricordato. La ricorrenza del 14 maggio, che in Israele viene festeggiata come il giorno dell'indipendenza, dai palestinesi viene chiamata la catastrofe. Dunque, ancora oggi per gli arabi la costituzione di uno Stato ebraico è una sciagura. Se è così, se non riconoscono l'esistenza di questo Stato, se bruciano le sue bandiere, le fanno calpestare ai loro bambini, che senso ha discutere ancora di pace? Ecco, nella sua dichiarazione di indipendenza Ben Gurion aveva detto: tendiamo una mano di pace e di buon vicinato a tutti gli stati vicini e ai loro popoli e facciamo loro appello affinché stabiliscano legami di collaborazione e di aiuto reciproco col sovrano popolo ebraico stabilito nella sua terra. Lo Stato di Israele è pronto a compiere la sua parte in uno sforzo comune per il progresso del Medio Oriente intero. Ecco, questo quanto diceva Ben Gurion nel 48. Come risposta, 8 ore dopo, 4 stati arabi, Egitto, Libano, Siria e Giordania, con l'ausilio di contingenti inviati da Iraq e Arabia Saudita, invadevano il territorio

assegnato a Israele, dando inizio alla prima guerra arabo-israeliana. 650.000 ebrei contro 160 milioni di arabi. Le intenzioni della Lega Araba erano chiarissime. Il suo segretario Azzam Pasha le rese note al Cairo con queste parole: questa guerra sarà una guerra di sterminio e avrà proporzioni tali che se ne parlerà come dei massacri mongoli sui crociati. Ancora una volta sembra di risentire le parole del salmista: venite, distruggiamoli come nazione e il nome di Israele non sia più ricordato. Ecco, fin qui l'articolo che volevo condividere con voi quest'oggi. Un articolo forse un po' provocatorio. Beh, ecco, se questo ha provocato in voi allora qualche reazione di qualche tipo, mettetevi in contatto con noi, fatecele conoscere. Adesso facciamo un'altra pausa, ancora musica. Lei è Cindy Morgan, To Fly, volare.

Viaggiavo su un treno diretto da qualche parte sotto il grande cielo del Montana, dicono le parole della canzone. Ero una fra i tanti che forse volevano soltanto fare un giro. Non ti succede mai di voler volare in alto da qualche parte, in un posto che ti senti di dover andare. Mi è capitato di osservare un uomo su questo treno solitario e si leggeva negli occhi la sua solitudine. Si è seduto accanto a me e abbiamo parlato un po'. Poi mi disse: c'è qualche cosa nei tuoi occhi che mi è familiare, ma non riesco a dire che cos'è. Forti e deboli, tutti noi cerchiamo quel qualche cosa di più e desideriamo trovare quel cielo aperto, perché nei nostri cuori cerchiamo quella parte che Dio ha progettato per noi. Gesù sta aspettando e Lui ha già preparato le tue ali per volare. Ecco queste alcune parole di To Fly da Cindy Morgan.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: E siamo quasi arrivati al termine del programma di oggi. Prima però di chiudere c'è ancora spazio per una piccola rubrica. Si tratta di incontri. E oggi in questo spazio andiamo a vedere questo incontro, un incontro di 2000 anni fa fra Gesù e questo uomo dalla mano secca del quale si narra nei Vangeli.
0: Incontri. 2000 anni, ma sempre attuali.
2: Se tu ed io avessimo incontrato questa persona, forse non avremmo notato nulla di strano così a prima vista. Allungando però la mano per salutarlo, ecco, forse ci avrebbe dato la mano sinistra invece che la destra. La mano destra infatti era secca, deformata, ecco, insomma, non funzionava come avrebbe dovuto. E la vergogna così lo costringeva a starsene zitto ai margini di una folla, osservando con invidia il gesticolare della gente. Fu appunto in un dibattito pubblico che quest'uomo fu chiamato ad essere al centro dell'attenzione. Circondato da dozzine di occhi spalancati e curiosi, ecco che Gesù, avendolo chiamato, gli ordina di stendere la mano davanti a tutti. Non la sinistra, ma la destra, proprio quella che era solito tenere nascosta sotto il mantello. E con gran stupore e meraviglia dei presenti, ecco che quella pelle rattrappita e secca si rinvigorisce, si riempie di muscoli. Ecco, la mano comincia a funzionare regolarmente. Ecco, pur essendo emarginato e in periferia, potremmo dire, quest'uomo non era inutile. Agli occhi di Dio era una persona importante. Il mondo, come sappiamo, considera inutile tanta gente oggi, gente di cui vorrebbe sbarazzarsi. Penso ai poveri, agli ammalati, ai terminali, ai portatori di handicap, agli anziani, senza riflettere che molti di costoro erano forse un giorno forti e sani come gli altri, o che da un giorno all'altro ognuno di noi potrebbe ridursi in uno stato sofferente o menomato. Ecco, Gesù vuole una vita piena per tutti noi, indipendentemente dal nostro stato di salute fisica. Soltanto quando siamo riconciliati con Dio, Egli può adoperare ogni nostro avere, ogni nostra azione per scopi utili. E questo non vale soltanto per le persone cosiddette normali, ma anche per chi si ritiene a posto fisicamente. Quello che per quest'uomo era la mano secca, arida, inutile, ed era questo, come sappiamo, un motivo di vergogna, per tanti può esserlo la vita. Pur essendo vivi, sono sempre insoddisfatti e, possiamo dire, seccati. Ecco, cosa fare? E di solito si sente dire che la gente non ha mai abbastanza tempo. Eppure siamo abituati a vedere tanta gente passeggiare su e giù per le vie come pecore smarrite. Per altri ancora, soldi o proprietà rappresentano quella mano secca, arida, inutile. Vite sprecate. Ecco, stendiamo allora le nostre mani, la nostra vita, affinché Gesù la possa riempire così come ha fatto con quella mano secca.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
4: Favole?
5: Favole.
4: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Ed eccoci ad un altro appuntamento con favole alla radio, o meglio non solo favole. Benvenuti. La volpe e il legnaiolo, questo è il titolo della favoletta che ascolteremo oggi. Ha tanto da dire che non immaginate quanto, e vedremo poi con i tempi che corrono, ecco, sembra che sia stata scritta proprio solamente ieri. Ascoltiamola insieme.
7: La volpe e il legnaiolo. Una volpe che cercava di sfuggire ad alcuni cacciatori vide un legnaiolo e con voce supplichevole gli chiese di nasconderla. Quello allora la invitò a entrare in casa sua e nascondersi là dentro. Dopo non molto sopraggiunsero i cacciatori e domandarono al legnaiolo se avesse per caso visto una volpe passare da quelle parti. E costui con le parole diceva di no, e invece a cenni indicava dove si fosse nascosta. Quelli però non si accorsero dei suoi gesti e credettero alle parole. La volpe, come vide che se n'erano andati, uscì fuori e si allontanò senza proferir parola. Il legnaiolo la rimproverò per la sua ingratitudine, perché dopo essere stata salvata da lui non gli aveva detto neppure grazie. Ma la volpe gli rispose: «Io ti sarei certamente riconoscente se le tue parole fossero andate d'accordo con le tue mani». La morale della favola è questa: molti uomini sono sinceri a parole e bugiardi nei fatti.
6: La favola della volpe e del legnaiolo che abbiamo appena ascoltato ci dimostra che, come dice la parola di Dio, ancora una volta non c'è nulla di nuovo sotto il sole. L'uomo non è cambiato in meglio, non si è evoluto col trascorrere dei millenni. Quello che di lui è stato scritto nel libro dei Salmi, molto prima della venuta di Cristo, è vero ancora oggi, più che mai. Ciascuno mentisce parlando col prossimo, parlano con labbro lusinghiero e con il cuore doppio. Ecco, penso per esempio alla brutta avventura capitata ad un pensionato del Varesotto qualche tempo fa, il quale, essendosi recato da un medico che gli era stato consigliato, ha avuto da lui diagnosticati, pensate, 4 tumori. Il poveretto è caduto in una profonda depressione, comprò perfino una corda per uccidersi quando i dolori sarebbero diventati insopportabili. si isolò dagli altri e i rapporti familiari si deteriorarono. La moglie cercò di convincerlo a vendere casa per far fronte alle spese, perché il medico aveva consigliato un siero speciale che avrebbe potuto guarirlo, ma ogni ciclo della cura costava a quel tempo 5 milioni. Alla fine, accertamenti effettuati in ospedale dimostrarono che le analisi precedenti erano state falsificate e che i tumori non c'erano. Il medico fu condannato per truffa e falso per aver diagnosticato tumori inesistenti al fine di procurarsi vantaggi economici. E purtroppo dobbiamo dire che questo caso non è un caso unico. Tanti oggi vengono raggirati da persone che magari fanno balenare loro davanti la prospettiva di vantaggi economici, e sempre più frequenti sono i casi di chi, approfittando della disperazione di persone che sanno di avere un male incurabile, promettono per denaro guarigioni miracolose. E si sa che l'uomo, pur di salvarsi la vita, farebbe qualunque cosa. Certo, è sempre un'esperienza spiacevole essere ingannati, ma c'è una forma di inganno che è ancora più sottile e pericolosa di quelli che ho citato prima. Oggi si moltiplicano quelli che sono i profeti di sette e di religioni, che attirano adepti, promettono loro felicità e benessere e li portano invece poi alla fine alla perdizione. Come riconoscerli? Come trovare la verità in mezzo a tanta confusione? Dobbiamo chiederci e possiamo chiederci. Con la sua bocca l'ipocrita rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati dalla loro perspicacia, dice la parola di Dio. La Bibbia è la verità e ci dice come fare per riconoscere gli inganni del maligno, di Satana. Purtroppo molti possiedono questo libro, ma non è loro di alcuna utilità, perché lo lasciano a fare bella mostra di sé, casomai in uno scaffale della propria libreria, ecco, e senza mai aprirlo. Ecco, non imitarli. Nel libro dei Proverbi, che fa parte della parola di Dio, leggiamo ancora queste parole del Signore: ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nell'Eterno. Non ho io già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere? Ecco, queste le parole del Signore. E infine la nostra esortazione ancora una volta: leggi, medita la parola di Dio ed egli ti metterà al riparo dalle insidie del diavolo e di quelli che seguono le sue orme.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Ultimamente lei ha asserito in una delle sue trasmissioni che l'esistenza di Dio può essere provata con la Bibbia. Ma se questo è il caso, allora prima bisogna provare che la Bibbia è vera. E come facciamo a sincerarsi sull'autenticità della Bibbia? Ebbene, questa, cari amici, è un'ottima domanda che merita d'essere risposta appieno, e per farlo vi leggo ora un trattato e che spiega in dettagli questa verità. Come so io che la Bibbia dice la verità? Ci sono prima di tutto prove esterne. In altre parole, ci sono delle prove al di fuori della Bibbia che ci dimostrano che essa è degna della nostra fiducia. Cominciamo con l'archeologia. Nessun studioso accetterebbe mai l'idea che la letteratura classica greca è falsa e perciò deve essere scartata. Ma il fatto resta che la più antica copia dei famosi poemi greci è almeno rimossa dagli originali da 800 a 1000 anni. Invece, le più vecchie copie di certi libri del Vecchio Testamento sono solo 200 anni più vecchie delle originali, e le più vecchie copie del Nuovo Testamento sono solo datate 50 o 80 anni dalle originali. In base a questa constatazione, i libri della Bibbia dovrebbero ricevere almeno la stessa attenzione di quella che si dà alla letteratura classica greca, che anche ai nostri giorni è tanto venerata. Infatti, tanti archeologi che avevano una minima stima per la Bibbia hanno recentemente cambiato questa loro attitudine in un rispetto scientifico per la Bibbia. Per esempio, in Genesi 15:20 si menziona un popolo chiamato Ittei. Per anni gli increduli hanno deriso la Bibbia accusandola di aver inventato un'intera razza di persone, ma alcuni decenni fa si sono scoperti i ruderi al nord del presente stato di Israele che hanno provato di appartenere alla principale città degli Ittei. Un altro gruppo di prove ci giungono dalla fisica. Si può dire senza esitazione che nessuna prova scientifica ha mai trovato la Bibbia sbagliata. Molte persone dicono che la Bibbia non è un libro di scienza, dato che provvede una veduta spirituale o religiosa dell'universo, e l'implicazione qui è che, dato che la sua descrizione fisica serve al suo intento religioso, non possiamo aspettarci che queste descrizioni siano assolutamente accurate. Per conseguenza ci viene detto di non prestare troppa fede ai suoi dettagli scientifici, ma di cercarci solamente insegnamento morale e religioso. Però questo modo di ragionare è sbagliato. Prima di tutto è illogico. Come facciamo noi a decidere quale delle dichiarazioni bibliche sono vere e quali non lo sono? Se non possiamo dar fede a certi passaggi biblici, neppure possiamo credere ai concetti morali o religiosi del suo messaggio, perché non abbiamo un modo di distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. In più e più importante di tutti, l'accuratezza dei resoconti, dei luoghi, dei popoli descritti nella Bibbia riflette sull'abilità di Dio di mantenere la sua parola degna di fiducia attraverso i secoli, e riflette sulla sua integrità mentre ci presenta delle dichiarazioni che devono essere prese come sono scritte. In realtà noi non possiamo avere un concetto alto abbastanza per l'accurata descrizione del mondo fisico come ci è presentato dalla Bibbia, perché riflette su Dio che l'ha scritta. Come caso particolare noi possiamo esaminare Giobbe 26:7. Qui si legge una moderna descrizione della Terra come gira sul suo asse attraverso lo spazio. Questo fu scritto circa 3000 anni prima di Cristo, e per millenni gli scienziati hanno insegnato a tutti con la massima autorità che la Terra era piatta, e ammonivano i viaggiatori di non avventurarsi troppo in là nel mare, rischiando di cascare giù dal ciglio della Terra. Possiamo pure citare Isaia 40:22, che descrive il Dio come seduto sul globo della Terra, e di nuovo questo rassomiglia alla descrizione che troviamo in Giobbe 26, e non ci deve meravigliare, perché chi meglio di Dio che l'ha creata poteva descriverci la forma della Terra?
E poi abbiamo anche la storia, che presenta un'altra interessante prova ed è trovata nell'abilità della Bibbia di predire le cose prima che avvengano. Il profeta Isaia, nel 45esimo capitolo del suo libro, nel primo versetto, parla del re persiano Ciro, che eventualmente distrusse la nazione di Giuda, essendo divenuta estremamente malvagia e corrotta. La Persia era un grande impero ed era centralizzato su per giù dove oggi si trova l'Iran. Ora, Isaia scrisse durante il regno di Ezechia, re di Giuda, ed Ezechia morì nel 687, ma Ciro non apparve sulla scena come re della Persia fino al 600 a.C., 80 anni dopo che Esia aveva lasciato la scena. In più ci sono tutte le profezie storiche fatte su Cristo Gesù 1000 anni prima della sua incarnazione. Ogni libro della Bibbia chiaramente si riferisce a lui in un modo o nell'altro. Confrontati da così tante prove storiche, noi siamo lasciati soltanto con un'opinione: o la Bibbia è stata scritta da Dio, per cui il tempo non tiene barriere, o è uno scherzo, o peggio una burla scritta da persone posteriormente per fare apparire vere tali profezie e la Bibbia come un libro scritto da Dio. Un'altra prova esterna della veracità della Bibbia ci è data dall'esperienza personale di coloro che sono stati da essa trasformati. Ci sono notabili differenze nella vita di coloro che hanno riposto la loro fiducia nel Signore Gesù e che camminano nelle sue vie. In altre parole, parte delle prove esterne sono trovate nel fatto che la Bibbia opera nelle persone quella trasformazione che essa asserisce di poter dare. La Bibbia dà scopo e il significato alla vita del credente e lo motiva a servire il Signore. La Bibbia promette nel Salmo 119 che può purificare la vita interiore del credente e benché egli abbia costantemente da lottare col peccato, la Bibbia può dare al credente la potenza di superarlo e di resisterlo. Poi abbiamo anche prove interne e vogliamo esaminarle. Per esempio, in 2 Samuele 23:2, Davide, che scrisse la maggior parte dei salmi, afferma che quello che ha scritto è provenuto da Dio, e così pure Geremia, e così asserisce anche l'apostolo Paolo. Pietro afferma che gli scritti di Paolo sono scritture. Gesù stesso ci ha lasciato svariate dichiarazioni sulla veracità della Bibbia. Gesù costantemente si riferiva alla narrativa del Vecchio Testamento come a storie ed eventi realmente avvenuti. Un'altra importante prova interna è trovata nella straordinaria unità della Bibbia. La Bibbia è stata scritta in un periodo di oltre 1500 anni, dal tempo di Mosè, 1400 anni prima di Cristo, al tempo dell'Apostolo Giovanni, circa 100 d.C. Un totale di 40 persone sono state usate da Dio per scriverla, ma con così tanti svariati autori apparsi nel corso di secoli, la storia è sempre la stessa, senza alcuna contraddizione. È la ragione trovata nel fatto che in realtà l'autore, Dio stesso, ha usato uomini per lasciar scritto quello che voleva comunicarci. Noi possiamo rivolgerci a qualsiasi parte della Bibbia ed essere sicuri che essa è degna di tutta la nostra fiducia. Ma la più straordinaria prova della veracità della Bibbia sono i soggetti in essa discussi, il contenuto stesso, le cose che menziona, sono cose che solo la Bibbia poteva dire, se davvero sono state scritte da Dio. Per esempio, quando Gesù asserisce di essere Dio, quando i suoi apostoli dicono che lui è Dio, o il Padre chiama che lui è Dio, allora o la Bibbia narra della pazzia o è vera ed è un libro unico per se stesso. Un altro importante esempio è che la Bibbia è l'unico libro che parla del peccato. Nessun uomo ha mai avuto il coraggio di descrivere la degradante condizione della razza umana e della sua totale depravità come li troviamo descritti nella Bibbia. È un quadro orribile, ci offende e noi non lo leggiamo affatto con piacere. Questo spiega perché mai troviamo così difficile accettare la veridicità della Bibbia. Sì, è vero, questo è il modo che non acquista popolarità, ma questo prova che Dio è veramente amico. Dio sa che noi siamo tutti peccatori che stiamo camminando sul ciglio di un precipizio pronti a caderci dentro, e Lui ci dice esattamente quello che dobbiamo fare.
C'è un punto finale che noi dobbiamo pure considerare quando si domanda se la Bibbia è vera o no. Suppongo che la maggioranza della gente creda nell'esistenza di Dio, ma se ci pensiamo anche per un momento, se Dio davvero esiste, allora Lui, se vuole, può parlare agli uomini. In altre parole, quello che noi pensiamo della parola di Dio è quello che pensiamo di Dio stesso. Se la gente non vuol credere nel Dio della Bibbia, si comporterà come la Bibbia dice che le persone senza Dio si comportano. Si fanno qui il loro inferno, raccolgono i cattivi frutti del loro egoismo e della loro ribellione, come dice la Bibbia che essi faranno. Cari amici, è una buona cosa chiedersi se possiamo fidarci della Bibbia. La Bibbia può passare attraverso il nostro più severo scrutinio e uscirne vendicata. Come leggiamo nel primo capitolo dell'Epistola di Giacomo, noi non dobbiamo mai sentirci riluttanti nel credere a Dio e nel chiedergli l'abilità di credere nella sua parola e per la saggezza necessaria di poter trarre da essa il più possibile. Questa è una santa investigazione che noi tutti dovremmo fare. Cari amici ascoltatori, spero che questa descrizione di questo trattato vi abbia aiutato. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Risentiteci e non dimenticate, scriveteci.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Libro degli Atti, capitolo secondo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel medesimo luogo, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi. Or in Gerusalemme si trovavano di soggiorno dei giudei, uomini religiosi d'ogni nazione di sotto il cielo. Ed essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Ecco, tutti costoro che parlano, non son essi Galilei? E com'è che li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Capodocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia cirenaica e avventizi romani, tanto giudei che proseliti, cretesi ed arabi, li udiam parlare delle cose grandi di Dio nelle nostre lingue». E tutti stupivano ed erano perplessi, dicendosi l'un l'altro: «Che vuole esser questo?» Ma altri, beffandosi, dicevano: «Son pieni di vin dolce». Ma Pietro, levatosi in piè con gli undici, alzò la voce e parlò loro in questa maniera: «Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, siavi noto questo, e prestate orecchio alle mie parole, perché costoro non sono ebri, come voi supponete, poiché non è che la terza ora del giorno. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioiele: «E avverrà negli ultimi giorni, dice Iddio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. E anche sui miei servi e sulle mie serventi in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno, e farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo, e il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno, che è il giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segno che Dio fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui: «Io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio ed ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu m'hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Uomini, fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al dì d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva congiuramente promesso che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, antivedendola parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che Dio ha fatto e Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi è la promessa e per i vostri figliuoli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli, dunque, i quali accettarono la sua parola, furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone, ed erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna e nel rompere il pane e nelle preghiere. Ed ogni anima era presa da timore, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli, e tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune, e vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui al tempio, e rompendo il pane nelle case, prendevano il loro cibo assieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano sulla via della salvazione.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: Terza puntata.
3: Il giovane Sì, destinato a diventare più tardi una delle più potenti figure di servo del Signore, si è sposato all'età di 16 anni, con una donna che neanche conosceva, secondo le usanze cinesi di quell'epoca, siamo attorno al 1800. È un giovane normale, desideroso di intraprendere la carriera di letterato, molto prestigiosa a quei tempi. Niente fa prevedere la svolta che prenderà la sua vita più tardi. In tutto e per tutto egli è integrato nella cultura confuciana del tempo. Ricco e rispettato, il giovane Sì crebbe fino a diventare un uomo ed ebbe sempre più influenza nella vita del villaggio. Era intelligente, ambizioso e pieno di buona volontà. La sua meta più ambita era di arrivare ad essere un mandarino e su questa linea tutto procedeva bene e la sua vita appariva dall'esterno un successo. Nessuno avrebbe immaginato che nelle profondità del suo cuore ci fosse ancora tanta inquietudine. Il mondo, anche nei suoi aspetti più attraenti e luminosi, non poteva soddisfarlo. Egli desiderava, come nei suoi anni più giovani, di fuggire da tutto quanto, da se stesso, dalle sue paure, dal futuro. A uno sguardo superficiale, però, egli appariva un uomo di carattere e di determinazione, interamente assorbito nella ricerca del potere. In Cina, quando un uomo dimostra di avere sufficiente abilità e spirito di autorità, gli altri si sottomettono spontaneamente alla sua volontà e seguono la sua guida. In un grande villaggio si svolgevano tante cose di interesse comune, come fiere, mercati, questioni di governo. Un uomo che sapesse guidare bene gli affari, che sapesse trattare con gli altri, che avesse la possibilità di entrare in contatto con gli ufficiali, raggiungeva grande potere e la sua opinione veniva considerata decisiva. Sì, si avviava a diventare un capo, appunto. Pieno di risorse, di determinazione, egli univa un discernimento molto acuto con una straordinaria prontezza di parola. Era capace di forte ira e tutti temevano di fare qualcosa che lui disapprovasse. Man mano che si rivelò il suo carattere, gli furono affidate questioni sempre più difficili da risolvere e si ricorse a lui per la soluzione di liti locali. Ovunque vi fosse una disputa su una questione legale, veniva richiesto il suo intervento e la sua mediazione. Così egli si trovava frequentemente davanti ai mandarini a discutere di questioni varie, fianco a fianco coi rappresentanti della classe di possidenti della zona. Era capace di discussioni raffinatissime, come di litigi furibondi, a seconda del caso che aveva in mano. Qualche volta l'intera comunità era in difficoltà e il suo coraggio e la sua energia furono messi a dura prova. Una volta vennero anche da un villaggio vicino a consultarlo per un problema di amministrazione legato alla fiera annuale che si teneva là. Nelle zone di campagna queste fiere erano molto importanti. Erano la grande occasione per gli abitanti del villaggio di avere soldi in cambio delle loro mercanzie, per poter poi comperare ciò che essi stessi non riuscivano a produrre.

L'organizzazione della fiera del villaggio vicino era finita in mano ad un gruppo di disonesti speculatori che volevano che essa si svolgesse in modo da tornare a loro esclusivo vantaggio. Quando venne il giorno della riunione per l'organizzazione della fiera, il signor Si si recò nel villaggio e prese il suo posto nel comitato organizzativo della fiera. Aveva il diritto di farlo come letterato e membro di una classe alta. Parlò con semplicità e disse: «La maggioranza della gente del villaggio mi ha chiesto di curarmi personalmente dell'organizzazione della fiera di quest'anno e io sono venuto qui per controllare che tutto si svolga regolarmente». I membri del gruppo dei bravacci furono confusi a queste parole, non si aspettavano nessuna resistenza dagli abitanti del villaggio e, presi alla sprovvista, non riuscirono a fare un piano di azione unitario. Sì, con grande abilità, fece andare ogni cosa secondo i suoi piani. Aveva un atteggiamento così sicuro di sé e così aggressivo che nessuno osò opporsi alle sue direttive. Eppure egli non era felice, né aveva pace. Non c'erano bambini piccoli per rallegrare la sua casa e, peggio ancora, la giovane moglie si ammalò gravemente e morì. Nella sua tristezza, sì, era stato spinto a rimeditare i problemi che lo avevano angustiato da ragazzo. Perché era nato? Che senso aveva la sua vita? Dove stava andando? Lo studio dei classici non aveva dato nessuna risposta alle sue domande e il confucianesimo non aveva soddisfatto la fame della sua anima. Non gli aveva dato luce per spezzare le tenebre, né conforto per il suo cuore dolente. Ma c'erano altri sistemi di fede, altre risposte. Non esistevano solo i classici del confucianesimo. Lao Tse, il grande saggio dei taoisti, era vissuto tanto tempo fa come Confucio e aveva lasciato delle opere filosofiche di grande importanza. I sacerdoti della religione taoista erano numerosi nella zona ed erano fiorenti le loro comunità. Affermavano di essere capaci, mediante le loro arti magiche, di porre rimedio ai mali della vita, di abolire il bisogno e la malattia, di procurare ai loro fedeli la benedizione dell'immortalità. E poi c'erano i buddhisti, la moltitudine di monaci con le tuniche gialle che popolavano i monasteri e i templi, e anche gli scritti a cui facevano riferimento, anch'essi risalenti ai tempi di Confucio. Sì, si poneva la domanda: perché non dovrebbe un confuciano prendere in esame tutti questi sistemi strani e cercare in essi un barlume di verità? Per uno con una natura piena di slancio e di vigore come la sua, era impossibile rimanere inattivo. Non si sarebbe sentito contento finché non avesse esaminato ogni sistema religioso che trovava sulla sua strada. Anche se non poteva immaginarlo, già allora la mano di Dio era su di lui e permetteva che egli vagasse nelle tenebre, sempre più lontano dalla verità, solo perché egli potesse accogliere con entusiasmo e gioia la vera luce quando l'avrebbe incontrata. Per molti anni, sì, cercò invano la luce e l'aiuto di cui aveva bisogno. Avrebbe potuto benissimo fare sua la dichiarazione di Lao Tse quando, vedendo che la sua dottrina faceva pochi progressi, esclamò: «Sono abbandonato come uno che non ha casa. Tutti hanno qualcosa, molti hanno anche troppo, ma io sono come colui che ha perduto tutto. La mia mente è chiusa in un labirinto. La gente comune comprende la realtà. Io sono coperto di tenebre. La gente comune è saggia. Io sono nella tristezza e nella confusione. Sono gettato di qua e di là come fossi sul mare. Vago di qua e di là senza riposo». È il grido disperato di un cuore che non ha ancora ricevuto il dolce invito divino. Venite a me e io vi darò riposo.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz.